0: 4, amici di Mark Smith, quello dei Fall, hanno suonato prima di Peru Boo e Medicine, si chiamano Long Thin Killy, suonano strumenti particolari tipo il buzuki, il dulcimer o il glockenspiel. Album interessante chiamato Valentino e questo era Pelé.
1: È tutta colpa di Duri, che non è riuscito a concludere degnamente, a fare un bel gol, perché c'aveva un gol grosso come il vallo di Adriano fra i piedi.
0: Ha colpito di interno destro invece che di sinistro.
1: Ma un disastro, sono dovuto colpire di destro ma non ce la faceva. Vabbè, comunque 0-0, un punto per la Scozia. Va bene, continuiamo da Glasgow, Octopus.

0: Ancora Scozia con Octopus, un pezzo che si chiama, pensate un po', Adrenalina. Adrenalina, scritta dal signor David Francolini, davvero un pezzo molto simpatico, molto beatlesiano.
1: Hola, abbiamo la Planet Rock Zine in mano ancora, numero 4, ci chiedete l'indirizzo. Allora, per avere la fanzine di Planet Rock dovete mandare una vaglia di 10.000 lire a Rosi Arlia, Piazza di Tarsia 8, 87 033, Belmonte Calabro, provincia di Cosenza.

0: E questi scozzesi, anch'essi si chiamano Urusei Yatsura ed era Cute Pies Like Watermelon il singolo. C'è anche un curioso simpatico video in circolazione.
1: Oppure Urusei Yatsura, come ci avete anche suggerito. 320-1715, prefisso 06 la nostra segreteria. E abbiamo il cartellone del Festival di Reading, Ale, dove ci saranno gli Urusei Yatsura.
0: Che continuiamo a sentire in sottofondo.
1: Sì, sì, sì. Insieme a Screaming Trees, Placebo, Sparklers, 60 Feet Dos, Beast, Drugstore, Acustici, Sebado, Rocket From the Crypt. Tutti questi sono soltanto sull'Enemy Stage il primo giorno, venerdì 23 agosto.
0: Mamma mia, invece sul palco principale?
1: Ci sono Seaweed, Downset saranno anche al Beach Moon Festival, qui in Italia invece. Dog Eat Dog, Battle Surfer, Ice-T, Weezer, Terror Vision, Offspring, Prodigy e Rage Against the Machine. Tutto questo venerdì.
0: Invece il giorno successivo, sabato 24 agosto, sull'Enemy Stage ci saranno tra gli altri Salad, Catatonia, Northern Uproar e Dubstar con special guest. E sul palco principale Moloko, Marion, Billy Bragg, Dodge, Julian Cope, Garbage e Black Grape.
1: Hola, ultimo giorno Festival di Reading, sull'Enemy Stage ci saranno Girls Against Boys, Make Up, Scarfo, Tortoise, Baby Bird, Flaming Lips, Underworld. Sul palco principale invece Audio Web, che abbiamo avuto protagonisti nel nostro Planet Rock Live del martedì, Poses, Compulsion, Moby, Wedding Present, anche loro abbiamo sentito settimana scorsa, Reef, Ash, Sonic Youth e Stone Roses.
0: Beh, veramente un festival da non perdere se passate da quelle parti.
1: Vi diamo, ecco, allora vi diamo due numeri di telefono per Reading, visto che ci avete chiesto. La linea di informazione, il numero di telefono è 0181 963 0940. Ripetiamo, 0181 963 0940 per le informazioni per i festival di Reading. Se siete proprietari fortunati di una carta di credito, potete direttamente comprare il biglietto telefonando a questo numero 0171 344 0044. 0171 344 0044, il numero di telefono del Festival di Reading in funzione 24 ore su 24 per comprare il biglietto con la carta di credito. Ale?
0: Abbiamo citato i Dodgy, che saranno protagonisti del Festival di Reading sul palco principale sabato 24 agosto. Andiamo ad ascoltare il nuovo album di Dodgy, molto interessante, si chiama Three Piece Suite, e il pezzo che abbiamo scelto per voi è You've Gotta Look Up, Dodgy a Planet Rock.

0: Proprio un po' la Beach Boys, questo You've Got to Look Up dei Doggy, da Three Piece Suite. C'è un po' di tutto in questo album: Crosby, Stills, Young, Beach Boys, Beatles, tutto quanto. Questa è la nuova tendenza moderna dei gruppi inglesi post Britpop.
1: Questo è il nostro disco dell'anno, come
0: sì, il disco dell'anno della settimana scorsa.
1: Quest'anno, questa settimana avremo un altro disco dell'anno.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente sì. A proposito di, invece, di concerti importanti, concerto dell'anno, secondo me, è quello che si terrà domenica 18 agosto al Victoria Park di Warrington. Un cast pazzesco, leggo alcuni nomi: Gorky's Zygotic Mincy, Denim, Super Furry Animal, Fluffy, Ivy Stereo, Elastica, Jonathan Richman, Longpigs, Stereolab, Gary Newman, Cast, Supergrass e Pulp, veramente eccezionale.
0: L'hai letti tutti.
1: Attenzione, attenzione, perché lo stesso cast identico, cioè il giorno prima, sabato 17 agosto, al Island Park di Chelmsford, quindi stesso identico cast, Pulp, Supergrass, Cast, Elastica, eccetera, eccetera. Invece il 18 agosto, il giorno successivo, quindi in concomitanza con Victoria Park Warrington, sempre Island Park Chelmsford, ci sono Tricky, Orbital, Cardigans, Kula Shaker, Menswear, Shed 7, Lightning Seeds, Charlatans e Paul Weller.
0: Ecco.
1: Beh, veramente incredibile. Tutto questo una settimana prima di Reading.
0: Se uno non ha le ferie, non può rimanere fino alla fine di agosto in Inghilterra, ma deve partire la settimana prima, beh, si può accontentare, direi, di questo caso. Se invece, come penso tanti di voi, riusciranno ad andare a Sonori alla fine di questo mese, alla fine di giugno, ci sono delle novità rispetto al calendario letto la settimana scorsa. Avrete notato che la settimana scorsa non abbiamo citato i Foo Fighters Sonori, no, perché infatti non ci sono. E i Foo Fighters invece sono stati sostituiti dagli Afghan Whigs.
1: Oh, bellissimo.
0: Questo
1: bellissimo,
0: sabato 29 bellissimo. Giugno, prima di Iggy Pop, Rage Against the Machine e Stiff Little Fingers. Ci abbiamo anche un po' di orari. Iggy Pop salirà sul palco alle 19.45, alle 21.30 Rage Against the Machine, e Stiff Little Fingers sul palco Tenda invece chiuderanno alle 23. Questo qua sabato.
1: Beh, da non perdere.
0: Domenica in più si aggiungono i Bush, reduci dai deliri americani, sul palco di Sonoria. E sull'altro palco stage invece i Credit to the Nation, grandiosi, dell'etichetta Revelation, sostituiranno i Last Poets.
1: Last Poets, tra l'altro, leggevo sulla stampa inglese che credo che la causa di quella sostituzione è dovuta al fatto che uno dei Last Poets, Jalal, ha dato una coltellata a un altro dei membri dei Last Poets. Sì, hanno avuto un alterco, non so bene.
0: E abbiamo gli orari, anche qualche orario, di domenica 30 giugno. Alle 20 ci saranno in Sepultura, quindi dopo Nick Cave e Bad Seeds. Contemporaneamente sull'altro palco stage ci saranno Ocean Color Sin e chiuderanno Lush. E poi dopo invece su Max Generation ci saranno gli ultimi saranno Marlene Kunz, e gli ultimi sull'altro palco stage saranno i Doggy Dog alle 11, e poi quello che chiuderà definitivamente Sonori 96 sarà Moby dopo le 23.
1: Ce la facciamo a mandare un altro disco prima dell'Onda Verde?
0: Come no, Super Furry Animals, eccoli qua, ci riascoltiamo subito.

0: Sotto la Moon di Tahiti, Tahitian Moon, Porno for Pyros, dal nuovo Good God's Urge.
1: Disco che ci sembra molto interessante, molto interessanti sicuramente sono gli Sparkle Horse di Mark Linkous, che si sta lentamente riavendo dopo un brutto incidente che gli è capitato, per fortuna tutto sembra si sia risolto per il meglio. Allora ascoltiamo Sparkle Horse, questa è Hammering the Cramps, Sparkle Horse.

0: Hammering the Cramps da Sparkle Horse, il gruppo di Mark Linkous.
1: Oh, e ora una bella richiesta da Giulio, che ci ha lasciato anche delle bellissime poesie in segreteria nella nostra villa al 320 1715, e Giulio voleva ascoltare qualcosa da Giancarlo Onorato dall'album nuovo Il Velluto Interiore, e questo è In Caduta Libera.
2: Too many fights are that because Winnie Mandela symbolizes all that is negative about political change.

0: In caduta libera lui si chiama Giancarlo Onorato dal nuovo album Il Velluto Interiore.
1: Hola, Giancarlo Onorato che suonerà il 13 giugno a Vinci in provincia di Firenze alla Festa dell'Unità e poi sarà anche lui a Sonoria il 30 giugno. A proposito di italiani, ringraziamo tutti quelli che hanno telefonato al 320-1515 per salutare Federico Fiumani venerdì sera. Siete stati tanti, vi salutiamo e vi ringraziamo e Federico vi saluta personalmente.
0: A proposito di appuntamenti, vi vogliamo dire che giovedì sera, un appuntamento molto importante, potrete ascoltare dei brani dal nuovo disco di Patti Smith. Ci saranno anche ospiti che commenteranno e parleranno un po' di questa grande artista.
1: Album nuovo, si intitola Gone Again, e noi ci ascoltiamo da Patti Smith, Summer Cannibals.

0: Questa è la nuova Patti Smith 1996, sta per arrivare il nuovo album Gone Again, lo potrete ascoltare qualche cosa. Giovedì sera Planet Rock. Oltretutto Patti Smith è in tournée in Italia, arriverà l'8 luglio a Roma Foro Italico, il 9 luglio a Verona al Teatro Romano, l'11 luglio a Correggio in provincia di Reggio Emilia nell'ambito del Festival dell'Unità e il 12 luglio a Bollate in provincia di Milano, Villa Arconati. Quattro date per Patti Smith.
1: Con Lenny Kay, J.D. Doherty e Tom Verlaine alla chitarra, ex Television. E poi c'è Mara che ci ha chiesto anche le date di Santana e Fish. Fish PH, il gruppo americano. E dunque, allora Santana con Fish saranno il 2 di luglio alla pista Speedway di Lonigo, il 3 di luglio allo stadio Briamasco di Trento, e ci sarà anche Gio Satriani. Il 6 luglio saranno insieme con Robin Ford e Papa Ciubi al Pistoia Blues Festival in piazza Duomo a Pistoia. Il 5 luglio allo stadio Olimpico Curva Sud Roma, ci saranno anche i Fabulosos Cadillacs. E il 7 luglio all'Arena Spettacoli Acquatica a Milano.
0: Un altro grandissimo personaggio, parlavamo di Patti Smith, un'altra grandissima donna, si chiama Yoko Ono, è ancora sulle scene e questo è il tricky remix, pensate un po', di un pezzo chiamato Where Do We Go From Here, lei è Yoko Ono.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Radio Tech e Te per la fascia Teatri alla Radio dedica questa settimana un omaggio a quattro registi scomparsi negli ultimi anni. È un tributo a quattro uomini di teatro che hanno rivoluzionato il modo di intendere la messa in scena e che ci hanno lasciato spettacoli memorabili. Parliamo di Luca Ronconi, Massimo Castri, Necrosius e Mario Missiroli. Iniziamo la prima puntata di questo speciale che abbiamo intitolato Registi illustri con Ronconi, scomparso a Milano il 21 febbraio del 2015. Vi faremo ascoltare subito una lezione tenuta dal regista e direttore del Piccolo Teatro al Festival Maestri, svoltosi a Bologna nel febbraio del 2010. A questa conversazione faranno seguito le interviste ad alcuni importanti attori che più frequentemente hanno lavorato con lui. Sono testimonianze raccolte prima della scomparsa di Ronconi che noi abbiamo assemblato per ricostruire un ritratto del grande regista proprio attraverso le voci dei suoi attori. Buon ascolto a tutti da Silvana Matarazzo.
2: Edizione straordinaria!
3: Edizione straordinaria!
2: Tagblad!
3: Neue Freie Presse!
4: Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus. Regia di Luca Ronconi. 1990.
2: L'assassinio dell'erede al trono! Il principe ereditario assassinato con la consorte!
3: L'assassinio di Sarajevo!
5: Il principe ereditario e la consorte assassinati!
2: Arrestato il colpevole!
3: Arrestato!

0: Tanto teatro deriva dal giornalismo. Ho fatto un esempio magnifico di testo, che è Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus. E io, per esempio, l'informazione che leggo sul giornale mi appassiona, partecipo, mi appassiona in quanto informazione. Facendo lo spettacolo, quell'informazione diventa esperienza. Non penso che per me il teatro possa essere una manifestazione dell'io o una comunicazione di come io la penso. Cioè, per me il teatro è qualcosa che mi ha fatto capire come la penso. È stato un modo non di presentarmi o di rappresentarmi, ma è stato un modo di aiutarmi a conoscermi. E quando io per me è un processo di conoscenza, è un processo non solamente un processo di conoscere il mondo, le relazioni umane, i rapporti intersoggettivi, eccetera, ma anche di conoscere chi sei veramente. Viceversa, molto spesso si tende a pensare al fatto teatro come un luogo dell'affermazione del sé, qualche volta affermazione di ciò che si è. E questo, francamente, a me non interessa, non mi interessa per niente affermare quello che sono, sono fatti miei. Oppure, peggio, un'affermazione di ciò che si vorrebbe essere, e peggio ancora, un'affermazione, un pretendere che gli altri ti riconoscano per come vuoi apparire. Queste sono tre situazioni disastrose, alla lunga, per chi fa il teatro. Io ho un'idea di quali sono gli elementi necessari a quella rappresentazione, ma non ho un progetto preciso di come quegli elementi si combineranno. Quindi una rappresentazione, secondo me, uno dei suoi, diciamo, obiettivi è liberare dei materiali letterari se parte da un testo, e non invece costringerli. Per liberare dico non ingabbiare nella determinazione di un progetto dei materiali, ma di far sì che un testo, se è un testo, liberi non l'interpretazione del regista o l'interpretazione dell'autore, ma il numero maggiore di interpretazioni possibili. Quindi liberare le potenzialità che ci sono in un'opera e non invece circoscrivere i significati di quell'opera. E quindi forse è per questo che lo spettacolo che vagheggio, dico che vagheggio, è sempre stato uno spettacolo infinito. È sempre stato uno spettacolo in cui i limiti spazio-temporali, espressivi, comunicativi, siano liberi.
1: E con un brano estratto da una lezione-conversazione tenuta da Luca Ronconi al Festival Maestri, svoltosi nel febbraio 2010 al Teatro San Martino di Bologna, brano preceduto da alcuni frammenti di un suo spettacolo leggendario, Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus, allestito nell'ex fabbrica di automobili Lingotto di Torino, con un cast di 60 attori, frammenti contenuti nella Grande Radio in onda su Radio 3 il 10 ottobre del 2010, apriamo il nostro omaggio a Luca Ronconi, formato come annunciato prima, dalle dichiarazioni di alcuni attori che hanno lavorato a lungo con lui. Vi proporremo infatti l'ascolto di alcune interviste raccolte prima della scomparsa del regista. Le testimonianze di Umberto Ursini, Anna Maria Guarnieri, Franco Branciaroli, Anna Bonaiuto, Massimo Popolizio, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi e Maria Paiato concorreranno a ricostruire il ritratto di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al palcoscenico, realizzando molti tra i più indimenticabili spettacoli del nostro teatro. Umberto Ursini.
2: La lotta che l'attore fa, perlomeno un attore della mia estrazione, che è nato appunto con Costa, con De Lullo, con Visconti, con De Fedeli, è stata sempre quella di avere la parola come ostacolo e quindi superare la parola non aggirando, ma penetrando la parola, cercando nella parola il suono e la difficoltà proprio di la nostra lingua si scontra con la parola. In inglese spesso l'intonazione è già rinchiusa nella parola, mentre invece la lingua italiana lascia molto aperta l'intonazione, e quindi bisogna scegliere quella giusta in qualche modo. E lì ritorno all'insegnamento di De Lullo, che in realtà tanti, proponeva la soluzione migliore. Poi lo stesso sistema, in qualche modo, questo modo di affrontare un testo l'ho trovato poi in un altro grande che ho incontrato, che è Ronconi, il quale veniva da quel ceppo lì, e quindi mi sono trovato con ostacoli ancora maggiori, perché reputo di questi registi che ho nominato, reputo Ronconi il più grande di tutti, perché è un genio in qualche modo, sa farti vedere delle cose sotto la parola che tu non hai intravisto, e tu dici: accidenti, perché non ci avevo pensato che si poteva dire così, con un grande pericolo naturalmente, che crea spesso dei cloni che lo imitano e creano il ronconismo, che è una realtà, ma che se sei fornito di una capacità di penetrazione che va oltre l'esteriorità di quel suono, di quella maniera che Ronconi propone, riesci a raggiungere con te stesso dei risultati inaspettati. In realtà con Ronconi ho fatto almeno un paio di spettacoli che sono L'uomo difficile di Hofmannsthal e La fabulazione di Pasolini, che per me restano due degli spettacoli migliori, più sofferti, che ho fatto. Per raggiungere il risultato bisogna soffrire, credo.
1: Immagino di sì, infatti. E poi la sofferenza dà anche gioia, no?
2: Insomma, qualche volta è questa sofferenza. Certo, se si raggiungono dei risultati, come in questi due casi li ho raggiunti, cioè non li ho fatti con la mano sinistra, ecco, non mi sono venuti facili, ho dovuto soffrire per raggiungerli, però una volta raggiunti ho dato di me un'immagine diversa da quella che avrei saputo dare da solo. Insomma, io ho sempre avuto bisogno del regista intelligente ovviamente, perché il regista non intelligente può anche essere un ostacolo, perché vuole delle cose da te che tu non condividi o che non sono giuste, tu capisci che non sono giuste, ma per compiacere il regista nel suo spettacolo magari le fai. Grazie a Dio a me è successo raramente, perché ho potuto scegliere di stare con dei registi bravi, ho potuto scegliere anche in un momento di non dico di potere, tra virgolette, ma insomma quando sono stato per 17 anni direttore del Teatro Eliseo, ho sempre deciso io gli spettacoli che volevo fare e i registi con cui volevo lavorare.
1: Quindi lei, come tipo di approccio al testo, ama un regista che in qualche modo sia anche capace di sviscerare il testo, di analizzarlo, di segmentarlo, di destrutturarlo, sì, come in Ronconi?
2: In tutti i casi questo dovrebbe essere la regola. C'è chi lo sa far bene, c'è chi lo sa fare male, chi dice troppe parole inutilmente vaghe, ma chi invece arriva, alcuni registi arrivano a esemplificare la loro teoria. Spesso trovo questo in registi che sono stati anche degli attori, come Ronconi è stato attore, ma mi lasciano sempre molto libero. Dopo l'esperienza, diciamo, ingabbiata di De Lullo, che non rimpiango, anzi lo reputo sempre la persona che mi ha dato un input e un'idea di recitazione, dopo mi sono sentito molto più libero.
1: Anna Maria Guarnieri, che rapporto ha con l'artefice, il costruttore di uno spettacolo?
3: Io ho un ottimo rapporto, io sono nata con la regia e non potrei prescindere da un filo rosso che unisce, che dà un senso a uno spettacolo. Sono una creatura di regia, amo i registi, ho sempre lavorato solo con registi, non vedo altre possibilità, non sono una solista.
1: Il rapporto con Ronconi?
3: Il rapporto con Ronconi è un rapporto stupendo, perché lui è un genio, è incredibile lavorare con lui, è veramente un tuffo nell'intelligenza, è molto molto particolare, insomma ha una marcia in più.

0: Franco Branciaroli.
1: Tanti spettacoli si susseguono nell'ultimo decennio, a partire dalla Vita e Sogno, l'opera monumentale di Calderon della Barca, messa in scena da Luca Ronconi, che è una presenza poi che ritorna nella sua vita di teatrante a intermittenza. Ci vuole parlare di questo spettacolo?
2: Allora, la Vita e Sogno era un mito, lo è ancora, era un mito, l'Amleto spagnolo, eccetera, che soprattutto con lei stessa, sa che con Ronconi si fece a Prato un famoso laboratorio?
1: Sì.
2: No?
1: Le
2: pagine, ecco, dove si fece la torre di Hofmannsthal, che era una riscrittura di Hofmannsthal della Vita e Sogno di Calderon. Era volontà di Ronconi il fare l'originale, quello spagnolo di Calderon della Barca. Quando fu nominato direttore del Piccolo Teatro di Milano, anche perché anche per uno come Ronconi non era facile trovare chi finanziasse la Vita e Sogno,
1: appunto l'opera monumentale, quindi
2: esatto. Quando fu nominato direttore di Milano, del Piccolo di Milano, finalmente la fece. Ero invecchiato, non potevo più fare Sigismondo che fece Popolizio, e io feci il re. Devo dire con una felicità grandiosa, ero una delle parti più belle della mia vita, fu questo re della Vita e Sogno. Ecco. Poi l'anno dopo proprio lì si fece Lolita con Ronconi, io feci altro, soddisfazione meravigliosa, Humbert Humbert. E che non era la riduzione del romanzo di Lolita, operazioni che a me non piacciono tanto, ma era era tratto dalla sceneggiatura di Nabokov, che Nabokov aveva preparato per Stanley Kubrick, poi Stanley Kubrick non usò, quindi era già performata, diciamo, per fare uno spettacolo per mano dell'autore. Ecco, quindi furono gli ultimi due grandi spettacoli a cui io partecipai con Ronconi, di una grandiosità che anche dopo non ne ho più visti, diciamo, a quel livello, soprattutto Lolita era straordinario.

0: Anna Bonaiuto. Parliamo dei registi che l'hanno diretta. Iniziamo con Luca Ronconi.
1: Che rapporto ha avuto con lui e quanto è stato importante nella sua formazione d'attrice?
2: Beh, innanzitutto avere in Accademia Ronconi era ovviamente per noi il massimo. Ci ritenevamo fortunati. È stato fondamentale perché Ronconi era un regista che a quei tempi aveva spazzato via un sacco di roba, intanto ci aveva fatto vedere il teatro per la prima volta non su un palcoscenico, quindi già questa era una rottura, anche nell'insegnamento ovviamente, un regista che non rifiutava il naturalismo, che cercava sempre forme nuove e non era mai sentimentale, era pieno di ironia, per cui ci aveva cancellato che poi uno potesse seguire la sua strada o quella di un altro, non era importante, l'importante è che lui faceva ragionare sulle cose, su come ci fossero infiniti modi di poter fare il teatro.
1: E quali sono gli spettacoli in cui è stata diretta da Ronconi?
2: Beh, noi facciamo con lui un saggio, diciamo, d'accademia che rimase memorabile perché era la Centaura dell'Andreini. Uh-huh. Lo facciamo in uno spazio a Cinecittà enorme con 30-40 allievi, quindi una festa. Poi dopo feci con lui, subito appena proprio diplomata, la partita Scacchi, che era un testo elisabettiano, poi Caterina di Heilbronn, lo facevamo a Zurigo, e poi la sua Orestea. Io facevo parte del coro, ma era uno spettacolo strepitoso con Marisa Fabbri, Glauco Mauri, Mariangela Melato, Claudio Giannotti, insomma uno spettacolo che è rivisto, io ogni tanto ci ripenso, ormai questo spettacolo ha 40 anni quasi, ed è uno spettacolo che sarebbe modernissimo, cioè altro che avanguardia, diciamo, era il massimo della ricerca che se si vedesse ora si resterebbe ancora sbalorditi.
1: Questa è la forza poi di un maestro, no?

0: No, signora baronessa.
1: Sai, mi fa ancora male il braccio per la scossa. Guarda un po' la mia mano, se si nota qualcosa.
0: Non si nota nulla.
1: Non per questo la situazione meno disperata di ieri. Oh, io vorrei fare colazione. Non mi ami? Non hai neppure alcuna speranza?
2: E invece sì! Le speranze, voglio dire, ci sono. Pare che Saitler risolvi li abbia.
1: Io devo poter fare colazione. Ma lo sai, è interessante come si è affamati dopo una scossa così forte.
0: Un caffè completo.
1: Un altro uovo. Dunque dicevi che ci sono delle speranze, questa è una gran bella cosa. E io che ti credevo un truffatore.
0: Ma no!
1: Beh sì, invece, trascinarsi dietro una donna per mezza Europa e non avere più il becco di un quattrino, magari piantarla anche in asso. Questa sì che è una truffa. Se almeno fossi innamorato di me.
2: Ascoltami bene, Stasi. Nell'America del Sud c'è bisogno di molte cose per l'agricoltura.
1: Vestiti da contadina?
2: Sì, forse anche vestiti da contadina. Ma io laggiù voglio produrre trattori.
1: Trattori? Cosa sono?
2: Non importa. Però devi tenerti a mente il nome.
1: Oh, io se non prendo il caffè non riesco a ricordarmi nulla. Oh, eccolo che arriva. Ne vuoi anche tu? Allora, come si chiamano quei cosi?
2: Trattori? Ed è con questo scopo che noi eravamo 2 mesi fa a Buenos Aires.
1: Ma non c'è una città più facile? Una che si riesca a tenere a mente meglio? Oh, una di cui ci si è già sentito parlare. Ma ti vengono sempre delle idee così stravaganti.
2: D'accordo. C'è un nome di cui ti puoi ricordare?
1: Beh, per esempio... per esempio Malta.
2: Non è una città dell'America del Sud, è un'isola del Mediterraneo.
1: Ma tanto non lo sa nessuno, fa lo stesso.
2: E invece ti ricorderai. Buenos Aires. Significa aria buona. È una cosa più importante. E che all'occasione quello faccia sapere al direttore Ruttari.
1: Ah, quello bello.
2: Sì, quello bello, eh? Ah, dì anche che io sono molto soddisfatto che mi è successo a Buenos Aires. Che il governo ci mette a disposizione dei terreni fabbricabili. Ci esenta dalle tasse.
1: Oh, ma crederà tutto questo?
2: Ah, sì. Ne sono sicuro, no? Soprattutto se tu flirti un po'.

0: Ed era un frammento tratto da Inventato di sana pianta, ovvero Gli affari del barone Laborde di Herman Brock, messo in scena da Luca Ronconi. Con Massimo Popolizio nel ruolo del protagonista, Anna Buonaiuto in quello della baronessa Stasi, Massimo De Francovic nel ruolo del banchiere Seidler, ai danni del quale viene ordita una truffa, Pia Lanciotti nelle vesti della figlia del banchiere Agnes e Giovanni Crippa in quelle del direttore di banca. Abbiamo estratto il frammento appena ascoltato dal cartellone di Radio 3 Suite del 16 marzo 2007. Massimo Popolizio
1: si è formato artisticamente all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e ha iniziato a lavorare ben presto con Luca Ronconi, diventando per lungo tempo una delle presenze più assidue dei suoi spettacoli.

0: una vita fa mi sono accostato al teatro facendo l'accademia, ho avuto diversi insegnanti, non ho avuto come insegnante Ronconi, però mi ha visto durante un saggio d'accademia, che era il saggio del secondo anno di diploma dell'accademia, e mi ha preso per una compagnia del terzo anno, una famosa Santa Giovanna di Bernard Shaw con Adriana Asti protagonista, dove eravamo tutti ragazzi, e io invece del terzo anno, insomma, ho fatto questa tournée, e da allora ho cominciato la mia collaborazione con Ronconi, che è durata poi quasi 23 anni.
1: Infatti, perché il suo nome per un lungo periodo è sempre stato associato a quello di Ronconi, o meglio al gruppo di attori di area ronconiana. Lei ha lavorato a lungo con questo regista, appena diplomato ha iniziato un'intensa collaborazione artistica con Luca Ronconi. Che cosa deve al maestro?
0: Beh, io ero molto giovane, ne ho fatti tantissimi, cioè, credo che ho fatto 32 spettacoli con Ronconi, sono parecchi. Beh, mi ha formato, devo una visione di questo lavoro, devo la capacità, quando poi di fronte a un testo, di poterlo leggere in un certo modo. Mi ha dato anche un'etica nell'affrontare il lavoro, mi ha dato anche la possibilità di avere moltissime soddisfazioni, però cioè, non ho vissuto, diciamo, una parte leggera della mia vita. da quando avevo 26 anni, 27 anni, avendo anche, diciamo, dei protagonisti molto grossi sulle spalle, cioè non te la godi tanto la vita, ecco, sei sempre con la testa da una parte, ma grazie a Dio c'è stato.
1: E che cosa l'affascina nel modo di lavorare di Ronconi?
0: La sua profondità, la capacità di aprire un testo, di non essere mai assolutamente banale, assolutamente stupefacente, ecco, di avere una grande forza, di essere un trascinatore, comunque avere bisogno di tutti, cioè che il teatro è un fattore che non si fa da soli, ecco, ho imparato che non si va da nessuna parte se uno è bravo da solo. Soprattutto lo devo molto ringraziare per delle cose che oggi non sono più neanche pensabili di fare, cioè fare spettacoli con 15 attori, o gli ultimi giorni di Manita in cui eravamo 60, essere 45 su un palcoscenico, avere 20 tecnici, cioè avere quest'idea che il teatro è anche un'impresa non nel senso commerciale, cioè un viaggio, o un azzardo, un'utopia, una voglia di cambiare il mondo, essere tutti insieme per fare una cosa molto difficile, ecco, sono tutte cose che oggi credo sia completamente scomparse dal teatro italiano.
1: Teatro anche come rischio.
0: Sì, certo, ma si poteva affrontare solo perché c'era un comandante di un certo tipo, c'era un matto, se vogliamo dire, utopista, che lanciava un'idea pazzesca e era capace di trascinare molte persone intorno a sé, intorno a quest'idea, e tutti lavoravano per la realizzazione di quest'idea. Sto rivedendo l'Orlando Furioso, quello di Ronconi,
1: sì.
0: È soltanto inimmaginabile oggi pensare la forza, la ricchezza, la precisione, l'inventiva, la fantasia di quelle cose. Cioè è incredibile la pochezza a cui ci siamo ridotti oggi.
1: Uno spettacolo assolutamente innovativo.
0: La forza, ad esempio, di come recitare in versi, perché stiamo parlando di Orlando Furioso, come si possa essere contemporanei recitando in versi. Ecco, lei pensi oggi quale cartellone italiano di non so quanti stabili o quanti teatri possa avere uno spettacolo in versi di italiano, è come dire una bestemmia. Se uno apre i Sipari, la rivista Sipario del 70, 75, dell'80, cioè vede la ricchezza delle proposte, cioè come il teatro era, come le proposte erano molto ricche, variegate, siamo abbastanza omologati tutti sullo stesso titolo, tutti sugli stessi autori.
2: Detto, io mi ero accorta, Caminta amava Silvia e Dio sa quanti buoni uffici ne ho fatti e so per farli tanto più volontier quant'or v'aggiungi le tue preghiere. Ma torrei piuttosto a domare un giovenco, un orso, un tigre, che a domare una semplice fanciulla tanto sciocca quanto bella.
3: Ma qual è così semplice fanciulla che uscita dalle fasce, non apprenda l'arte del parer bella e del piacere, dell'uccider piacendo, e del sapere qual arme fera e qual dia morte, e quale sani e ritorni in vita. Tu mi narri quel ch'io credea, appunto, or non m'apposi.
2: Ben t'apponesti, ma pur odo dire che non erano pria le pastorelle né le ninfe sì accorte, né tale io fui mia fanciullezza. Il mondo invecchia ed invecchiando intristisce.
3: Forse allora non usavansi spesso i cittadini nelle selve nei campi, né si spesso le nostre forosette avevano in uso d'andar nella cittade. Or son mischiate schiatte e costumi, ma lasciam da parte questi discorsi. Or non farai, un giorno Silvia contenta sia che le ragioni Aminta o solo o almeno in tua presenza?
2: Non so, Silvia è ritrosa fuor di luogo.
3: E costui rispettoso è fuor di modo.
2: È spacciato un amante rispettoso. Consiglia pur che faccia altro mestiero, poiché egli è tal. Chi imparar vuol d'amare, disimpari il rispetto. Osi, domandi, solleciti, importuni, al fin involi, e se questo non basta, ancora pisca. Or, tu non sai com'è fatta la donna. Fugge, e fuggendo vuol ch'altri la giunga, niega, negando vuol ch'altri si toglia, pugna, e pugnando vuol ch'altri la vinca. Vè, tirsi, io parlo teco in confidenza. Non ridir ch'io ciò dica, e soprattutto non porlo in rime. Tu sai se io saprei renderti poi per versi, altro che versi.
3: Non hai cagion di sospettar ch'io dica cosa giamai che sia contra tuo grado, ma ti prego, o mia Dafne, per la dolce memoria di tua fresca giovanezza, che tu m'aiti ad aitar.
1: E questi che abbiamo appena ascoltato erano alcuni frammenti tratti dalla Minta di Torquato Tasso, messa in scena da Luca Ronconi e registrata da Radio 3 al Teatro di Roma nel 94. Altro esempio, prima abbiamo accennato all'Orlando Furioso dell'Ariosto, di teatro in versi, in cui lei interpretava il ruolo di Tirsi. Massimo Popolizio, quali sono gli spettacoli dei tanti che ha realizzato con Luca Ronconi che le hanno lasciato il segno?
0: Fondamentalmente penso due. Uno, quando ero abbastanza giovane, credo che avevo 31 anni, 32, non mi ricordo, era Il Peer-Gynt di Ibsen, un testo fantasioso, però era la prima volta che interpretavo anche qualcuno che mi assomigliava in un certo modo, ed è stato uno spettacolo piccolo, per modo di dire, perché eravamo 25, però insomma, uno spettacolo piccolo, c'era Anna Maria Guarnieri, De Francovic, che ha girato il mondo e che mi ha dato tantissime soddisfazioni a Parigi, in giro per il mondo. E l'altro credo che sia Il Lutto Sadicia de Lettra con Mariangela Melato, in cui facevo due parti, facevo Oreste e Agamennone, facevo mio padre e mio figlio in un certo senso insieme, facevo il figlio di Mariangela e il marito di Mariangela. Spettacolo bellissimo con cui ho avuto un incontro molto bello con un'attrice come Mariangela.
1: E a proposito infatti di attori di area ronconiana, pensa che sia un privilegio lavorare con le stesse persone?
0: Con le stesse persone sempre, sì, anche se io non ho mai lavorato con le stesse persone. Cioè grazie a Ronconi io ho lavorato con tutti gli attori italiani, praticamente quasi tutti. Ma anche perché Ronconi non, in realtà non è stato mai così chiuso come si pensava. C'era un nucleo forte, eravamo 5-6 persone, ma poi questo nucleo era sempre a disposizione. I incontri dentro erano molti, insomma, ci sono stati molti attori che ho conosciuto. Però sì, penso che lavorare con le stesse persone dia una possibilità di crescita, ma le stesse persone, ripeto, non vuol dire stesse persone della stessa generazione, vuol dire stesse persone. Io a fianco a me ho visto invecchiare, morire generazioni di attori, e questo mi ha aiutato ad affrontare anche i problemi interpretativi successivi. me ho visto degli attori importanti fare delle parti, e oggi ho preso quel testimone da questi attori importanti per fare le stesse parti che hanno fatto loro. Quindi in questo senso c'è una crescita.
1: Pensa che sia un privilegio avere delle affinità, presentare delle affinità con lo stesso nucleo di persone con cui si lavora?
0: Sì, chiaro. Sì, anche perché le persone, mi permetto anche di dire questo, le persone possono avere anche una origine diversa, una storia completamente diversa, ma possono scoprire di avere insieme le stesse affinità. Anche questa scoperta è meravigliosa. Cioè, anche il teatro dà questa possibilità, che non dà altri lavori. Cioè, che scoprire che insieme, senza saperlo, ecco, cioè si è per qualcosa insieme. Si pensa che il mondo possa migliorare facendo meglio uno spettacolo. Ecco, cosa c'è di più meravigliosamente inutile e meravigliosamente utopistico? Non credo inutile, mi sono spiegato male, ma di più...
1: Che può sembrare all'apparenza velleitario, ma in realtà...
0: No, non è velleitario. È velleitario se si pensa di avere dei numeri senza averli. Ecco, se si mette insieme una squadra di un certo tipo per fare bene il proprio lavoro. Fare bene il proprio lavoro significa anche dare un'opportunità di miglioramento anche a quelli che ti ascoltano. Non è velleitario, è bello, ti senti utile. cosa che noi in questo momento ci sentiamo meno, come attori ci sentiamo meno utili, ecco, ci sentiamo un po' inutili in un certo senso.

0: Galatea Ranzi.
1: Lei debutta a 20 anni, ancora allieva dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, con Luca Ronconi, che la dirige in Amor nello specchio di Giovan Battista Andreini. Che ricordi ha di quell'esperienza?
2: Ah, bellissimi, veramente bellissimi. Lui venne mentre io facevo il secondo anno di Accademia a fare appunto un corso, e ci propose due testi. Uno era appunto L'amor nello specchio di Giovan Battista Andreini e l'altro invece era una favola morale, La morte innamorata di Glissenti. E a me piacque subito La morte innamorata, mi piaceva moltissimo, e invece lui mi fece fare l'altra, la commedia. Però devo dire che fu veramente un'esperienza molto molto formativa, divertente e anche in qualche modo misteriosamente riuscita, nel senso che io riuscivo a cogliere le indicazioni che Ronconi dava, mi pare veramente in maniera molto naturale, ecco, ebbi subito la sensazione di capirlo e forse lui stesso anche ebbe la sensazione di essere capito al volo da me, al di là delle parole e delle spiegazioni. Fu un incontro veramente subito molto
1: forte,
2: molto forte, molto di grande intesa, appunto, al di là delle parole,
1: una grande affinità.
2: Sì, ci si parlava attraverso il lavoro, ecco, non in altra maniera. Insomma, è un ricordo molto molto bello.
1: E successivamente poi lei, sempre con Ronconi, si trova ad affrontare grandi ruoli come quello di Mirra, protagonista dell'omonima tragedia di Alfieri.
2: Sì, per cui l'anno successivo proprio mi chiamò mentre io facevo il terzo anno di Accademia, un giorno squillò il telefono ed era proprio lui, mi disse: ma che fai l'anno prossimo? E io, beh, veramente continuo l'Accademia. Ah beh, perché ci sarebbe una cosa, e quindi mi propose di fare Mirra di Alfieri, e quindi io non finì nemmeno il terzo anno con i miei compagni, ma andai a recitare la Mirra insieme a un altro compagno di corso, Sainteri. E beh, fu un debutto impressionante. Ho capito dopo un po' di anni che lì per lì mi sono come censurata l'importanza di questa cosa, quindi l'ho vissuta in maniera tranquilla e dedita appunto al lavoro, senza capire bene, mettere a fuoco bene cosa mi stava succedendo. Poi dopo un po' di anni ho capito, beh, certo, è stata una cosa veramente importante, rischiosa anche, perché appunto lui mi aveva conosciuto soltanto in quella precedente occasione, e propormi un testo in versi di Alfieri che non si metteva in scena da chissà quanto al Teatro Carignano di Torino, ecco, lui mi diede veramente grandissima fiducia.
1: E per quello spettacolo le fu assegnato il premio Uduse come attrice emergente nell'88, se non ricordo male, vero?
2: Sì. Ecco, quindi, e anche il premio Ubu come nuova attrice.
1: Dopo Mirra, quali altri personaggi da lei interpretati ricorda con maggiore piacere?
2: Beh, dopo Mirra ci fu un'altra scommessa abnorme, perché proprio subito dopo Mirra Ronconi mi propose Strano interludio di O'Neill, che è un testo pazzesco perché durava 7 ore lo spettacolo, erano 9 atti, pochissimi attori, eravamo in 4, 5, 6, ecco, il mio personaggio c'era in tutti gli atti ed era proprio uno spettacolo fiume, veramente la forza, l'energia, la concentrazione che ci voleva per essere tutte le sere pronta a sostenere 7 ore di spettacolo è stata insomma un altro grande blocco così di esperienza.
1: E quanto è stato importante per la sua formazione professionale Ronconi? Immagino moltissimo, però se ne parli meglio lei.
2: Sì, moltissimo, moltissimo, anche perché appunto, come dicevo prima, è stato proprio un incontro con una naturale affinità. Ecco, e poi ne abbiamo fatti veramente tanti insieme, cioè dall'88, dall'87 anzi, perché L'amor nello specchio dell'87 al 2002 ho lavorato con Ronconi ininterrottamente, facendo più di uno spettacolo l'anno. Posso ricordare due Shakespeare, Re Lear e Misura per misura, e poi abbiamo fatto un Savinio al Cesti di Samuele. Poi abbiamo fatto un testo di Alessandro Baricco, inedito da Villaroa, che scrisse appositamente per quell'occasione, e tanti, tanti, veramente tanti altri, e anche delle tragedie greche al Teatro Greco di Siracusa. E dopodiché siamo stati indipendenti, diciamo, per una decina d'anni e ci siamo ritrovati con Mistero doloroso della Ortese.
1: Il monologo tratto dal racconto della Ortese messo in scena da Ronconi e che segna quindi il suo ritorno al lavoro col grande regista. È stata una doppia gioia, quindi.
2: Una doppia gioia e un doppio tormento anche. È stato un lavoro molto molto faticoso, forse il più faticoso per me finora, e lo dissi subito a Ronconi dopo che mi propose il testo. Dopo che l'ho letto l'ho chiamato immediatamente, gli ho detto: certo, è una cosa molto difficile. Mi ha detto: beh, ma che vuoi fare, le cose facili? E quindi poi ne abbiamo fatte di cose difficili, vedrai che ce la farai. Devo dire che ho avuto i miei dubbi soprattutto a ridosso della prima, perché è stato veramente un lavoro abbastanza massacrante, ma meraviglioso, alla fine meraviglioso, perché per fortuna ce l'ho fatta, perché è tutto su di me, perché sono sola in scena, non c'è nemmeno un intervento musicale, nulla. Per un'ora e mezza racconto questa storia così sottile dell'Ortese, così appunto misteriosa come dice il titolo, così impalpabile, così allo stesso tempo rarefatta e invece materica, ecco. Quindi è stato proprio un lavoro quasi, a un certo punto mi sentivo nelle ultime prove come, anzi forse nelle prime repliche, perché sono arrivata alle ultime prove veramente in uno stato un po' di apprensione forte, ecco, e mi sembrava quasi di ricamare, di fare un grande merletto di quelli di una volta. E la soddisfazione è stata grandissima, perché il pubblico, sebbene appunto entrasse in un linguaggio molto particolare, non solo di lingua ma anche un linguaggio teatrale molto particolare, poi veniva irretito da questo gigantesco merletto. Ecco, questa è stata una grandissima gioia e soddisfazione.

0: Fausto Russo Alesi.
1: Un'altra presenza costante sarà Luca Ronconi, che la dirigerà in numerosi spettacoli. Ci parli di lui, del suo modo di dirigere gli attori, che cosa lo differenzia da altri registi?
2: Luca Ronconi è un grande maestro, per me è stato un grande onore, una grande fortuna incontrarlo. L'ho incontrato per il Grigio, nel senso che è stato lui, era il direttore artistico, è stato lui a chiamarmi per dare voce e corpo alle parole di Gaber. Da lì poi invece il primo rapporto con lui, che è stato appunto lo spettacolo Il silenzio dei comunisti, che era stato allestito per le Olimpiadi della Cultura di Torino, e poi da lì appunto numerosi spettacoli con lui.
0: Ce li ricorda anche?
2: Sì, dopo Il silenzio dei comunisti, Fahrenheit 451, anche quello spettacolo molto particolare, proprio perché parlava di formazione, di maestri e di allievi, e quindi è stato un ulteriore modo per conoscerci. Poi dopodiché abbiamo lavorato insieme in uno spettacolo che si chiama Il Bosco degli Spiriti, allestito in Umbria con le musiche di Ludovico Einaudi, era un monologo. Poi Bottom nel Sogno della notte e mezz'estate, Shylock nel Mercante di Venezia.
1: Poi ci sono gli spettacoli, i testi di Raphael Spreglbull messi in scena da Luca Ronconi.
2: Esatto, io con lui ho fatto La Modestia, che è stato il suo primo lavoro su Spreglbull, con Paolo Piero Bon, Maria Paiato e Francesca Ciocchetti come attori. E quindi diciamo che ho attraversato con lui sia testi contemporanei che grandi classici. Ed è incredibile come Luca Ronconi sia veramente sempre nel presente, un artista veramente del presente. Non c'è mai niente di, secondo me, la sua grande visione dei testi, niente di vecchio in qualche modo, è sempre tutto molto lucido, necessario, autentico e nel presente appunto.

0: Lei.
1: Ania. Come sta?
0: Bene, ho già spiegato. È molto gentile a venire. Mirko, questo è il dottor Smederovo. Il dottore che vive a casa di mamma.
1: Non ha un bel aspetto. Piacere.
2: No, piacere.
0: Posso offrirle un brandy, dottore?
1: Con piacere.
0: Ha finito di sistemarsi nell'alloggiamento?
1: Molte grazie.
0: Lo trova di suo gusto?
1: Mi sarebbe stato impossibile trovare un'altra sistemazione, no? Gli hotel sono pieni, o almeno è quello che dicono a noi.
0: A voi.
1: Comunque sia, io mi aggiusterò nella mia camera. Resterò molto poco tempo. Rispetto all'alloggio.

0: Si preoccupi, sono davvero riconoscente. Lei lo sa che è tubercolosi, vero?
1: Senta, non possiamo pagarla. La ringrazio per essersi preso il disturbo di venire fin qui. Sono sicuro che mia moglie e mia suocera avranno insistito molto, ma sappiamo che non esiste cura che non costi denaro e non possiamo pagarla.
0: Può parlare più lentamente.
1: Sì. Sappiamo già che è tubercolosi e sappiamo anche che è in fase molto avanzata.
0: Vuole un sigaro?
1: Lei non è un medico normale. Lei non è come gli altri.
0: Perché ha lasciato il suo paese? Mi sono sposato.
1: La sua signora è di qui?
0: No, nemmeno lei, ma ci sistemeremo. Le offro quest'ultimo sigaro perché dopo glieli proibirò per sempre.
1: Allora se lo tenga. Non pensa che saremo ricordati come gli scrittori di un'epoca in cui tutti scrivevano sull'ossessione del fumo? Uomini e donne che si svegliano nella notte o che si fanno svegliare dagli uomini e dalle donne con cui dormono soltanto per accendere una sigaretta e riuscire a sopportare il resto della nottata.
2: So molto bene a cosa si riferisce. L'ho letto. Ho letto la Baldoria.
0: Ania Teresovna mi ha permesso di leggerlo. Lei l'ho lasciato nella stanza di suo suocero.
1: Io?
0: Lei è straordinario. Voglio dirle che lei è uno scrittore straordinario.
3: Ed erano Paolo Pirobon, Fausto Russo Alesi e Maria Paiato nella Modestia di Raphael Spregelburd, messa in scena da Luca Ronconi. Il brano era tratto da Teatri in prova di Radio 3 del 23 giugno 2011. Fausto Russo Alesi, allora dicevamo di Ronconi, che cosa gli ha insegnato questo grande regista?
4: Essendo un maestro mi ha insegnato molte cose. Mi ha insegnato a leggere i testi in maniera più approfondita, a scegliere sempre in maniera specifica cosa dire e come dirlo. Lui, quando legge un testo, è proprio come se riportasse a galla una città sommersa che sta sotto il testo, quindi è molto affascinante per un attore intanto riportare in superficie, diciamo, qualche cosa che sta invece molto a fondo in un testo. Sì. Poi anche il fatto di cercare sempre di guardare il testo in un modo a cui non avevi pensato. Io dico sempre che lui apre delle porte d'ingresso sui testi che all'inizio ti spiazzano perché tu magari avresti aperto un'altra porta, saresti andato da un'altra strada, eccetera, eccetera. E poi però quando apre questa porta e ti fa vedere cosa c'è dentro questa stanza, diventa molto sorprendente per l'attore ritrovarsi.
3: Quindi la possibilità,
4: da un'altra parte.
3: La possibilità di andare in profondità e non restare in superficie delle parole del testo, ma scoprirne, indagarne tutti gli interstizi.
4: Le radici profonde che sono sempre molto legate a una lettura, a un'analisi lucida del testo. Ecco, non sono mai posticce, ecco, mai.
3: Maria Paiato. Parliamo di un regista importante in assoluto e per lei, Luca Ronconi.
5: Ronconi io ce l'ho avuto come maestro all'Accademia, poi per 22-23 anni, insomma, io non sono mai riuscita a lavorare con lui. Lui aveva le sue cose, eccetera, eccetera. Io andavo a vedere i suoi spettacoli e sognavo che un giorno mi capitasse di lavorare con lui.
3: Cos'è che l'affascina del metodo di lavoro di questo regista?
5: Ronconi cerca un'adesione assoluta. È una verità assoluta sul testo, non fa operazioni in che dici, tutto quello che lui ti propone sulla lettura del testo è nel testo, e lui riesce a vederla, e quando te la mostra, perché molte volte noi affrontiamo il testo, ma veramente io mi rendo conto in una maniera così superficiale, così banale per quello che abbiamo visto fare altrettanto banalmente in altre situazioni così, e invece lui sa dare un, un,

0: uno sguardo così profondo, così accurato, che non è solo lo sguardo sulle parole, ma che è quello delle parole, ma è come le parole sono messe, dove sono messe, che cosa c'è fra le parole, ci sono dei puntini, ci sono delle, tutti questi segni che stanno sul testo. È un linguaggio così preciso che lui riesce a vedere oltre la prima botta che viene da, che viene da dare, no? Non so come dire.
1: È molto attento al sottotesto.
0: Sì, ma non è tanto sotto questo testo, è proprio molto spiattellato, però molte volte c'è una sorta di luogo comune, di modo comune di dire le battute, di dirle così, scorrono così, si segue una naturalezza, un realismo, che però non è per niente così, voglio dire, il testo invece poi ti rendi conto di che propone tutta un'altra realtà, ed è molto evidente, però siamo talmente col paraocchi che non la vediamo, e lui riesce a farti vedere, tu scopri e dici, caspita, ma è proprio vero, vuol dire proprio così.
1: Quindi attento alla verità delle parole, sì. A destrutturare il testo ed analizzarlo in ogni sua componente, compresa ovviamente la punteggiatura.
0: Certo, sì, assolutamente, e anche quello che chiede all'attore non è per niente... Sì, io lo so, dicono, parlano della recitazione ronconiana, io stessa molte volte posso avere detto, vedendo alcuni suoi attori che hanno una recitazione ronconiana, una strana musica, ma non è questo che chiede. Io non so perché questi attori poi si siano tramandati, perché veramente è un tramandarsi qualche cosa che non è così. Quando ci fa vedere come dobbiamo essere, è assolutamente, diventa un attore sporco, pieno di suoni che non sono solamente, come dire, la parola, ma è proprio vita, tra le parole ci sono anche dei fiati, dei respiri, delle sporcature, non è quella roba lineare un po' fredda che magari qualche volta si può vedere.

0: Noi siamo i soldati del Signore. Per via dei nostri cappelli ci chiamano anche cappelli neri. Marciamo con tamburi e bandiere per ricordare il Signore che tutti hanno dimenticato e per ricondurre le anime a Lui. Soldati ci chiamiamo perché siamo un esercito e perché nella nostra marcia dobbiamo combattere col delitto, con la miseria, con quelle forze che ci vogliono trarre in basso. Ecco ora, prendete la vostra minestra, calda, e dopo vedrete tutto in un modo diverso. Ma vi prego, pensate anche un po' a chi vi offre la minestra e se ci rifletterete vedrete che questa è la soluzione di ogni cosa. Tendere verso l'alto e non verso il basso. Ora, vedete, ma come si può fare affidamento sui beni terreni? Ma proprio punto. Le disgrazie vengono come la pioggia, che nessuno la fa, eppure viene ugualmente. Appunto, di dove vengono tutte le vostre disgrazie?
1: Da Lennox & Company.
0: Il signor Lennox? Ora ha probabilmente più pensieri di voi. Voi che cosa ci perdete? Si conta a milioni quello che ci perde lui.
2: Ne naviga poco di grasso nella minestrina, ma quanta acqua pura, che fa bene alla salute e scaldata senza risparmio.
0: Silenzio! Cari amici, perché dunque siete poveri?
1: Già. Spiegacelo.
0: Ve lo voglio dire. Non perché non siete benedetti con beni terreni. Non tutti possono esserlo. Ma perché non avete sensibilità per ciò che sta in alto. Perciò siete poveri. Questi bassi piaceri verso cui tendete, vale a dire questo po' di mangiare e una casa piacevole e il cine... Questi sono soltanto ruzzi piaceri dei sensi. Ma la parola di Dio è un piacere molto più alto, più intimo, più raffinato.

E con Maria Paiato, che abbiamo ascoltato in un brano da Santa Giovanna di Macelli di Bertolt Brecht, diretto da Luca Ronconi, brano estratto da Piazza Verdi, un programma di Radio 3, chiudiamo il nostro omaggio a Ronconi, composto dalle voci di alcuni attori che hanno recitato con lui. Le testimonianze di Umberto Ursini, Anna Maria Guarnieri, Franco Branciaroli, Anna Bonaiuto, Massimo Popolizio, Galatea Ranzi, Fausto Russolesi e Maria Paiato le abbiamo raccolte nel 2013, quindi prima della scomparsa di Ronconi, avvenuta nel 2015. E in chiusura non possiamo non lasciarvi, anche se per pochi momenti, in compagnia di un'altra voce importante, quella di Mariangela Melato, che è stata protagonista di tanti spettacoli di Ronconi. Ascolteremo la Melato ne Il lutto si addice ad Elettra, di Eugenio Nilla, in un brano in cui recita con Elisabetta Pozzi e Massimo Popolizio e che abbiamo estratto da Radio 3 Suite del 24 febbraio del 97. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

E cosa fai lì al chiaro di luna? Una fanciulla puritana che si fa incantare dalla primavera. L'amore.

0: lo sposi Peter. Vuoi diventare una vecchia zitella?
1: Ti piacerebbe che me ne andassi? Ma io non sposerò nessuno. Ho un dovere da compiere verso mio padre. Potrebbe anche essere

0: credevo di averti insegnato che non si deve piangere.
1: Scusa, papà, ma sono così felice.
2: Strano modo di manifestare la felicità. Ma apprezzo, apprezzo.
3: Molto.
1: Sei proprio tu, Ezra? Avevamo perso la speranza di rivederti stasera.
2: Il treno era in ritardo. Per la gran folla stanno rientrando tutti. Sono felice di rivederti.
1: Christine, devi essere terribilmente stanco. Ezra, vieni a sederti un po' sui gradini con me, vuoi?
4: No! Fa troppo umido. E papà deve essere affamato. Vieni con me dentro, papà. Ti preparo qualcosa.
0: Preferisco riposarmi qui. Un momento.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Per la prima delle mie telefonate ho pensato di chiamare all'altro capo del filo la regina del telefono. Avrete tutti capito che si tratta di Franca Valeri. Buonasera Franca.
1: Buonasera Silvana.
0: Sono riuscita a raggiungerti a Rieti. Dicevo la regina del telefono perché sì. Mi sembra che proprio al telefono siano nate le tue caratterizzazioni più felici, i tuoi personaggi più popolari.
1: Sì.
0: Faccene sentire un pezzettino piccolo piccolo.
1: Confesso che da pronto Pierone, che rappresenta mio esordio nel telefono, alla più popolare mamma, sei te? Senti un po', che te devo dire?
0: Beh,
1: questo telefono mi pare che non funziona stasera, ma che è questa cosa?
0: Per fortuna funziona.
1: Per fortuna funziona.
0: Anche se tu sei a Rieti e io sono a Roma.
1: Sì.
0: Senti, e sei a Rieti per il concorso Battistini. Vuoi spiegarci in due parole?
1: Sì.
0: I tempi non sono lunghissimi.
1: Sì, ormai non sono più per il concorso, sono proprio per la realizzazione di quello che ha dato il concorso, cioè per la stagione lirica.
0: E quindi per la prima di...
1: i vincitori del concorso, sì.
0: Che interpreteranno quale opera?
1: Interpreteranno delle opere di grande impegno. Rigoletto, La Traviata e Don Pasquale.
0: Senti una cosa, e a fare la clac ci sarà anche Aroldo, il tuo cane così chiamato in omaggio a Verdi, oppure
1: sì,
0: no?
1: È già qui, pronto.
0: È lì vicino a te magari.
1: Anzi, debutterà in Rigoletto.
0: Ah, debutterà in Rigoletto,
1: in
0: spiega un po' meglio.
1: Una dama.
0: Non mi dire, fra
1: sì,
0: poco
1: sì.
0: Ci farà sentire Bau Bau anche qui e ci augurerà la buonanotte. Dunque, Franca Valeri, la regina del telefono, apro una parentesi, la SIP dovrebbe regalarti un apparecchietto d'oro oppure farti uno sconto, anche perché tu lo consumi, lo logori il telefono, no?
1: No, veramente, sì, effettivamente, però ho sempre un occhio di riguardo.
0: Ah, benissimo, bene da sapersi.
1: Sì.
0: Dunque, a parte la tua passione per il telefono, cioè a parte la tua facoltà di trasformarti in interprete del costume in chiave comica, satirica e intelligente, c'è il tuo amore per la lirica, per il melodramma, o in questo momento non saresti a Rieti.
1: Sì, sì.
0: Come concili queste tue esigenze e quindi questi tuoi amori, queste tue passioni? Da una parte il teatro comico, dall'altra la lirica, il melodramma.
1: Ma non è difficile conciliare, cioè fa parte della mia personalità, dei miei ricordi, della mia cultura, del mio gusto e... sembrano in contrasto.
0: Infatti, e perciò ti pregavo di spiegarli.
1: Ma in realtà non lo sono.
0: Perché?
1: Perché sono tutte delle manifestazioni così intellettuali.
0: Certo, dell'intelligenza, anche se forse quella della musica procura a te prima che agli altri particolari emozioni, non
1: devo
0: vorrei sbagliare.
1: Devo dire che è nata prima la passione per la musica che quella per il teatro di prosa.
0: Infatti, venendo a casa tua a Roma, quella bella casa... vicino ai Fori Imperiali, o sbaglio?
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: sì,
0: c'è un bel pianoforte a coda,
1: sì,
0: con tante piante verdi attorno, e uno non stenta, non fa fatica a immaginare una...
1: E alcuni ritratti di Verdi, avrei
0: questi...
1: notato.
0: Certo, li ho notati, ma mi sfuggivano,
1: sì,
0: in questo momento.
1: Sì.
0: Dicevo, uno non fa fatica a immaginare una Franca Norsa, e così che tu ti chiami all'anagrafe,
1: sì,
0: cresciuta così in un ambiente, diciamo, borghese, milanese,
1: sì,
0: educata a studiare il pianoforte forte come si faceva per le ragazze,
1: sì,
0: di buona famiglia, vero?
1: Però io è proprio una vocazione mia, perché,
0: a prescindere,
1: sì,
0: dal contesto,
1: a prescindere dalle lezioni di pianoforte, io ho amato subito l'opera.
0: Bene, quindi abbiamo conciliato queste due esigenze e spiegato le due facce di Franca Valeri, anche se per la verità tu sei un po' picassiana. Di facce ne hai di più,
1: sì,
0: sei autrice e attrice, quasi tutti i tuoi i testi interpretati.
1: Ma penso che sia un'esigenza del vero attore comico.
0: Cioè di cimentarsi su molteplici fronti.
1: No, quello di essere autore di se stesso.
0: Ah, è autore e attore, benissimo. Però poi sei anche operatrice musicale, mi sembra,
1: sì,
0: un termine
1: questa
0: che tu approvi.
1: È una cosa di cui sono molto orgogliosa, perché vedi, quest'anno... qui debuttano praticamente tanti giovani. Io non sono di quelli che proprio impazziscono per i giovani, nel senso che ne fanno una vocazione. Trovo che anche la mezza età, la vecchiaia, così, ha le sue glorie,
0: le sue stagioni,
1: il suo fascino. Però in questo campo della musica mi pare che sia molto importante, perché qualche cosa sta...
0: nascendo.
1: Sta segnando il passo, bisogna che vengano fuori delle forze nuove.
0: Sì, mi sembra
1: giusto.
0: Abbiamo
1: giovani cantanti, un'orchestra in gran parte di giovani, che si chiama infatti Nova Aiden, un giovane direttore che debutta accanto a Maurizio Rinaldi, che si chiama Aldo Tarchetti. Sono tanti giovani scenografi, uno debuttante anche lui, si chiama Dario Dato, l'altro giovanissimo Francesco Zito. È veramente una palestra di giovani che il 18 sera inizieranno questa avventura con il Rigoletto.
0: Allora, amici radioascoltatori, se non l'aveste capito, è un invito che Franca Valeri vi rivolge prima di augurarvi la buonanotte, che tutti accettiamo. Ma ritorniamo a te, Franca.
1: Sì.
0: Accantoniamo questi cantanti che terrai a battesimo.
1: Sì.
0: E che tieni a battesimo già da questo momento.
1: È il terzo anno.
0: Ecco,
1: sì.
0: Già da 3 anni, con tanto fervore, con entusiasmo.
1: Sì.
0: Dunque, tu, attrice e autrice, hai spiegato perché, regista, operatrice musicale, giornalista. Lista.
1: Sì.
0: Ma per quale di queste attività, pur spiegando la loro coesistenza,
1: sì,
0: ti senti maggiormente attratta? Cioè, in quale di queste tue attività poni un impegno particolare?
1: No, diciamo che l'impegno lo pongo quasi pari in tutto. Quello in cui ovviamente mi sento più realizzata è quella del teatro.
0: Beh, è lì che sono le tue origini, insomma, il trio Caprioli.
1: Quando sono lì da sola sulla scena mi sento veramente
0: realizzata, credo.
1: Momento felice.
0: E in questo momento ricordiamo anche il trio famoso Caprioli-Valeri Bonucci, che veramente ha segnato una pagina nuova del teatro del cabaret italiano.
1: Direi di sì.
0: No, e non sulla scia degli spettacoli parigini di Rue du Chat, eccetera, proprio portando qualcosa di nuovo. Senti, a proposito delle tue caratterizzazioni, le tue simili nella tua ultima commedia, rappresentata a Milano e poi a Roma al Piccolo Eliseo, Non c'è da ridere se una donna cade, sembra non si siano riconosciute con piacere, insomma non si sono dette soddisfatte. Il tutto è risultato anche da un'inchiesta volante fatta in un teatro, non so se milanese o romano. Perché le vecchie signorine snob, tu sei la signorina snob per antonomasia, lo sei stata, si riconoscevano in te, mentre le radical chic cosiddette di oggi ti contestano. Insomma, qual è la ragione di questa contestazione, di questo minor gradimento da parte delle donne che tu rifai oggi rispetto a quello di ieri, che invece era un gradimento?
1: Ma guarda, io ne rifaccio parecchie anche di altre estrazioni sociali, e quelle si divertono. Generalmente nessuno, né uomo né donna, si riconosce direttamente in un personaggio, ma sente qualche cosa che conosce, se non si
0: Senti riconosce. Franca, non pensi che forse oggi le nuove femministe non sanno bene quello che vogliono? Cioè, hanno gridato, urlato troppi slogans che sono diventati vecchi un po' e che non hanno più dei contenuti.
1: Sì.
0: Per cui, non sapendo chi sono, si proclamano X o Y senza avere una precisa identità. Quindi, non avendola, è difficile, insomma, sarebbe
1: difficile riconoscere.
0: Io penso.
1: Sì. Questo è anche vero, però per quello che dicevi delle radical chic, è la parola radical che le porta fuori strada.
0: Probabilmente.
1: Ecco.
0: O forse, in fondo, chiamare te al telefono una sera di settembre a Rieti significa anche parlare di femminismo, ma di quello ante litteram, no? Perché di femminismo di oggi se ne è parlato fin troppo, non si sarebbe...
1: Io lo dico sempre quando me lo chiedono. Ritengo di essere forse una delle vere femministe.
0: Sì, di quelle proprio ante litteram, di quelle che hanno pagato scotti elevatissimi.
1: No, di quelle eterne, insomma, di quelle
0: certo,
1: che hanno lavorato, essendo donne, hanno realizzato qualche cosa, e questo è lo scopo del femminismo, altrimenti non so.
0: Naturale, infatti è una cosa seria. Maria Bellonci mi diceva sempre che non bisogna sorridere nemmeno nominando la parola di suffragetta, anche se l'immagine, la fotografia della suffragetta col grembiulone grigio blu o il collettino bianco è un po' buffa. E tu sei stata, e lo hai confermato, una femminista vera, di quelle che si sono realizzate, che hanno Beh, grazie, credo di sì, grazie, sì. Che hai schiuso nuove strade pagando, ripeto, scotti elevati, perché un giorno di un anno X sei venuta via dalla tua casa milanese, sì. E basandoti sulle tue forze, non sul tuo nome, sulle tue capacità e sulla tua intelligenza, hai cominciato a esprimerti secondo il veicolo che avevi scelto, che era,
1: sì,
0: quello del teatro
1: cabaret.
0: Però,
1: insomma, io mi ritengo di essere stata piuttosto fortunata, ecco, non... mi sembra che di non aver pagato uno scotto gravissimo, ma di aver semplicemente vissuto come volevo, ecco.
0: Beh, questo è importante, sì. Comunque c'è una differenza, un distinguo, sì. Una ragazza di oggi può vivere come vuole, con la maggior naturalezza, come prendere la borsa e uscire di casa a fare un acquisto, andare a fare shopping,
1: certo.
0: Invece una ragazza di ieri, tu mi ci metto,
1: certo,
0: anch'io, se usciva di casa per, sì, fare qualcosa, doveva essere ben consapevole di quello che l'aspettava.
1: Ah, questo senz'altro.
0: Ecco, se no sarebbe equivalso il fallimento, e ritornare indietro, vedi, Alba de Céspedes nel suo bel libro lo dice,
1: sì,
0: nel,
1: sì,
0: titolo del suo bel libro, nessuno torna indietro. Senti Franca,
1: dimmi.
0: Tu sei sempre così colorita quando racconti le cose, ci hai detto con fervore dei cantanti, del giovane direttore d'orchestra che debutteranno il 18 a Rieti, quindi ripetiamo l'appuntamento ai radioascoltatori per giovedì sera, almeno per quelli che possono. Perché non ci racconti, prima di farci addormentare, un episodio che ti sta a cuore della tua carriera, ecco, della carriera di Franca Norsi diventata Franca Valeri?
1: Ma adesso non saprei dirtelo un racconto.
0: Un episodio. Non so, per esempio, di quelle tue amiche snob che ti hanno vista a un certo punto, virgolette, diversa, tra virgolette, no, da loro, realizzarsi, emanciparsi, diventare un'altra, staccarsi dalle loro abitudini, non so, del pomeriggio o
1: ma
0: del...
1: Ma io non ne avevo di amiche snob. Io ho sempre vissuto con tutti, con ogni sorta di tipo di amici,
0: sì.
1: E quindi ho semplicemente conosciuto queste
0: persone,
1: donne, perché vivevo questo tipo di donne,
0: e le hai messe sul tavolo anatomico.
1: Io a modo mio apprezzo, perché in fondo la borghesia milanese è una borghesia forte che ha il coraggio di ridere di se stessa.
0: Sì, è anche dotata di humor, adesso non facciamo confronti tra quella milanese e quella romana, ma forse di humor ne ha un tantino di più. Ma a prescindere da questo, proprio non ti viene in mente niente o della tua attività ai microfoni o delle tue soste parigine o della nascita del trio o della tua prima commedia, di quella presentata come autrice, interprete e regista?
1: La mia prima commedia è stata Le Catacombe.
0: Esatto, sì. Mi sembra al Valle di Roma.
1: Al,
0: no?
1: Valle di Roma, e beh, quella è stata una commedia molto combattuta, perché lì effettivamente c'erano molte persone che hanno pensato di riconoscersi, perché era una tranche de vie vera,
0: sì,
1: e propria.
0: C'era la Paola Quattrini che debuttava, mi sembra, no, debuttava,
1: sì,
0: lei è una fan prodige, ma
1: sì,
0: insomma
1: debuttava,
0: faceva una parte di rilievo come attrice giovane.
1: Debuttava, poi...
0: Ed era un testo coraggioso per l'epoca.
1: Per l'epoca era un testo abbastanza coraggioso, la storia è tutta di donne... Una,
0: sì, ricordala perché anche io, sì, a me viene in mente confusamente,
1: sì.
0: Dicela.
1: Era una storia tutta di donne, una donna curiosa, indipendente, coraggiosa e abbastanza comica nella sua smania di arrampicarsi,
0: sì,
1: che però ha una profonda umanità e vive in casa con un uomo che lei adora, ma del quale tiene in casa la moglie, della quale lui è...
0: Chi era l'uomo? Non lo ricordo, una mia.
1: L'uomo era Aldo Giuffrè.
0: Ah, ecco.
1: Ecco.
0: Ritorna tutto, vedi?
1: E questo tipo di donna tiene in casa la moglie, la giovane amante che era Paola, una sua grande amica che poi si scopre che era stata anche con questo uomo... smaniosa di vivere, di adeguarsi alla realtà, alle mode, quindi ogni atto le cambia lo stile della sua casa,
0: sì.
1: E poi alla fine però, quando questo uomo vuole ritornare a vivere profondamente con lei, è talmente stanca di questo gioco che lo rifiuta. Ecco, questo è il succo della cosa.
0: E forse proprio questa stanchezza e questa ribellione si identifica con un atto di vero, di autentico coraggio femminile. Di quel coraggio che allora era rappresentato da episodi sporadici, non era molto frequente.
1: Senti, mi lasci dire ancora due cose sulla mia stagione lì.
0: Si vede che proprio sei in mezzo. Le catacombe fanno parte del passato,
1: le
0: viviamo nel presente.
1: Io tremo per questa cosa.
0: Anzi, proiettiamoci nel futuro, ti ascolto.
1: Allora, volevo dire che il 18 abbiamo il Rigoletto, diretto da Maurizio Rinaldi, con un cast bellissimo di giovani cantanti, e la sera dopo La Traviata, che sempre diretta da Maurizio, con una giovane cantante torinese che ha solo 23 anni e che farà Violetta, che si chiama Tiziana Fabricini. È una cosa molto rara che una ragazza di 23 anni faccia Violetta.
0: Insomma, Rieti vuol diventare una seconda Spoleto.
1: E poi Don Pasquale, diretta appunto dal giovane Tacchetti, e con un cast delizioso.
0: Che avevi già nominato, quindi sì. Si vede proprio che sei immersa fino in fondo in questa cosa che sta per nascere.
1: E allora, sai, ti dirò che ci terrei molto che tu venissi a sentire.
0: Sei molto gentile, che venga io è troppo poco, io spero che venga molta gente e che questa cosa in cui tu credi e per la quale stai spendendo molte energie si percepisce.
1: Abbia successo. Che balletto.
0: Anche il balletto.
1: C'è anche la Female Gardé, questa è una rarità, perché non si è mai fatta in Italia.
0: Allora ripetiamolo, sì. La Female
1: Gardé. Questo benissimo. Ritorna un po' nelle nostre questioni femministe.
0: Ecco, vedi, che siamo coerenti e poi teniamo sempre un filo, sì. Anche se si pensa che parliamo a ruota libera. Sì. E questo complesso, diciamo, questa compagnia che adesso esordirà a Rieti, poi verrà in altre città, andrà in altre città a Roma.
1: Faremo un lungo giro, andremo a Viterbo, a Terni, a Sulmona, ad Arezzo, all'Aquila, a Salerno.
0: Beh, quindi i radioascoltatori
1: anche
0: hanno anche una scelta, un certo ventaglio di scelte.
1: Anche a Roma all'Eliseo faremo però soltanto i Rigoletti in forma di concerto.
0: Quindi per quanto mi riguarda potrei venire a Roma, forse farei prima. Senti, Franca, altri progetti, hai qualche progetto? Abbiamo detto tutto, mi sembra.
1: Abbiamo detto tutto, però io ho un progetto insistente e forse però
0: tenace.
1: Tenace di riprendere il mio spettacolo che ho fatto l'anno scorso, Le donne che amo.
0: Sì.
1: Che è tutto un programma.
0: È tutto un programma anche nel titolo.
1: Sì, sì.
0: Ma sai che i titoli felici sono molto importanti, lo sono persino in un articolo giornalistico, e tu lo sai bene perché mi hai rubato il mestiere, che tu la giornalista e brillantemente.
1: Ma
0: i titoli sono importanti perché
1: io trovo che il mestiere è veramente più faticoso, il giornalismo.
0: Ma lo lascio dire a te.
1: No, perché tu che lo fai così costantemente.
0: Beh, adesso non ci scambiamo i complimenti, se non sembra che ci siamo messe d'accordo.
1: No, non è un complimento, è una realtà, è molto faticoso e molto duro il giornalismo.
0: Questo non so fino a che punto alla gente interessi, forse ai giovani sì, perché ce ne sono tanti che vogliono fare i giornalisti.
1: Non
0: sapendo neanche di che cosa si tratti, e poi deplorando il modo in cui i giornalisti fanno oggi del giornalismo. Ritornando allora al tuo prossimo domani, lasciata Rieti e messi in un cassetto i tuoi, dico tuoi perché li senti, Rigoletto e Traviata, pensi di ripresentare il tuo ultimo spettacolo,
1: sì.
0: Cioè Le donne che amo,
1: sì.
0: Che mi sembra veramente sia tutto un programma, e riassuma quello che è stato il tuo, che è il tuo cammino, no?
1: Sì, certo.
0: Cioè uno specchio sul quale ti guardi,
1: sì.
0: e sul quale vedi a un certo punto proiettate le figure di persone che non sono tue amiche, lo hai appena finito di dire, ma che hai conosciuto, che hanno attraversato la tua strada e che tu per mestiere, per vizio nel senso buono, hai preso in esame. Non hai potuto non osservare.
1: Per necessità.
0: Ecco, per esigenza.
1: Del mio modo di vedere le cose.
0: Certo.
1: Poi amo molto le mie origini milanesi, e lì c'è un grande c'è molto da attingere per una persona di teatro.
0: Il fatto di amare le origini è sempre, rivela sempre, a mio parere, un risvolto positivo di una persona, non bisogna tradirle, soprattutto quelle geografiche, perché fanno parte di noi, del nostro modo di essere, di pensare e di parlare. Io sono terrona, per esempio, e non lo rinnego. Mi dicono sei nata a Beri, trasformandola in... Anzi, ne vado molto fiera, almeno quanto tu sei fiera di essere milanese.
1: Ecco,
0: quindi
1: okay.
0: La prossima stagione, dopo la lirica,
1: il teatro.
0: Franca Valeri e le donne che ama. Sì. E allora a queste donne che ami, ma anche agli uomini, auguriamo la buonanotte.
1: Buonanotte.
0: E buonanotte, Franca.
1: Grazie della telefonata.
0: Grazie a te, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Cari ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera ho chiamato al telefono un giornalista molto famoso, soprattutto perché si è occupato di sport, e forse il miglior giornalista italiano sportivo. Però si tratta di Gianni Brera, prima che diciamo subito il nome. Però non è soltanto un giornalista sportivo, è anche uno scrittore, un romanziere anzi, con un uso molto personale della lingua italiana. Alcuni critici lo hanno paragonato addirittura a uno dei più grandi narratori nostri, cioè Carlo Emilio Gadda. Ecco, adesso lo abbiamo al telefono e chiacchieriamo con lui un pochino di sport e un pochino anche di questa sua dimenticata per il momento, mi pare, attività letteraria. Buonasera Brera.
2: Buonasera Lucignani.
1: Come sta?
2: Boh, campiamo da poveretti.
1: Senta, io so che è un grande sacrificio per lei aspettare in piedi quest'ora della mia telefonata, vero? Mi scuso quindi con lei.
2: No, ma guardi che io dormo sempre verso le 3 o le 4 del mattino, quindi per me sono le prime ore della sera queste, non abbia assolutamente nessun rimorso.
1: Ecco, senta Brera, cominciamo col soddisfare così anche la curiosità di chi ci sta ascoltando, che immagino, suppongo, siano anche degli amanti dello sport. Ecco, parliamo magari un momentino di calcio, perché mi pare un momento abbastanza singolare per il calcio italiano e anche un pochino confuso. C'è stata questa vittoria della Juventus nel Mondialito organizzato da Canale 5, però ci sono state anche proprio, mi pare, un paio di giorni fa, la sera che noi dovevamo sentirci e che poi c'è stato quel piccolo rinvio, e questa decisione, diciamo, della Federcalcio di non autorizzare, di non ratificare gli acquisti di questi due calciatori. Vedo che da molte parti si protesta e, non so, a Udine mi pare, un titolo di giornale stamattina diceva ridateci Zico, eccetera. Qual è il suo pensiero in proposito?
2: Il mio pensiero in proposito è il seguente, due punti a capo, che quando si vogliono fare dei passi troppo lunghi, poi ci si trova a sgambare, come si dice in gergo, no? Io amo moltissimo i friulani, li sento vicini a noi lombardi, sono gente straordinaria e vorrei tanto che l'Udinese avesse una squadra feroce, grandissima. Però devo anche tenere presente che, insomma, a Caltagirone la Callas non andava. Ora, se io non ho i mezzi economici per assicurarmi la Callas, non faccio neanche propaganda per convincere la gente a desiderarla, perché la inganno.
1: Questo va bene, d'accordo, però mi pareva che fosse stata depositata la cifra che era necessaria per l'acquisto di questo calciatore, però c'era in mezzo un piccolo pasticcio finanziario.
2: Ecco, dunque, stia a sentire, io stimo moltissimo Franco Dalcin, è un direttore sportivo molto abile e ha agito naturalmente secondo il proprio istinto, che è di primo ordine, però sulla scorta, diciamo, di un grande finanziere che aveva alle spalle ed era il presidente o il consigliere delegato della Zanussi, che si chiama Mazza. Ora, proprio in questo periodo controverso, Mazza ha avuto dei fastidi in campo finanziario ed industriale e politico con la Zanussi, per cui ha dovuto lasciare. Di conseguenza penso che l'Udinese si sia trovata ex abrupto, proprio così, brutalmente,
1: in difficoltà,
2: dei capitali di cui avrebbe avuto bisogno per assicurarsi l'opera di Zico, capisce?
1: Senta, e per il caso invece di Cerezo alla Roma?
2: Addirittura siamo fuori tema, perché uno dice, io compro Cerezo in quanto teme di perdere Falcone, no?
1: Sì.
2: Ma lo acquista fuori stagione, diciamo, fuori epoca, e allora la federazione, che aveva posto un termine, giustamente si oppone, anche perché nel frattempo si era adoperata affinché Falcone non venisse sottratto alla Roma. I romanisti hanno fatto chiasso, però è indubbio che Sordillo e Di Suoi hanno fatto in modo che le altre società non soffiassero Falcone alla Roma, perché Falcone aveva chiesto 1.200.000.000.
1: Sì.
2: Se poi andava in un'altra società per 600 milioni, è chiaro che sotto c'era del nero, no?
1: Certo, certo.
2: Quindi per premunirsi da questi inghippi,
1: ma questo fatto
2: manfrine disonorevoli, la federazione ha reso proibitivo per tutti l'acquisto di Falcone e l'ha mantenuto alla Roma, ma per Cerezo si era fuori il tempo.
1: Per Cerezo però pareva che la Roma avesse depositato qualche settimana fa, addirittura,
2: no,
1: si ricorda quel plico segreto, eccetera, no?
2: No, aveva mandato una lettera, ma c'erano sui saluti, insomma.
1: Beh, perché c'è tutto questo? Io credo che la parola adatta sia proprio casino, so che non è giusto dirlo così per radio,
2: no, ma
1: Ma insomma vedo che...
2: Ma siamo abituati ad agire in piena anarchia, no? Finalmente la federazione cerca di attuare una norma e restiamo tutti male perché non siamo avvezzi a questa regolarità, insomma ciascuno faceva ad libitum suum, no? E stavolta no, è finita, insomma. Io ero contrario anche all'importazione degli stranieri, e noi abbiamo vinto un campionato mondiale, abbiamo fatto la figura di chi solleciti un invito a corte e poi ci vada con le ciabatte, oppure vada da spizzichino a prendersi in affitto uno smoking.
1: Ecco, io questa cosa, per esempio, so che è un vecchio tema e che in fondo così ripetiamo forse delle cose che già altri hanno detto, ma questo dell'acquisto degli stranieri, ma è assolutamente indispensabile per avere dei divi, è come fare un film e prendere, non so, un attore americano, questo lo posso anche capire perché visto che il cinema americano circola nel nostro paese, quelli sono più famosi, ma qui fino a che non arrivano, pochissimi conoscevano, non so, non dico adesso questo Socrates che aveva già giocato nel campionato, ma insomma altri di questi giocatori famosi. Non è possibile allevare dei nostri giocatori ed avere delle squadre italiane?
2: Dunque, non è che le nostre mamme siano molto generose di campioni, no? È proprio che noi siamo una razza molto malandata che cerca di rimettersi in sesto adesso manducando un pochino di proteine, no? Sono 30 anni o 40 che gli italiani mangiano abbastanza. Prima no, e quindi le malattie e la fame hanno ridotto la razza in situazioni abbastanza tristi. Comunque c'è anche un altro fatto di indole puramente sociale e culturale. Il football è uno sport volgare, giocato in piazza, che non qualifica socialmente. Qualificava una volta quando bastava avere un plus calorico, no? Per essere già distinto dalla plebs, dagli altri. Adesso i piccoli borghesi fanno degli sport che qualifichino socialmente, il nuoto, l'atletica, il tennis, lo ski.
1: Arrivano al golf addirittura.
2: E quindi il football non lo giocano più. Lo giocano il quarto e il quinto stato, e questi sono i più disastrati, no? Dalla miseria secolare che ci ha accompagnato. Quindi il nostro vivaio non è abbondante, ma siamo sempre lì, a Caltagirone, la Callas non ci dovrebbe andare se non in via eccezionale e per un'occasione. Ma se si pretende di avere sempre lì la Callas, allora o si è fuori dal mondo, si è dei megalomani, oppure si è addirittura degli scemi, come io sospetto qualche volta di noi.
1: Certo, anche perché poi quando lei dice che la Callas non può andare, cioè se la Callas andasse, voglio dire, a Caltagirone, ma poi lo vorrebbero in chissà quanti altri posti, la vorrebbero ad Avellino, la vorrebbero a Grosseto, a Piombino, non lo so.
2: Io non so, a Caltagirone cito un,
1: sì, certo,
2: un
1: nessuno
2: centro
1: di noi,
2: non grande del sud.
1: Naturale, certo, nessuno di noi vuole parlare, si fa
2: no,
1: per
2: no,
1: cosa.
2: No, non so neanche dov'è Caltagirone, così.
1: Un'altra cosa, Brera, io mi sfogo questa sera a parlare con lei perché, dunque, devo fare una piccola premessa che rivolgo che non è per lei, voglio dire, che è per gli ascoltatori, perché lei è il solo giornalista sportivo che mi riesce di leggere, per vari motivi. Il primo è questo di questa sua bizzarra prosa che a volte mi...
2: Ma perché bizzarra? Ma sai
1: bizzarra,
2: che io scrivo in lombardo?
1: Ecco, è straordinariamente significativa, voglio dire, però... come dire, che dà il piacere della lettura. Io non sopporto, questo le volevo dire. Mi dispiace che magari molti dei nostri ascoltatori stasera pensino magari male di me. Io non sopporto il linguaggio dei giornali sportivi e non sopporto nemmeno quello, a volte devo dirle, dei commentatori sportivi della televisione durante le partite di calcio. Questo fatto della sfera, della realizzazione, di tutto questo... Questa enfasi continua che c'è nel discorso, in un uso dei superlativi che...
2: Luciani, vorrei dirle che è enfatico anche Omero, no? Fatte le debite proporzioni, sempre si canta il muscolo, anche l'epica esalta il muscolo e il coraggio. Quindi fatalmente, siccome gli Achilli in questo mondo moderno in cui tutti fanno sport, tutti fanno agonismo, tutti fanno epica, sono moltissimi, così sono molto numerosi anche gli Omeri o coloro che rifanno il verso ad Omero, no? Non bisogna formalizzarsi, ciascuna categoria diciamo che ha il suo gergo, quindi quelli che scrivono di economia hanno il proprio, quelli che scrivono di musica o di critica musicale anche, quelli letterati non ne parliamo, ed è giusto che i cronisti sportivi abbiano un loro gergo sul quale si devono ritrovare proprio all'istante, perché sono tutti servizi fatti sull'unghia. Io
1: sì,
2: la ringrazio
1: certo.
2: Molto per quello che ha detto di me, ma
1: no.
2: Guardi che ci sono dei bravissimi giornalisti sportivi.
1: No, ma non parlo della loro...
2: sono i migliori.
1: Non parlo della bravura tecnica, ma lei stesso mi diceva, il gergo lo accetto, Brera. Quello che non accetto è, aprendo il Corriere dello Sport, non so, la Gazzetta dello Sport, delle colonne dedicate a, mentre non si fa nemmeno per, non so, non si fa nemmeno per il centenario di Balzac,
2: vabbè.
1: Capisce? Non, se...
2: sì, questo dipende dalla superfettazione della carta sportiva stampata, no? Noi celebriamo una guerra di Troia tutti i giorni ed è chiaro che non ci sono sempre gli Ettori e gli Achilli sotto le porte scee a fare dei duelli sublimi, ci sono anche degli scarafuni, come dicono i napoletani, o dei terziti, gobbi e guerci, i quali sono malevoli. Ora pretendere che ogni giorno si riservi un duello Achille e Ettore è troppo. Ecco perché sembrano un tantino oziosi questi fogli.
1: Certo, si potrebbe parlare, volevo dire, solo in modo più normale, ma lasciamo pure questo, questo discorso. Brera, io vorrei adesso parlare di Gianni Brera, lo scrittore. Io ho amato molto Il corpo della ragazza.
2: Ringrazio.
1: Proprio romanziere, volevo dire, quindi non soltanto il cronista, giornalista e scrittore di cose di calcio. Volevo sapere quando veniva fuori qualche altro libro del genere da lei.
2: Dunque deve pubblicare adesso Bompiani, un romanzo mio sulle 240 pagine, che si intitolerà forse Le animalesse e il vescovo Rovati. Questo animalesse così è un'iperbole un po' strana, ma cerca di attirare l'attenzione, perché se faccio un titolo soltanto su un vescovo allora è finita. Questo romanzo è stato scritto per la prima volta con lentezza, perché Il corpo della ragazza, che lei ha benignamente citato, è stato scritto in non più di 15 sedute, no? Così giornalisticamente, senza mai rifare una cartella.
1: Perché della ragazza?
2: Purtroppo questo è il guaio dei giornalisti, che come ella sa, non hanno tempo, perché narrare è bellissimo. Credo che sia uno dei divertimenti migliori, no? Poter raccontare, lust zu fabulieren, diceva Goethe, la voglia di favoleggiare, eh? Che anche delle nonne, delle mamme,
1: certo,
2: quando
1: raccontano. Certo, certo.
2: Allora rimane in uno che ci si sente portato questa voglia, però se deve mantenere la famiglia, come capita a me, non è che possa tranquillamente assentarsi dalla

0: perché evidentemente l'ispirazione c'era, la cosa funzionava. Non è che lei ha rinunciato a niente, il libro
1: no,
0: mi pare...
1: Vede, Luciniani, quella storia avrebbe preteso, diciamo, perché non so dire il participio passato di esigere, avrebbe esatto, che sarebbe ridicolo.
0: Sì, certo.
1: Avrebbe preteso che io rifacessi qualche parte, perché era difficile, in quanto una prima parte si rivolgeva ai contadini e ai pattuglieri del Po, no?
0: Certo.
1: Una seconda ai borghesi di Pavia, più raffinati e corrotti. Ci sarebbe voluto un linguaggio differente. Ora io non ho cercato di amalgamarlo in maniera più raffinata, ho buttato tutto perché avevo fretta, insomma.
0: Ho capito.
1: E non ho mai potuto farlo lo scrittore, ho sempre fatto il giornalista che qualche volta si concedeva delle licenze, capisce?
0: Beh, ma ci sono giornalisti, lei, il caso suo, io non voglio stare qui, vorrei anzi che lei non mi scambiasse affatto per una persona che, dovendo parlare con un collega molto più noto di lui, sta lì a... Io non... Le dico proprio quello che penso.
1: È sensibile.
0: Le sue pagine mi piacciono e mi ricordo che con Vittorio Gassman, col quale siamo molto amici, facevamo proprio delle letture in comune, addirittura, di questi brani suoi, ancora quando lei scriveva sul Giorno. Io
1: questo mi onora moltissimo. Io ho una stima enorme di Gadda e se lei è suo amico, devo stimare anche lei.
0: Siamo amici dalle elementari, Brera, non dico altro,
1: sì?
0: Una intera vecchiaia passata insieme, insomma.
1: Ah, perfetto, questo è molto bello. Sì. Gassman per me è un grandissimo attore capace di fare
0: ma
1: tutto.
0: Ma è un caro, anche un grande amico ed uno che sa riconoscere molto bene lo stile, la scrittura, il modo di lavorare anche letterario, perché è uno che ha fatto sempre questo per tutta la vita, insomma. Quindi io mi auguro di vedere prestissimo allora questo secondo romanzo.
1: Il dialetto,
0: ma questa, lei mi diceva com'era il titolo là?
1: Le animalesse,
0: ecco.
1: E il vescovo Rovati.
0: Ecco, è un titolo in che cosa? In lombardo o in un particolare
1: no,
0: dialetto?
1: No, è un neologismo così, perché lì un narrante è un pretino che fa il segretario del vescovo, no?
0: Sì.
1: E racconta di certe ragazze che hanno avuto un loro destino abbastanza drammatico. Vabbè, insomma, non posso raccontarle nulla. Perché tradirei anche lo spirito della novella.
0: No, ma poi è giusto che un libro esca e che la gente abbia il piacere di leggere.
1: Mi ha fatto presente che adesso deve lanciare il libro di un giovinotto che si chiama Moravia.
0: Sì.
1: E quindi conviene a me, che sono un anziano, aspettare l'anno venturo, di modo che ci sia spazio anche per me.
0: L'uscirà quindi in autunno?
1: Prego?
0: Uscirà in autunno il libro, dicevo?
1: No, il libro di Moravia uscirà adesso, quindi per l'anno prossimo uscirà il mio, è già, credo, in preparazione.
0: Bene, e allora io penso che l'anno prossimo lo leggerò e appena letto poi le farò una telefonata anche personale per complimentarmi con lei, perché non c'è bisogno che le dica ora se mi piacerà o no, mi piacerà sicuramente.
1: Speriamo, Lucia.
0: Ma poi per partito preso mi piacerebbe, quindi stia tranquillo, non ci sono problemi. Brera, io la ringrazio molto,
1: prego.
0: È stato molto gentile ad accettare di fare con noi questa conversazione, la saluto anche a nome di tutti quanti i nostri ascoltatori.
1: Grazie.
0: Che spero siano stati numerosi.
1: Grazie Luciniani e buona estate.
0: Grazie mille, altrettanto a lei.
1: Buonasera.
0: Buonasera e buonanotte ai nostri ascoltatori da Luciano Luciniani.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
1: Elisabetta Lupano,
0: per un nuovo appuntamento con Medium, i mediatori tra mondo visibile e mondo invisibile. Oggi compiamo il nostro viaggio virtuale spostandoci tra Minervino Murge, paese noto come il Balcone delle Puglie, per la sua posizione a dominio della valle del fiume Ofanto, e Napoli, per parlare di Eusapia Palladino, nata nel 1854 e passata nell'altra dimensione nel 1918. Una celebre medium italiana attiva tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e famosa per fenomeni di medianità come la levitazione e la materializzazione di ectoplasmi. Analfabeta e di umili origini pugliesi, Eusapia fu studiata da scienziati internazionali, tra i quali Cesare Lombroso e i coniugi Curie, dividendo l'opinione pubblica tra chi credeva nei suoi poteri e chi la riteneva una truffatrice. Una vita in chiaroscuro, quella della Palladino, infatti, nonostante i numerosi studi scientifici condotti su di lei, la sua figura rimane controversa, sebbene molti studiosi dell'epoca constatarono in molti casi e attraverso dei test la veridicità delle sue capacità, anche se non riuscirono a spiegare razionalmente alcuni fenomeni. Fu sorpresa più volte a utilizzare trucchi e abilità illusionistiche per simulare i suoi poteri, quando questi sembravano mancare. E in ogni caso ricordata come una figura chiave nella storia dello spiritismo e della parapsicologia. E nonostante i trucchi scoperti, la figura di Eusapia Palladino rimane un enigma nel contesto della storia dello spiritismo, oscillando tra la diagnosi di un imbroglio e la fascinazione per abilità psichiche ancora inspiegabili per i suoi contemporanei, ma comunque accertate. E varie furono le personalità di rilievo che la conobbero e la frequentarono. Tra gli scienziati e i ricercatori ci furono Cesare Lombroso, che iniziò a studiarla nel 1892 a Milano, arrivando a ipotizzare una natura paranormale dei fenomeni. E poi Pierre e Maria Curie, due pionieri della fisica e chimica, celebri per i loro studi pionieristici sulla radioattività, e che nel 1898 scoprirono il polonio e poi anche il radio. E nel 1903 vinsero prima il premio Nobel per la fisica, e poi successivamente Marie vinse anche il secondo premio Nobel per la chimica nel 1911. I coniugi Curie parteciparono a sedute descrivendo fenomeni luminosi inspiegabili e pur mantenendo un approccio cauto. Poi ci fu Charles Richer, medico e fisiologo francese, premio Nobel per la medicina nel 1913, che la studiò approfonditamente, ed ancora intellettuali e scrittori, Arthur Conan Doyle, il padre letterario del famoso investigatore Sherlock Holmes, che fu affascinato dalle sue capacità, e poi anche lo scrittore polacco Bolesław Prus, che assistette a sue sedute a Varsavia nel 1898. E non mancarono comunque poi gli scettici e i demistificatori. Nel 1910 l'avvocato inglese Everard Fielding e il prestigiatore William Marriott smascherarono alcuni trucchi durante una famosa seduta a Napoli. La Palladino, che era originaria appunto delle Puglie, è stata attiva principalmente a Napoli. Ha convinto molti studiosi, nonostante le sue sedute, spesso tenute nel buio quasi totale, alimentassero forti dubbi sulla veridicità dei fenomeni. Elisabetta Lupano, ma perché accanto a fenomeni di Eusapia Palladino con accertata veridicità, confermata da illustri scienziati e studiosi, si verificarono altre situazioni con trucchi di basso profilo? Ecco, per cercare di comprendere dalle sue ricerche, com'è possibile che taluni medium abbiano facoltà transitorie e instabili?
1: Allora, intanto c'è da dire che la medianità fisica di Eusapia Palladino è indiscutibile, perché anche se lei tentava di creare dei momenti di truffe o di trucchi, non arrivavano a spiegare la potenza di quello che comunque accadeva oltre lei. Credo che qui siamo di fronte ad una personalità umana estremamente complessa, dato anche dalla vita che ha fatto questa giovane donna, dal modo in cui è cresciuta, è stata molto sola, abbandonata, pare che abbia anche subito dei traumi proprio a livello fisico, quindi insomma molte persone accanto a lei raccontano che era una persona che aveva anche dei grandi traumi psicologici.
0: Sì.
1: Pertanto credo che la personalità controversa di Eusebia abbia intaccato, un po' sporcato quella che invece era la sua vera medianità fisica e dei suoi fenomeni paranormali, che ovviamente non potevano essere spiegati meramente con dei semplici trucchi che lei agiva.
0: Affatto. Elisabetta Lupano, iniziamo con, abbiamo individuato molte, trovato molte negli archivi RAI,
1: certo,
0: apporti utili.
1: Perché è una delle medium italiane
0: molto, sì,
1: molto conosciute, sì, ce la invidiano in tutto il mondo, quindi comunque insomma è chiaro che abbiamo tanto materiale,
0: tanto
1: sulla
0: materiale,
1: sua storia.
0: E partiamo dal primo apporto sulle origini e l'infanzia terribile,
1: sì, terribile,
0: quello che diceva lei.
2: La storia piena di luci e di ombre di una medium celebre in tutto il mondo, una donna dai poteri straordinari che si chiamava Eusapia Palladino.
3: Eusapia Palladino ha vissuto buona parte della sua vita a Napoli e sempre a Napoli, in via Benedetto Cairoli. Ha abitato ed è morta il 14 maggio del 1918. Una data che vale la pena di anticipare subito perché è una delle poche cose certe di una vita ricca di punti interrogativi.
2: Personaggio enigmatico e di umilissime origini, Eusapia Palladino non ha mai fatto molto per aiutare i suoi biografi. Nata nel 1854 in Puglia a Minervino Murge, vicino Bari, la medium ha descritto in modo contraddittorio i difficili anni della sua infanzia. La madre sarebbe morta poco dopo la sua nascita o, secondo altre versioni, addirittura nel darla alla luce. Il padre, invece, sempre secondo il racconto della Palladino, sarebbe stato assassinato dai briganti davanti agli occhi della piccola.
3: E non è tutto. L'idea di un'infanzia terribile fu alimentata proprio dalla stessa Palladino. Era sempre lei, infatti, a ricordare come a poco più di un anno fosse scivolata in casa procurandosi una frattura di un osso della testa, l'osso parietale. Qualche tempo dopo fu invece la nonna, la quale era stata affidata, a procurarle un'altra frattura cranica, ma questa volta colpendola con una pentola. Aggiungiamo a tutto questo una grande ignoranza e un carattere spigoloso e avremo il quadro di una personalità complessa contro cui andò a cozzare sotto ogni punto di vista il meglio della cultura e della scienza europea del tempo. Parliamo di poco più di un secolo fa.
0: Elisabetta Lupano, due fratture alla testa,
1: sì,
0: cioè forse anche questo aveva aiutato o peggiorato le sue doti?
1: Sicuramente abbiamo di fronte a noi dei traumi di una bambina che è stata abbandonata, che è cresciuta da sola, aveva perso i genitori presto, e cresciuta con la nonna, mi pare che questi traumi gliel'avesse provocati sia una caduta sia un urto,
0: sì,
1: volontario da parte della nonna, per cui abbiamo davanti a noi una personalità molto complessa, burbera, una ragazzina cresciuta in cattività, oserei dire, ma malgrado questo il dono della medianità fisica le viene dato dal mondo dello spirito, pertanto come dico sempre, quando tu hai questo esce fuori da tutti i pori della tua pelle, è inevitabile. Vorrei ricordare che Eusapia Palladino ha un dono di medianità fisica. Che cosa significa? Significa che lei era in grado di generare l'ectoplasma, quindi questa sostanza che il mondo dello spirito utilizza, e quindi che è una sostanza lattiginosa che sembra quasi una nuvola, chiamiamola più o meno così, perché ovviamente è una sostanza eterica, eterea, un'energia molto forte che il mondo dello spirito utilizza per plasmare poi la materia e generare dei fenomeni fisici. La medianità fisica può in taluni casi perdere la sua potenza quando il medium fisico vive dei momenti difficili della sua esistenza. Perché? Perché io vorrei ricordare questo, che la medianità è una facoltà dell'essenza della persona, dell'anima del medium, quindi è soggetto anche a avere delle variazioni laddove il medium ha dei momenti suoi di crisi, di depressione, di difficoltà, perché è collegato strettamente alla sua essenza interiore, alla sua psicologia, alla sua parte spirituale,
0: sì,
1: profondamente. Quindi come tutte le persone nel mondo che vivono dei momenti di andamento
0: difficile, altalenanti,
1: quindi un po' sinusoidali, così lei, che tra l'altro aveva un background assai drammatico,
0: complesso,
1: mostra degli evidenti momenti di calo della sua medianità, ripeto, che è estremamente normale, perché questa è una storia comune a tanti medium, ma abbiamo notato anche che ciò che è comune a questi medium è la difficoltà della vita umana, sì, e di questi environment dove loro crescono, familiari che sono, sì, veramente drammatici, sì, che di certo non aiutano, però probabilmente la potenza spirituale nasce anche da questa parte qua, da questa difficoltà umana. Nessuno di noi è esente.
0: Importante. Elisabetta Lupano, facciamo un quadro della situazione dello spiritismo in Europa tra l'Ottocento e il Novecento, che fu appunto un periodo, sì, molto vivace a, sì, livello spirituale, sia in Francia, Allan Kardec, parliamo di tutti quanti, e anche ovviamente Eusapia Palladino. Ascoltiamo.
4: È intorno al 1852 che il fenomeno dello spiritismo sbarca in Europa, attraversa l'oceano e sbarca in Europa. Attecchirà un po' dappertutto, soprattutto nel nord Europa, la Germania, l'Inghilterra, la Francia. I primi a interessarsi di queste presunte manifestazioni degli spiriti sono gli scienziati. In prima fila il professor Mayer in Inghilterra con il gruppo di Cambridge, ma lo stesso avverrà in Francia, dove hai persino i coniugi Curie, ma tanti altri furono colpiti dalla possibilità che sembrava in quel periodo concreta di comunicare con l'aldilà. Perché questa attenzione? Perché ci sono stati altri segnali che sono arrivati in precedenza e che hanno costituito un humus ideale perché attecchisse il fenomeno. Pensiamo al mesmerismo alla fine del Settecento, pensiamo alla nascente teosofia, ma soprattutto dobbiamo ricordare il personaggio, i suoi testi di Hippolyte Rive, e che con lo pseudonimo di Allan Kardec pubblicherà quello che è diventata la Bibbia dello spiritismo, il libro degli spiriti.
0: Ecco, anche qui si fa riferimento ovviamente a Allan Kardec, che è stato, diciamo, il padre dello spiritismo moderno, perché poi ha catalogato tutti gli ambiti spirituali, sì, diciamo dall'Ottocento.
1: Lo abbiamo trattato nella nostra primissima puntata.
0: In quel periodo, 800-900, perché c'è questo spirito di questa ricerca della spiritualità, secondo degli suoi studi?
1: Perché comunque siamo in un momento in cui non bastava più la materia, la scienza non era sufficiente, c'era un grande risveglio spirituale, quindi questi personaggi come Eusapia
0: perché, ecco, lei dice Eusapia perché nel mondo anglosassone.
1: Anglosassone, lei è conosciuta come Eusapia Palladino, quindi ho questo, insomma, diamo questa nota di colore internazionale a questa donna, le riconosciamo anche questo suo prestigio internazionale, ripeto, certo, è stata molto, certo, amata, ce la invidiano un po',
0: In Inghilterra.
1: Ma quindi tornando a questo, quindi c'era bisogno di crescere nella spiritualità. Certo, i fenomeni paranormali, la medianità fisica all'epoca era un'onda d'urto importantissima, quindi tutto ciò che poteva essere studiato, tutto ciò che poteva essere verificato e indagato ha sicuramente attirato l'attenzione per un risveglio spirituale collettivo. Anche Allan Kardec assisteva alle prime séance fisiche, si è spostato per vedere anche, sì, lui che cosa accadeva nel mondo, ha conosciuto la personalità di Chico Xavier, quindi è normale che ci sia stata questo grande movimento di scoprire che cosa fosse questo mondo invisibile, quali fossero le qualità di noi esseri umani al di là del conosciuto, al di là del tangibile. Sì, meraviglioso. E mi dispiace perché una giovane ragazza così sola come è stata Eusapia è stata sicuramente al centro di una vita molto complicata, molto difficile, però ha trovato dei benefattori, ha trovato delle persone che hanno cercato di investire su di lei proprio perché avevano visto questa natura solitaria, questa natura così un po' scostante, quindi volevano sostenere quello che invece era un grande dono.
0: E noi continuiamo a trattare in questo caso la vita di Eusapia o Eusepia, come preferiamo di più, e parliamo della giovinezza, quindi da Minervino Murge all'approdo a, sì, Napoli.
3: Dopo un'infanzia decisamente in salita, le cose iniziarono a prendere una piega diversa quando Eusapia arrivò a Napoli. La speranza era quella di trovare impiego come bambinaia, ma il destino volle che la ragazza capitasse in una famiglia di appassionati spiritisti, la famiglia Migaldi. Si racconta che una sera, mancato un invitato, Eusapia venne coinvolta dai suoi padroni, i Migaldi, in una seduta spiritica. Doveva essere solo un anello della catena medianica, ma i fenomeni che si verificarono stupirono tutti perché non erano mai successi prima. Oggetti che volavano, pugni sul tavolo, addirittura voci di defunti. Sembrava la fine del mondo. Per Eusapia fu l'inizio di una nuova vita.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, l'inizio di una nuova vita a Napoli, dove lei poi farà tutta la vita. Dopo Minervino Murgede, che non tornerà a Minervino.
1: Vediamo
0: Murgede.
1: Come il mondo dello spirito orchestra tutto, perché qui c'è una sincronicità incredibile. Lei va in giro a cercare un lavoro come bambinaia e fatalità viene accolta all'interno di una famiglia appassionata di spiritismo, quindi si ritrova all'interno di una seance fisica, quindi il mondo dello spirito la mette subito alla prova. E questi fenomeni paranormali che accadono, che erano ovviamente i primi in assoluto, mostrano che lei aveva un power medianico non indifferente. E, sì, infatti lei era famosa per questa materializzazione di oggetti, che è veramente il minimo, la materializzazione di arti, quindi uscivano dal suo corpo, che ne so, un braccio in più ad esempio, era molto famosa perché era in grado da sola di far volare un tavolino medianico, oltre appunto alle voci dirette, la capacità di poter comunicare con i defunti, suoni, tocchi, colpi, eccetera, apporti, quindi tutto ciò che rientra nella, tra virgolette, normalità di una seance fisica, dove sono questi, insomma, i fenomeni che vengono, che si manifestano.
0: Importante.
1: Molto. Belli da vedere.
0: Immagino. Noi, Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli apporti e sempre seguendo la vita di Eusapia, qui comincia a diventare appunto un personaggio a Napoli molto noto, e a Napoli, poi nel contesto campano, ma poi nel resto d'Italia e in Europa, ecco.
1: Sì.
0: E soprattutto molti scienziati si interessano alle doti e agli incontri pubblici della Palladino, e ci sono premi Nobel, come abbiamo detto prima, poi per la fisica e la chimica, Pierre e Marie Curie, e il premio Nobel per la medicina Charles Richer, e poi Cesare Lombroso. Ascoltiamo e poi commentiamo.
2: In poco tempo la notizia dei poteri della Palladino si diffuse per tutta Napoli e ben presto anche nel resto d'Italia e a seguire in Europa. Iniziò così per la Palladino una serie infinita di dimostrazioni e di sedute spiritiche, molte delle quali davanti ad eminenti scienziati dell'epoca, compresi alcuni futuri premi Nobel della fisica come i coniugi Pierre e Marie Curie, o della medicina come Charles Richer. Anche in Italia uno dei più importanti scienziati dell'epoca, Cesare Lombroso, si interessò a lungo alla ex bambinaia semi-analfabeta che sembrava avere l'Europa ai suoi piedi.
4: Lombroso, come molti sanno, è il padre dell'antropologia criminale, uno dei padri anche della psichiatria, ed era in quel periodo sicuramente uno dei personaggi più autorevoli e prestigiosi del panorama culturale italiano. E forse è proprio questa la ragione per la quale finisce nel mirino, per così dire, dell'entourage di Eusapia. Lo convincono a partecipare a una seduta spiritica. Accade nel 1891. Con lui ci sono altri illustri studiosi, professori universitari, psichiatri, tutti abbastanza scettici. Non succede molto, ma quel poco che succede lo incuriosisce, quindi decide di voler assistere a una nuova seduta. Anche in questa seconda seduta non succedono moltissime cose rispetto a quelle che sono le normali performance di Eusapia. Però, attenzione, alla fine della seduta si accendono le luci, Eusapia è ancora legata alla sedia e loro vedono distintamente, almeno questo è quanto ci riportano le cronache, vedono distintamente un tavolino avvicinarsi ad Eusapia da solo. Altre cronache ci dicono che in un altro momento, tra gli spiriti che si sono manifestati, ci fosse persino la mamma di Lombroso. È la svolta. Lombroso si convince della bontà dello spiritismo, dell'efficacia dello spiritismo. Chiarirà però, attenzione, che per lui non sono i defunti a comunicare, ma a realizzare i fenomeni, a provocare i fenomeni, ma energie psichiche, probabilmente dovute anche a delle patologie cerebrali. Sta di fatto che però la conversione, chiamiamola così, di Lombroso lascia il segno sulla società italiana, sui salotti culturali.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, qui forse poi bisognerebbe chiamare Faggin, cioè sconfiniamo nella fisica quantistica, il campo energetico, cioè non siamo più sull'aspetto materialistico, spirituale, ma siamo sull'aspetto della fisica.
1: Beh, intanto le conoscenze che abbiamo noi oggi del campo di coscienza, del mondo invisibile, sono completamente diverse rispetto a quello che si sapeva nell'Ottocento, quindi è chiaro che non si riusciva a dare una spiegazione razionale perché mancavano dei contenuti importanti, no? Interessante vedere come queste persone sono stati un po' dei precursori, dei pionieri, anche dei capri espiatori per portare in visione, in manifestazione la potenza del mondo invisibile. All'epoca il mondo invisibile si manifestava tantissimo attraverso i fenomeni paranormali, perché c'era bisogno di toccare con mano questa medianità. Oggi la medianità è completamente cambiata, è più di natura psichica, i medium fisici sono molti, molti di meno.
0: C'è stata un'evoluzione della società, una crescita spirituale di tante della popolazione.
1: Esatto, per cui è chiaro che c'era difficoltà nel comprendere, nell'accogliere, nell'accettare completamente quello che stava accadendo. Malgrado ciò, ci sono delle cose che appunto lo stesso Lombroso non riesce a spiegare, come appunto il fatto che un tavolino si possa continuare a muovere malgrado il medium sia legato, bendato, seduto, eccetera eccetera, come abbiamo anche visto con Leslie Flint, che veniva legato, bendato, sì, eppure apparivano e comparivano queste voci dirette. Quindi stiamo veramente esplorando un panorama interessantissimo di tutti questi aspetti della medianità che ancora oggi forse tante persone non riescono a comprendere che questo sia possibile. Invece è possibile proprio perché abbiamo dei contenuti di fisica quantistica, abbiamo dei contenuti diversi che ci aiutano a comprendere che la materializzazione e la smaterializzazione di un oggetto è assolutamente possibile.
0: Possibile. E adesso ascoltiamo un altro apporto che mette in evidenza il contrasto tra i trucchi e i fenomeni confermati.
3: Sì. La cosa curiosa è che spesso la Palladino venne sorpresa a imbrogliare e a volte anche in modo molto rozzo. Ma lei comunque si sottopose sempre e anche di buon grado a verifiche e controlli da parte di scienziati importanti e medici, che spesso da scettici si trasformavano in increduli e sorpresi testimoni a favore. All'epoca molti scienziati ritenevano che i fenomeni paranormali fossero frutto di una deviazione della mente, insomma qualcosa che poteva interessare più la nascente psichiatria che lo spiritismo. Eppure era difficile spiegare certe manifestazioni solo con l'uso di trucchi o di una patologia psichica.
0: Ma Elisabetta Lupano, una domanda dalle milioni di dollari. Ma se gli scienziati studiosi avevano confermato delle doti che poi ci stavano evidenti, poi sentiremo il caso di alcuni che furono presenti proprio addirittura, quindi in un diario raccontano specificamente momento per momento, perché lei poi usava dei trucchi in alcune situazioni, in alcune sedute?
1: Io credo che questo, ripeto, avesse veramente a che fare con la sua rozza personalità. Credo che lei ogni tanto avesse questi cali della sua medianità fisica, per cui non volendo deludere un po' il panorama, quello che la contornava, e non voler rinunciare a questo prestigio, a questo riconoscimento che finalmente questa donna aveva iniziato ad avere, per cui come dire, rozzamente faceva dei trucchi che venivano scoperti, ma che non bastavano a giustificare ciò che accadeva oltre lei. Quindi questo era un po' questo aspetto anche un po' confusionario della sua medianità. È come se lei avesse gettato un'ombra su se stessa e non ce n'era bisogno.
0: Sì. Adesso andiamo su un apporto molto significativo, una spiegazione delle sedute che è stata tratta dai diari del professor Pierfrancesco Arullani, che era un medico e docente di neuropatologia, che è stato medico autore attivo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e molto noto principalmente per i suoi studi e le pubblicazioni in ambito medico-scientifico.
1: Sì.
5: Professor dottor Piero Francesco Arullani descrisse in un manoscritto del 1907 il risultato di alcune sedute medianiche avute con la Paladino. Egli era docente di neuropatologia, professore attento, severo, serio. Vi raccontiamo in questo passaggio cosa egli descrisse. Chi conosce personalmente la Paladino ed ha assistito a qualcuna delle sue sedute più fortunate si convince subito della realtà dei fenomeni che osserva. È perciò doveroso che della medianità si occupino gli studiosi. Essa entrerà certamente patrimonio della scienza, come sono entrate la suggestione, il sonnambulismo e l'ipnotismo, perché non costituisce altro che un anello della stessa catena. Di una ventina e più di sedute tenute a Torino nel febbraio-marzo 1907, quella del 22 febbraio in casa del conte Verdun è riuscita forse la migliore per lucidità del medium e potenza dei fenomeni, ed è perciò che merita di essere considerata in modo speciale. I particolari della seduta furono già descritti dai colleghi dottor Erliska, Foà e Agazzotti del laboratorio di fisiologia negli articoli del giornale La Stampa del 2-4-6 marzo. Ad essi accennò anche in parte il professor Pio Foà nella conferenza del 4 marzo al Teatro Carignano. I colleghi fisiologi si occuparono della parte sperimentale e coi loro importanti risultati di registrazione e di fotografia diedero maggiore palpabile conferma della verità dei fatti. Dal canto mio, avendo preso di deliberato proposito una parte personale attiva alla seduta, io ne riassumerò ancora i particolari per completarli e rischiararli in qualche inesattezza occorsa ai colleghi per ciò che concerne la mia sfera di azione e le impressioni soggettive avute. Così potrò essere con più facilità compreso nelle osservazioni che desidero di fare nel campo della neuropatologia e che insieme con le altre numerose da me raccolte sull'argomento serviranno per questo mio studio sopra la medianità della Eusapia Paladino.
0: Elisabetta Lupano, particolarmente importante questa testimonianza del professor Pierfrancesco Arullani, neuropatologo di fama e molto un grande studioso. Ma perché poi Eusapia ricorreva al buio?
1: Ma il buio serve perché il fenomeno paranormale viene generato attraverso delle condizioni specifiche. Il buio è importante perché la luce frammenta l'ectoplasma che il medium genera, pertanto sono condizioni necessarie affinché il fenomeno avvenga. Questo purtroppo è uno dei temi estremamente controversi della medianità fisica anche oggi, perché viene richiesto ai medium fisici di utilizzare la luce in modo che uno possa assistere a fenomeni paranormali. Certo. Il problema è che la luce, ripeto, sgretola l'ectoplasma e quindi non può essere fatto con la luce, e quindi chiaramente questo ovviamente può creare delle controversie.
0: Dei dubbi, sì.
1: Tuttavia, ci sono alcuni medium fisici oggi che hanno la possibilità di lavorare con la luce rossa, quindi un filo di luce estremamente con una frequenza estremamente bassa che non va ad intaccare in modo diretto l'ectoplasma, ma non è per tutti uguali, perché l'ectoplasma può essere più o meno forte a seconda della biochimica del corpo stesso del medium. Io ci terrei a dire questo, che come abbiamo visto che Eusapia si è presentata da bambinaia all'interno di una seance fisica e questi fenomeni sono accaduti malgrado lei stessa li ha scoperti in quel momento preciso, cioè il mondo dello spirito l'ha messa al cospetto di se stessa. Pertanto non c'è uno sforzo da parte del medium di concentrarsi per far sì che il fenomeno venga generato, proprio perché accade oltre lei, è una predisposizione naturale del medium fisico che è in grado di generare fenomeni.
0: Sì.
1: In determinate condizioni estremamente importanti, e quindi in determinate condizioni come appunto la luce, una seance, quindi delle persone intorno che creano questo movimento e sostengono la seduta, i fenomeni possono essere più o meno importanti.
0: Sì.
1: E sempre diversi, non è una legge che accade sempre la stessa identica cosa, quindi gli apporti, la smaterializzazione, piuttosto che, perché dipendono anche dall'andamento del medium stesso, dalle sue condizioni fisiologiche, psichiche, fisiche, emozionali.
0: Elisabetta Lupano, adesso entriamo più nel merito, andiamo a una seconda parte del racconto dettagliato del professor Arullani di come e cosa avveniva nelle sedute, e anche qui il resoconto è talmente realistico che sembra di essere presenti allora in quella stanza.
1: È molto interessante quello che racconta.
2: La Paladino entra nella camera da esperimento poco dopo le 21. Essa attraversa obliquamente la camera e prende posto subito sulla sua sedia. Si forma una catena di 6 persone mediante le mani, l'ultima a sinistra del medium è il professor Foà, l'ultima a destra è il dottor Agazzotti. L'Eusapia ha le mani nella loro mano libera e i piedi sul loro piede corrispondente per il controllo. Controllo che, come già rilevarono i miei colleghi e come dirò subito anch'io una volta per sempre, è stato scrupoloso, seguito dal principio alla fine della seduta. Noi eravamo affatto coscienti, tranquilli, osservando tutto. Non è perciò proprio il caso di parlare di allucinazione nostra o di frode del medio. Cose del resto ormai assurde dopo quanto si è veduto e scritto sull'argomento. Io che venivo in catena dopo il professor Foà, incomincio a notare che l'Eusapia muove il capo a destra e a sinistra agitandosi, e la sua fisionomia è alquanto sofferente. Intanto vedo il tavolo medianico sollevarsi un po' da terra e ricadervi pesantemente. Poi avverto dei movimenti a sinistra del gabinetto medianico, dovuti al tavolino entro contenuto. Allora lascio la catena per penetrare nel gabinetto medianico e osservare con attenzione i suddetti movimenti e il medium. Alcuni dei miei compagni mi esortano a non lasciare la catena, ma l'Eusapia, che mi reputa incredulo, dice chiaramente: «Lasciatelo fare, si persuaderà». Ed io allora mi metto nel gabinetto medianico a sinistra e vedo che il tavolino, un po' a zigzag e lentamente, spinge in avanti la tenda da quel lato e si inoltra verso la camera da esperimento, mettendosi alla regione latero posteriore destra del controllo di sinistra. Il dottor Imoda abbassa ancora un po' la luce e mi invita ad assumere il controllo di destra, mentre questo passa in catena al mio posto. Aderisco volentieri all'invito perché posso osservare più da vicino l'Eusapia. Essa, che si era accorta della mia vigilanza estrema, mi raccomanda ripetute volte il controllo e preme nervosamente la mano nella mia e il piede sopra il mio piede. Vaga intorno lo sguardo più inquieto di prima, senza posarsi su nessuno di noi, e la sua fisionomia si fa più sofferente. Incomincia a sbadigliare. A questo punto i fenomeni vanno crescendo in frequenza e intensità. Il medium eseguisce dei movimenti in aria con le mani, muovendo la mia e quella del controllo di sinistra, e il tavolino si muove in conformità. Ogni volta che si solleva ricade pesantemente al suolo. Poi io sento distintamente come un vento che viene verso di me, cioè dalla destra del gabinetto medianico, e vedo la tenda gonfiarsi. Il medium dice che una parte della tenda è sotto un piede della sedia. L'asserzione è vera. È liberata questa parte da uno dei compagni fuori dalla catena. La parte destra della tenda viene sul tavolo, in modo che il gabinetto medianico resta ampiamente libero al mio sguardo. Qui incomincio a sentire un toccamento al lato sinistro dell'altezza della mia milza. Il toccamento mi dà l'impressione come se fosse fatto dalla parte omologa del corpo di una persona. Poi mi sento stringere nel braccio sinistro e qui è l'impressione dello stringimento del braccio fatto dalle dita di una grossa e robusta mano. Imoda mi invita a pensare di essere toccato ad un dato punto ed io penso nel mezzo della fronte con un dito. Il toccamento si verifica esattamente quasi subito e ne seguono poi altri nell'ipocondrio sinistro con un nuovo stringimento del braccio, ma questa volta più leggero. È come fatto dalle dita di una mano molto più piccola. La tenda ogni tanto si gonfia e io, guardando da quella parte attentamente, vedo una nubecola bianca che non so definire. Di tutte queste impressioni, annunziandole, discorro man mano col professor Foà come in forma interrogativa, dicendo: «Non sente vento, professore? Non ha sentito ancora contatti?» Nel frattempo avvengono trasportati della carta fumicata dal gabinetto medianico sul tavolo.
6: Poi si sente la rottura del velo della cassetta e avvengono trasporti di pezzi di velo, annunziati dal medium, e presi alcuni dalle mani stesse del medium, che solleva in unione a quelle dei controllanti e le consegna a noi, altri da noi stessi, afferrandoli tra dita invisibili, ma di cui si ha l'impressione netta. Il professor Foà sente a sua volta il vento e i contatti che io avevo sentito pure in diverse parti del corpo. Il dottore Liska manifesta il desiderio di vedere in funzione il suo apparecchio di registrazione. Poco dopo si sente muovere il tavolino che lo sostiene. Eleusapia chiama il collega al controllo, al mio posto, dicendo a me di porre le mani sulle spalle del collega. Tutto ciò viene eseguito. Eleusapia parla col collega, stringendogli il pugno sul tavolo e accennando alla forma e durezza della membrana da premere. Io intanto lascio le mani posate sulle spalle del dottore Liska, preferendo osservare con comodo, e giro intorno ai componenti la catena e mi colloco dalla parte del controllo di sinistra, vicino al tavolino libero. Intanto si sentono i rumori della membrana dell'apparecchio colpita e sincronicamente ai rumori il controllo di destra sente premere la sua mano dal pugno del medium.
0: Elisabetta Lupano, una testimonianza sempre molto forte, molto, questa del professor Arullani. Ma
1: certo,
0: lei da ricercatrice ha mai assistito ad una seance, quindi una seduta fisica?
1: Circa 17 seanze.
0: Ah, una bella esperienza.
1: Quindi posso dire che questo racconto è estremamente veritiero, proprio perché fenomeni paranormali si generano in questa modalità qua, con queste condizioni qua, con un cabinet. E nel caso di Eusapia Palladino qui abbiamo un medium che comunque rimane in uno stato vigile. Di solito nella medianità fisica il medium va in uno stato di trance, quindi in uno stato alterato di coscienza. In questo caso la sua straordinaria medianità fisica non richiedeva lo stato di trance.
0: E noi adesso abbiamo un ulteriore apporto, sempre un'altra resoconto dettagliato sempre del professor Arullani, tratto dal suo diario personale di come e cosa avveniva nelle sedute, e anche qui è molto forte e realistico. Ascoltiamo e poi commentiamo.
6: Continuano gli spostamenti di oggetti che vengono portati sul tavolo medianico, come il tamburello e il pianino. Il mandolino cade a terra, il pianino fa qualche suono cui corrisponde una contrazione dei muscoli della gamba del medio. Si esprime il desiderio che vengano tolti gli occhiali ad un collega e la tenda si muove e li asporta rapidamente. Intanto, io dal mio posto di osservazione, vedendo di nuovo muoversi il tavolino, penso di disturbarne i movimenti, ma il medium si dimostra irritato, muovendo contro i miei piedi il tavolino e cercando di urtarmi, dice che gli faccio male. Poi esso mi invita a mettergli una mano sulla fronte. Io, stando sempre ritto, metto la mano destra sulla fronte del medium senza avvertire nulla di speciale. E poi mi viene l'idea di portare il pollice e l'indice sui due bulbi oculari, abbassando le palpebre come quando si vuole produrre l'ipnosi. Facendo ciò, constato distintamente una pressione notevole dei bulbi oculari, che mi pare che aumenti, e tosto, come sotto l'impulso di una robusta membrana elastica che si dilati, o sotto una molla che scatti, il mio arto superiore destro è respinto con violenza, e la Palladino mi grida di non avvicinarmi più. Poco dopo, sulla testa del medium, vedo, e vedono tutti i presenti, una luce viva come quella di una lampadina elettrica. In seguito, noto parecchie splendide levitazioni del tavolino che mi stava accanto. In una di queste esso si solleva sopra la testa del controllo, di sinistra. In tutte le levitazioni il tavolino ricade di botto con un gran rumore. Nell'ultima ricade proprio strisciando lungo la testa e il tronco del controllo di sinistra. Poi il tavolino si agita scrollandosi. Allora mi viene in mente di provarne la forza del movimento e cerco con le due mani sull'orlo di impedirlo, ma il tavolino rotta contro di me continuando a muoversi. Allora lo riafferro più solidamente con le due mani, puntellandomi anche con la persona per aumentare la mia forza, che in quel momento posso attestare era assai grande. Nel contrasto ho sentito, e sentirono tutti i presenti, il tavolino scricchiolare. Temendo che si rompesse, lascio la presa, dicendo a Eusapia che si sarebbe stancata e che io l'avrei esaurita se continuava. Allora essa mi grida: «Ti farò vedere io come mi esaurisco. Voglio rompere il tavolo». Io mi assisi tranquillamente su una sedia, in tutta vicinanza, per assistere all'esecuzione annunziata. In quel momento uno sprazzo di luce rischiarava ottimamente il tavolino, in modo che potei seguire tutti i più piccoli movimenti di questa bellissima e indimenticabile scena, che è durata più di 5 minuti.
0: Elisabetta Lupano, questo è un grande impegno per il medium, la medium.
1: Un infinito e notevole sforzo fisico, infinito. Quindi molti medium rischiano la vita, ci sono storie di medium fisici che sono morti durante le seanze fisiche proprio per via dell'ectoplasma, attacchi di cuore o piuttosto versamenti interni, eccetera. Sono comunque pericolose, nel senso, sono pericolose per il medium perché il corpo fisico è soggetto a degli sforzi importanti, ma soprattutto perché a volte il mondo dello spirito, devo dire, secondo me tiene con molta cura e con molto amore alla vita del medium fisico che si presta. Credo che siano un po' i movimenti esterni, quindi il fatto che magari alcune persone si vogliono alzare, vogliono toccare con mano questi fenomeni, toccano con mano il medium fisico, che in quel momento è in uno stato di grande fragilità perché è sotto l'influenza del mondo spirituale, che sta lavorando con la sua biochimica, con il suo corpo fisico, con la sua parte spirituale. Ed è, lo so che è abbastanza difficile da comprendere per chi diciamo non ha questo nel proprio sistema di coscienza, ma è molto più, come dire, comprensibile nel momento in cui si assiste a questi fenomeni paranormali piuttosto che raccontarli. Abbiamo ascoltato questa testimonianza, che è comunque una testimonianza sentita, piena di una ricchezza anche spirituale della presenza del mondo dei fenomeni. C'è si viene toccati profondamente dentro da questo tipo di esperienza e non può essere razionalizzata. La mente ci prova, ma l'anima vive qualcosa di incredibile e resta dentro. Quindi questo racconto lo trovo estremamente importante e anche molto potente.
0: Questa era la testimonianza dai suoi diari di un famoso importante, significativo, particolarmente significativo in quel periodo, Rullani, un neuropatologo che, insomma,
1: per cui abbiamo
0: uno
1: di fronte
0: sì,
1: una
0: uno
1: persona
0: scienziato, sì,
1: che ha un approccio totalmente scientifico rispetto a quello che sta accadendo, insomma.
0: Sì. Adesso andiamo su un altro piano più storico, diciamo così, e una spiegazione di Francesco Paolo De Ceglia, che è un professore di storia della scienza all'Università di Bari e studioso del pensiero scientifico moderno, sull'esperienza sia dell'antropologo criminale Cesare Lombroso, che dice poi di riconoscere la voce della madre, e poi dei coniugi Pierre e Marie Curie, sì. e poi, insomma, la spiegazione di questo professore De Ceglia che ci fa capire meglio.
7: Le sedute spiritiche si facevano sempre al buio, e questo è uno dei grandi elementi che legano un po' gli spiritisti, anche perché al buio si potevano anche compiere azioni che semmai altrimenti sarebbero state scoperte, e duravano molte ore. Cosa crediamo di vedere? Qualcuno, per esempio, ha pensato di vedere la propria madre morta, nel caso di Lombroso. E Lombroso capitola proprio quando, ad un certo punto, dopo tanti anni, vede un'ombra che si avvicina a lui durante la seduta, e lui crede di riconoscere la propria madre e chiede a quest'ombra: chi sei? L'ombra si avvicina a Lombroso e gli dice qualcosa nell'orecchio, ma Lombroso in quel periodo della sua età è già sordastro, ci sente poco. Tutti gli altri hanno sentito, lui no, chiede di ripetere, e questo spirito dice Cesare, mio figlio, invece di mio fiol. Lui incomincia a piangere disperatamente e alla fine poi crede allo spiritismo. Ed è buffo questo, perché appunto dopo, quando riscrive tutto nei suoi testi scientifici, dice: ma com'è, mia madre era veneta, avrebbe dovuto rivolgersi a me con l'accento veneto con cui mi ha sempre parlato, appunto, dicendo Cesar mio fiol, dice fio mi. Però poi, siccome ci vuole credere, Dice, sono note, sono noti gli errori di pronuncia degli spiriti, e gli spiriti poi, quando vanno in un'altra dimensione, acquisiscono un'altra lingua. Ma non è l'unico scienziato a crederci, ci sono dei premi Nobel, ad esempio Pierre Curie, e la storia di Pierre Curie è affascinantissima, perché Eusapia è già andata a Parigi, le costruiscono quasi un laboratorio scientifico attorno per studiare questi fenomeni. E Pierre Curie, che appunto sta studiando i fenomeni radioattivi, dopo una delle sedute con Eusapia scrive una lettera pochi giorni prima di morire, in cui dice: davanti ad Eusapia mi sembra di poter riconoscere un nuovo stato della materia che fino adesso non conosciamo. E guardate, succede poi una cosa abbastanza tragica, cioè Pierre Curie di lì a qualche giorno muore, come si sa, scivola perché quel giorno piove, quindi va a finire sotto un carro trainato da cavalli,

0: morto a chiedere una seduta privata con Eusapia Palladino, probabilmente per mettersi in contatto con il marito.
1: Sì.
0: Naturalmente Marie, nel momento in cui ha scritto la propria autobiografia, ha epurato il tutto di questi particolari che avrebbero un po' svilito la sua figura di scienziata, ma all'epoca era comune perché c'era l'impressione. E questo anche i fenomeni radioattivi aiutavano ad avere questa impressione, l'impressione che la materia rivelasse qualcosa, cioè quella materia bruta, un minerale che fino a quel momento era rimasto lì, fermo, sordo, come espressione dell'inorganico, fosse in realtà l'addensato di atmosfere di forza, anche metafisica, che forse lo spiritismo avrebbe rivelato definitivamente. Quindi il medium sarebbe stato uno strumento attraverso cui penetrare in questo universo.
1: È importante anche questa esperienza dei coniugi Curie, sia
0: Sì.
1: Pierre che era più convinto e sia Marie che era meno convinta, però poi alla fine, dopo la morte del marito, lei fa ricorso a Eusapia per comprendere e cercare di mettersi in contatto.
2: E non abbiamo testimonianze di quello che è accaduto, se realmente Eusapia è stata in grado di portare la presenza del marito oppure no. Tuttavia è interessante vedere la funzione di quest'uomo che a un certo punto è uscito dal contesto della vita terrena per andare nel mondo dello spirito e avrebbe potuto magari contribuire dall'altra parte nell'essere testimone di quello che stava accadendo.
1: Accadendo.
2: Beh, qui c'è sempre, come dire, questa dicotomia tra la scienza, che vuole comunque affermare se stessa e il mondo dello spirito che in tutti i modi cerca di portare questa presenza della vita oltre la
1: Oltre la
2: morte.
1: morte. Elisabetta Lupano, poi Eusapia va negli Stati Uniti, in America, e questo viaggio è particolarmente vivace, perché poi il trucco dei piedi viene scoperto dagli americani
2: Probabilmente
1: come
2: la sua medianità fisica stava già un pochino scemando, oppure era stata
1: scemando.
2: spremuta un po' troppo e lei voleva rimanere sulla cresta dell'onda, non
1: Sì.
2: deludere, chissà che movimento interno anche suo proprio psicologico stava vivendo.
1: Però anche negli Stati Uniti poi lei ottiene dei risultati, nel senso che poi
2: Certo.
1: molte sedute funzionano e sono
2: Certo.
1: veritiere, ecco.
2: Perché lei era comunque straordinaria nella sua medianità, assolutamente.
1: Oh, qui c'è da dire che poi alla morte del medico antropologo Cesare Lombroso, Lombroso lascia uno scritto per dare conferma delle capacità medianiche di
2: Certo.
1: Eusapia, e questo è un altro attestato dal mondo scientifico
2: Sì.
1: particolarmente significativo. Adesso ascoltiamo un altro apporto, sempre con un intervento del professor De Ceglia, che analizza la relazione tra scienza, che è fatta anche di credenza metafisica, e lui fa riferimento poi a Galileo Galilei e Isaac
2: Sì.
1: Newton.
0: Sicuramente Cesare Lombroso o Pierre Curie o tutti gli scienziati che si sono avvicinati a Eusapia ci volevano credere e poi ci hanno creduto. Però io sono del parere che la scienza sia fatta anche di credenza, nel senso che Galileo non è che abbia fatto effettivamente, abbia condotto tutti gli esperimenti di cui ha parlato. C'è sempre un elemento di credenza metafisica e poi naturalmente si fanno degli esperimenti o delle osservazioni per confermare. Naturalmente la differenza tra un credulone e una persona che ha un'intuizione è dove fermarsi. A me è piaciuto, mi è divertito raccontare questa storia, perché quando per esempio qualcuno mi chiede ma perché noi dovremmo conoscere questa storia sostanzialmente, che cosa aggiunge alla storia della scienza? A me torna in mente l'incipit della Anna Karenina, quando Tolstoj dice tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro, le famiglie infelici, ognuno è infelice a modo suo. E così anche per la scienza, tutte le storie di scienziati che ci riescono, appunto un Galilei, un Newton, sono un po' tutti uguali, ma io da storico della scienza ho bisogno di capire qualcosa in più della scienza studiando le storie in cui la scienza ha commesso dell'ingenuità. E questo non per essere relativista, perché io non sono assolutamente relativista, ma per essere storicista, cioè anche la scienza, come l'arte, la cultura, la letteratura, è influenzata da componenti di ordine psicologico, sociale, eccetera, e soltanto quando lo capiremo, capiremo che è qualcosa di molto simile all'altra forma

0: culturali, e quindi la produzione di uno scienziato deve essere studiata storicamente come la produzione di un artista.
1: Anche la scienza è in qualche modo condizionata dall'aspetto psicologico.
2: Certamente.
1: Che significa questo?
2: Io credo che va tenuto conto di tutto il movimento che avviene in un'epoca, come per la medianità, che una volta era molto più fisica, adesso è cambiata completamente, e anche quelli che sono i parametri scientifici di cui oggi ci possiamo avvalere.
1: Sì.
2: Pertanto occorre tenere in considerazione tutto il movimento che avviene intorno al progresso della scienza e anche al non progresso della scienza.
1: Sì. E noi adesso, Elisabetta Lupano, abbiamo un ultimo apporto e poi saluteremo i nostri ascoltatori sulle stranezze e le bizzarrie di Eusapia Palladino e poi i misteri che hanno avvolto tutto il suo percorso e le capacità, ecco, su questo ci soffermeremo un po', poi sulle capacità affievolite nel corso del tempo.
2: Sì.
3: A rendere ancora più impenetrabile il rompicapo c'erano poi le bizzarrie di questa donna ignorante, poco amante della pulizia, arrogante e bizzosa, che spesso, a fine seduta, faceva delle avance molto dirette ai compassati professori che la esaminavano. E questo aggiungeva scandalo allo scandalo, ma anche fascino morboso ad un fenomeno che nessuno riusciva a spiegare.
4: Dalla sua morte, avvenuta qui a Napoli nel maggio del 1918, il mistero di Eusapia Palladino rimane intatto. Da una parte, molti ricordano i suoi trucchi, le sue truffe. Dall'altra, invece, restano le testimonianze di scienziati e intellettuali che le videro realizzare sotto stretto controllo fenomeni inspiegabili. In realtà, col passare degli anni, le sue doti si erano indebolite fino a scomparire. Al momento della sua morte, pochi si ricordavano ancora di lei. Morì povera, come era nata.
1: Elisabetta Lupano, morì povera così come era nata.
2: Sì.
1: Ecco, ma le sue capacità si erano molto affievolite,
2: è
1: si erano molto,
2: molto
1: indebolite, ma perché c'è un ciclo anche delle doti che...
2: Assolutamente sì, soprattutto perché questa donna probabilmente non si curava, non si nutriva adeguatamente, non si rigenerava, non c'era una cultura legata al fatto che la medianità è una qualità, un'essenza della tua anima e in quanto tale va manutenuta. Quindi è molto, molto normale, l'abbiamo visto anche con le sorelle Fox, che c'è questo deterioramento, questa usura della propria parte medianica.
1: Perché è un'attività abbastanza logorante.
2: Molto logorante, molto logorante, e Eusapia sicuramente era già una donna che partiva svantaggiata perché aveva delle ombre importanti sue, una psicologia interiore che non la sosteneva, una mancanza di cultura, una forma di analfabetizzazione, quindi sicuramente aveva bisogno di essere sostenuta, protetta. Credo che l'ombroso lo abbia fatto, abbia cercato di lasciarla con un cappello, un manto di protezione intorno, ma questo evidentemente non è stato sufficiente a farla poi arrivare al destino che era il suo, quello di ritornare a vivere nella povertà e purtroppo ad essere dimenticata. Non è più dimenticata perché la sua medianità continua a parlare per lei, però nella fine della sua vita sicuramente ha vissuto in questo silenzio, purtroppo.
1: C'è da dire che molti poi personaggi nella storia, diciamo che vivono, nel caso di Chico Xavier, vivono con le pubblicazioni,
2: certo,
1: oltre che con le seanze, con
2: sì,
1: altri, perché poi se si fa solo quello di attività, come dire, in qualche modo bisogna sopravvivere.
2: Lei è stata un grande pioniere, quindi la sua funzione è stata questa e oggi siamo felici di ricordarla.
1: E stiamo, Elisabetta Lupano, arrivando verso la fine della puntata.
2: Quindi siamo in chiusura di nuovo.
1: Siamo in chiusura di nuovo.
2: Siamo
1: sì,
2: alle battute finali di questa puntata, che ha visto in primo piano la medium italiana Eusapia Palladino, che ha avuto grandi estimatori, grandi detrattori delle sue doti per l'alternarsi di fenomeni medianici, reali e trucchi scoperti malamente. Non vi annunciamo cosa parleremo nella prossima puntata, quindi seguiteci, abbiate fiducia in noi.
1: Sorpresa.
2: Esatto. E Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
2: vi ringraziano per averci seguito e vi aspettano per il prossimo appuntamento.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
2: Ho tutto a casa.
3: Sì.
2: Quadri.
3: Sì.
2: Due pupi siciliani.
3: Sì.
2: Un turcato.
3: Sì.
2: Un Maccari.
3: Sì.
2: Un sacco di divani.
3: Sì.
2: Un bellissimo comò.
3: Sì.
2: Un po' la lampada svedese.
3: Sì,
2: le opaline,
3: sì.
2: Il trumeau.
3: Oui.
2: Prese a Porta Portese.
3: Embe.
2: Ho la fiche di Toulouse-Lautrec.
3: Oui.
2: Tanti bei libri negli scaffali di Tech.
3: Yeah.
2: Ho la terrazza.
3: Sì.
2: Il gatto.
3: Sì.
2: Ho dei bei dischi.
3: Sì.
2: Venite dopo cena a bere un whisky?
3: Yes.

State ascoltando la quinta ed ultima puntata dello speciale dedicato ad Ennio Flaiano, lo scrittore Ennio Flaiano, scrittore e sceneggiatore, come abbiamo ascoltato, addirittura sceneggiatore della Dolce Vita di Fellini, e quindi questa è l'ultima puntata. Buon proseguimento nell'ascolto.

0: Ennio Flaiano. Lettere d'amore al cinema. 22 aprile 1950. Leggiamo che in America i cinema non sono più sovrappopolati. La gente resta a casa davanti al mobile della televisione. Parlate con un produttore nostrano. Si lamenterà del pubblico che, in attesa della televisione, va a ballare o preferisce persino ascoltare la radio piuttosto che chiudersi in un cinematografo. Perché questo improvviso distacco che fa già parlare di crisi? Che cosa va dunque cercando il pubblico che il cinema non possa dargli generosamente? Non certo la verità, visto che abbiamo i film realistici, e nemmeno la bellezza, che in altri film abbonda, spesso colorata. Non si può dire nemmeno che gli spettacoli cinematografici difettino di quella noia che oggi è considerata il più elegante dei sentimenti. Vediamo anzi programmi che sono un inno alla noia e comprendono, oltre il film, due o tre rotoli di pubblicità, un giornale cinematografico, un paio di prossimamente, un cortometraggio, tutti davvero molto noiosi e che possono soddisfare anche lo snob più accanito. E allora perché il pubblico non va al cinema come una volta? Forse perché vuole che la vita gli dia finalmente ciò che il cinema gli ha fatto più desiderare col suo ostentato ottimismo, cioè la ricchezza. Sarebbe un'ipotesi troppo sottile, benché la generale indifferenza per la vita quotidiana possa essere addebitata al posto che sta pigliando il caso nella nostra esistenza, alla fortuna delle lotterie, per cui vediamo che oggi anche i bambini sperano di diventare milionari, mentre una volta speravano di diventare poeti o esploratori o di liberare gli irlandesi. Forse il pubblico non va al cinema perché le storie che si vedono normalmente sullo schermo cominciano a sembrarci inutili e prive di fascino. Le gioie, le pene, gli amori, le avventure del prossimo ci interessano quel tanto che serve a confortarci di non doverle condividere. I grandi delitti, i grandi furti, i grandi scandali suscitano uno stupore fittizio che invano la stampa alimenta. La vita privata dei geni, dei regnanti, delle dive non offre maggiori curiosità. Gli atleti professionisti prendono il posto degli eroi e la psicanalisi ci insegna a catalogare scientificamente quelle che una volta erano le curiose manie, le passioni e gli entusiasmi nostri e altrui. Così dallo schermo non ci vengono parole che ci mettano paura o allegria o fortifichino le virtù e non vediamo gesti che non potremmo rifare ad occhi chiusi, situazioni che non sapremmo sbrogliare se avessimo un po' di tempo. A forza di identificarci col protagonista ne sappiamo più di lui. E da uno sbadiglio di impazienza passiamo ad uno sbadiglio di compiacimento. Per farci ridere, i comici debbono riferirsi all'attualità più spinta e il più volgare alla meglio. Si ride del resto su noi stessi, sulle meschinità quotidiane, sulle avventure sbagliate. Charlot ha capito di che si tratta e farà un film sul clown invecchiato che non riesce a divertire più il suo pubblico. E scommettiamo che nemmeno il suo film farà ridere. Si può pensare che la crisi cinematografica sia una crisi di soggetti. Ma anche questa ipotesi non serve, a meno che la crisi di soggetti non sia un riflesso dell'apatia universale che frena le immaginazioni. L'autore di soggetti si mette al tavolo di lavoro e pensa: che cosa piacerà al pubblico fra un anno? Così pensando si accorge che un anno è un periodo di tempo insondabile. Lo stesso varrebbe chiedersi che cosa piacerà al pubblico tra un secolo. La fortuna di certi scadentissimi film italiani è dovuta alla loro tempestività, a quel rincorrere gli avvenimenti, la moda, il chiasso del giorno, che testimonia nei loro autori un notevole senso della fretta e molta impermeabilità. Così il cinematografo, che per 4 o 5 volte l'anno ci riserva pure le sue sorprese, è diventato un vizio artificiale che non suscita più entusiasmi. Il gioco dell'intervallo, che consiste nel voltarsi a guardare il pubblico in un cinematografo quando le luci si riaccendono, è sconsigliabile se non si vuole correre il rischio di cedere alla misantropia. In nessun altro luogo come in un cinema, l'uomo rivela oggi la sua profonda capacità di accettare il tedio, la melanconica sazietà animale, l'accidia dello scimpanzé che mangia noccioline sapendo che non uscirà dalla gabbia. Una volta seduto nella sua poltrona, l'uomo cinematografico è pronto ed indifferente a tutto. La vita sarebbe insopportabile se non ci fossero i piaceri, diceva Sambon. Forse alludeva anche al più moderno ed economico dei piaceri, che egli del resto Storie non fece in tempo radio, a conoscere.
1: A cura di Laura Barnieri e Monica Nonno. Paolo Bonacelli legge e racconta Ennio Flaiano. Romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro.

0: Il terzo anello. Fefè. Di Tatti Sanguinetti.
1: Alla migliore sceneggiatura. A Pinelli, Laiano, Rondi e Fellini naturalmente per 8 e mezzo. Ecco. Laiano. Rondi, Pinelli e Federico Fellini.
2: Parlo volentieri di Laiano, mi piacerebbe parlarne benissimo perché so che gli farebbe molto piacere. L'amicizia con Laiano è cominciata molto presto, erano i primi tempi che ero a Roma, io stavo al Marco Aurelio, nello stesso appartamento dove vicino c'era una redazione di un giornale molto più importante che a noi del Marco Aurelio dava una certa suggestione, che era l'Omnibus, diretto da Benedetti. Ma la redazione c'era Panunzio, il tenebroso Pandolfi che dovevamo arrivare con dei mantelli bellissimi. L'unico di questi personaggi che qualche volta ci salutava scherzosamente anche strizzando l'occhio come farsi capire che stava più con noi che con gli altri era appunto Flaiano. Me lo ricordo tutto vestito di bianco, di un lino bianco, spippettante. Una volta entrò a scuriosare nella nostra redazione, erano le 3 pomeriggio di un giorno d'estate. Io stavo lì stibacchiando su un enorme Remington che pareva un carro armato. Lui è entrato, ha chiesto permesso, si è messo a guardare delle vignette, delle caricature che erano appese alle pareti. Io mi sono presentato, gli ho detto che l'ammiravo moltissimo, non era proprio vero, ma e lui ha detto che ammirava moltissimo anche me. Siamo detti che ci ammiravamo moltissimo, tradendo una componente in comune, cioè il desiderio di compiacere e di piacere, che era questo uno degli aspetti molto simpatici di me, cioè il desiderio di piacere immediatamente. E per piacere qualche volta diceva anche delle cose che non pensava, cosa che faccio anch'io.
3: È arrivato Zampano.
4: Saluti dalle pernici di Montevideo. Apriamo una parata.

0: Ennio Flaiano, prima parte.
1: La sera ci mettiamo sulla veranda a guardare il paesaggio. Ho un salottino tutto di rimini. Mi sono tagliato il pipistrello del pollice e ho dovuto farmi un'iniezione sotto Catania. Mia moglie fa una cura contro le vene vanitose. Ma questo lo discuteremo poi in separata sedia. Lei aveva una bella stuola di visone e per gioiello una brioche al collo. Scivolò sulla sogliola e si ruppe una gamba. Per operarlo dovettero fargli l'anastasia. Si dicono che contiene le vitamine, ma io lo mangio lo stesso. Ti piace il mio bastone? È di Malaga. Mi sono fatto mettere le iniziative sulle camicie. Tutto il giorno sul pavimento, prostituita dalla cera. Ho un complesso di inferiorità. L'iperfinia, in fondo, si tratta di una sciocchezza. E per una volta, uno Transvaal. Ciao, Flaiano.

Nel paese dei poveri c'è poco da stare allegri in questo paese. Privi di risorse, gli abitanti vivono nella più gaia miseria possibile, confortati da una tenace fede nel dopodomani. Credono in Dio e nel segreto dei loro pensieri amano immaginarselo ricco. Però, delusi ed esasperati come sono, lo ingiuriano e sfidano con la quotidiana esposizione delle loro disgrazie, ma poi gliele perdonano. Credono nell'aldilà. Penso che un missionario abile e paziente potrebbe convertirli in breve tempo alla nostra fede. Uno degli argomenti più lusinghieri sarebbe, ne sono certo, l'organizzazione della vita futura in luoghi di espiazione, di purgagione e di gaudio. Perché i poveri, nella loro modestia, credono quei luoghi riservati agli abbienti, immaginando di restare essi allo scoperto per l'eternità. Sono fieri di avere molti sovrani e fanno ogni sacrificio per non farli sfigurare nei confronti degli altri dei vicini. Sono anche lusingati che il figlio di un re appena ventenne abbia già reso madri 5 o 6 ragazze. Questa simpatia, questo amoroso partecipare si spiega tenendo presente che la vita laggiù non è da tutti raggiungibile. Lo stemma dello Stato è questo: un accattone balbuziente che chiede l'elemosina a un sordo. Negli anni di carestia, però, i poveri si ammazzano reciprocamente. La loro intelligenza, almeno in questo, sembra assai limitata, altrimenti si potrebbe supporre che dominerebbero i popoli confinanti che sonnecchiano in perenne digestione. La verità è questa, credo. I poveri amano la guerra, ma non sono bellicosi. Considerano la guerra un segno di suprema distinzione per un popolo che può permettersela. Ma un mese dopo che la fanno, sono già stanchi. Hanno immaginato tutto, vorrebbero passare alla fine. Di buona indole stimano molto i loro nemici, li soccorrono se in difficoltà, vorrebbero essere ricambiati in questo sentimento e inoltre facilmente si stancano di sparare, anche perché il meglio che può capitarvi con le loro armi è di perderci tempo e il peggio di perderci la vita. Perciò si dice laggiù che le guerre bisogna vincere il primo giorno. Tuttavia amano l'esercito. Quando sfila una fanfara, hanno eccellenti fanfare, i passanti si fermano commossi, salutano, pensano che la guerra è la vera vita dell'uomo. Scoppia la guerra e molti degli stessi passanti, impediti dagli affari, frenati dagli affetti, tentennano a partire, convinti che il conflitto si risolverà subito, estimando perciò superfluo il loro personale intervento. I tecnici militari sono molto ascoltati, perché quasi sempre sanno indicare le cause della sconfitta. Giudicano l'importanza di una battaglia dal numero dei loro morti. Succede talvolta che, firmata la pace, la truppa non disarmi. Anzi, per molti, la vera guerra comincia allora. Durante una parata patriottica vidi volontari delle prime guerre di indipendenza, cioè eroi della rispettabile età di 150 anni. Non erano riusciti a mandarli a casa. Amano le arti, conoscono anche l'esistenza dei libri, ma non ne leggono molti e preferiscono tramandarsi oralmente le leggende, i racconti, i molti proverbi con i quali infiorano ogni conversazione. Alcuni proverbi: neanche il re ha più esperienza di un morto. Persino le ore del mattino hanno un minuto guasto. 8 mangiò 4 e cacò 2. Sono oltremodo viziosi, hanno il vizio della loro condizione. Soltanto al prezzo di grandi sforzi sarebbe possibile convincere uno di quegli abitanti ad affrontare gli indispensabili sacrifici che danno col tempo la ricchezza. La loro condizione li allevia di molte responsabilità, il clima, la natura e l'ironia fanno il resto. Ecco un paradosso di Palanca, lo spietato polemico che 50 anni or sono condusse laggiù la lotta contro i falsi poveri. La povertà, cito la memoria, non si raggiunge purtroppo facilmente così come si desidera. Richiede una lunga applicazione e molti sacrifici e, in fin dei conti, ci si accorge che è molto più facile restare ricchi. Vivono in uno stato di allegra decadenza. Un tempo, molti secoli fa,
Uno di loro seppe riunirli con la promessa dell'eterna ricchezza nell'eterna libertà. Quell'uomo fu ucciso e il regno annunziato rimase nelle leggende. I poveri ricordano quei tempi come i più belli della loro storia e, per un curioso sentimento di riconoscenza, credono tuttora fermamente che quell'uomo fosse assai bello, benché le stesse leggende non facciano parola a questo proposito. La loro generosità è sorprendente. Darebbero quasi tutto per un sorriso di amicizia, ma nessuno chiede loro mai nulla. Una volta dissi a un tale: «Che posso fare per te? Che cosa posso darti affinché tu sia felice?» Egli mi guardò a lungo, perplesso, e non disse nulla. Poi se ne andò, vergognoso. Che poteva chiedermi? Non sapeva neppure i nomi delle cose. In questo paese tutti si richiamano alla tradizione, e la loro vera tradizione è di non rispettare nessuno. Niente è di più triste, in verità, in un paese abbandonato alla storia e che non si decide ad abbandonarla. Quando cambia di posto ai suoi quattro mobili, il povero è convinto di fare la rivoluzione. Un tale mi faceva l'elenco dei difetti nazionali. «Però, osservai, voi qui amate molto i figli e la famiglia». «Giusto», mi rispose, «dimenticavo anche questo». «Amano qua giù? Si direbbe che non facciano altro. La morte coglie la maggior parte dei poveri mentre si reca ad un appuntamento o durante l'appuntamento stesso. Le donne hanno una curiosa particolarità. Si sviluppano secondo i desideri dei maschi. Nella capitale, che è la città più adatta per certi studi, si vedono per le vie donne composte del solo deretano o del solo petto. Altre donne sono tutte gambe o tutto sesso. Vedrete comunemente un seno alla finestra a godersi il paesaggio o due caviglie a sfiorare il marciapiede. I passanti si danno spesso di gomito e esprimono la loro meraviglia non per il fenomeno in sé, ma per la particolare bellezza di quelle membra vaganti. E spingono la loro cortesia sino a seguire l'oggetto della loro ammirazione per lunghi tratti di strada. Trovare una donna sviluppata come da noi è piuttosto raro. Di solito lo sviluppo si verifica nella prima infanzia o nella vecchiaia e non sorprende nessuno. Un'antica leggenda narra che nella notte dei tempi il paese era ricchissimo e i forzieri ripieni di monete d'oro. Un giorno il re volle aprire appunto tutti i forzieri per contare quelle monete, che erano miliardi e miliardi, di tutte le grandezze. Purtroppo il cielo, allora nero e vuoto, vide quel tesoro. Pensò che poteva, dopo tutto, adornarsene, e, venuta la notte, lo rapì. Le stelle sono dunque la perduta ricchezza dei poveri. Perciò, nelle notti stellate, li senti sospirare e maledire la legge di gravitazione celeste. Perciò, quando sono felici, dicono di toccare il cielo col dito, e perciò sono tutti ottimi astronomi. Hanno una spiccata tendenza alla mendicità. Si può dire che ogni povero ha i suoi poveri. Per concludere, aggiungerò un consiglio ai lettori che intendessero avventurarsi in quelle terre. Il segreto del viaggiare tra i poveri è uno solo: soldi spicci.

Le bianche, un altro racconto, 101 notte. Ci eravamo trattenuti in quella piazza dopo la chiusura dei caffè, sedendo sulle poltrone che vengono lasciate all'aperto nelle notti serene. L'aria era dolce e calda di scirocco e noi parlavamo della prossima guerra e della certezza che non sarebbe scoppiata. Lo scrittore Sandro ci aveva esposto il suo pensiero deciso e rassicurante, e ben presto, considerando la piazza finalmente vuota delle automobili che durante il giorno ne fanno un enorme garage in disordine, il discorso deviò sull'architettura, tema notturno inesauribile. Il disegno della piazza ora riappariva infatti nella sua perfezione, rilevato dalla massa scura del Pincio, sovrastato dalle cupole nere, addolcito dai due golfi e completato come in un sipario surreale dall'obelisco, vero trionfo di quella tavola neoclassica. Nel silenzio veniva il rumore confortante delle fontane. Un uomo non più giovane ci girava attorno, chinandosi sotto i tavoli e fin tra le nostre gambe a raccogliere cicche di sigarette senza sentirsi umiliato, anzi ringraziandoci con un losco sorriso quando col piede gli indicavamo qualche cicca nascosta tra gli interstizi dei selci. Sedette poi su una poltrona anche lui e mi fissava seguendo ogni volta il gesto della mia mano che portava la sigaretta alle labbra. Aspettava che la gettassi per andarsene, ma non aveva fretta, e quando gli offrì una sigaretta intera l'accettò senza entusiasmo, perché questa offerta avveriva di colpo il suo lavoro e lo riportava in una dimensione, in un clima che non gli erano più familiari e che la mia sigaretta poteva per un istante fargli rimpiangere. Se la infilò nel taschino e smise di guardarmi, anzi si volse verso l'obelisco, subito attratto da qualcosa che succedeva laggiù.

caso si era fermato e alcune persone ne scendevano saltando. Non si trattava di quegli operai notturni che aprono trincee nel selciato per riparare qualche tubo sotterraneo. Sembravano invece turisti, abbastanza in ritardo data la stagione. Pensavo, ma tuttavia turisti, la forma del loro autocarro, larga e quadrata, ricordava le macchine usate nelle savane o nei deserti dell'Africa, e questa era piena fin sul cofano di serbatoi supplementari, ruote e valigie. Era persino una tenda che subito i turisti, con rapida manovra, piantarono al suolo, ficcando i paletti con pochi e secchi colpi di mazza. Intanto uno dei turisti, una donna, aveva acceso un fornello a petrolio ponendovi sopra un bricco. «Andiamo a vedere», disse lo scrittore Sandro. Del resto già un gruppo di giovani nottambuli, alcuni ne conoscevamo, era in ammirazione attorno ai turisti. Discutevano della potenza del loro autocarro, ne decifravano la marca sul cofano. Volevano infine rendersi utili, ne valeva disarmarli il silenzioso dispregio con cui venivano accolti i loro tentativi. Noi ci tenemmo dapprima discorsi, poi convinti che la lezione di spregiudicatezza dei turisti valesse anche per noi, cittadini e ospiti, andammo a sederci sulla base dell'obelisco e da qui seguimmo quello che era ormai uno dei tanti spettacoli che Roma può offrire di notte. Ci colpì che i turisti fossero di carnagione molto chiara, non comunque cotta dal sole di un lungo viaggio. Erano tutti giovani e si muovevano con la leggerezza e il silenzio di animali prudenti, gettandosi con precisione e afferrando al volo ora un martello, ora una pala, dando ai loro gesti quasi un ritmo di danza che rivelava una lunga abitudine a quella vita ambulante. Quando l'acqua sul fornello bollì, la donna preparò una bevanda, la completò con un'acquavite fortissima di cui ci aggiunse l'odore e la versò in bicchieri di metallo, porgendoli agli uomini, quattro in tutto, che bevero insieme. I giovani guardavano ammirati.

portavano dato al collo un foulard rosso. Prese allora a dare ordini che vennero eseguiti con piglio militaresco che non ci dispiacque. Pensavamo a un campeggio fatto da noi e ai mille incidenti che avremmo provocato rifiutandoci di fare qualcosa che un altro ci ordinerebbe. Con qual diritto? Intonando subito canti e accettando infine la proposta, gettata lì allegramente, di piantare l'autocarro e di metterci a caccia di piaceri. Un turista è salito sull'autocarro e gettò ai compagni i fucili. Erano pesanti fucili automatici, dalle canne enormi, ma i turisti li afferrarono al volo, manovrandoli come giocattoli. Il capo dette un altro ordine, tutti infilarono elmi di acciaio. Due turisti si staccarono dal gruppo in direzione opposta. Camminavano a testa eretta, i fucili imbracciati e con la canna rivolta al suolo. E quando furono accanto alle due fontane dei semicerchi, si fermarono all'unisono, fecero dietro fronte e un secondo dopo erano a terra, i fucili puntati verso l'imbocco del corso. «Che cosa vogliono fare?» domandò Sandro, inquieto. Non sapevo che rispondergli. Mi attendevo anzi da lui una spiegazione. Convenimmo che il nostro compito, visto lo sviluppo degli avvenimenti, era di non attirare l'attenzione dei turisti su di noi. Sentivo tuttavia il suo cuore battere con violenza, come il mio. L'uomo che raccoglieva le cicche, vinto finalmente anche lui da quella scena, veniva ora verso l'obelisco, camminando un po' di traverso come certi cani randagi e sospettosi. Finì tuttavia col sedersi sulla predella dell'autocarro e alla luce del lampione che lo sovrastava ci parve allegramente incuriosito. Quando i giovani si ammiravano un cannoncino sbucato dal tetto dell'autocarro e che il turista, addetto ai servizi, ora stava lustrando, cercavano di indovinare il calibro, ognuno ridendo le ipotesi degli altri. Il capo dette un breve ordine e il giovane turista che era rimasto accanto a lui, assieme alla donna, venne verso di noi e ci si accoccò ai piedi, volgendoci le spalle e tendendo l'arma col calcio a terra pronto a imbracciarla. Sentivamo il suo odore, un forte odore di caldo e di stanchezza, ma tuttavia di animale giovane. Muovendosi urtò una gamba dello scrittore Sandro e si volse a fissarlo in silenzio. «Mi scusi», disse Sandro, con un sorriso umile, ritirando la gamba. Ora il capo, sedutosi accanto alla giovane donna, aveva preso a parlare all'orecchio. Le diceva certo cose d'amore, perché la giovane rideva, nascondendo il suo volto nell'ampio petto di lui, e infine si lasciò castamente baciare. Il lontano rumore di una motocicletta che veniva dal corso interruppe questo idillio, che ci aveva un po' rinfrancati. L'uomo imbracciò il fucile e si gettò a terra, imitato dalla sua compagna, e quando la motocicletta apparve all'imbocco del corso, la piazza rimbombò del suo petulante frastuono. Un attimo dopo sentimmo un secco colpo di fucile e vedemmo il motociclista volare a terra come un fantoccio, mentre il veicolo si rovesciava, restando ad annaspare con le ruote libere e il motore acceso. Scoppiò l'applauso sincero dei giovani simpatizzanti. Il capo si levò in piedi e corse verso il motociclista caduto. Una guardia notturna, ci parve, con un coltello da caccia gli tagliava ora la gola per accelerarne la morte. La donna festosa raggiunse il capo e sentimmo che ridevano contenti. Quindi la donna si accoccolò accanto al cadavere del motociclista, poggiandogli un ginocchio sul petto, e così si lasciò fotografare dal capo. Il gruppo dei giovani simpatizzanti era a corso e applaudiva, qualcuno tentando di entrare nel campo della fotografia per restarvi eternato. Tutti complimentavano il capo per la sua eccellente mira e la bontà del fucile. L'uomo che raccoglieva le cicche non sembrò turbarsi molto. Approfittò anzi di questo momento di felicità per fare il suo lavoro di ricerca attorno all'autocarro. Perché in quello stesso istante, dalla via del Babuino si annunciava con canti gentili, arrivo di una comitiva di giovani e ragazze, reduci da qualche ballo, il capo e la sua compagna ritornarono in fretta ai loro posti, disordinatamente seguiti dai giovani spettatori che si acquattarono ridendo dietro la tenda. Io e lo scrittore Sandro ci volammo attorno all'obelisco, avviandoci rapidi verso la porta del popolo, sconvolti da ciò che avevamo visto. «Che significa? È la guerra!» sussurrai allo scrittore Sandro, che mi precedeva ansando e livido di paura. «Tu esageri sempre», rispose irritato per farmi tacere. Avevamo appena raggiunto la porta che udimmo
5 spari ben ritmati e anche, ci parve, ma comunque soffocati dagli applausi, urla di dolore e di sorpresa. Prendemmo di corsa la strada verso il fiume. Qui tutto era calmo, la notte dolcissima, passavano i tram. Dopo un lungo silenzio, tesi ad ascoltare se qualche rumore venisse ancora dalla piazza, e poiché niente si udiva se non lo sciacquare del fiume e il frusciare dei platani e un orologio lontano battere le ore, lo scrittore Sandro sorrise con sforzo. No, niente guerra, senti, è già finito. E per tagliar corto, mentre si allontanava, aggiunse il saluto di tutte le sere. Ciao, ci telefoniamo domani.

0: adesso, dalla valigia delle Indie, che è il titolo della raccolta delle poesie di Ennio Flaiano, ve ne leggerò due o tre. Dimmi perché lo stilema, il sintagma e l'idioletto compaiono col fonema in ogni tuo articoletto. Perché ami tanto Jacobson, la metonimia e il significante, Claude Lévi-Strauss-Enson, il diacronico e il commutante? Perché t'angoscia la differenza fra fonetica e fonologia e non puoi vivere senza Barthes e la semiologia? Dimmi perché all'omonimo dedichi tanta cura, mentre al vecchio fenomeno preferisci la struttura. Ascolta, non citare Saussure, per scrivere di musica e danza, di teatro e di literature, al basino basta e avanza. Scandalo al party, questa è una poesia in romanesco. Cerimo io, Iacovacci e Liliana, Manuccia, Brigitte e Flora, la pittata, la siciliana, Fellini, la ficona e la mora. C'era Fischio, la fata, Canneora, Romolo, lo sfrattato e il rimbambito, Boccadoro, la misse, la mezz'ora, la storta, lo stagnaro e succhiadito. C'era Sorgio, la vecchia e pianto greco, la zozza e la biondona, la baronessa, l'ingegnere e il santo, il verme, il tacco e il più, la capellona. C'era Matacca, Nino, la Tardona, Spogliarello, Cacone e il Ripulito. Che altro c'era? C'era Maria la Soffiona, la Smandrappata e Giglio Appassito. Dottore, c'era pure la Cipona, Fusto, la Betti e Anito, Zio Cinquesacchi, la Strabilona, Toto Galera, Gigi l'Impunito. C'era il Basino, Cagnana, il Bandito, Moravia, Pasolini e Culo Sfranto. Verso la fine entrorno senza invito Ermagnaccia con Frocio e fu lo schianto.
1: Ho tutto a casa.
2: Sì.
1: Quadri,
2: sì.
1: Due pupi siciliani,
2: sì.
1: Un turcato,
2: sì.
1: Un Maccari,
2: sì.
1: Un sacco di divani,
2: sì.
1: Un bellissimo comò,
2: sì.
1: Un po' la lampada svedese,
2: sì,
1: le opaline,
2: sì.
1: Trumeau,
2: oui.
1: Prese a Porta Portese,
2: and
1: un po' la fiche di Toulouse-Lautrec,
2: oui.
1: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
2: yeah.
1: O la terrazza,
2: sì.
1: Il gatto,
2: sì.
1: O dei bei dischi.
2: Sì.
1: Venite dopo cena a bere un whisky?
2: Yes.

0: Avete ascoltato l'ultima puntata, la quinta, dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, a ben 110 anni dalla nascita. Ops, 111, effettivamente stiamo nel 2021. Uno speciale a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Teche Teche.

0: passa, la vita passa.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Illustre signor Questore, spero che lei abbia già ricevuto la mia lettera anonima con allegata fotocopia della ricevuta di 300 milioni di vecchie lire del notaio Carlentini. A questa nuova lettera allego le fotocopie di tutti i documenti relativi alla regolare adozione di quel bambino che lei è arrivato ad accusarmi di aver sequestrato. Da parte mia, considero chiusa la questione. Se lei ha desiderio di tornare sull'argomento, la preavviso che la querelerò per diffamazione. Salvo Montalbano.

0: chiesto di me, dottore.
1: Vieni, vieni. Allora, Catarella, tieni. Allora, piglia questi soldi, accatta un francobollo e spedisci questa busta.
0: Dottore, ma dei francobolli qua in un ufficio ci stanno un ticket.
1: Sì, sì, lo so, ma io questo francobollo voglio pagare di persona personalmente. Chiaro?
0: Mi raccomando, dottore.
1: Bravo, mi raccomando. Fazio!
2: Eccomi.
1: Oh, novità?
2: Sì, commissario. Devo ringraziare un amico mio della polizia aeroportuale, che ha un amico che è zitto con una picciotta che travaglia a Lazio. Sì.
3: Risulta che Pellegrino aveva un biglietto rilasciato dall'agenzia Icaro di Vigata per un volo in partenza alle 16 per il 31 di agosto.
1: Come ci ha detto lo zio.
3: Esattamente, però la vuole sapere una cosa, commissario? Quel volo non lo pigliò mai.
1: Sicuro?
3: Vangelo, eh.
1: Movimenti Giacomo Pellegrino il 31 agosto, cioè il giorno prima di sparire. Alle 9 incontra lo zio. Alle 14 va all'aeroporto e si cambia in biglietto. Che fa durante l'intervallo? Dove l'ho messo? Ecco qua.
4: Pronto, chi parla?
1: Pronto, signorina Cosentino? Montalbano sono. Senta, mi scusi se la disturbo. Ho bisogno di un'informazione.
4: Mi dica.
1: Sì. Dunque, noi non sappiamo più nulla di Giacomo Pellegrino dal 1 settembre. Oh, ma lei si ricorda se il 31 agosto venne regolarmente in ufficio?
4: Commissario, non mi posso scordare quelle giornate, perché me le sono passate e ripassate nella memoria. Il giorno 31, Pellegrino arrivò in agenzia sul tardo, verso le 11. Andò via quasi subito. Disse che doveva incontrare un cliente. Nel dopopranzo è tornato. Potevano essere le 4:30 ed è rimasto fino all'ora di chiusura.
1: Ho capito. La ringrazio molto e complimenti per la precisione dei suoi ricordi, eh? Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Allora, alle 9 incontra lo zio e poi se ne va in ufficio. Poi verso l'ora di pranzo affitterà una macchina e se ne va all'aeroporto e si cambia il biglietto e poi ritorna in ufficio. Sì, ma perché arma tutto questo casino? Per non essere rintracciato facilmente, d'accordo? Ma da chi? Ma soprattutto perché? Il ragioniere Gargano aveva mille motivi per sparire. Ma Giacomo Pellegrino, che motivo ci aveva?
3: Buongiorno, commissario.
5: Buongiorno.
3: Io ho fatto quelle telefonate,
5: Ah, e allora?
3: Non risulta che Pellegrino abbia dormito da nessuna parte.
6: Ah, ha affittato una macchina a Montelusa la mattina del 31 e l'ha riconsegnata dopo pranzo alle 4. L'impiegata dell'agenzia, che è una picciotta abbastanza sveglia, mi ha detto che più o meno il chilometraggio potrebbe corrispondere ad un viaggio a Palermo e ritorno.
5: Beh, combacerebbe, no?
6: Sì. Ah, e mi ha detto pure che Pellegrino ha fatto esplicita richiesta di avere una macchina con un bagagliaio capiente.
5: E per forza, doveva portare appresso le due valigie. Adesso la cosa da scoprire è una sola.
6: Dove ha dormito Pellegrino la notte del 30?
5: Esattamente.
6: Lei che ne pensa, commissario?
5: E che ne so. Ma che stronzo!
6: Che è successo, commissario?
5: Sali in macchina, cammina, vieni dietro.
6: Sì.

0: frente al transformador.
1: Bueno.
0: Qui si sarà fatto la barba.
2: Commissario. Ci sono delle valigie.
1: Come delle valigie?
2: I valigioni, commissario.
1: Sono le sue. Qui ci stanno dormendo meglio.
2: Come vestite, commissario? Ma questo che ha fatto? È partito senza portarsi nemmeno un paio di mutande.
1: Ma dove cazzo sei andato allora questo?

0: commissario Montalbano sono.
1: Scusate, non posso fare il Chelsea perché sono in disabilie.
0: Le volevo fare solo qualche domanda.
2: Buongiorno.
0: Senta signora, le volevo chiedere questo. Giacomo Pellegrino, quando se n'è andato, lei mi ha detto che aveva due valigie grandi, no?
1: Sì.
0: Si ricorda se aveva qualche altra cosa con sé?
1: Sì, aveva una valigetta mica, però. Ci teneva carte.
0: Carte? E lei come fa a saperlo?
1: Una volta per casa vita aperta, c'erano fogli, litri, agende e magari una pocura di 4 euro per il computer.
0: Ah, dischetti?
1: Quindi
0: Giacomo Pellegrino aveva anche un computer portatile.
1: Certo, quando aveva, si buttava sempre appresso.
0: E ce l'aveva con lui?
1: E che facevamo? La stava mia?
0: Invece.
1: E ora, signor commissario, sono una venendicca che domandare, ve la saluto. Grazie.
0: Arrivederla, signora.
3: Supponiamo per il momento che Pellegrino se ne è scappato all'estero. La prima domanda è per quale motivo. Lui con la truffa di Gargano non c'entrava praticamente niente. E se non c'entrava niente con la truffa di Gargano, commissario, sorge anche la seconda domanda. Con quali soldi questo Cristiano si è comprato prima e ha ristrutturato poi la villetta?
4: Non lo so. Il fatto della villetta sta a significare che Pellegrino ha comunque intenzione di tornare. A meno che non è successo qualche cosa che l'ha spinto a fuggirsene per sempre fottendosene della villetta.
3: Ah, e poi c'è un'altra cosa, commissario. Il motorino, che fine ha fatto?
4: E che ne so, ce l'aveva lo zio.
3: No, perché l'altro giorno, quando lo zio è venuto in commissariato, si ricorda? Voleva denunciare magari la scomparsa del motorino.
4: E l'ha fatto?
3: Eh no, perché non si ricordava la targa, non si ricordava il modello. A dire la verità non si ricordava neanche esattamente se era ancora lì.
4: E alla fine ha lasciato per.
3: Esatto.
0: Fazio?
3: Sì?
0: Come si chiamava quello che vedeva i dischi volanti, la ghiaccia a testa e via dicendo?
3: Ah, Antonino Tommasino. Ma quello è un pazzo scatenato, commissario. Non c'è da fare affidamento su quello che dice.
0: Ho capito, abbiamo alternative.
3: No, beh, non abbiamo alternative.
0: Dove lo trovo?
3: Le faccio una piantina.
0: Senti, puoi fare un'altra cosa. Fate un giro di tutte le banche dei Vicari e cerca di scoprire il più possibile sulla situazione economica finanziaria di Giacomo Pellegrino. Quanti soldi aveva, quello che ci faceva, se ha avuto versamenti sospetti. Insomma, tutto quello che riesci a scoprire, d'accordo?
3: Va bene, commissario.
0: Vai, va.
3: No, un momento, commissario, deve essere precisa.
0: Mi devi fare una piantina e non una pittura.
3: Ho capito, ma non è facile arrivarci, magari mi si perde.
0: Ma che mi si perde?
3: Ecco qua.

0: Si può? È permesso?
1: Prego.
0: Ah, signora, ho trovato la porta aperta, ho suonato anche il campanello, ma...
1: Il campanello non funziona, non si preoccupi.
0: Ho anche chiamato.
1: Non si preoccupi.
0: Non mi preoccupo. Il commissario Montalbano, sono molto lieto.
1: Ah.
0: Volevo parlare con il signor Antonino Tommasino.
1: Ah, certo, io sono la moglie.
0: Ah.
1: Venga, l'accompagno.
0: Grazie.
1: Venga, venga, commissario, venga. Venga. Nino? Venga, commissario. Nino? Nino? Nino? C'è il commissario Montalbano che ti vuole parlare.
2: Ho un piacere di conoscerla, commissario.
0: Molto lieto.
2: Prego, s'accomodi.
1: Bene, vi lascio soli. Un caffè, commissario?
0: No, signora, grazie mille.
2: Prego.
0: La ringrazio. Mi dispiace di disturbarla. Che cosa sta leggendo di bello?
2: È il cosiddetto libro di Ruggero, di Idrisi.
0: Di Idrisi?
2: Già, un geografo arabo.
0: Ah.
2: Mi leva una curiosità, commissario. Che cosa le hanno detto di me?
0: Mi hanno detto che lei spesso e volentieri vede cose stramme e inesistenti.
2: È una persona gentile, commissario. In parole povere le hanno detto che sono pazzo. Se lei dice bene, commissario, da qualche anno mi capita di vedere delle cose inesistenti. Io ho un nipote, Michele. A volte ci mettiamo a giocare proprio qui davanti alla casa in uno spiazzo. Un giorno Michele, mentre stavamo giocando, ha cominciato a fare voci. Mi diceva che lo spiazzo era pieno di draghi terribili e furiosi. Io per stare al gioco ho cominciato a gritare di paura, tanto che il piccerino si spaventò del mio scanto e ha cercato di tranquillizzarmi. Nonno, nonno, mi ha detto, i draghi non esistono, non devi spaventarti. Sono io che me li sono inventati per gioco. Vede, commissario, da qualche anno io sono come mio nipote Michele. Nella stessa situazione. Mi capita di vedere delle cose inesistenti e le vedo per un pezzo. Poi ad un certo punto mi rendo conto che sono inesistenti. E mi passa. Sono stato chiaro fin qua, commissario?
0: Chiarissimo.
2: Le posso chiedere, commissario, che cosa le hanno detto che ho visto?
0: Un mostro marino a tre teste e dei dischi volanti.
2: Il nano venusiano, se lo sono scordato.
0: Parla di sì.
2: Lei è d'accordo con me, commissario, che queste sono tutte cose che non esistono?
0: Certo.
2: Bene. Ma se io vengo da lei, commissario, e le dico, guarda che io l'altra notte ho visto una macchina così e così, lei perché non deve credermi? La macchina è una cosa di fantasia. È una cosa inesistente. Io le sto parlando di un oggetto di tutti i giorni. Una macchina con quattro ruote, con una targa. Non le sto dicendo di aver visto un nano venusiano.
0: Mm. Mi porti nel posto dove ha visto l'auto di Gargano.

0: Lei è sicuro che il posto è questo?
1: Sì, sì, è proprio questo.
0: La macchina dov'era?
1: La macchina era proprio lì.
0: Ah. E che fosse la notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, è sicuro?
1: La mano sul fuoco.
0: Ah. Mi scusi se insisto, ma è molto importante. Lei come fa a esserne così sicuro?
1: È perché quando ho visto la macchina ho pensato che il giorno appresso, il 1 di settembre, Gargano sarebbe venuto a pagarmi gli interessi.
0: Professore, non mi dica che anche lei è vittima di Gargano.
1: Sì, ci sono caduto come un fesso. 20.000 euro mi ha tappiato. È per questo che quando ho visto la macchina mi sono meravigliato, sa, però ero anche contento perché pensavo che sarebbe stato di parola. Invece il giorno appresso mi hanno detto che non si era visto a pagare gli interessi.
0: E perché si è meravigliato quando ha visto la macchina?
1: Per il posto, prima di tutto. E poi per l'ora. Era certamente la mezzanotte passata.
0: Guardò l'orologio?
1: Non porto orologio, commissario. Di giorno mi regolo con il sole. Quando è scuro, con l'odore della notte.
0: L'odore della notte?
1: Già.
0: Perché la notte ha un odore?
1: Ogni ora della notte cancia odore. Ci faccia caso, commissario. La macchina era proprio lì, con il muso rivolto verso il mare.
0: È sicuro che fosse la macchina di Gargano?
1: Una BMW serie 5. È la stessa macchina con la quale lo scorso anno è venuto a fottermi i soldi.
0: Ma magari era in compagnia, si voleva appartare, no?
1: No, non credo. Non è un posto molto tranquillo questo. 2 anni fa vi è stata aggredita una coppietta, non so se si ricorda. E poi ho pensato, con la posizione che ha, con i soldi che tiene, che bisogno ha di mettersi a fottere in macchina come un picciottazzo.
0: Beh, certo. Senta, professore, lei è padronissimo di non rispondere, ma lei che ci faceva a quell'ora di notte in un posto come questo?
1: Di notte io cammino. Da casa mia qui vi saranno 20 minuti di cammino di buon passo. Io venivo da quella parte, per cui sono passato proprio dietro la macchina.
0: C'era qualcuno nell'abitacolo?
1: No, non mi è sembrato. A meno che non fossero già dentro e vedendo l'ombra che si avvicinava si siano abbassati.

0: trovato niente, triglie, saraghi.
1: Oh, la botta di culo terribile, vedi? La macchina è proprio qua sotto.
0: Ma stai scherzando?
1: Scendo a controllare meglio.
0: Aspetta, salvo!

0: ritrovamento dell'auto di Emanuele Gargano è avvenuto in seguito a una telefonata anonima pervenuta ieri sera alla questura di Montelusa. Come potete vedere, le operazioni di recupero sono ancora in corso, però intanto i sommozzatori hanno riportato in superficie il cadavere di un uomo imprigionato nella carcassa. A questo proposito vorremmo sentire il dottor Guarnotta, titolare dell'indagine su Gargano, che fra l'altro ha ricevuto la segnalazione anonima. Dottor Guarnotta, è stato identificato con certezza il cadavere?
1: Un'identificazione ufficiale ovviamente non c'è ancora, ma possiamo affermare che si tratta con buone probabilità di Giacomo Pellegrino, un collaboratore di Gargano.
0: C'erano altre persone nell'auto?
1: Nell'abitacolo no, ma non è escluso che possa esserci stata una seconda persona, che molto probabilmente nell'impatto dell'auto con l'acqua è stata sbalzata lontano.
0: E potrebbe trattarsi di Gargano?
1: Potrebbe.
0: Potrebbe, grazie dottor Guarnotta. Aspettando il prosieguo delle ricerche, sempre pronti e sempre primi.
2: Ecco, tu sei riuscito a capire come la pensa Guarnotta?
0: In trasferta Niccolò Zito.
3: Guarda che c'è poco da capire, Guarnotta parla chiaro, almeno in privato. In pubblico non si sbilancia perché lo ritiene prematuro. Insomma, secondo lui, Gargano ha pestato i piedi alla mafia. O direttamente perché si è fregato i soldi di qualcuno, o indirettamente perché ha invaso un territorio dove lui non doveva né zappare né seminare.
2: Ho capito, ma anche se fosse andata così, mi spieghi che cosa c'entrava quel poverazzo di Pellegrino?
3: Che perché Pellegrino ha avuto la disgrazia di trovarsi insieme a Gargano.
2: Sì, buonasera.
3: Ma come no? Secondo Guarnotta li hanno trovati insieme e perciò li hanno sparati. E poi li hanno infilati dentro la macchina e li hanno catafottuti a mare. Anzi, secondo loro, è questione di ore che trovano pure il cadavere di Gargano, se la corrente non l'ha portata in Tunisia.
2: E a te te convince?
3: No.
2: Oh, ma io mi chiedo, ma come faceva questa benedetta mafia a sapere con un giorno d'anticipo che Gargano non avrebbe tenuto fede ai propri impegni e quindi ad ammazzarlo? Io capisco se l'avessero ammazzato uno o due giorni dopo, ma un giorno prima mi pare come minimo strambo, no?
3: C'hai ragione. E c'è un'altra cosa stramba. Tu come me lo spieghi che Pellegrino e Gargano si trovavano soli, insieme, a quell'ora di notte, in un posto che ci si va solo per fottere? A me non mi risulta che erano...
2: No, questo invece dovrebbe risultare.
3: Ma sì?
2: Eh sì.
3: Minchia.
4: Si ricordava benissimo la strada. C'è tornato?
2: Che mi vuole dire così urgentemente?
4: Ma devo andare a Palermo un paio di giorni a dare un po' d'esami. E allora la volevo incontrare prima. Le devo dire una cosa.
2: Che mi deve dire?
4: Quanta fretta.
2: Che esame va a dare a Palermo?
4: Se mi resta tempo ne darò uno, commissario.
2: Perché? Che altro ha da fare? Vieni.
5: Ragazzi, ma che è impazzito? Cosa crede?
4: Vaffanculo. Ci sono cascata. Avrei dovuto lasciarti continuare per vedere come ti cavavi d'impiccio.
2: Me ne sarei cavata esattamente come l'altra volta quando hai tentato di baciarmi. E comunque ero sicuro che avresti reagito così. Ti piace tanto provocare?
4: Sì. Come a te piace fare il casto Giuseppe. Pace.
2: Mi vuole dire veramente qualche cosa o ti vuole solamente procurare spasso?
4: Metà e metà. Stamattina, quando ho sentito che Giacomo era morto, sono rimasta impressionata. Come è morto?
2: Mi hanno sparato in faccia.
4: Vedi, ci sono un sacco di cose che non mi tornano.
2: Sentiamo.
4: Innanzitutto perché la macchina di Gargano è stata trovata qua? I casi sono due. O l'ultima volta che è stato da noi l'ha lasciata Giacomo. Oppure Gargano è tornato. Ma perché sarebbe venuto qui rischiando tutto?
2: Vai avanti.
4: Ancora, ammettendo che Gargano fosse con Giacomo, perché incontrarsi in macchina come due amanti clandestini? Perché non nell'albergo di Gargano o in qualsiasi altro posto più sicuro? Io penso che le altre volte non si erano incontrate in macchina. Bene, che Gargano era avaro.
2: Come sai che Gargano era avaro?
4: Beh, avaro no, ma tirato sì. Una volta mi ha invitato a cena. E gli si leggeva in faccia lo scanto che che scegliessi i piatti più costosi. Alla fine si lamentò del conto. Però una sola volta faceva parte del suo sistema di seduzione. Ci ha portato magari Maria Stella una sera. Figurati che il giorno dopo lei era completamente incionata, non capiva più niente. C'aveva un sorriso felice. Ah, la sai una cosa?
6: Dimmi.
4: Maria Stella ha ricambiato. L'ha invitato a cena a casa sua, a una villona appena fuori il centro di Vegata. Ci abitava con i genitori, adesso ci sta da sola.
6: Ma è vero che Maria Stella continua a pagare l'affitto e il telefono dell'agenzia?
4: Certo.
6: Ha soldi?
4: Qualche cosa il padre deve avergliela lasciata. Pensa che voleva pagarmi lei di tasca sua i due stipendi arretrati. Poi Emanuele me li rimborsa, ha detto. Ed è diventata tutta rossa. Poverina straveda per quell'uomo. Non vuole arrendersi alla realtà.
6: E secondo te qual è la realtà?
4: E nella migliore delle ipotesi Gargano se la sta scialando in qualche isola della Polinesia. E nella peggiore che se lo stanno mangiando i pesci.

0: A Palermo vado a dare 3 esami.
1: Auguri, fammi sapere come ti sono andati.
0: Va bene. Ciao.
1: Ciao.
2: Avanti.
3: Buongiorno, sono.
2: Oh, Mimì, dove sei stato?
3: E dove sono stato? A fare il mio dovere. Saputa la notizia, mi sono precipitato sul posto e mi sono messo a disposizione di Guarnotta, secondo le direttive del nostro caro questore. Ho fatto bene.
2: No, hai fatto benissimo. Hanno trovato il corpo di Gargano.
3: No, e sono scoraggiati. Con tutte le correnti che ci sono in zona, il corpo può essere arrivato in Tunisia a quest'ora.
2: Avanti!
4: Scusasse, commissario, mi scappo.
2: Oh, faccio, vieni, vieni.
4: Porto carico. È carico da 11.
2: E accomodati.
4: Allora, il 1° di ottobre dell'anno passato, sul conto di Pellegrino, è arrivato un bonifico di 100.000 euro. Altri 100.000 sono arrivati il 15 di gennaio di quest'anno e 150.000 il 7 di luglio. In tutto fanno 350.000 euro.
2: E chi gli faceva questi bonifici?
4: Emanuele Gargano.
2: Emanuele Gargano?
4: Minchia. È dalla banca dove teneva il suo conto personale, non da quella con la quale travagliava per la Remida. E la volete sapere un'altra cosa? Ogni volta che Pellegrino riceveva un bonifico, il giorno appresso versava un po' di soldi.
2: Parte all'agenzia che gli ha venduto il villino e parte all'impresa che glielo sta ristrutturando.
4: Esatto, commissario.
2: E allora, signori miei, adesso la domanda principale è: perché Gargano versava dei soldi a Giacomo Pellegrino?
3: Per amore, perché no? Secondo quello che sappiamo, non era solamente un rapporto del letto, no?
4: Io penserei a un ricatto, invece. Perché Pellegrino poteva minacciare Gargano e rivelare a tutti la sua omosessualità.
3: Vabbè, ma oggi come oggi? Ma chi se ne fotte se uno è o non è omosessuale, faccio?
2: Beh, Gargano ci teneva a non apparirlo, eh? Anche se mi sembra un po' deboluccia come minaccia. Secondo me le cose sono andate in questo modo. Statemi bene a sentire, perché mi sono fatto un film, eh? Allora, Gargano organizza una truffa che ha bisogno di tempi lunghi e di un'organizzazione vera e propria, cioè dire un ufficio e degli impiegati, insomma, eccetera, eccetera. Tra gli impiegati che assume c'è Giacomo Pellegrino. Oh, Giacomo Pellegrino è una testa parziale.
3: E cioè che significa?
2: Per testa parziale io intendo la testa di quelli che si occupano dei soldi. Del denaro sanno tutto. Lo conoscono come se stessi, sanno come ha cagato, come ha pisciato, come ha mangiato, come ha dormito, sanno quando vuole figliare, cioè produrre altri soldi, o anche quando gli vengono le manie suicide. Ecco, queste teste parziali si chiamano grandi banchieri, grandi operatori, grandi speculatori. Sono delle teste, delle persone che funzionano solo nel loro ambito, perché se le porti fuori dal loro ambito diventano goffe, limitate, primitive, d'accordo? Oh, Giacomo Pellegrino è una testa parziale che incontra una testa ancora più parziale della sua, e cioè a dire Emanuele Gargano. Tra i due nasce una storia d'amore. Emanuele Gargano comincia ad affidare a Giacomo Pellegrino dei compiti sempre più importanti, e Pellegrino, che non è uno scemo, capisce subito che c'è qualcosa che non quadra. Però non dice niente. Comincia ad accumulare dati e a stabilire connessioni.
3: E Gargano è così innamorato del picciotto che non si mette mai in sospetto.
2: E anche se intuisce le sue intenzioni, che fa? Lo licenzia? Sarebbe peggio, no? Meglio fare buon viso a cattivo gioco.
3: E certo, spera che Giacomo si accontenti del veleno.
2: Esattamente, lui se ne scapperà con il denaro e Giacomo Pellegrino in santa pace si godrà il villino.
4: Ma io ancora non capisco perché ha detto allo zio che se ne andava in Germania.
2: Ma perché lo zio dicesse a noi? Così lui si può presentare con la sua aria da innocentuzzo e dire che il viaggio in Germania è stata una trappola di Gargano che se lo voleva togliere dai gabbasesi.
4: Ma allora perché ha fatto tutto questo casino con i biglietti?
2: Per cadolarsi in ogni caso da tutti, da Gargano e da noi. No, no, credetemi, Giacomo Pellegrino l'aveva pensata bene, solo che gli è capitato un imprevisto.
3: Quale imprevisto?
2: E quale imprevisto, Mimì? Una revolverata in piena faccia ti sembra un imprevisto da poco?
3: No. Ah.
2: Secondo me il picciotto, vedendosi avvicinare l'ora della conclusione della truffa, ha tirato la corda, è andato da Gargano, gli ha detto che voleva più soldi, e Gargano gli ha detto d'accordo. Anzi, ha rilanciato, ha detto che se ne sarebbero andati all'estero tutti e due, con tutti i soldi, e avrebbero vissuto felici e contenti.
3: E Giacomo accetta?
2: Sì, ma una condizione. Che Gargano gli dica in quali banche estere ha messo i soldi della Remeda e gli dia tutti i codici d'accesso. E Gargano accetta. L'unica cosa che gli dice è che è meglio che vadano all'estero separati, così la polizia non può pensare che siano fuggiti insieme.
3: Ma Gargano ha già deciso di trasferire i conti qualche ora prima di scomparire e pensa anche di non presentarsi all'appuntamento all'estero, è così?
2: Esatto. Ma Giacomo Pellegrino non è uno stupido. E quando arriva il momento, e cioè a dire la mattina del 31 agosto, all'alba, il giorno in cui dovrebbero partire, telefona a Gargano e gli dice di precipitarsi a Vigata, altrimenti va a spifferare tutto alla polizia. Loro devono espatriare insieme. Gargano non ha altra alternativa, prende la macchina e si precipita qua giù.

0: Buongiorno, commissario.
1: Novità sulla signorina Cosentino?
0: Sì, è nata qua, nel 1950. Suo padre era Angelo Cosentino, commerciante in legname, persona onesta e rispettata. La madre, Carmela Vasile Cozzo.
2: Come hai detto?
0: La madre, Carmela Vasile
2: Cozzo. Grazie.

0: Una mattinata sana mi fece perdere sto santo cristiano. E manco voglio sapere quello che ho trovato.
1: Carmela era mia cugina. Maria Stella era la sua unica figlia ed è stata anche mia allieva.
2: Ah.
1: Ha sempre avuto un carattere particolare.
2: In che senso?
1: Era terribilmente chiusa, riservata, quasi scontrosa. Era figlia unica e la perdita della madre a soli 15 anni ha sicuramente influito negativamente sul suo carattere. Da quel momento si è dedicata completamente al padre e non è più uscita di casa.
2: Ma economicamente stavano bene?
1: Non erano ricchi, ma non erano neanche poveri. 5 anni dopo la morte di Carmela, morì anche Angelo, il padre. E Maria Stella ormai aveva 20 anni, ma si comportò come una piccirilla.
2: Perché, che fece?
1: Quando seppi che era morto Angelo, andai a trovare Maria Stella. L'abbracciai, avrei voluto confortarla. Si staccò bruscamente da me, mi tagliò e mi spiò. Ma perché? Chi è morto? Non voleva riconoscere la realtà, non voleva accettare la morte del padre. E la questione andò avanti per 3 giorni. La salma del povero Angelo giaceva là sul suo letto e Maria Stella non permetteva ai becchini di fare il loro lavoro. Mi paria nisciuta pazza, mi paria nisciuta pazza. Ma Maria Stella non era pazza, aveva soltanto paura. Paura di restare sola, paura di essere un'orfana, paura di non avere qualcuno a cui potersi appoggiare.

0: Signorina,
1: si è fatta male? Venga su. Piano piano, piano piano.
0: Mi fa male di colpo, io non lo...
2: Sì, sì,
0: non è colpa mia.
2: Non si preoccupi, non è successo niente.
0: Che stiamo continuando a camminare.
2: Grazie a tutti, grazie. Lei che vuole?
0: No, voglio accompagnare la signora all'ospedale.
3: No, non ci vado all'ospedale.
0: No, no, no.
3: Non mi sono fatta niente.
0: Quando è successo non è colpa mia, voglio un referto medico.
2: E perché vuole un referto medico?
0: E perché poi alla dimenticanza della signora può dire sempre che ho subito delle fratture e io faccio guai con l'assicurazione.
2: Non si preoccupi, sono il commissario Montalbano, ma sono tutte responsabilità.
0: Se si piglia la responsabilità, lei me ne vado.
2: Signora, dove va?
3: Prendo la macchina e vado a casa, grazie di tutto.
2: No, non se ne parla nemmeno, l'accompagno io. Lei non è in condizione di guidare, non lo vede come trema. Mi dia le chiavi, l'accompagno io, mi crede?
3: No, no, no.
2: Signora, la cosa migliore, mi dia le chiavi. Prego, si appoggia a me.
3: No, grazie, non ne ho bisogno.
2: Allora, la macchina è di là. Stasera uno dei miei uomini le porta la macchina davanti alla porta di casa.

0: Prego, si accomodi, commissario.
1: Grazie.
0: È mio padre.
1: Ah.
0: Oh, yeah.
1: Ah, posso fare qualcosa per lei, signorina?
0: No, grazie. Anzi, se mi scusa solo un attimo, vado a prendere un po' di acqua fredda, mi farà bene.
1: Prego.

Non restiamo qui nel vestibolo. Le mostro le altre stanze. Prego, commissario, venga. Prego. Questo è il primo salotto. Mi segua. Prego, commissario. Questo è un secondo salotto. Mi segua. E questo è il fumoir. Sì, lo so, è una casa molto grande per una persona sola. Io mi sono sistemata in un'ala della casa e ci sono delle stanze di là dove non vado da anni. E lo so, è una casa molto, molto grande, sì, ma io non riesco a immaginare la mia vita in un altro luogo. Tutto qui. Prego. Venga, venga, commissario, venga. E questa è la camera per gli ospiti. E non c'è nient'altro da vedere. Mi scusi, ma io ho bisogno di sedermi un po'. Di là c'è la mia camera.

0: Il dolore è diventato insopportabile.
1: Oh, yeah. Mi chiamo un medico. Oh,
0: sì, grazie. Il dottore La Spina. Ci dovrebbe essere il numero vicino al telefono.
1: Grazie. Ma... Pronto, il dottor La Spina?
2: Sì.
1: Buonasera, mi scusi se la disturbo a quest'ora. Il commissario Montalbano sono.
2: Sì, sono il dottor La Spina, mi dica.
1: Buonasera, la chiamo da casa della signorina Maria Stella Cosentino.
2: La signorina Cosentino? Che le è capitato?
1: No, niente di grave, è stata investita e ha dei forti dolori a un fianco.
2: Arrivo subito.
1: Sì, dottore, io le devo chiedere una cosa sotto la mia personale responsabilità. Avrei bisogno, e la prego di non farmi domande, che la signorina dorma profondamente per qualche ora. Dal suo stesso interesse.
2: Non si preoccupi, provvedo io.
1: La ringrazio.

0: commissario non ha niente del rotto, soltanto una brutta contusione all'anca che le ho medicato e poi le ho fatto una terapia opportuna. Penso che dormirà per qualche ora. Come lei ha chiesto, l'ho anche persuasa a riposarsi, esattamente come mi ha detto lei.
1: La ringrazio. Dottore, quanto le devo?
0: Ma che mi deve? Ma si figuri, io conosco Maria Stella da quando era una bambina, si figuri. Piuttosto penso che ha bisogno di un'infermiera o di qualcuno che le faccia compagnia.
1: No, non si preoccupi, stasera ci resto io.
0: Ci pensa lei? Bene, buonanotte. Arrivederci, commissario. Buonanotte.

0: 사장님.
1: Gargano era solo un truffatore. Non aveva retto all'omicidio di Giacomo. Dopo aver gettato in mare la macchina agguantata alla valigetta, era corso alla porta di Maria Stella, sicuro che la donna non avrebbe parlato, non l'avrebbe tradito. E Maria Stella l'aveva accolto, l'aveva confortato, ospitato. E poi? Poi, quando gli aveva fatto pigliare sonno, l'aveva ucciso. Perché? Per gelosia? Una folle reazione alla rivelazione del rapporto del suo Emanuele con Giacomo? No. No, Maria Stella non l'avrebbe mai fatto. E allora? Allora l'aveva ammazzato per amore. L'aveva ammazzato per risparmiare all'unico essere veramente amato nella sua vita. Il disprezzo, il disonore e la galera.

0: l'ambulanza?
1: Sta arrivando.
0: Non c'è bisogno che saliate tutti, la signorina sta dormendo. Ti ho già spiegato per telefono quello che troverai là dentro. Fai attenzione perché troverai anche una valigetta con il computer e i dischetti di Giacomo Pellegrino, che ti permetteranno di accedere ai conti bancari di Emanuele Gargano. Devi assolutamente cercare di recuperare tutti i soldi rubati e restituirli a quei poverazzi che sono stati truffati. Ti saluto.
2: Voi aspettate qui. Tu vieni con me.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Furono 33 giorni impegnativi, quelli di Papa Giovanni Paolo I a San Pietro nel settembre 1978. E comunque, nelle uniche quattro udienze generali che tenne, i quattro temi trattati, umiltà, fede, speranza e carità, importanti per tutta la Chiesa, posero le fondamenta di un rinnovamento profondo che inizierà a realizzarsi solo molto tempo dopo. Il Papa del Sorriso, come affettuosamente è stato soprannominato, ha lasciato un'impronta indelebile nella Chiesa con la sua apparente semplicità, che il Papa Emerito Benedetto XVI sintetizzò così. L'umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e dalla saggezza popolare. La sua semplicità era veicolo di un insegnamento solido e ricco, che egli impreziosiva con numerose citazioni di scrittori, ecclesiastici e profani. È stato così un impareggiabile catechista. Il pontificato di Albino Luciani si conclude improvvisamente nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978. Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ci aiuterà a ripercorrere le tappe salienti del breve ma intenso cammino del Papa dei 33 giorni. Direttore Tornielli, guardando oggi quello che accadde allora, si scopre che in Giovanni Paolo I c'è molto Papa Francesco. Si avverte che molte novità introdotte da Albino Luciani sono state portate a compimento da Jorge Mario Bergoglio. Semplicità, umiltà, profonda fede in Dio, trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma allora, il pastore venuto da Canale d'Agordo e il pastore giunto da Buenos Aires, quali tratti hanno in comune?
2: Certamente Albino Luciani e Papa Francesco hanno in comune i tratti che sono stati ricordati: semplicità, umiltà, una fede profonda trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma ci sono degli aspetti che vanno persino oltre questo e che sono legati proprio a punti nodali del Magistero. Io vorrei ricordare per esempio il tema della misericordia. È un tema tanto caro a Papa Francesco, ha fatto un giubileo sulla misericordia e insiste sul fatto di presentare un volto del Dio misericordioso. Ebbene, Papa Luciani nelle sue catechesi insisteva molto su questo. Arrivò una volta a dire, durante un'udienza, disse: io rischio di dire uno sproposito, ma disse che Dio a volte permette che si facciano anche peccati gravi, perché colui che ha commesso un peccato grave poi ha la testa bassa, è stato umile, cioè capisce che deve essere umile nel chiedere perdono e non si inorgoglisce. Ecco, proprio la centralità della misericordia lo trovo uno dei temi più vicini, oltre al fatto che tutti e due sono dei papi che hanno mostrato l'aspetto molto pastorale, sono due papi parroci.
1: In un reportage della RAI si evidenzia la fumata nera. Nonostante l'avvenuta elezione di Albino Luciani al soglio pontificio, in molti la interpretano come un cattivo presagio.
3: Sì, la folla è aumentata ancora.
4: Tutto siete collegati con piazza San Pietro, dove si attende la seconda.
5: Alle 7 di sera il camino comincia a fumare, ma la fumata è come oscurata e appare prima grigia, poi incredibilmente nera.
6: Eccola nera, è nera.
5: Nessuno ricorda un evento simile nella recente storia dei conclavi. Qualcuno più tardi dirà: il Papa eletto e la fumata nera. Fu cattivo presagio.
6: Questo nero è un nero molto pallido perché c'è il sole che calando dà una schiarita proprio al fumo.
1: Direttore Tornielli, all'Angelus 10 settembre 78, Papa Luciani dice: Dio ha sempre gli occhi su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È papà, più ancora è madre. Cosa intendeva comunicarci in modo così dolce?
2: Ma in questa frase di Papa Luciani c'è una profonda verità, che se Dio, giustamente noi lo chiamiamo padre, raffigurato come un padre, dunque un'immagine maschile, e Luciani, insistendo, dicendo che Dio ancora di più è madre, intendeva dire e mostrare e insistere sulla tenerezza di Dio, cioè sul fatto che è un Dio vicino, prossimo, che è capace di accarezzare, di essere tenero, questa tenerezza che è un tratto tipicamente materno. In fondo il tratto materno è un tratto protettivo e di tenerezza, e voleva insistere su questo. E ancora una volta il tema della tenerezza è uno dei temi che ritroviamo molte volte nel Magistero di Papa Francesco.
1: Il doppio nome Giovanni Paolo I è un'assoluta novità.
5: I fedeli in piazza San Pietro non immaginano che nella Sistina i cardinali hanno già eletto il nuovo pontefice. Ricorda il cardinale Tarracon. Ci alzammo in piedi, ma non lo vedemmo. Stava rannicchiato sulla sedia, si era fatto piccolo piccolo, voleva quasi nascondersi. E il cardinale Koenig subì l'elezione come uno shock. E con un filo di voce, fra il generale stupore, Albino Luciani annuncia il nuovo nome, Giovanni Paolo I. Il doppio nome è un'assoluta novità in 20 secoli di storia della Chiesa.
7: I cardinali avranno proceduto alla...
5: In piazza l'incredibile equivoco continua.
6: Guardando a occhio nudo e anche rispetto all'esperienza di questa mattina, devo dire che il colore di questo pomeriggio del fumo è decisamente più chiaro. Sta uscendo.
7: Si aggiunge anche qualche perplessità, almeno per quanto ci riguarda.
8: A questo punto sarebbe opportuno che si facessero vivi gli esperti che hanno provato questa benedetta stufa.
1: I popoli della fame interpellano drammaticamente i popoli dell'opulenza. Questo rilanciava Giovanni Paolo I sulla scia di Paolo VI, mostrando una grande attenzione ai paesi in via di sviluppo. E per questo spesso accomunato anche a Francesco. Oltre alla visione globale di questi tre pontefici, la Chiesa quale tipo di azioni ha potuto e può esercitare per aiutare le popolazioni del terzo mondo?
2: Ma certamente noi troviamo in queste parole di Paolo VI che Luciani aveva rilanciato durante un'udienza generale, durante un incontro nel suo breve pontificato, uno dei temi cari appunto a San Paolo VI, ma che appartengono alla dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa dice che i beni, le risorse naturali, i beni della terra devono avere una destinazione universale e dunque persino il diritto alla proprietà privata è un diritto in qualche modo subordinato alla destinazione universale dei beni. Sono parole che hanno una portata forte, persino rivoluzionaria se vogliamo, e pensiamo a quante azioni la Chiesa mette in atto attraverso le Caritas, per esempio, per sostenere le famiglie in difficoltà. E questo avviene in ogni parte del mondo, dunque queste parole che Albino Luciani rilanciava in qualche modo sono carne, sangue e vita concreta della Chiesa oggi in tante parti del mondo.
1: E dopo la concitazione e i dubbi per l'errore della fumata nera, si apre la tenda della loggia di San Pietro.
5: Qualcuno corre in sala stampa vaticana per capire cosa stia succedendo.
9: Il colore è grigio chiaro.
10: È grigio chiaro e nero.
11: C'è molta concitazione.
12: Sì, ahorita sto por larga distanza, se si viene corriendo.
13: Without question, it is clearly black smoke.
5: Poi, finalmente...
14: Ecco, c'è stato un annuncio, ecco, tra poco, ed ecco che si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro.
15: La Radio Ora Vaticana ha annunciato che è stato eletto
14: ecco
15: il Papa.
14: Ecco che la loggia si apre.
16: Si aprono le tende.
5: Il protodiacono Pericle Felici compare al balcone.
17: Habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum dominum albinum, sancte romane ecclesie cardinalem Luciani.
5: Sono le 19:31 di sabato 26 agosto 1978.
1: Voce flebile, statura bassa, aspetto dimesso, precarie condizioni di salute. Con motivazioni spesso strumentali, la nomina di Don Luciani a vescovo venne respinta più volte. Perché solo Papa Giovanni XXIII lo promosse vescovo sentenziando bonariamente? Vorrà dire che morirà vescovo verso coloro che avversavano la nomina per cagionevoli condizioni di salute. Cosa intravedeva in lui?
2: Ma certamente la nomina a vescovo di Albino Luciani da parte di Giovanni XXIII avviene, ricordiamolo, nella prima parte del pontificato di Papa Giovanni. Papa Giovanni veniva da Patriarca di Venezia, conosceva i vescovi del Triveneto, dunque conosceva personalmente e stimava il vescovo di Belluno Feltre, che aveva Don Luciani III. La sua frase, se deve morire, morirà da vescovo, per tagliare corto sul fatto che questa è una persona che ha delle qualità. È vero che non ha una voce squillante, però ci sono i microfoni per quello. È vero che è per a tutte queste obiezioni taglio corto. Per quanto riguarda la cagionevole salute, bisogna ricordare però che è vero che Papa Luciani è morto improvvisamente, ma Luciani durante la sua vita ha avuto, insomma, non è che si ricordano periodi di malattia o, insomma, o assenze per malattia, per cui in realtà aveva una cagionevole salute di ferro.
1: Direttore Tornielli, parliamo dell'incontro nel 77 dell'allora cardinale Luciani con Suor Lucia dos Santos, una delle veggenti di Fatima. Ecco, l'allora patriarca di Venezia, dal racconto del fratello Edoardo, tornò sconvolto in Italia dopo quel viaggio. Ecco, dopo tanti anni se ne sono potuti comprendere meglio i motivi. All'epoca, tra le ipotesi, si disse che Suor Lucia gli aveva svelato il terzo segreto di Fatima, l'elezione a Papa e poi il breve pontificato.
2: Ho avuto modo di parlare anche più volte di questo con il fratello di Papa Luciani per proprio chiedergli il ricordo. Io ho presente quando me lo disse, dicendo mi sembra di vederlo adesso, era seduto qui di fronte a me, perché Papa Luciani nel febbraio del 1978 si recò a tenere degli esercizi spirituali a Canale d'Agordo, abitando in casa del fratello. E dunque la sera stava a cena con il fratello e con la moglie del fratello, e fu in questa occasione che il fratello racconta, lui lo vide triste, preoccupato, e diceva: non posso non pensare a ciò che mi ha detto Suor Lucia. Ma tutto ciò che noi diciamo sul fatto che gli avrebbe predetto il pontificato, in realtà di questo non abbiamo alcun tipo di testimonianza, di conferma, lo stesso fratello non lo sapeva, e noi possiamo immaginare, visto le visioni che Lucia aveva avuto, che gli avesse anche soltanto fatto balenare periodi di crisi della fede nella Chiesa, l'arrivo di guerre, per cui non dovevano per forza essere situazioni che riguardavano il suo immediato futuro. Certamente questa è una cosa che sostanzialmente non sapremo mai. Sappiamo però che lui si fermò a lungo a parlare con Suor Lucia, e che tanto che poi, uscendo, per giustificare che era rimasto a lungo, perché lui era a Coimbra in un pellegrinaggio in Portogallo con la diocesi di Venezia, per cui c'aveva dei pellegrini insieme con lui, uscendo, dovendo dire anche al suo segretario la giustificazione di essere stato così tanto, disse: certo, questa Suor Lucia è proprio una chiacchierona.
1: Il nuovo Papa ha una voce esile, sembra spaesato.
5: Qualcuno più tardi farà notare che il nuovo Papa è stato eletto nel giorno della festa della Madonna di Częstochowa.
10: Apparire il nuovo pontefice Giovan Paolo
18: II. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
5: Ha una voce esile, tremula, cantilenante. Comunica un senso di fragilità, di umanissimo spaesamento. Vorrebbe rivolgere qualche parola alla folla, ma il cerimoniere gli fa presente che non si usa, e lui obbedisce, cosa che non farà di lì a poco il suo successore, che infrangerà il cerimoniale e parlerà direttamente ai fedeli, ma quel tempo non è ancora giunto.
1: Parlando della cosiddetta teologia dell'esodo, Giovanni Paolo I affermò: per i cristiani la vita presente non è altro che un pellegrinaggio. Nel centro di questa vita tutto un popolo, la Chiesa, è in marcia. Ecco, anche Papa Bergoglio ha disegnato una Chiesa in cammino con l'umanità di oggi. Ma cosa intendeva dire l'uomo pellegrino Luciani?
2: Io credo che in questa espressione del Papa, che è un altro punto secondo me di sintonia con il Magistero di Papa Francesco, ci sia la consapevolezza innanzitutto che l'uomo è fatto per la vita eterna, è fatto per l'incontro con Dio. Ricordiamo Giovanni XXIII, che aveva scritto appunto tra i suoi scritti si è trovato il fatto che lui diceva: ci fermiamo un po' qui su questa terra, ma poi riprendiamo il cammino, parlando della sua morte. E dunque c'è questa idea del fatto che noi non siamo, questa realtà del fatto che noi non siamo fatti non siamo fatti per morire, non siamo fatti, siamo fatti per vivere in eterno. Ma c'è anche e soprattutto l'idea che la vita è un cammino, che la vita della Chiesa è un cammino, vuol dire che non è ferma, che non è statica, vuol dire che non si è fermi, che non si è statici, che si vive giorno per giorno imbattendosi nella realtà, lasciandosi ferire dalla realtà, permettendo che la realtà ci cambi, con la coscienza di non essere mai veramente arrivati, di non essere mai a posto, di aver sempre bisogno di imparare meglio.
19: L'apparente semplicità del primo discorso gli attira subito le simpatie dei presenti e di chi lo ascolta.
20: Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio.
1: A livello comunicativo, Papa Albino Luciani rivoluzionò il tipo di rapporto e di comunicazione che fino allora era stato istituzionale, autorevole, della Chiesa e dei pontefici. Questo tratto oggi viene ripreso in modo molto forte da Papa Bergoglio.
2: Sì, certamente ogni Papa ha un suo modo di comunicare, ma la comunicazione è stata chiaramente anche di fatto condizionata dai nuovi strumenti. Ricordiamoci che ci sono episodi raccontati, raccontabili, molto belli. Con Giovanni XXIII, ma anche poi certamente Paolo VI, ma il grande cambiamento avviene con Giovanni Paolo II, perché è lì che certamente Papa Luciani, per la semplicità, la spontaneità, anche Giovanni Paolo II è uno che ha in qualche modo rotto tutti i cliché comunicativi. Oggi non avrebbe più molto senso presentarsi come ci si presentava 30, 40, 50 anni fa, perché questo finirebbe per creare un distacco. A me colpisce invece di quanto oggi tante persone, anche non credenti, sentano il Papa come una persona vicina e autorevole. E questo credo che oggi sia una cifra della comunicazione, senza voler giudicare la comunicazione del passato, perché ognuno è adeguato ai suoi tempi. Direi che ognuno ha la sua cifra, il suo stile. Certamente Francesco e Luciani hanno molto in comune anche in questo.
19: Il doppio nome per la profonda vicinanza ai due pontefici che lo avevano preceduto.
20: Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. E io ci avevo pensato poco, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi lui con le sue mani qui, nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Vediamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.
1: Che evoluzione ci può essere in prospettiva per rispondere più ai fabbisogni della gente e del terzo mondo?
2: Io credo che la cosa che fa e che può fare la Chiesa, oltre a mettere in campo tutto ciò che può mettere in campo con le sue strutture, le opere di carità, che sono tantissime, sono mille rivoli, io credo che un contributo forte che può dare è quello di essere una coscienza critica dell'umanità, e cioè di richiamare a dei temi, a delle responsabilità, a delle verità che oggi tanti, anche leader, fanno finta di non conoscere. Penso soltanto all'impatto che ha avuto l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che ha mostrato per la prima volta in maniera completa come tutto si leghi: cambiamenti climatici, guerre, problemi economico-finanziari di un sistema che penalizza i paesi poveri. Ecco, tutto questo si tiene insieme, dunque c'è un ruolo di coscienza critica, di voce critica, di coscienza che richiama l'umanità a una realtà dei fatti, a un futuro. E anche, questo lo vediamo, l'abbiamo visto nel tempo di pandemia, nel Magistero di Papa Francesco, un richiamo al fatto che noi viviamo insieme in questo mondo e o ci salviamo insieme o non ci salviamo.
19: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla seconda parte dell'intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, con il quale si proverà a far luce sui misteri che ancora avvolgono le ultime settimane di vita di Papa Giovanni Paolo I.

Ogni tanto di notte ritorni, cominciano a sorridere gli oggetti che mi circondano, e mentre sorridono mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto di notte non dormo, incomincio ad ascoltare gli oggetti che mi circondano, e mentre li ascolto mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. La penultima si arrende.

Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. La penultima si arrende.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte dedicata al Papa del Sorriso, Albino Luciani. Il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, Andrea Tornielli, evidenzia l'attenzione di Giovanni Paolo I e oggi di Francesco al dialogo interreligioso che aiuti l'umanità. Direttore Tornielli, la mondializzazione dell'opera di Giovanni Paolo I per i suoi rapporti con il Brasile, per i suoi rapporti col Centro Africa, ritroviamo molti di questi tratti anche in Francesco. Ecco, un futuro della Chiesa che tenga conto delle altre religioni e di un popolo unico in marcia, quindi non soltanto cristiano, ma comunque accomunando cristiani, musulmani, buddisti, e che comunque arrivi a un qualcosa per aiutare l'evoluzione dell'umanità. Questo è un qualcosa che anche Francesco sta attuando in modo molto forte.
2: Sì, perché Francesco, per esempio, insiste sulla una testimonianza del Vangelo che non è imposizione, che non è strategia di marketing, che non è proselitismo, ma è testimonianza. E testimonianza per attrazione, cioè uno testimonia il Vangelo con la propria vita. E i passi che sono stati compiuti nei confronti dei musulmani, nei confronti degli uomini e donne di altre religioni, indicano che la via concreta non è quella del pensare che si deve trovare qualche accordo di vertice teologico, peraltro impossibile con altre religioni, ma è possibile un ecumenismo, cioè un dialogo fra tutte le chiese e comunità ecclesiali cristiane, e un dialogo interreligioso vero nell'essere fianco a fianco nel fare qualcosa in favore dell'umanità. Il fatto che a Lesbo ci sia una Caritas cattolica e la Caritas ortodossa, il corrispondente della Caritas ortodossa, che lavorano insieme per aiutare i migranti in quel campo, è un segno di unità dei cristiani molto forte. Il fatto che ci siano paesi dove il dialogo con i musulmani funziona, penso per esempio a certe iniziative dell'Albania, dove noi troviamo cristiani e musulmani che sono insieme nel cercare di rispondere ai bisogni della povertà, per esempio. Questa è una grande testimonianza.
1: Arriviamo alle finanze vaticane e alle complesse attività dello IOR, la banca dello Stato Pontificio. Papa Luciani aveva manifestato più volte la volontà di mettere ordine e rinnovare l'Istituto Opere Religiose, anche rimuovendo l'arcivescovo Paul Marcinkus. Nel breve pontificato Giovanni Paolo I non riuscì ad effettuare alcun intervento e solo con l'avvento di Papa Francesco è cambiato il corso dello IOR. Ecco, secondo Luciani, quale doveva essere la missione dello IOR?
2: Innanzitutto vuol dire che il lavoro di riforma dello IOR che Papa Francesco ha portato a compimento era già iniziato con Benedetto XVI, che cambia la dirigenza dello IOR, per cui Papa Luciani aveva avuto degli screzi, degli scontri all'epoca riguardanti il Banco San Marco e la Banca Cattolica, che riguardavano situazioni del Veneto. Noi possiamo fare certamente delle ipotesi. Sicuramente Papa Luciani avrebbe voluto uno IOR, se avesse deciso di mantenerlo, veramente come un istituto al servizio delle opere di religione, come dice il nome stesso dell'istituto, e non un centro dove potevano venire essere fatti degli affari, che poi abbiamo visto lungo la storia che hanno avuto, si sono rivelati problematici, diciamo così. E certamente lui su questo aveva una grande attenzione, soprattutto aveva una grande attenzione nell'uso delle offerte dei fedeli. A lui faceva molto male il fatto che, diciamo così, da parte della Chiesa istituzionale, i sacerdoti, ci fosse chi usava male, ecco, le offerte dei fedeli.
1: Nell'udienza generale di lunedì 6 settembre, con oltre 15.000 persone presenti nell'aula Nervi, Luciani ricorda Paolo VI e annuncia che si ispirerà a lui.
3: Un mese giusto fa, a Castel Gandolfo, moriva Paolo VI, un grande pontefice che ha reso alla Chiesa in 15 anni servizi enormi. Gli effetti si vedono in parte già adesso, ma io credo che si vedranno specialmente nel futuro. Io cercherò di imitarlo nella speranza di poter anch'io in qualche maniera aiutare la gente a diventare più buona.
1: Il Papa del Sorriso aveva mostrato, diciamo, idee progressiste, parlando di maternità responsabile e sostenendo l'uso degli anticoncezionali a determinate condizioni. Ma la Curia come si poneva di fronte a queste aperture?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che Luciani aveva avuto queste posizioni da vescovo di Vittorio Veneto, prima della pubblicazione dell'enciclica di Paolo VI, Umane Vite, che di fatto chiudeva all'uso degli anticoncezionali. Dunque, Luciani esprimeva delle idee prima che il Papa si pronunciasse, quando c'era un dibattito aperto. Ed è interessante però che lui la sua apertura in questo senso la mostrava perché? Perché Luciani anche da vescovo era uno che confessava molto, stava molto in confessionale, dunque sapeva all'epoca quali erano anche le difficoltà che si trovavano a vivere gli sposi. Ricordiamo che veniva da una famiglia, il fratello di Luciani, insomma, ha avuto 10 figli, erano anche altri tempi, dobbiamo dire questo. Io non so se oggi sosterrebbe le stesse posizioni, non possiamo saperlo. Però quando il Papa pubblicò l'enciclica Paolo VI, Luciani, e questo è anche un grande esempio di obbedienza, ovviamente obbedì al Papa e fece del suo meglio per presentare, spiegare e far applicare la direttiva del Papa, non nascondendo che la sua idea era diversa, perché in una lettera che scrive alla sua diocesi dice: non nascondo che io avrei desiderato, cioè che l'aveva detto pubblicamente e si sapeva, ma ovviamente difese la decisione del Papa. È interessante che questa cosa avviene nel 68, poco dopo, un anno dopo, lui viene nominato da Paolo VI patriarca di Venezia. Dunque Paolo VI aveva ammirato sia le giustificazioni che Luciani aveva dato per aprire sui metodi anticoncezionali, ma sia anche un atteggiamento di obbedienza nei confronti del Papa, e infatti lo fa patriarca di Venezia e lo crea cardinale.
1: September Pope, il Papa di settembre, come lo definì il Time, avrebbe voluto scrivere l'enciclica intitolata I poveri e la povertà nel mondo. Questo tema in che modo ha una linea di continuità nell'opera di Papa Bergoglio?
2: Ha una linea di continuità perché dobbiamo ricordare che un altro dei temi che Francesco ricorda sempre nel suo magistero è proprio questo, dei poveri e della povertà nel mondo. È come se avesse riacceso un riflettore su queste tematiche. Povertà che non è soltanto povertà materiale, ma che è anche povertà spirituale, perché le povertà sono tante. Però il fatto di dire che i poveri sono nel Vangelo, e a me colpisce sempre quando Papa Francesco dice, mi accusano di essere marxista, comunista, perché parlo dei poveri, ma i poveri ci sono nel Vangelo, queste parole ci sono nel Vangelo. Dunque credo che in questo ci sia certamente una linea di continuità. In questo Papa Luciani era veramente un figlio devoto di Paolo VI, dell'enciclica Populorum Progressio e di tutti gli sviluppi. Appunto conosceva, aveva viaggiato in Brasile, conosceva alcune figure di ecclesiastici, dal suo amico, insomma, che è stimato cardinale Aloysio Lorscheider, alcune grandi figure di ecclesiastici del Brasile degli anni 60-70 che hanno dato un impulso particolare per il cammino della Chiesa in America Latina e della Chiesa tutta riguardo di quella che viene chiamata la scelta preferenziale, opzione preferenziale per i poveri.
1: E sempre nella prima udienza esprime il suo senso di umiltà.
3: Per essere buoni però bisogna essere a posto davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti a noi stessi. Davanti a Dio la posizione giusta è quella di Abramo, che ha detto: sono soltanto polvere e cenere davanti a te, Signore. Giusto, piccoli dobbiamo sentirci davanti a Dio. Quando io dico: Signore, io credo, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla sua mamma. Si crede alla mamma, io credo al Signore, quello che mi ha rivelato. I comandamenti sono un po' più difficili, qualche volta tanto difficili da osservare, ma ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, bensì unicamente per interesse nostro.
1: È in atto da qualche anno appunto il processo di beatificazione di Papa Albino Luciani. A che punto è attualmente?
2: Il processo di beatificazione è in una fase molto avanzata, perché si è sostanzialmente conclusa la fase processuale. Mancano gli ultimi annunci riguardanti l'individuazione di un miracolo, di una guarigione avvenuta per intercessione di Albino Luciani.
1: Un'ultima domanda, direttore Tornielli. Sulla morte del Sorriso di Dio, l'altro appellativo affettuoso che gli venne attribuito, a distanza di 43 anni permangono ancora luci e ombre. Dalle ricostruzioni svolte, Luciani si spense tra le ore 23 del 28 settembre e le ore 5 del 29 settembre, presumibilmente per un attacco miocardico. Ecco, lei ha anche scritto un libro su Papa Albino Luciani. Però circolarono molte ipotesi sulla sua morte, tra le quali quelle del giornalista investigativo britannico David Yallop, che ipotizzò un omicidio politico ad opera di cardinali che si opponevano alle riforme del Papa, in particolare dello IOR gestito da Paul Marcinkus. Ecco, ma perché il collegio cardinalizio si oppose all'autopsia sul corpo di Luciani e non fece modificare il protocollo per farla effettuare?
2: Ma innanzitutto devo dire che grazie a un lavoro certosino sui documenti, sulla documentazione, su tante testimonianze anche nuove che sono state raccolte di persone vicine al Papa o comunque presenti nell'appartamento del Papa che all'epoca erano giovani, penso alla suora che era una delle suore giovani che lo accudiva e che ancora vive, il lavoro che è stato fatto alla postulazione della causa di beatificazione è stato molto serio e in particolare esiste un libro che ha scritto la giornalista e collega Stefania Falasca, ma che è anche vice postulatrice della causa, proprio sulla morte di Papa Luciani, dove con testimonianze inoppugnabili e documentazione medica che per la prima volta viene presentata si smonta in maniera palese, totale e definitiva l'ipotesi del complotto adombrata da David Yallop e si mostra che è stata una morte naturale anche se improvvisa. Queste sono cose che capitano, tanto più che c'era una familiarità, la famiglia Luciani, perché lui ricordava di due sue zie, insomma, due sue parenti. Tutta la discussione riguarda il fatto se si trattò in realtà di un infarto o, come ipotizzato qualcun altro, un'embolia, ma comunque fu un fattore scatenante e improvviso. Certo, la domanda sul perché non fu fatta l'autopsia, bisogna ricordare che però fino era una cosa totalmente nuova che si facesse un'autopsia al Papa. Ora, il Papa non c'erano elementi per giustificare l'idea che fosse stato ammazzato da qualcuno. Era morto nel suo letto, era morto sostanzialmente passando dalla lettura alla morte. Ed è per questo che anche se il range orario viene dato dalle 11 alle 5 del mattino, è molto più probabile che sia più verso le 11 che verso le 5 del mattino, perché il Papa fu trovato con gli occhiali ancora sugli occhi, seduto in pigiama ma appoggiato nel cuscino del letto, tenendo in mano dei fogli che aveva ancora in mano e che erano vecchi stralci, vecchi appunti dattiloscritti di omelie. Però i cardinali non avevano, qualcuno ipotizzò, ma non avevano elementi per dire c'è questo grande dubbio. Il libro di Yallop venne dopo, tutte le voci vennero dopo e furono dovute anche, questo va detto, a un'impreparazione generale all'evento della morte del Papa. Perché ne era appena morto uno. Sostanzialmente Paolo VI si spegne il 6 agosto e Luciani il 29 settembre. Tutta la struttura, anche la struttura vaticana, molti collaboratori, che avevano sospeso, avevano dovuto sospendere tutte le ferie nel periodo d'estate, perché c'era il Papa che poi stava male, poi è morto, il conclave da organizzare. Papa Luciani muore quando molte di queste persone avevano preso una settimana, due settimane di ferie perché le avevano saltate prima. E poi perché vennero dette delle cose che non erano vere, per cui non era vero che lui fosse morto tenendo in mano l'imitazione di Cristo. Aveva in mano questi dati lo scritti sull'omelia. Qui c'è una testimonianza precisa, documentata, di una persona che ancora vive e che vide anche di quale brano del Vangelo si trattava. Dunque io capisco che i cardinali non avevano elementi per fare una cosa all'epoca considerata assolutamente inaudita, fare autopsia perché c'era un dubbio su che cosa fosse capitato al Papa. Non avevano elementi in questo senso, presero questa decisione. Io non so se un fatto del genere capitasse oggi, se si ripeterebbe di non fare un'autopsia per non avere una certezza, non lo so, i tempi sono cambiati, all'epoca non si facevano le autopsie, il Papa non andava in ospedale. Ricordiamo che 10 anni prima, nel 1967, quando Paolo VI fu operato alla prostata, venne allestita una sala operatoria nel Palazzo Apostolico. Con Giovanni Paolo II, che inizia ad andare a ricoverare la gemella, è cambiata un'epoca. Oggi il Papa va in ospedale, se ha bisogno di andare in ospedale.
4: Il colloquio con il piccolo Daniele per spiegare il naturale viaggio dell'uomo nel progredire.
3: Mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Può, sì, un bambino può venire su a aiutare il tata? Che classe fai?
5: La quinta elementare.
3: Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi in un'altra classe?
5: Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra.
3: Oh, ma allora questo bambino è diverso dal tata, perché quando io ero in quarta dicevo se sarò in quinta, e quando ero in quinta dicevo chissà che vada in prima, che mi promuovono. Capisci, che nome hai?
5: Daniele.
3: Vedi Daniele, il Signore ci ha messo dentro un forte desiderio di progredire, di andare avanti. Chi è in prima dice ma andrò in seconda, chi è in seconda dice ma andrò in terza, ma anche quei grandi, sa? Il Signore ci ha dato questo forte desiderio di progredire. Guarda, abbiamo cominciato a abitare le caverne, le palafitte, poi qualche capanna, poi hanno fatto su case, poi palazzi, adesso ci sono anche i grattacieli, sempre più avanti. Prima andavano a piedi, poi a cavallo, sul cammello, poi la carrozza, poi il treno, adesso l'aereo, sempre più avanti. Questa è la legge del progresso, ma non solo progresso nel viaggiare. Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre più, mai fermarsi. Signore ha detto a tutti i cristiani, adesso ti lascio andare.
1: Direttore Tornieri, un'ultimissima domanda. Quale testamento ci lascia ad oggi il Patriarca di Venezia Luciani e il Papa Giovanni Paolo I?
2: Io credo che Luciani ci lascia questo testamento, che nella Chiesa è la fedeltà alla tradizione, dunque la fedeltà alla fede come si è ricevuta, all'essenziale dell'annuncio cristiano, si accompagna e si può accompagnare sempre a una grande apertura sociale, di visione sociale. Noi abbiamo sempre l'idea che, abituati purtroppo a parlare anche nella Chiesa, a dividere con categorie politiche fra conservatori e progressisti, abbiamo l'idea che l'apertura sociale sia solo i progressisti e le novità di fede siano solo i progressisti, mentre la custodia della tradizione sia solo i

0: conservatori, ma anche linee di fermezza. In realtà, quando si incontrano questi autentici testimoni della fede, si vede come la fede vera della tradizione, perché Luciano era un buon prete prodotto da una chiesa veneta, un uomo di montagna, cresciuto totalmente prima del Concilio Vaticano II, ma lì è tutto formato prima del Concilio. Ecco che questa fede però sapeva generare posizioni profetiche coraggiose, di grandissima apertura sui temi sociali. Ricordiamoci che Luciani era figlio peraltro di un socialista.
1: La morte improvvisa annunciata in una delle edizioni straordinarie dei notiziari Rai.
2: Lo ricorderemo come il parroco della Chiesa, come il Papa del sorriso. Giovanni Paolo I, morto improvvisamente stanotte dopo 33 giorni di pontificato, ha avuto soltanto il tempo di farsi amare, ha detto uno dei suoi collaboratori nello sbigottimento che stamane ha colto il Vaticano e il mondo. La salma, composta nella Sala Clementina in Vaticano, ha già ricevuto l'omaggio di migliaia di persone. Poco prima della morte, ieri sera, il Papa aveva avuto una conversazione cordiale al telefono con il cardinale Giovanni Colombo, che è arcivescovo di Milano, ed era rimasto assai turbato ieri sera, poco dopo le 10, dalla notizia che un giovane era caduto vittima della violenza politica, appunto ieri sera a Roma. Aveva detto il Papa: si uccidono anche tra giovani, e sono state forse le sue ultime parole. Il cardinale Jean Villot, segretario di Stato e ora camerlengo della Chiesa nel regime di sede vacante, come già era successo un mese fa dopo la morte di Paolo VI, ha constatato formalmente la morte del pontefice, con il quale anche ieri sera tardi aveva avuto un incontro di lavoro. A fine mattinata la salma è stata composta nella Sala Clementina, dove per tutto il pomeriggio sono sfilate in silenzio migliaia di persone.
3: È la Sala Clementina al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala, la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di velluto grigio bordato d'oro. L'espressione serena, la stessa con la quale lo ha trovato stamattina alle 5:30 padre McGee, uno dei due segretari particolari del Papa. Tra le mani giunte un rosario nero, in testa la mitria, intorno al collo il pallio. Indosso la veste bianca e la mantella rossa. Sotto il braccio sinistro la croce pastorale. Migliaia di persone, una fila che dalla Sala Clementina finisce solo in mezzo a Piazza San Pietro, rendono omaggio al Papa.
4: Direttore Tranielli, grazie dell'attenzione e della disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce punte.

me li avvoltò in il silenzio. Stanno estendendo le ali. Non ti distruggere.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile. No, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
3: Mara.
2: Mara.
3: Canà.
2: Esatto. Signori, si comincia. Il 15 gennaio 1908 nacque la società calcistica Bari Football Club. Fondata ufficialmente l'11 aprile di quello stesso anno con atto notarile stipulato da alcuni commercianti originari di vari paesi europei, il principale fondatore fu Floriano Ludwig, di famiglia austriaca. I colori sociali scelti furono il bianco e il rosso, ispirati all'effigie comunale di Bari. Il Bari partecipò a poche competizioni ufficiali, dedicandosi più che altro a competizioni piuttosto che partite amichevoli con gli equipaggi delle navi sbarcate in città e con altre formazioni pugliesi, affrontate nella locale piazza d'armi chiamata Campo San Lorenzo, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, all'epoca situata all'inizio dei quartieri San Pasquale e Carrassi. Dal Bari Football Club si separarono altre due società. Nel 1908 nacque l'Unione Sportiva Ideale e nel 1909 il Football Club Liberty. Dopo l'entrata del Regno d'Italia nella Grande Guerra nel 1915, il Bari Football Club chiuse l'attività agonistica a differenza di Ideale e Liberty. La società madre, biancorossa, non ripartì dopo la pausa bellica in quanto molti giocatori, dirigenti, addetti ai lavori si trasferirono nel Liberty. Così nel 1924 il Bari venne rifondato con il nome di Football Club Bari, con gli stessi colori sociali della realtà nata nel 1908. Dopo aver conquistato la promozione in prima divisione, massima serie dell'epoca, nella stagione 24-25 quella formazione cessò di esistere dopo l'ultimo posto rimediato in terza divisione nel campionato 26-27. Negli anni 20 la città di Bari fu rappresentata nelle massime categorie proprio da Liberty e Ideale, in reciproca rivalità. Il 27 febbraio del 1928, su indicazione del segretario federale di Bari, Leonardo Daddabbo, il Liberty, rinominatosi in quell'anno Bari Football Club, e l'Ideale, si fusero nell'Unione Sportiva Bari. In quell'estate, quel nuovo Bari tornò ad indossare come colori sociali il bianco e il rosso, i colori della città, mentre un referendum popolare indetto da Alfredo Bogardo, giornalista della rivista barese Cinesport, scelse come mascotte della squadra il gallo. Da quel momento i giocatori del Bari verranno chiamati Galletti. Nei sei anni successivi i Galletti dunque giocarono le partite interne sul campo degli Sports del quartiere barese Carrassi, costruito nel 1925. I Galletti biancorossi, dopo la stagione 28-29 trascorsa in divisione nazionale, categoria ereditata dal Liberty, vennero retrocessi in quella che sarebbe diventata di lì a breve la Serie B, iniziando un'alternanza fra le due serie maggiori che li vide poi tornare in Serie A, nata nel 1929. Tra il 1931 ed il 1933 e tra il 35 ed il 41 il Bari dunque giocò nella massima serie. Quello rimase il periodo più lungo disputato dai Galletti nella massima categoria. In quegli anni il club lanciò nel panorama calcistico nazionale giovani giocatori, soprattutto baresi. Poi dal 1934 nacque il nuovo stadio della Vittoria, dove il Bari andò a giocare le partite casalinghe. Così nella stagione 40-41 la società, a corto di liquidità, si ritrovò in Serie B. Nel campionato successivo i baresi, allenati da mister Andras Kutik e poi da Stanislao Klein, si laurearono per la prima volta campioni della Serie B, ma l'anno successivo retrocedettero ancora dopo aver perso gli spareggi salvezza. Il 1 gennaio 1945, a calar della Seconda Guerra Mondiale, il nuovo club modificò la denominazione sociale in Associazione Sportiva Bari. Qualche mese più tardi, al vertice del club arrivò il presidente Tommaso Annoscia. Molte società calcistiche accusarono delle pesanti difficoltà economiche, così il Bari tornò ad essere riammesso nel campionato misto Serie A, Serie B di divisione nazionale, che concluse al secondo posto nel girone centro-meridionale, pari punti con il Napoli, primo classificato, ottenendo così una nuova ammissione in Serie A nel campionato 46-47. Sulla panchina biancorossa sedette mister Raffaele Costantino, seguito poi nuovamente da mister Andras Kutic, e i Galletti chiusero in settima posizione quel campionato, miglior piazzamento della storia del Bari fino ad oggi. In quegli anni il Bari divenne la stella del sud. Più difficoltosa fu la stagione 49-50, quando il Bari si trovò a retrocedere dopo 5 anni di permanenza in massima serie, con il presidente Annoscia che denunciò pubblicamente dei favoritismi degli arbitri nei riguardi di altre società. Non ci fu pace per quel Bari che anche l'anno seguente si trovò a vivere una nuova retrocessione, questa volta in Serie C, per la prima volta nella sua storia. Nel 1951 dunque iniziò una fase di commissariamento comunale, essendosi venuta a creare una pesante situazione societaria. L'anno dopo, con il sesto posto raggiunto nel campionato di Serie C 51-52, i pugliesi entrarono dunque nella quarta serie, costituita con il Lodo Barassi. Nell'estate del 1953 venne nominato un nuovo presidente al vertice del Bari, l'avvocato Achille Tarsia Incuria. La guida tecnica della squadra venne affidata invece al mister Francesco Capocasale e i Galletti vennero promossi in terza serie nel 1954, vincendo anche il titolo nazionale di quarta serie. Mentre nella stagione successiva il Bari conquistò la Serie B dopo aver primeggiato nel campionato di Serie C, e infine nel 1958 il Bari tornò in Serie A vincendo un doppio spareggio con il Verona, penultimo in massima serie. Il Bari rimase in Serie A per 3 stagioni. Dal 1956 seguirono altri 2 presidenti al vertice del club. Entrambi rassegnarono in realtà le dimissioni, non essendo in grado di poter fornire continuità finanziaria alla società. Così nel 1963 il comune di Bari decretò la fine di ogni forma di commissariamento del Bari Calcio e venne eletto come nuovo presidente Angelo De Palo. Il Bari giocò 2 campionati di Serie A, quello 63-64 e quello 69-70, inframmezzato dal triennio della guida tecnica di mister Lauro Toneatto, che sedette sulla panchina biancorossa dall'estate 1966 guidando il Bari fino alla conquista della promozione in Serie A avvenuta nel 1969. Di lì a breve poi il mister si dimise. Si arrivò così al 1967, anno in cui il Bari diventò una società per azioni. Poi nell'estate del 1972 il presidente De Palo chiese al nuovo allenatore mister Carlo Regalia di poter condurre quel campionato di Serie B facendo molta attenzione alla gestione finanziaria, cercando di ottenere il miglior risultato con quelle che erano le risorse a sua disposizione. Il Bari chiuse quel campionato 72-73 con una posizione di metà classifica e quella squadra passerà alla storia come il Bari dell'Onda Verde. Furono tanti i giovani esordienti che quell'anno mostrarono carattere in campo, dando quindi prova di una grande responsabilità vestendo la maglia del Bari. Nel 1974 invece arrivò la terza retrocessione in Serie C. I Galletti tornarono in seconda serie dopo circa 3 anni, quando il presidente De Palo gettò le basi per ringiovanire la società biancorossa, affrontando un potenziamento del vivaio anche con l'accordo di nuovi soci, considerate le tante difficoltà finanziarie in cui il club iniziava a versare. Ma il 9 agosto 1977 il professor De Palo si spense improvvisamente. Dopo un mesetto circa, la famiglia Matarrese accettò l'offerta di diventare azionista di maggioranza del Bari. Matarrese portò a compimento il progetto del professor De Palo. Dopo aver investito tante risorse tra il 1977 e il 1981 per portare il Bari in Serie A, ma senza successo, per la stagione di Serie B 81-82 il presidente Matarrese affidò la guida tecnica della squadra al mister, tecnico dell'emergente formazione primavera, Enrico Catuzzi, avviando così un'opera di ringiovanimento anche all'interno della rosa, con tanti innesti provenienti proprio dalla giovane formazione primavera, che quell'anno vinse la Coppa Italia di categoria. Mister Catuzzi rivoluzionò tatticamente il modulo di gioco del Bari, applicando la zona totale. Quel gioco fece impazzire di gioia tutti i tifosi ed attrasse le attenzioni di tutta Italia. La promozione venne sfiorata soltanto per 2 punti. Era appena nato il Bari dei baresi. Diamo il benvenuto al primo ospite del Super Club, uno dei protagonisti di quella squadra, Gigi De Rosa. Gigi, benvenuto. La tua storia nel calcio giocato ebbe inizio negli anni 70 dalle giovanili della squadra della tua città, il Bari. Poi nella stagione 79-80 arrivò la convocazione in prima squadra con i Galletti, fin quando nella stagione di Serie B 81-82 mister Enrico Catuzzi ti promosse nell'undici titolare. Quella squadra passò alle memorie come una fra le più forti formazioni mai esistite nella storia biancorossa, il Bari dei Baresi. Già, perché sei undicesimi della squadra titolare erano calciatori come te, nati a Bari. Gigi De Rosa quell'anno giocò 35 partite segnando 2 gol e il Bari a fine campionato arrivò quarto, sfiorando per pochi punti una sperata promozione in Serie A. Gigi, che ricordo hai di quella stagione?
3: È stato un lavoro fatto dal Bari, dai Matarrese, con Catuzzi, presso questo allenatore che secondo me era avanti 30 anni a tutti. E niente, incominciò a lavorare un triennio, fece la scrematura, eravamo tutti baresi, presso i migliori del Bari e provincia, e alla fine della scrematura eravamo tutti in Serie B. Era una grande squadra, volevo sottolineare che fu frutto di un lavoro partito 3 anni prima. Questo qui, poi sono diventati tutti calciatori, professionisti. La cosa migliore, questa qui, è un ricordo bellissimo perché eravamo la Serie A. Essendo barese, lo stadio tutte le domeniche da novembre in poi, perché ricordo che incominciamo un po' maluccio, non riuscivamo a decollare, poi da novembre in su facciamo un sacco di risultati positivi continui e sfioriamo la Serie A perdendo 2 partite, 3 o 3 in casa addirittura, e in queste 3 partite uscimo tra gli applausi, cosa mai vista.
2: Passando al campionato 81-82 accade invece qualcosa di impensabile. L'intagliatura della squadra rimase pressoché identica a quella dell'anno precedente, ma dal mercato estivo Maurizio Iorio, bomber del Bari, venne ceduto alla Roma. Qualcosa in quella squadra cambiò. Sulla panchina barese ci fu l'avvicendamento tra mister Catuzzi e mister Gigi Radice, ma neanche quello mise fine alla perdita di quota e a fine campionato il Bari si ritrovò a retrocedere in Serie C1.
3: Procediamo in Serie C1, fu una stagione sfortunatissima, sbagliamo 4 rigori decisivi che potevano portare punti, o il pareggio, la vittoria. Niente, fu un'annata sfortunata, sai, quelle annate che giochi bene, riesci a far gol, fanno tempo che fanno gol, insomma, quelle annate lì. Fu una delusione per tutti, poi però ci riprendiamo subito, vinciamo il campionato di C alla fine l'anno dopo.
2: Per la stagione 83-84 il presidente Matarrese affidò la guida tecnica della squadra al mister Bruno Bolchi ed immediatamente la squadra tornò ad assumere maggiore consapevolezza, tant'è che dominando il campionato al primo posto nel girone, in men che non si dica, quell'anno conquistaste l'immediato ritorno in Serie B. Che emozione fu?
3: Sì, fu un'altra emozione bellissima, perché arrivarono dei giocatori, una chioccia come Toto Lopez, Barese puro sangue, insomma, penso rimanemmo un po' di parecchi giocatori dell'anno prima dei Baresi, insieme a questi giocatori che presero, una cavalcata positivissima con il bomber a capo, Lele Messina, ricordo bene, con Toto Lopez. E poi c'erano Cavasini, insomma, giocatori esperti con questi giovani, noi baresi che da 2 anni che giocavamo, insomma, si consolidò una buona squadra con a capo un personaggio come Bolchi, pacato, un gestore molto positivo.
2: Proseguiamo questo viaggio nella gloriosa storia del Bari con un altro protagonista di quegli anni, Giovanni Loseto. Benvenuto Giovanni, dunque siamo arrivati alla stagione 84-85. Il presidente Matarrese rinnovò immediatamente la fiducia a mister Bolchi e dal calciomercato portò a Bari vari innesti come Bergossi, Piracini, Cupini, Edi Bivi, Poerio Mascella e Luigi Imparato. Lasciarono Bari invece Acerbis, De Martino, Baldini e Gigi De Rosa. La stagione iniziò con la Coppa Italia, un pareggio contro il Lecce e poi ancora una memorabile vittoria per 2-1 contro l'Udinese di Zico. Nel trofeo nazionale arrivaste ancora una volta agli ottavi di finale, dove però fu la Fiorentina di Socrates a mettere fine ai sogni di gloria. Sogni di gloria che però il Bari fece ben presto diventare solide realtà nell'ultima giornata di campionato. Il Bari ospitava il Pescara, doveva vincere. Al 67esimo Bivi porta in vantaggio i Galletti. 19 minuti più tardi lo stesso Bivi si procura un calcio di rigore che Bergossi trasforma nel 2-0. Può bastare così. Al termine dei 90 minuti di gioco, il Bari è matematicamente terzo in classifica, conquistando, con un doppio salto di categoria, la prima ed indimenticabile promozione in Serie A dell'era matarrese. Edi Bivi vinse tra l'altro il titolo di capocannoniere del campionato mettendo a segno 20 gol e per la prima volta nella storia due formazioni pugliesi, Bari e Lecce, raggiunsero insieme la Serie A. Che emozione fu!
0: Emozione, sai, del Bari non vinceva il campionato da 16 anni, tu lo puoi immaginare quando cosa successe, perché vince un campionato dopo 16 anni per noi era una soddisfazione, in quell'anno di quella squadra e di quella cosa eravamo tanti tanti baresi, per noi era doppia soddisfazione portare ai vertici del campionato una squadra della tua città, eravamo orgogliosi perché noi rappresentavamo la tifoseria del Bari. Perché il mister Bolt diceva sempre: io non ho i calciatori, ma ho i tifosi in campo. Tu lo sai benissimo, quando giochi nella squadra della tua città, la responsabilità che hai è il doppio di quello di uno che viene da fuori. Hanno messo in A con tanto entusiasmo, vai, capirai cosa è successo, Gigi. Una festa bellissima. Che tutti aspettavano questa benedetta promozione di Serie A, come ti ho detto prima, perché mancavano da 16 anni.
2: Giovanni, se chiudi gli occhi e ripensi a quella partita, qual è la prima immagine che hai in mente?
0: Allora Gigi, io ti devo dire la mia. Io ero in debito con la mia città, con i tifosi, sbagliando il rigore, l'ultimo rigore del Bari che retrocedemmo. E sai, qua ti passa il film davanti a te, dalla delusione alla gioia di aver portato una città, una tifoseria al massimo livello che è la Serie A.
2: Arrivò dunque il campionato 85-86, il Bari fece dunque ritorno in Serie A dopo 15 anni di assenza. Mister Bolchi rimase saldamente alla guida della squadra e dal calciomercato estivo arrivarono al Bari alcuni nuovi innesti come Cowans, Ride Out, Amedeo Carboni e Claudio Sclosa. Nella fase a gironi Cowans subì un grave infortunio, una brutta tegola per la squadra in vista del campionato. Alle prime due giornate arrivarono dunque le prime due sconfitte contro Milan e Sampdoria. Poi vittoria per 2-0 contro la Roma che diede coraggio. Nel mercato di riparazione non fu fatto nessun acquisto e così arrivaste a chiudere il girone di andata con sole 3 vittorie ottenute contro Roma, Lecce e Udinese. Nella seconda metà di campionato il 3-5-2 di Mister Bolchi alias Maciste non diede i frutti sperati questa volta e con il 15° posto finale il Bari si ritrovò nuovamente in Serie B. Giovanni, che cosa non funzionò?
0: Ma in Serie A, no? Cioè io avevo appena 21 anni, direi che io quell'anno non voglio dare la colpa al mercato, perché noi avevamo Totò Lopez che andò via, come hai detto tu, andavano via parecchi calciatori che avevano fatto bene l'anno prima, la società ha preso, come hai detto, Povedaut, Cowans e altri calciatori. Direi che per me non eravamo così forti da arrivare alla salvezza. Io sono su questo avviso, Gigi, perché non dico che eravamo un po' deboli, però non era quella squadra forte che poteva raggiungere la Serie A, perché all'epoca c'erano i giocatori, all'epoca c'erano campioni in campo.
2: Con il Bari ritornato in Serie B, sulla panchina dei Galletti tornò mister Enrico Catuzzi, che per due stagioni di fila sfiorò l'immediato ritorno in Serie A con un 9° posto e un 7° posto. Poi per il campionato 88-89 invece la squadra venne affidata al mister Gaetano Salvemini. Il Bari tornò a volare alto grazie anche alle brillanti prestazioni di Loseto, Di Gennaro, Maiellaro e Monelli e a fine stagione, caro Giovanni, arrivaste secondi in classifica riconquistando finalmente la promozione in Serie A.
0: Sì, quella è una grande, grande squadra, una grande formazione. Hai detto già i tuoi nomi: Maiellaro, Di Gennaro, Monelli, Rosetto, c'era Menis, c'era Scarafoni, cioè la squadra di qualità e di quantità. Arrivammo veramente giocando un grandissimo campionato, meritando la Serie A, Gigi.
2: con ancora alla guida mister Salvemini, il Bari questa volta si presentò alla Serie A con tutt'altra determinazione. Dal calciomercato estivo arrivarono a rinforzo Drago, Brambati, Nestor Lorenzo, Gerson e Donizetti. In campionato il Bari partì bene, memorabili i pareggi con Inter e Lecce e con il Napoli di Maradona, dove passò alle memorie l'estenuante marcatura di Giovanni Loseto sul Pibe d'Oro. A fine campionato il Bari arrivò decimo in classifica, ottenendo una più che meritata salvezza. Ma la stagione non finì lì, perché dal 17 al 21 maggio 1990 i Galletti, neopromossi in Serie A, andarono a giocare la Mitropa Cup. Il Bari arrivò con le ultime forze rimaste in corpo fino alla finale contro il Genoa e il 21 maggio del 1990, con un gol di Perrone segnato all'undicesimo minuto di gioco, conquistò la prima ed unica Mitropa Cup della sua storia. Giovanni, che emozione fu vivere quella stagione nonostante non potesti giocare quella finale?
0: Io non giocavo quella finale che mi ero appena operato di erne discale. Non giocai quella partita, non giocai né io, né Angelo Terracena, no, Maiellano non giocò, io per problemi fisici non giocai. Però quella fu una stagione bellissima, perché io feci anche parecchi gol quell'anno, 5 gol se non sbaglio in Serie A, e marcai tutti i grandi campioni. Hai fatto nome di Diego Armando Maradona, che per me è stato un onore marcarlo, era il giocatore più forte di tutti i tempi per me. Per me è stato uno dei più forti di tutti i tempi. Ho marcato anche Marco Van Basten, cioè mi sono divertito, però ero preoccupato, perché sai benissimo, Gigi, questi calciatori sono dei campioni come che aspettano un momento opportuno, una minima distrazione di un difensore, fanno gol. Quello è il campione, che poi anche gli altri fanno la differenza. Però questi avevano qualcosa di più, vabbè, Diego aveva qualcosa di più degli altri, che con un tocco saltava l'avversario. Mi ricordo benissimo la prima volta che l'ho marcato in Coppa Italia a Bari, che vincevano 2-0. Mi ricordo che quella partita non c'era Angelo Terracena, perché aveva un problema di salute. Il mister Salvemini non sapeva chi darlo la marcatura su Diego Maradona. Loro giocavano con una punta, Andrea Carnevale, e doveva giocare, come si chiama, Carica, ma Carica non c'era, era infortunato. E mi proposi a dire: mister, lo posso marcare io Maradona? No, ma tu cosa dici? Quello è rapido, tu sei alto. Alla fine ho avuto ragione io, perché quando uno è sicuro, in che senso? Maradona punta, come seconda punta non aveva tanto spazio, però quando partiva dalla tre quarti era micidiale.
2: Senti, ma raccontaci qualche dettaglio di quella partita. Insomma, rimase nella storia, non lasciasti un centimetro a Diego.
0: Lo sai come mi chiamò Gigi? Allora lui si avvicinava vicino alla panchina per bere l'acqua, io l'aspettavo. Si accentrò il campo per dire, si allacciava le scarpe, io lo aspettavo, stavo sempre dietro, perché mi ricordavo, se non sbaglio, lo correggimi, Diego Armando Maradona ha fatto il gol più bello del mondo contro l'Inghilterra.
4: Eh già.
0: Allora io avevo in mente quell'azione, ho detto: senti, io a questo lascio anche 10 centimetri di spazio e mi parte, siamo fritti, siamo morti. Allora io stavo sempre dietro a lui, non gli davo spazio proprio. Si giro, dice: ma sei proprio un sceriffo? E gli rispose: sì, Diego, oggi mi devo comportare da sceriffo. Come dice, stai qua con le manette sempre dietro di me. E disse: Diego, sa, oggi mi devo comportare così. Questa è la storia di con Diego, che mi chiamo sceriffo, ecco, del modo in cui, come lo marcavo.
2: Poi nel campionato 90-91, sotto la guida sempre di mister Salvemini, il Bari ritrovò la Serie B con il 13° posto finale. Ma arriviamo alla stagione 92-93. Il presidente Matarrese affidò inizialmente la guida tecnica della squadra alla mister brasiliano Lazzaroni, che rimase in carica però fino alla 18° giornata di campionato, agevolando poi l'ingresso di mister Giuseppe Materazzi. Quell'anno si distinsero due giovani talenti, Igor Protti e Sandro Tovalieri, che misero a segno 9 gol a testa in campionato. Protti ne realizzò in realtà altri 5 nelle coppe. Ad ogni modo, con quella squadra chiudeste al 10° posto in classifica.
0: Sì, me la ricordo benissimo la stagione, perché partimmo benissimo col mister Lazzaroni, poi per un infortunio, se non sbaglio, Sandro Tovaglieri, perché avevo trovato già la squadra come squadra con avanti Tovaglieri e Protti, tant'è vero, andato all'esordio di Tovaglieri, fece anche gol, perdemmo un punto di riferimento avanti, rimase solo davanti Diego Porti. E poi il gol mister che noi io mi ricordo bene quell'annata, noi perdemmo una partita a Terni che se vincevamo quella partita potevamo lottare fino alla fine, arrivare in Serie A. Perdemmo a Terni e svanì quella stagione così, perché vincendo a Terni si poteva ancora realizzare quel sogno di arrivare di nuovo in Serie A.
2: Giovanni, quella per te fu anche l'ultima stagione con la maglia dei Galletti. Lasciasti Bari scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il secondo giocatore in assoluto con più presenze in campo, ben 318, impreziosite da 13 gol. Che cosa ha significato per te il Bari?
0: La vita mia, il Bari è stata la mia vita. Se tu pensi per la maglia del Bari ho rifiutato squadre blasonate che non erano, perché io ho tifoso del Bari, ecco, per un barese era il sogno che si era realizzato da bambino, anche se precedentemente hanno giocato i fratelli di mia madre, il Chimicallo, mio fratello Pasquale, Onofrio, io, mio figlio Ivan, mio nipote Valeriano. Abbiamo fatto una storia del Bari, 315 anni del Bari, una sessantina, o mettiamo anche qualcosa in più, l'abbiamo fatto noi la storia, la famiglia Loseto.
2: La storia continua.
4: Rai Radio Tech & Tech.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: 21 e un minuto, buonasera, bentrovati sul Pianeta del Rock da Paolo Gironi.
1: E da McAllister.
0: Ma come Ale,
1: Scotta! Ale, da Rupert.
0: Sei un po' tifoso e un po' partigiano.
1: Totalmente tifoso per la Scozia.
0: Che cosa diranno i nostri ascoltatori olandesi oppure simpatizzanti per l'Olanda? Beh, un punticino però l'ha fatto anche l'Olanda.
1: Appunto, l'ha fatto, un punto per uno, fa male a nessuno. Noi stiamo tripudiando totalmente con i nostri croci di Sant'Andrea, con i nostri vessilli. Viva Loch Ness, viva McAllister, viva tutti quanti.
0: È stata una grandissima difesa quella della Scozia, difesa a oltranza, soprattutto nel secondo tempo. Siamo molto fieri dei ragazzi scozzesi.
1: Ale, a questo punto i giochi possono essere di qualsiasi tipo. Potremmo anche vincere la Coppa.
0: Beh, oddio, questo magari è un po' difficile, però non poniamo limiti alla provvidenza, come si dice, perché no?
1: Ale, ci voleva, vabbè, un inizio di analisi nel calcio, d'altra parte. Sono cominciati sabato i campionati europei di calcio e noi siamo dei tifosi, bisogna dirlo.
0: Bisogna dirlo, siamo tifosi della Scozia. Abbiamo anche individuato un brano giusto da dedicare ai ragazzi scozzesi.
1: Subito, eccoci qua!
0: Immediatamente, loro si chiamano Longfin Killy, gruppo scozzese DOC, sono quattro ragazzi. Vengono dalla Scozia, suonano strumenti anche tradizionali scozzesi, hanno realizzato da poco un album veramente bello che si chiama Valentino e in questo album c'è un brano a sfondo calcistico.
1: Si intitola Pelé!

0: quattro amici di Mark Smith, quello dei Fall, hanno suonato prima di Perubu e Medicine, si chiamano Long Fin Killy, suonano strumenti particolari tipo il buzuki, il dulcimer o il glockenspiel. Album interessante chiamato Valentino e questo era Pelé.
1: Tutta colpa di Duri, che non è riuscito a concludere degnamente, a fare un bel gol, perché c'aveva un gol grosso come il vallo di Adriano fra i piedi.
0: Ha colpito di interno destro invece che di sinistro.
1: Ma un disastro, sono stato colpito di destro ma non ce la faceva. Vabbè, comunque 0-0, un punto per la Scozia, va bene. Continuiamo da Glasgow, Octopus.

0: Ancora Scozia con Octopus, un pezzo che si chiama, pensate un po', Adrenalina. Adrenalina, scritta dal signor David Francolini, davvero un pezzo molto simpatico, molto beatlesiano.
1: Hola, abbiamo la Planet Rock Zine in mano ancora, numero 4, ci chiedete l'indirizzo. Allora, per avere la fanzine di Planet Rock dovete mandare una vaglia di 10.000 lire a Rosi Arlia, Piazza di Tarsia 8, 87 033, Belmonte Calabro, provincia di Cosenza.

0: E questi scozzesi, anch'essi si chiamano Urusei Yatsura ed era Cute Pies Like Watermelon il singolo. C'è anche un curioso simpatico video in circolazione.
1: Oppure Urusei Yatsura, come ci avete anche suggerito. 320-1715, prefisso 06, la nostra segreteria. E abbiamo il cartellone del Festival di Reading, Ale, dove ci saranno gli Urusei Yatsura.
0: Che continuiamo a sentire in sottofondo.
1: Sì, sì, sì. Insieme a Screaming Trees, Placebo, Sparkle Horse, 60 Feet Dolls, Beast, Drugstore, Acustici, Sebado, Rocket From the Crypt. Tutti questi sono soltanto sull'Enemy Stage il primo giorno, venerdì 23 agosto.
0: Mamma mia, invece sul palco principale?
1: Ci sono Seaweed, Downset saranno anche al Beach Moon Festival, qui in Italia invece. Doggy Dog, Battle Surfer, Ice-T, Weezer, Terror Vision, Offspring, Prodigy e Rage Against the Machine. Tutto questo venerdì.
0: Invece, il giorno successivo, sabato 24 agosto, sull'Enemy Stage ci saranno tra gli altri Salad, Catatonia, Northern Uproar e Dubstar con special guest. E sul palco principale Moloko, Marion, Billy Bragg, Dodge, Julian Cope, Garbage e Black Grape.
1: Hola, ultimo giorno a Festival di Reading, sull'Enemy Stage ci saranno Girls Against Boys, Make Up, Scarfo, Tortoise, Baby Bird, Flaming Lips, Underworld. Sul palco principale invece Audio Web, che abbiamo avuto protagonisti nel nostro Planet Rock Live del martedì, Poses, Compulsion, Moby, Wedding Present, anche loro abbiamo sentito settimana scorsa, Reef, Ash, Sonic Youth e Stone Roses.
0: Beh, veramente un festival da non perdere se passate da quelle parti.
1: Vi diamo, ecco, allora vi diamo due numeri di telefono per Reading, visto che ci avete chiesti. La linea di informazione, il numero di telefono è 0181 963 0940. Ripetiamo, 0181 963 0940 per le informazioni per i festival di Reading. Se siete proprietari fortunati di una carta di credito, potete direttamente comprare il biglietto telefonando a questo numero: 0171 344 0044 0171 344 0044, il numero di telefono del Festival di Reading in funzione 24 ore su 24 per comprare il biglietto con la carta di credito. Ale?
0: Abbiamo citato i Dodgy, che saranno protagonisti del Festival di Reading sul palco principale sabato 24 agosto. Andiamo ad ascoltare il nuovo album di Dodgy, molto interessante, si chiama Three Piece Suite, e il pezzo che abbiamo scelto per voi è You've Gotta Look Up, Dodgy a Planet Rock.

0: Proprio un po' alla Beach Boys, questo You've Got to Look Up dei Doggy da Three Piece Suite. C'è un po' di tutto in questo album: Crosby, Stills, Young, Beach Boys, Beatles, tutto quanto. È questa nuova tendenza moderna dei gruppi inglesi post Britpop.
1: Questo è il nostro disco dell'anno. Come
0: sì, il disco dell'anno della settimana scorsa.
1: Quest'anno, questa settimana abbiamo un altro disco dell'anno.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente sì. A proposito invece di concerti importanti, concerto dell'anno, secondo me, è quello che si terrà domenica 18 agosto al Victoria Park di Warrington. Un cast pazzesco. Leggo alcuni nomi: Gorky's Zygotic Mincy, Denim, Super Furry Animal, Fluffy, Ivy Stereo, Elastica, Jonathan Richman, Long Pigs, Stereolab, Gary Newman, Cast, Supergrass e Pulp. Veramente eccezionale.
0: L'hai letti tutti.
1: Attenzione, attenzione, perché lo stesso cast identico, cioè il giorno prima, sabato 17 agosto, al Island Park di Chelmsford. Quindi stesso identico cast, Pulp, Supergrass, Cast, Elastica, eccetera, eccetera. Invece il...

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Radio Techete per la fascia Teatri alla Radio dedica questa settimana un omaggio a quattro registi scomparsi negli ultimi anni e un tributo a quattro uomini di teatro che hanno rivoluzionato il modo di intendere la messa in scena e che ci hanno lasciato spettacoli memorabili. Parliamo di Luca Ronconi, Massimo Castri, Necrosius e Mario Missiroli. Iniziamo la prima puntata di questo speciale che abbiamo intitolato Registi illustri con Ronconi, scomparso a Milano il 21 febbraio del 2015. Vi faremo ascoltare subito una lezione tenuta dal regista e direttore del Piccolo Teatro al Festival Maestri, svoltosi a Bologna nel febbraio del 2010. A questa conversazione faranno seguito le interviste ad alcuni importanti attori che più frequentemente hanno lavorato con lui. Sono testimonianze raccolte prima della scomparsa di Ronconi che noi abbiamo assemblato per ricostruire un ritratto del grande regista proprio attraverso le voci dei suoi attori. Buon ascolto a tutti da Silvana Matarazzo.
1: Edizione straordinaria!
2: Edizione straordinaria!
1: Tagblad!
2: Neue Freie Presse!
3: Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus. Regia di Luca Ronconi. 1990.
1: L'assassinio dell'erede al trono! Il principe ereditario assassinato con la consorte!
2: L'assassinio di Sarajevo!
4: Il principe ereditario e la consorte assassinati!
1: Arrestato il colpevole!
2: Arrestato il colpevole!

0: tanto teatro deriva dal giornalismo. Ho fatto un esempio magnifico di testo, che è Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus. E io, per esempio, l'informazione che leggo sul giornale mi appassiona, partecipo, mi appassiona in quanto informazione. Facendo lo spettacolo, quell'informazione diventa esperienza. Non penso che per me il teatro possa essere una manifestazione dell'io o una comunicazione di come io la penso. Cioè, per me il teatro è qualcosa che mi ha fatto capire come la penso. È stato un modo non di presentarmi o di rappresentarmi, ma è stato un modo di aiutarmi a conoscermi. E quando io per me è un processo di conoscenza, è un processo non solamente un processo di conoscere il mondo, le relazioni umane, i rapporti intersoggettivi, eccetera, ma anche di conoscere chi sei veramente. Viceversa, molto spesso si tende a pensare al fatto teatro come un luogo dell'affermazione del sé, qualche volta affermazione di ciò che si è. E questo, francamente, a me non interessa, non mi interessa per niente affermare quello che sono fatti miei. Oppure, peggio, un'affermazione di ciò che si vorrebbe essere, e peggio ancora, un'affermazione, un pretendere che gli altri ti riconoscano per come vuoi apparire. Queste sono tre situazioni disastrose, alla lunga, per chi fa il teatro. Io ho un'idea di quali sono gli elementi necessari a quella rappresentazione, ma non ho un progetto preciso di come quegli elementi si combineranno. Quindi una rappresentazione, secondo me, uno dei suoi, diciamo, obiettivi è liberare dei materiali letterari se parte da un testo, e non invece costringerli. Per liberare, dico, non ingabbiare nella determinazione di un progetto dei materiali, ma di far sì che un testo, se è un testo, liberi non l'interpretazione del regista o l'interpretazione dell'autore, ma il numero maggiore di interpretazioni possibili. Quindi liberare le potenzialità che ci sono in un'opera e non invece circoscrivere i significati di quell'opera. E quindi forse è per questo che lo spettacolo che vagheggio, dico che vagheggio, è sempre stato uno spettacolo infinito. È sempre stato uno spettacolo in cui i limiti spazio-temporali, espressivi, comunicativi, siano liberi.
1: E con un brano estratto da una lezione-conversazione tenuta da Luca Ronconi al Festival Maestri, svoltosi nel febbraio 2010 al Teatro San Martino di Bologna, brano preceduto da alcuni frammenti di un suo spettacolo leggendario, Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus, allestito nell'ex fabbrica di automobili Lingotto di Torino, con un cast di 60 attori, frammenti contenuti nella Grande Radio in onda su Radio 3 il 10 ottobre del 2010, apriamo il nostro omaggio a Luca Ronconi, formato come annunciato prima, dalle dichiarazioni di alcuni attori che hanno lavorato a lungo con lui. Vi proporremo infatti l'ascolto di alcune interviste raccolte prima della scomparsa del regista. Le testimonianze di Umberto Ursini, Anna Maria Guarnieri, Franco Branciaroli, Anna Bonaiuto, Massimo Popolizio, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi e Maria Paiato concorreranno a ricostruire il ritratto di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al palcoscenico, realizzando molti tra i più indimenticabili spettacoli del nostro teatro. Umberto Ursini.
2: La lotta che l'attore fa, perlomeno un attore della mia estrazione, che è nato appunto con Costa, con De Lullo, con Visconti, con De Fedeli, è stata sempre quella di avere la parola come ostacolo e quindi superare la parola non aggirando, ma penetrando la parola, cercando nella parola il suono e la difficoltà proprio di la nostra lingua si scontra con la parola in inglese. Spesso l'intonazione è già rinchiusa nella parola, mentre invece la lingua italiana lascia molto aperta l'intonazione e quindi bisogna scegliere quella giusta in qualche modo. E lì ritorno all'insegnamento di De Lullo, che in realtà parti proponeva la soluzione migliore. Poi lo stesso sistema, in qualche modo, questo modo di affrontare un testo l'ho trovato poi in un altro grande che ho incontrato, che è Ronconi, quale era, veniva da quel ceppo lì, e quindi mi sono trovato con ostacoli ancora maggiori, perché reputo di questi registi che ho nominato, reputo Ronconi il più grande di tutti, perché è un genio in qualche modo, sa farti vedere delle cose sotto la parola che tu non hai intravisto e tu dici accidenti, perché non ci avevo pensato che si poteva dire così, con un grande pericolo naturalmente, che crea spesso dei cloni che lo imitano e creano il ronconismo, che è una realtà, ma che se sei fornito di una capacità di penetrazione che va oltre l'esteriorità di quel suono, di quella maniera che Ronconi propone, riesci a raggiungere con te stesso dei risultati inaspettati. In realtà con Ronconi ho fatto almeno un paio di spettacoli che sono L'uomo difficile di Ormanstall e Affabulazioni di Pasolini, che per me restano due degli spettacoli migliori, più sofferti, che ho fatto. Per raggiungere il risultato bisogna soffrire, credo.
1: Immagino di sì, infatti. E poi la sofferenza dà anche gioia, no?
2: Insomma, qualche volta è questa sofferenza. Certo, se si raggiungono dei risultati, come in questi due casi ho raggiunto, li ho raggiunti, cioè non li ho fatti con la mano sinistra, ecco, non mi sono venuti facili, ho dovuto soffrire per raggiungerli, però una volta raggiunti ho dato di me un'immagine diversa da quella che avrei saputo dare da solo. Insomma, io ho sempre avuto bisogno del regista intelligente ovviamente, perché il regista non intelligente può anche essere un ostacolo, perché vuole delle cose da te che tu non condividi o che non sono giuste, tu capisci che non sono giuste, ma per compiacere il regista nel suo spettacolo magari le fai. Grazie a Dio a me è successo raramente, perché ho potuto scegliere di stare con dei registi bravi, ho potuto scegliere anche in un momento di non dico di potere, tra virgolette, ma insomma quando sono stato per 17 anni direttore del Teatro Eliseo, ho sempre deciso io gli spettacoli che volevo fare e i registi con cui volevo lavorare.
1: Quindi lei, come tipo di approccio al testo, ama un regista che in qualche modo sia anche capace di sviscerare il testo, di analizzarlo, di segmentarlo, di destrutturarlo, sì, come in Ronconi?
2: In tutti i casi questo dovrebbe essere la regola. C'è chi lo sa far bene, c'è chi lo sa fare male, chi dice troppe parole inutilmente vaghe, ma chi invece arriva, alcuni registi arrivano a esemplificare la loro teoria. Spesso trovo questo in registi che sono stati anche degli attori, come Ronconi è stato attore, ma mi lasciano sempre molto libero. Dopo l'esperienza, diciamo, ingabbiata di De Lullo, che non rimpiango, anzi lo reputo sempre la persona che mi ha dato un input e un'idea di recitazione, dopo mi sono sentito molto più libero.
1: Anna Maria Guarnieri, che rapporto ha con l'artefice, il costruttore di uno spettacolo?
3: Io ho un ottimo rapporto, io sono nata con la regia e non potrei prescindere da un filo rosso che unisce, che dà un senso a uno spettacolo. Sono una creatura di regia, amo i registi, ho sempre lavorato solo con registi, non vedo altre possibilità, non sono una solista.
1: Il rapporto con Ronconi?
3: Il rapporto con Ronconi è un rapporto stupendo, perché lui è un genio, è incredibile lavorare con lui, è veramente un tuffo nell'intelligenza, è molto molto particolare, insomma ha una marcia in più.

0: Franco Branciaroli.
1: Tanti spettacoli si susseguono nell'ultimo decennio, a partire dalla Vita e Sogno, l'opera monumentale di Calderon della Barca, messa in scena da Luca Ronconi, che è una presenza poi che ritorna nella sua vita di teatrante a intermittenza. Ci vuole parlare di questo spettacolo?
2: Allora, La Vita e Sogno era un mito, lo è ancora, era un mito, l'Amleto spagnolo, eccetera, che soprattutto con lei stessa sa che con Ronconi si fece a Prato un famoso laboratorio.
1: Sì.
2: No?
1: Sì,
2: che
1: sì, tenne
2: le pagine, ecco, dove si fece la torre di Hofmannsthal, che era una riscrittura di Hofmannsthal della Vita e Sogno di Calderon. Era volontà di Ronconi il fare l'originale, quello spagnolo di Calderon della Barca. Quando fu nominato direttore del Piccolo Teatro di Milano, anche perché per uno come Ronconi non era facile trovare chi finanziasse la Vita e Sogno,
1: appunto l'opera monumentale, quindi
2: esatto. Quando fu nominato direttore di Milano, del Piccolo di Milano, finalmente la fece. Ero invecchiato, non potevo più fare Sigismondo che fece Popolizio, e io feci il re. Devo dire, con una felicità grandiosa, ero una delle parti più belle della mia vita, fu questo re della Vita e Sogno. Ecco. Poi l'anno dopo, proprio lì, si fece Lolita con Ronconi. Io feci altro, soddisfazione meravigliosa, Humbert. E che non era la riduzione del romanzo di Lolita, operazioni che a me non piacciono tanto, ma era tratto dalla sceneggiatura di Nabokov, che Nabokov aveva preparato per Stanley Kubrick, poi Stanley Kubrick non usò, quindi era già performata, diciamo, per fare uno spettacolo per mano dell'autore. Ecco, quindi questi furono gli ultimi due grandi spettacoli a cui io partecipai con Ronconi, di una grandiosità che anche dopo non ne ho più visti, diciamo, a quel livello, soprattutto Lolita era straordinario.

0: Anna Buonaiuto, parliamo dei registi che l'hanno diretta. Iniziamo con Luca Ronconi.
1: Che rapporto ha avuto con lui e quanto è stato importante nella sua formazione d'attrice?
2: Beh, innanzitutto avere in Accademia Ronconi era ovviamente per noi il massimo. Ci ritenevamo fortunati. È stato fondamentale perché Ronconi era un regista che a quei tempi aveva spazzato via un sacco di roba. Intanto ci aveva fatto vedere il teatro per la prima volta non su un palcoscenico. Quindi già questa era una rottura anche nell'insegnamento, ovviamente, un regista che non rifiutava il naturalismo, che cercava sempre forme nuove, e non era mai sentimentale, era pieno di ironia, per cui ci aveva cancellato che poi uno potesse seguire la sua strada o quella di un altro, non era importante, l'importante è che lui faceva ragionare sulle cose, su come ci fossero infiniti modi di poter fare il teatro.
1: E quali sono gli spettacoli in cui è stata diretta da Ronconi?
2: Beh, noi facciamo con lui un saggio, diciamo, d'Accademia che rimase memorabile perché era la Centaura dell'Andreini. Uh-huh. Lo facciamo in uno spazio a Cinecittà enorme con 30-40 allievi, quindi una festa. Poi dopo feci con lui, subito appena proprio diplomata, la partita Scacchi, che era un test elisabettiano, poi Caterina di Heilbronn, lo facevamo a Zurigo, e poi la sua Orestea. Io facevo parte del coro, ma era uno spettacolo strepitoso con Marisa Fabbri, Glauco Mauri, Mariangela Melato, Claudia Giannotti, insomma uno spettacolo che è rivisto, io ogni tanto ci ripenso, ormai questo spettacolo ha 40 anni quasi, ed è uno spettacolo che sarebbe modernissimo, cioè altro che avanguardia, diciamo, era il massimo della ricerca che se si vedesse ora si resterebbe ancora sbalorditi.
1: Questa è la forza poi di un maestro, no?

0: No, signora baronessa.
1: Sai, mi fa ancora male il braccio per la scossa. Guarda un po' la mia mano se si nota qualcosa.
2: Non si nota nulla.
1: Non per questo la situazione meno disperata di ieri. Oh, io vorrei fare colazione. Non mi ami? Non hai neppure alcuna speranza?
3: E invece sì! Le speranze, voglio dire, ci sono. Pare che Sinclair risolvi gli abiti.
1: Io devo poter fare colazione. Ma lo sai, è interessante come si è affamati dopo una scossa così forte.
3: Un caffè completo.
1: Un altro uomo. Dunque dicevi che ci sono delle speranze. Questa è una gran bella cosa. E io che ti credevo un truffatore.
3: Ma no!
1: Beh sì, invece. Trascinarsi dietro una donna per mezza Europa e non avere più il becco di un quattrino, magari piantarla anche in asso. Questa sì che è una truffa. Se almeno fossi innamorato di me.
3: Ascoltami bene, Stasi. Nell'America del Sud c'è bisogno di molte cose per l'agricoltura.
1: Vestiti da contadina?
3: Sì, forse anche vestiti da contadina. Ma io laggiù voglio produrre trattori.
1: Trattori? Cosa sono?
3: Non importa. Però devi tenerti a mente il nome.
1: Oh, io se lo prendo il caffè non riesco a ricordarmi nulla. Oh, eccolo che arriva. Ne vuoi anche tu? Allora, come si chiamano quei cosi?
3: Trattori? Ed è con questo scopo che noi eravamo 2 mesi fa a Buenos Aires.
1: Ma non c'è una città più facile? Una che si riesca a tenere a mente meglio? Oh, una di cui ci si è già sentito parlare. Oggi vengono sempre delle idee così stravaganti.
3: D'accordo. C'è un nome di cui ti puoi ricordare?
1: Per esempio Malta.
3: Non è una città dell'America del Sud, è un'isola del Mediterraneo.
1: Ma tanto non lo sa nessuno, fa lo stesso.
3: E invece ti ricorderai. Buenos Aires. Significa aria buona. È una cosa più importante. E che all'occasione quello faccia sapere al direttore Ruttari.
1: Ah, quello bello.
3: Sì, quello bello. Vuoi dire anche che io sono molto soddisfatto che mi è successo a Buenos Aires. Che il governo ci mette a disposizione dei terreni fabbricabili. Ci esenta dalle tasse.
1: Oh, ma crederà tutto questo?
3: Ah, sì. Ne sono sicuro, no? Soprattutto se tu flirti un po' con lui.
4: Ed era un frammento tratto da Inventato di sana pianta, ovvero Gli affari del barone Laborde di Herman Brock, messo in scena da Luca Ronconi, con Massimo Popolizio nel ruolo del protagonista, Anna Bonaiuto in quello della baronessa Stasi, Massimo De Francovic nel ruolo del banchiere Seidler, ai danni del quale viene ordita una truffa, Pia Lanciotti nelle vesti della figlia del banchiere Agnes e Giovanni Crippa in quelle del direttore di banca. Abbiamo estratto il frammento appena ascoltato dal cartellone di Radio 3 Suite del 16 marzo 2007. Massimo Popolizio si è formato artisticamente all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e ha iniziato a lavorare ben presto con Luca Ronconi, diventando per lungo tempo una delle presenze più assidue dei suoi spettacoli.

0: Una vita fa mi sono accostato al teatro facendo l'accademia, ho avuto diversi insegnanti, non ho avuto come insegnante Ronconi, però mi ha visto durante un saggio d'accademia, che era il saggio del secondo anno di diploma dell'accademia, e mi ha preso per una compagnia del terzo anno, una famosa Santa Giovanna di Bernard Shaw con Adriana Asti protagonista, dove eravamo tutti ragazzi, e io invece del terzo anno, insomma, ho fatto questa tournée. E da allora ho cominciato la mia collaborazione con Ronconi, che è durata poi quasi 23 anni.
1: Infatti, perché il suo nome per un lungo periodo è sempre stato associato a quello di Ronconi, o meglio al gruppo di attori di area ronconiana. Lei ha lavorato a lungo con questo regista, appena diplomato ha iniziato un'intensa collaborazione artistica con Luca Ronconi. Che cosa deve al maestro?
0: Beh, io ero molto giovane, ne ho fatti tantissimi, cioè, credo che ho fatto 32 spettacoli con Ronconi, sono parecchi. Beh, mi ha formato, devo una visione di questo lavoro, devo la capacità, quando ho poi di fronte un testo, di poterlo leggere in un certo modo. Mi ha dato anche un'etica nell'affrontare il lavoro, mi ha dato anche la possibilità di avere moltissime soddisfazioni, però cioè, non ho vissuto, diciamo, una parte leggera della mia vita. da quando avevo 26 anni, 27 anni, avendo, cioè, anche, diciamo, dei protagonisti molto grossi sulle spalle, cioè, non te la godi tanto la vita, ecco, sei sempre con la testa da una parte, ma grazie a Dio c'è stato.
1: E che cosa l'affascina nel modo di lavorare di Ronconi?
0: La sua profondità, la capacità di aprire un testo, di non essere mai assolutamente banale, assolutamente stupefacente, ecco, di avere una grande forza, di essere un trascinatore, comunque avere bisogno di tutti, cioè che il teatro è un fattore che non si fa da soli, ecco, ho imparato che non si va da nessuna parte se uno è bravo da solo. Soprattutto lo devo molto ringraziare per delle cose che oggi non sono più neanche pensabili di fare, cioè fare spettacoli con 15 attori, o gli ultimi giorni di Manila in cui eravamo 60, essere 45 su un palcoscenico, avere 20 tecnici, cioè avere quest'idea che il teatro è anche un'impresa non nel senso commerciale, cioè un viaggio, o un azzardo, un'utopia, una voglia di cambiare il mondo, essere tutti insieme per fare una cosa molto difficile, ecco, sono tutte cose che oggi credo sia completamente scomparse dal teatro italiano.
1: Teatro anche come rischio.
0: Sì, certo, ma si poteva affrontare solo perché c'era un comandante di un certo tipo, c'era un matto, se vogliamo dire, utopista, che lanciava un'idea pazzesca e era capace di trascinare molte persone intorno a sé, intorno a quest'idea, e tutti lavoravano per la realizzazione di quest'idea. Sto rivedendo l'Orlando Furioso, di Ronconi,
1: sì.
0: È soltanto inimmaginabile oggi pensare la forza, la ricchezza, la precisione, l'inventiva, la fantasia di quelle cose. Cioè è incredibile la pochezza a cui ci siamo ridotti oggi.
1: Uno spettacolo assolutamente innovativo.
0: La forza, ad esempio, di come recitare in versi, perché stiamo parlando di Orlando Furioso, come si possa essere contemporanei recitando in versi. Ecco, lei pensi oggi quale cartellone italiano di non so quanti stabili o quanti teatri possa avere uno spettacolo in versi di italiano, è come dire una bestemmia. Se uno apre i Sipari, la rivista Sipario del 70, 75, dell'80, cioè vede la ricchezza delle proposte, cioè come il teatro era, come le proposte erano molto ricche, variegate. Siamo abbastanza omologati, tutti sullo stesso titolo, tutti sugli stessi autori.
2: Detto, io m'ero accorta, Caminta amava Silvia, e Dio sa quanti buoni uffici ne ho fatti, e so per farli tanto più volontier quant'or v'aggiungi le tue preghiere. Ma torrei piuttosto a domare un giovenco, un orso, un tigre, che a domar una semplice fanciulla tanto sciocca quanto bella.
3: Ma qual è così semplice fanciulla che uscita dalle fasce, e non apprenda l'arte del parer bella e del piacere, dell'uccider piacendo, e del sapere qual arme fera e qual dia morte, e quale sani e ritorni in vita. Tu mi narri quel ch'io credea appunto, or non m'apposi.
2: Ben t'apponesti, ma pur odo dire che non erano pria le pastorelle né le ninfe sì accorte, né tale io fui mia fanciullezza. Il mondo invecchia ed invecchiando intristisce.
3: Forse allora non usavansi spesso i cittadini nelle selve nei campi, né si spesso le nostre forosette avevano in uso d'andar nella cittade. Or son mischiate e schiatte e costumi, ma lasciam da parte questi discorsi. Or non farai, con un giorno Silvia contenta sia che le ragioni Aminta o solo o almeno in tua presenza.
2: Non so, Silvia è ritrosa fuor di luogo.
3: E costui rispettoso è fuor di modo.
2: È spacciato un amante rispettoso. Consiglia pur che faccia altro mestiero, poiché egli è tal. Chi imparar vuol d'amare, disimpari il rispetto. Osi, domandi, solleciti, importuni, al fin involi, e se questo non basta, ancora pisca. Or, tu non sai com'è fatta la donna. Fugge, e fuggendo vuol ch'altri la giunga, niega, negando vuol ch'altri si toglia, pugna, e pugnando vuol ch'altri la vinca. Veh, Tirsi, io parlo teco in confidenza. Non ridir ch'io ciò dica, e soprattutto non porlo in rime. Tu sai se io saprei renderti poi per versi, altro che versi.
3: Non hai cagion di sospettar ch'io dica cosa giamai che sia contra tuo grado, ma ti prego, o oh mia Dafne, per la dolce memoria di tua fresca giovanezza, che tu m'aiti ad aitar.
1: E questi che abbiamo appena ascoltato erano alcuni frammenti tratti dalla Minta di Torquato Tasso, messa in scena da Luca Ronconi e registrata da Radio 3 al Teatro di Roma nel 94. Altro esempio, prima abbiamo accennato all'Orlando Furioso dell'Ariosto, di teatro in versi, in cui lei interpretava il ruolo di Tirsi. Massimo Popolizio, quali sono gli spettacoli dei tanti che ha realizzato con Luca Ronconi che le hanno lasciato il segno?
0: Fondamentalmente penso due. Uno, quando ero abbastanza giovane, credo avevo 31 anni, 32, mi ricordo, era il Peer Gynt di Ibsen, un testo fantasioso, però cioè, era la prima volta che interpretavo anche qualcuno che mi assomigliava in un certo modo, ed è stato uno spettacolo piccolo, per modo di dire, perché eravamo 25, però insomma, uno spettacolo piccolo, c'era Anna Maria Guarnieri, De Francovic, che ha girato il mondo e che mi ha dato tantissime soddisfazioni a Parigi, in giro per il mondo. E l'altro credo che sia Il lutto sadicia de Lettra con Mariangela Melato, in cui facevo due parti, facevo Oreste e Agamennone, facevo mio padre e mio figlio in un certo senso insieme, facevo il figlio di Mariangela e il marito di Mariangela. Spettacolo bellissimo con cui ho avuto un incontro molto bello con un'attrice come Mariangela.
1: E a proposito infatti di attori di area ronconiana, pensa che sia un privilegio lavorare con le stesse persone?
0: Con le stesse persone sempre, sì, anche se io non ho mai lavorato con le stesse persone, cioè grazie a Ronconi io ho lavorato con tutti gli attori italiani, praticamente quasi tutti, ma anche perché Ronconi in realtà non è stato mai così chiuso come si pensava, c'era un nucleo forte, eravamo 5-6 persone, ma poi questo nucleo era sempre a disposizione, di incontri dentro erano molti, insomma ci sono stati molti attori che ho conosciuto, però sì, penso che lavorare con le stesse persone dia una possibilità di crescita, ma le stesse persone, ripeto, non vuol dire stesse persone della stessa generazione, vuol dire stesse persone. Io a fianco a me ho visto invecchiare, morire generazioni di attori, e questo mi ha aiutato ad affrontare anche i problemi in interpretativi successivi. A fianco a me ho visto degli attori importanti fare delle parti, e oggi ho preso quel testimone da questi attori importanti per fare le stesse parti che hanno fatto loro. Quindi in questo senso c'è una crescita.
1: Pensa che sia un privilegio avere delle affinità, presentare delle affinità con lo stesso nucleo di persone con cui si lavora?
0: Sì, chiaro. Sì, anche perché le persone, mi permetto anche di dire questo, le persone possono avere anche una origine diversa, una storia completamente diversa, ma possono scoprire di avere insieme le stesse affinità. Anche questa scoperta è meravigliosa, cioè anche il teatro dà questa possibilità, che non dà altri lavori, cioè che scoprire che insieme, senza saperlo, ecco, cioè si è per qualcosa insieme. Si pensa che il mondo possa migliorare facendo meglio uno spettacolo. Ecco, cosa c'è di più meravigliosamente inutile e meravigliosamente utopistico? Non credo inutile, mi sono spiegato male, ma di più...
1: Che può sembrare all'apparenza velleitario, ma in realtà...
0: No, non è velleitario. È velleitario se si pensa di avere dei numeri senza averli. Ecco, se si mette insieme una squadra di un certo tipo per fare bene il proprio lavoro. Fare bene il proprio lavoro significa anche dare un'opportunità di miglioramento anche a quelli che ti ascoltano. Non è bellitario, è bello, ti senti utile. cosa che noi in questo momento ci sentiamo meno, come attori ci sentiamo meno utili, ecco, ci sentiamo un po' inutili in un certo senso.

0: Galatea Ranzi.
1: Lei debutta a 20 anni, ancora allieva dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, con Luca Ronconi, che la dirige in Amor nello specchio di Giovan Battista Andreini. Che ricordi ha di quell'esperienza?
2: Ah, bellissimi, veramente bellissimi. Lui venne mentre io facevo il secondo anno di Accademia a fare appunto un corso, e ci propose due testi. Uno era appunto L'amor nello specchio di Giovan Battista Andreini, e l'altro invece era una favola morale, La morte innamorata di Glissenti. E a me piacque subito La morte innamorata, mi piaceva moltissimo, e invece lui mi fece fare l'altra, la commedia. Però devo dire che fu veramente un'esperienza molto molto formativa, divertente e anche in qualche modo misteriosamente riuscita, nel senso che io riuscivo a cogliere le indicazioni che Ronconi dava, mi pare veramente in maniera molto naturale, ecco, ebbi subito la sensazione di capirlo, e forse lui stesso anche ebbe la sensazione di essere capito al volo da me, al di là delle parole e delle spiegazioni. Fu un incontro veramente subito molto
1: forte,
2: molto forte, molto di grande intesa, appunto, al di là delle parole,
1: una grande affinità.
2: Sì, ci si parlava attraverso il lavoro, ecco, non in altra maniera. Insomma, è un ricordo molto molto bello.
1: E successivamente poi lei, sempre con Ronconi, si trova ad affrontare grandi ruoli come quello di Mirra, protagonista dell'omonima tragedia di Alfieri.
2: Sì, per cui l'anno successivo proprio mi chiamò mentre io facevo il terzo anno di Accademia, un giorno squillò il telefono ed era proprio lui, mi disse: ma che fai l'anno prossimo? E io, beh, veramente continuo l'Accademia. Ah beh, perché ci sarebbe una cosa, e quindi mi propose di fare Mirra di Alfieri, e quindi io non finii nemmeno il terzo anno con i miei compagni, ma andai a recitare la Mirra insieme a un altro compagno di corso, Sainteri, e beh, fu un debutto impressionante. Ho capito dopo un po' di anni che lì per lì mi sono come autocensurata l'importanza di questa cosa, e quindi l'ho vissuta in maniera tranquilla e dedita appunto al lavoro, senza capire bene, mettere a fuoco bene cosa mi stava succedendo. Poi dopo un po' di anni ho capito, beh, certo, è stata una cosa veramente importante, rischiosa anche, perché appunto lui mi aveva conosciuto soltanto in quella precedente occasione, e propormi un testo in versi di Alfieri che non si metteva in scena da chissà quanto al Teatro Carignano di Torino, ecco, lui mi diede veramente grandissima fiducia.
1: E per quello spettacolo le fu assegnato il premio Oduse come attrice emergente nell'88, se non ricordo male, vero?
2: Sì. Ecco, quindi, e anche il premio Ubu come nuova attrice.
1: Dopo Mirra, quali altri personaggi da lei interpretati ricorda con maggiore piacere?
2: Beh, dopo Mirra ci fu un'altra scommessa abnorme, perché proprio subito dopo Mirra Ronconi mi propose Strano interludio di O'Neill, che è un testo pazzesco perché durava 7 ore lo spettacolo, erano 9 atti, pochissimi attori, eravamo in 4, 5, 6, ecco, il mio personaggio c'era in tutti gli atti, ed era proprio uno spettacolo fiume, veramente la forza, l'energia, la concentrazione che ci voleva per essere tutte le sere pronta a sostenere 7 ore di spettacolo, è stata insomma un altro grande blocco così di esperienza.
1: E quanto è stato importante per la sua formazione professionale Ronconi? Immagino moltissimo, però se ne parli meglio lei.
2: Sì, moltissimo, moltissimo, anche perché appunto, come dicevo prima, è stato proprio un incontro con una naturale affinità. Ecco, e poi ne abbiamo fatti veramente tanti insieme, cioè dall'88, dall'87 anzi, perché L'amor nello specchio dell'87 al 2002 ho lavorato con Ronconi ininterrottamente, facendo più di uno spettacolo l'anno. Posso ricordare due Shakespeare, Re Lear e Misura per misura, e poi abbiamo fatto un Savinio al Cesti di Samuele. Poi abbiamo fatto un testo di Alessandro Baricco, inedito da Villaroa, che scrisse appositamente per quell'occasione, e tanti, tanti, veramente tanti altri, e anche delle tragedie greche al Teatro Greco di Siracusa. E dopodiché siamo stati indipendenti, diciamo, per una decina d'anni e ci siamo ritrovati con Mistero Doloroso della Ortese.
1: Il monologo tratto dal racconto della Ortese messo in scena da Ronconi e che segna quindi il suo ritorno al lavoro col grande regista. È stata una doppia gioia, quindi.
2: Sì, una doppia gioia e un doppio tormento anche. È stato un lavoro molto molto faticoso, forse il più faticoso per me finora, e lo dissi subito a Ronconi dopo che mi propose il testo. Dopo che l'ho letto l'ho chiamato immediatamente, gli ho detto: certo, è una cosa molto difficile. Mi ha detto: beh, ma che vuoi fare le cose facili? E quindi poi ne abbiamo fatte di cose difficili, vedrai che ce la farai. Devo dire che ho avuto i miei dubbi soprattutto a ridosso della prima, perché è stato veramente un lavoro abbastanza massacrante, ma meraviglioso, alla fine meraviglioso, perché per fortuna ce l'ho fatta, perché è tutto su di me, perché sono sola in scena, non c'è nemmeno un intervento musicale, nulla. Per un'ora e mezza racconto questa storia così sottile dell'Ortese, così appunto misteriosa, come dice il titolo, così impalpabile, così allo stesso tempo rarefatta e invece materica, ecco. Quindi è stato proprio un lavoro quasi, a un certo punto mi sentivo nelle ultime prove come, anzi forse nelle prime repliche, perché sono arrivata alle ultime prove veramente in uno stato un po' di apprensione forte, ecco, e mi sembrava quasi di ricamare, di fare un grande merletto di quelli di una volta. E la soddisfazione è stata grandissima, perché il pubblico, sebbene appunto entrasse in un linguaggio molto particolare, non solo di lingua ma anche un linguaggio teatrale molto particolare, poi veniva irretito da questo gigantesco merletto. Ecco, questa è stata una grandissima gioia e soddisfazione.

0: Fausto Russo Alesi.
1: Un'altra presenza costante sarà Luca Ronconi, che la dirigerà in numerosi spettacoli. Ci parli di lui, del suo modo di dirigere gli attori, che cosa lo differenzia da altri registi?
2: Luca Ronconi è un grande maestro, per me è stato un grande onore, una grande fortuna incontrarlo. L'ho incontrato a Pel Grigio, nel senso che è stato lui, era il direttore artistico, è stato lui a chiamarmi per dare voce e corpo alle parole di Gaber. Da lì poi invece il primo rapporto con lui, che è stato appunto lo spettacolo Il silenzio dei comunisti, che era stato allestito per le Olimpiadi della Cultura di Torino, e poi da lì appunto numerosi spettacoli con lui.
0: Ce li ricorda anche?
2: Sì, dopo Il silenzio dei comunisti, Fahrenheit 451, anche quello spettacolo molto particolare, proprio perché parlava di formazione, di maestri e di allievi, e quindi è stato un ulteriore modo per conoscerci. Poi dopodiché abbiamo lavorato insieme in uno spettacolo che si chiama Il Bosco degli Spiriti, allestito in Umbria con le musiche di Ludovico Einaudi, era un monologo. Poi Bottom nel Sogno a notte e mezz'estate, Shylock nel Mercante di Venezia.
1: Poi ci sono gli spettacoli, i testi di Raphael Spregelbult messi in scena da Luca Ronconi.
2: Esatto, io con lui ho fatto La Modestia, che è stato il suo primo lavoro su Spregelbult, con Paolo Piero Bon, Maria Paiato e Francesca Ciocchetti come attori. E quindi diciamo che ho attraversato con lui sia testi contemporanei che grandi classici. Ed è incredibile come Luca Ronconi sia veramente sempre nel presente, un artista veramente del presente. Non c'è mai niente di, secondo me, la sua grande visione dei testi, niente di vecchio in qualche modo, è sempre tutto molto lucido, necessario, autentico e nel presente appunto.

0: Ania! Come sta?
1: Bene, ho già spiegato. È molto gentile a venire. Mirko, questo è il dottor Smederovo. Il dottore che vive a casa di mamma.
0: Non ha un bel aspetto. Piacere.
2: No, piacere.
1: Posso offrirle un brandy, dottore?
0: Con piacere.
1: Ha finito di sistemarsi nell'alloggiamento?
0: Sì, molte grazie.
1: Lo trova di suo gusto?
0: Mi sarebbe stato impossibile trovare un'altra sistemazione, no? Gli hotel sono pieni, o almeno è quello che dicono a noi.
1: A voi. Ah.
0: Comunque sia, io mi aggiusterò nella mia camera. Resterò molto poco tempo. Rispetto all'alloggiamento, mi piacerebbe.
1: Mia madre le avrà già spiegato le condizioni, no? Vado a prendere il brandy e del salame.
0: Una donna molto speciale, sua madre.
2: Ma si lasci confondere, cercherà di sfilarle tutto il denaro che potrà.
0: Non si preoccupi, sono davvero riconoscente. E lei lo sa che è tubercolosi, vero?
2: Senta, non possiamo pagarla. La ringrazio per essersi preso il disturbo di venire fin qui. Sono sicuro che mia moglie e mia suocera avranno insistito molto, ma sappiamo che non esiste cura che non costi denaro e non possiamo pagarla.
0: Può parlare più lentamente.
2: Sì, sappiamo già che è tubercolosi e sappiamo anche che è in fase molto avanzata.
0: Vuole un sigaro?
2: Lei non è un medico normale. Lei non è come gli altri.
0: Perché ha lasciato il suo paese? Mi sono sposato.
2: La sua signora è di qui?
0: No, nemmeno lei, ma ci sistemeremo. Le offro quest'ultimo sigaro perché dopo glieli proibirò per sempre.
2: Allora se lo tenga. Non pensa che saremo ricordati come gli scrittori di un'epoca in cui tutti scrivevano sull'ossessione del fumo? Uomini e donne che si svegliano nella notte o che si fanno svegliare dagli uomini e dalle donne con cui dormono soltanto per accendere una sigaretta e riuscire a sopportare il resto della nottata?
3: So molto bene a cosa si riferisce. L'ho letto. Ho letto la Baldoria.
0: Ania Terezovna mi ha permesso di leggerlo. Lei l'ho lasciato nella stanza di suo suocero.
2: Io?
0: Lei è straordinario. Voglio dirle che lei è uno scrittore straordinario.
4: Ed erano Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi e Maria Paiato nella Modestia di Raphael Spregelburd, messa in scena da Luca Ronconi. Il brano era tratto da Teatri in Prova di Radio 3 del 23 giugno 2011. Fausto Russo Alesi, allora dicevamo di Ronconi, che cosa gli ha insegnato questo grande regista?
5: Essendo un maestro mi ha insegnato molte cose. Mi ha insegnato a leggere i testi in maniera più approfondita, a scegliere sempre in maniera specifica cosa dire e come dirlo. Lui, quando legge un testo, è proprio come se riportasse a galla una città sommersa che sta sotto il testo, quindi è molto affascinante per un attore intanto riportare in superficie, diciamo, qualche cosa che sta invece molto a fondo in un testo. Sì. Poi anche il fatto di cercare sempre di guardare il testo in un modo a cui non avevi pensato. Io dico sempre che lui apre delle porte d'ingresso sui testi che all'inizio ti spiazzano perché tu magari avresti aperto un'altra porta, saresti andato da un'altra strada, eccetera, eccetera. E poi però quando apre questa porta e ti fa vedere cosa c'è dentro questa stanza, lì diventa molto sorprendente per l'attore ritrovarsi.
4: Quindi la possibilità,
5: da un'altra parte.
4: La possibilità di andare in profondità e non restare in superficie delle parole del testo, ma scoprirne, indagarne tutti gli interstizi,
5: le radici profonde che sono sempre molto legate a una lettura, a un'analisi lucida del testo, ecco, non sono mai posticce, ecco, mai.
4: Maria Paiato. Parliamo di un regista importante in assoluto e per lei, Luca Runconi.
6: Runconi io ce l'ho avuto come maestro all'Accademia, poi per 22-23 anni.

0: operazioni, che dici, tutto quello che lui ti propone sulla lettura del testo è nel testo e lui riesce a vederla, e quando te la mostra, perché molte volte noi affrontiamo il testo, ma veramente io mi rendo conto in una maniera così superficiale, così banale per quello che abbiamo visto fare altrettanto banalmente in altre situazioni così, e invece lui sa dare uno sguardo così profondo, così accurato, che non è solo lo sguardo sulle parole, ma che è quello delle parole, ma è come le parole sono messe, dove sono messe, che cosa c'è fra le parole, ci sono dei puntini, ci sono delle, tutti questi segni che stanno sul testo, è un linguaggio così preciso che lui riesce a vedere oltre la prima botta che viene da dare, no? Non so come dire.
1: È molto attento al sottotesto.
0: Sì, ma non è tanto sotto questo testo, è proprio molto spiattellato, però molte volte c'è una sorta di luogo comune, di modo comune di dire le battute, di dirle così, scorrono così, si segue una naturalezza, un realismo, che però non è per niente così, voglio dire, il testo invece poi ti rendi conto di che propone tutta un'altra realtà, ed è molto evidente, però siamo talmente col paraocchi che non la vediamo, e lui riesce a farti vedere, tu scopri e dici, caspita, ma è proprio vero, vuol dire proprio così.
1: Quindi attento alla verità delle parole, sì, a destrutturare il testo ed analizzarlo in ogni sua componente, compresa ovviamente la punteggiatura.
0: Certo, sì, assolutamente, e anche quello che chiede all'attore non è per niente... Sì, io lo so, dicono, parlano della recitazione ronconiana, io stessa molte volte posso avere detto, vedendo alcuni suoi attori che hanno una recitazione ronconiana, una strana musica, ma non è questo che chiede, io non so perché questi attori poi si siano tramandati, perché veramente è un tramandarsi qualche cosa che non è così, quando ci fa vedere come dobbiamo essere, è assolutamente, diventa un attore sporco, pieno di suoni che non sono solamente, come dire, la parola, ma è proprio vita, tra le parole ci sono anche dei fiati, dei respiri, delle sporcature, non è quella roba lineare un po' fredda che magari qualche volta si può vedere.

0: Noi siamo i soldati del Signore. Per via dei nostri cappelli ci chiamano anche cappelli neri. Marciamo con tamburi e bandiere per ricordare il Signore che tutti hanno dimenticato e per ricondurre le anime a Lui. Soldati ci chiamiamo perché siamo un esercito e perché nella nostra marcia dobbiamo combattere col delitto, con la miseria, con quelle forze che ci vogliono trarre in basso. Ecco ora, prendete la vostra minestra, calda, e dopo vedrete tutto in un modo diverso. Ma vi prego, pensate anche un po' a chi vi offre la minestra e se ci rifletterete vedrete che questa è la soluzione di ogni cosa. Tendere verso l'alto e non verso il basso. Ora, vedete, ma come si può fare affidamento sui beni terreni? Ma proprio punto. Le disgrazie vengono come la pioggia, che nessuno la fa, eppure viene ugualmente. Appunto, di dove vengono tutte le vostre disgrazie?
1: Da Lennox & Company.
0: Il signor Lennox? Ora ha probabilmente più pensieri di voi. Voi che cosa ci perdete? Si conta a milioni quello che ci perde lui.
2: Ne naviga poco di grasso nella minestrina, ma quanta acqua pura, che fa bene alla salute e scaldata senza risparmio.
0: Silenzio! Cari amici, perché dunque siete poveri?
1: Già. Spiegacelo.
0: Ve lo voglio dire. Non perché non siete benedetti con beni terreni. Non tutti possono esserlo. Ma perché non avete sensibilità per ciò che sta in alto. Perciò siete poveri. Questi bassi piaceri verso cui tendete, vale a dire questo po' di mangiare e una casa piacevole e il cine... Questi sono soltanto

mezzi, i piaceri dei sensi. Ma la parola di Dio, è un piacere molto più alto, più intimo, più raffinato.

E con Maria Paiato, che abbiamo ascoltato in un brano da Santa Giovanna di Macelli di Bertolt Brecht, diretto da Luca Ronconi, brano estratto da Piazza Verdi, un programma di Radio 3, chiudiamo il nostro omaggio a Ronconi, composto dalle voci di alcuni attori che hanno recitato con lui. Le testimonianze di Umberto Ursini, Anna Maria Guarnieri, Franco Branciaroli, Anna Bonaiuto, Massimo Popolizio, Galatea Ranzi, Fausto Russolesi e Maria Paiato le abbiamo raccolte nel 2013, quindi prima della scomparsa di Ronconi, avvenuta nel 2015. E in chiusura non possiamo non lasciarvi, anche se per pochi momenti, in compagnia di un'altra voce importante, quella di Mariangela Melato, che è stata protagonista di tanti spettacoli di Ronconi. Ascolteremo la Melato ne Il lutto si addice ad Elettra, di Eugenio Nilla, in un brano in cui recita con Elisabetta Pozzi e Massimo Popolizio e che abbiamo estratto da Radio 3 Suite del 24 febbraio del 97. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: E cosa fai lì al chiaro di luna? Una fanciulla puritana che si fa incantare dalla primavera. L'amore non è una cosa sporca. La bellezza non è un orrore. Ma perché non sposi Peter? Vuoi diventare una vecchia zitella?
1: Ti piacerebbe che me ne andassi? Ma io non sposerò nessuno. Ho un dovere da compiere verso mio padre. Potrebbe anche essere

0: credevo di averti insegnato che non si deve piangere.
1: Scusa, papà, ma sono così felice.
2: Strano modo di manifestare la felicità. Ma apprezzo, apprezzo.
3: Molto.
1: Sei proprio tu, Ezra? Avevamo perso la speranza di rivederti stasera.
2: Il treno era in ritardo. Per la gran folla stanno rientrando tutti. Sono felice di rivederti.
0: Christine.
1: Devi essere terribilmente stanco. Ezra, vieni a sederti un po' sui gradini con me, vuoi?
4: No! Fa troppo umido. E papà deve essere affamato. Vieni con me dentro, papà. Ti preparo qualcosa.
0: Preferisco riposarmi qui. Un momento.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Per la prima delle mie telefonate ho pensato di chiamare all'altro capo del filo la regina del telefono. Avrete tutti capito che si tratta di Franca Valeri. Buonasera Franca.
1: Buonasera Silvana.
0: Sono riuscita a raggiungerti a Rieti. Dicevo la regina del telefono perché sì, mi sembra che proprio al telefono siano nate le tue caratterizzazioni più felici, i tuoi personaggi più popolari. Faccene sentire un pezzettino piccolo piccolo.
1: Confesso che da pronto Pierone, che rappresenta il mio esordio nel telefono, alla più popolare mamma, sei te? Senti un po', che te devo dire?
0: Beh, se...
1: sto telefono mi pare che non funziona stasera, ma che è questa cosa?
0: Per fortuna funziona.
1: Per fortuna funziona.
0: Anche se tu sei a Rieti e io sono a Roma.
1: Sì.
0: Senti, e sei a Rieti per il concorso Battistini. Vuoi spiegarci in due parole?
1: Sì.
0: I tempi non sono lunghissimi.
1: Anzi, ormai non sono più per il concorso, sono proprio per la realizzazione di quello che ha dato il concorso, cioè per la stagione lirica.
0: E quindi per la prima di...
1: i vincitori del concorso, sì.
0: Che interpreteranno quale opera?
1: Interpreteranno delle opere di grande impegno, Rigoletto, La Traviata e Don Pasquale.
0: Senti una cosa, e a fare la clac ci sarà anche Aroldo, il tuo cane così chiamato in omaggio a Verdi, oppure
1: sì,
0: no?
1: È già qui, pronto.
0: È lì vicino, anzi, a te magari.
1: Anzi, debutterà in Rigoletto.
0: Ah, debutterà in Rigoletto,
1: in
0: spiega un po' meglio.
1: Una dama.
0: Non mi dire, fra
1: sì,
0: poco
1: sì,
0: ci farà sentire Bau Bau anche qui e ci augurerà la buonanotte. Dunque, Franca Valeri, la regina del telefono, apro una parentesi, la SIP dovrebbe regalarti un apparecchietto d'oro oppure farti uno sconto, anche perché tu lo consumi, lo logori il telefono, no?
1: No, veramente, sì, effettivamente, però ho sempre un occhio di riguardo.
0: Ah, benissimo, bene da sapersi.
1: Sì.
0: Dunque, a parte la tua passione per il telefono, cioè a
1: sì,
0: parte la tua facoltà di trasformarti in interprete del costume in chiave comica, satirica e intelligente, c'è il
1: sì,
0: tuo amore per la lirica, per il melodramma,
1: sì,
0: o in questo momento non saresti a Rieti.
1: Sì, sì.
0: Come concili queste tue esigenze e quindi questi tuoi amori, queste tue passioni? Da una parte il teatro comico, dall'altra la lirica, il melodramma.
1: Ma non è difficile conciliare, cioè fa parte della mia personalità, dei miei ricordi, della mia cultura, del mio gusto e sembrano in contrasto.
0: Infatti, e perciò ti pregavo di spiegarli.
1: Ma in realtà non lo sono.
0: Perché?
1: Perché sono tutte delle manifestazioni così intellettuali.
0: Certo, dell'intelligenza, anche
1: sì,
0: se forse quella della musica procura a te prima che agli altri particolari emozioni, non
1: devo
0: vorrei
1: dire
0: sbagliare.
1: Che è nata prima la passione per la musica che quella per il teatro di prosa.
0: Infatti, venendo a casa tua a Roma, quella bella casa vicino ai Fori Imperiali, o sbaglio?
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: un bel pianoforte a coda,
1: sì,
0: con tante piante verdi attorno, e uno non stenta, non fa fatica a immaginare una...
1: E alcuni ritratti di Verdi, avrei
0: questi...
1: notato.
0: Certo, li ho notati ma mi sfuggivano,
1: sì,
0: in questo momento.
1: Sì.
0: Dicevo, uno non fa fatica a immaginare una Franca Norsa, e così che tu ti chiami all'anagrafe,
1: sì,
0: cresciuta così in un ambiente, diciamo, borghese, milanese,
1: sì,
0: educata a studiare il pianoforte come si faceva per le ragazze,
1: sì,
0: di buona famiglia, vero?
1: Però io, è proprio una vocazione mia, perché,
0: a prescindere,
1: sì,
0: dal contesto,
1: a prescindere dalle lezioni di pianoforte, io ho amato subito l'opera.
0: Bene, quindi abbiamo conciliato queste due esigenze e spiegato le due facce di Franca Valeri, anche se per la verità tu sei un po' picassiana, di facce ne hai di più,
1: sì,
0: sei autrice e attrice, quasi tutti i tuoi i testi interpretati.
1: Ma penso che sia un'esigenza del vero attore comico.
0: Cioè di cimentarsi su molteplici fronti.
1: No, quello di essere autore di se stesso.
0: Ah, è autore e attore, benissimo. Però poi sei anche operatrice musicale, mi sembra,
1: sì,
0: un termine che tu approvi.
1: È una cosa di cui sono molto orgogliosa, perché vedi, quest'anno qui debuttano praticamente tanti giovani. Io non sono di quelli che proprio impazziscono per i giovani, nel senso che ne fanno una vocazione. Trovo che anche la mezza età, la vecchiaia, così, ha le sue glorie, le sue
0: stagioni,
1: il suo fascino. Però in questo campo della musica mi pare che sia molto importante. perché qualche cosa sta
0: nascendo,
1: segnando il passo, bisogna che vengano fuori delle forze nuove.
0: Sì, mi sembra
1: giusto.
0: Abbiamo
1: giovani cantanti, un'orchestra in gran parte di giovani, che si chiama infatti Nova Aiden, un giovane direttore che debutta accanto a Maurizio Rinaldi, che si chiama Aldo Tarchetti, sono tanti giovani scenografi, uno debuttante anche lui si chiama Dario Dato, l'altro giovanissimo Francesco Zito, è veramente una palestra di giovani che il 18 sera inizieranno questa avventura con il Rigoletto.
0: Allora, amici radioascoltatori, se non l'aveste capito, è un invito che Franca Valeri vi rivolge prima di augurarvi la buonanotte, che tutti accettiamo. Ma ritorniamo a te, Franca.
1: Sì.
0: Accantoniamo questi cantanti che terrai a battesimo.
1: Sì.
0: E che tieni a battesimo già da questo momento.
1: È il terzo anno.
0: Ecco,
1: sì.
0: Già da 3 anni, con tanto fervore, con entusiasmo.
1: Sì.
0: Dunque, tu, attrice e autrice, hai spiegato perché, regista, operatrice musicale, giornalista. Lista. Ma per quale di queste attività, pur spiegando la loro coesistenza, ti senti maggiormente attratta? Cioè, in quale di queste tue attività poni un impegno particolare?
1: No, diciamo che l'impegno lo pongo quasi pari in tutto. Quello in cui ovviamente mi sento più realizzata è quella del teatro.
0: È lì che sono le tue origini, insomma, il trio Caprioli.
1: Quando sono lì da sola sulla scena mi sento veramente
0: realizzata, credo.
1: Felice.
0: E in questo momento ricordiamo anche il trio famoso Caprioli-Valeri Bonucci, che veramente ha segnato una pagina nuova del teatro del cabaret italiano.
1: Direi di sì.
0: No, e non sulla scia degli spettacoli parigini di Rue du Chat, eccetera, proprio portando qualcosa di nuovo. Senti, a proposito delle tue caratterizzazioni, le tue simili nella tua ultima commedia, rappresentata a Milano e poi a Roma al Piccolo Eliseo, Non c'è da ridere se una donna cade, sembra non si siano riconosciute con piacere, insomma non si sono dette soddisfatte. Il tutto è risultato anche da un'inchiesta volante fatta in un teatro, non so se milanese o romano. Perché le vecchie signorine snob, tu sei la signorina snob per antonomasia, lo sei stata, si riconoscevano in te, mentre le radical chic cosiddette di oggi ti contestano. Insomma, qual è la ragione di questa contestazione, di questo minor gradimento da parte delle donne che tu rifai oggi rispetto a quello di ieri, che invece era un gradimento?
1: Ma guarda, io ne rifaccio parecchie anche di altra estrazione sociale, e quelle si divertono. Generalmente nessuno, né uomo né donna, si riconosce direttamente in un personaggio, ma sente qualche cosa che conosce, se non si
0: Senti riconosce. Franca, non pensi che forse oggi le nuove femministe non sanno bene quello che vogliono, cioè hanno gridato, urlato troppi slogans che sono diventati vecchi un po' e che non hanno più dei contenuti, per cui non sapendo chi sono si proclamano X o Y senza avere una precisa identità, quindi non avendola
1: è difficile riconoscere.
0: Io penso,
1: certo, sì. Questo è anche vero, però per quello che dicevi delle radical chic, è la parola radical che le porta fuori strada.
0: Probabilmente.
1: Ecco.
0: O forse, in fondo, chiamare te al telefono una sera di settembre a Rieti significa anche parlare di femminismo, ma di quello ante litteram, no? Perché di femminismo se ne è parlato fin troppo, non si sarebbe...
1: Io lo dico sempre quando me lo chiedono. Ritengo di essere forse una delle vere femministe.
0: Sì, di quelle proprio ante litteram, di quelle che hanno pagato scotti elevatissimi.
1: No, di quelle eterne, insomma, di quelle
0: certo.
1: Che hanno lavorato, essendo donne, hanno realizzato qualche cosa, e questo è lo scopo del femminismo, altrimenti non so.
0: Naturale, infatti è una cosa seria. Maria Bellonci mi diceva sempre che non bisogna sorridere nemmeno nominando la parola di suffragetta, anche se l'immagine, la fotografia della suffragetta col grembiulone grigio blu o il collettino bianco è un po' buffa. E tu sei stata, e lo hai confermato, una femminista vera, di quelle che si sono realizzate, che hanno... Beh, grazie, credo di sì, grazie, che hai schiuso nuove strade pagando, ripeto, scotti elevati, perché un giorno di un anno X sei venuta via dalla tua casa milanese e basandoti sulle tue forze, non sul tuo nome, sulle tue capacità e sulla tua intelligenza, hai cominciato a esprimerti secondo il veicolo che avevi scelto, che era quello del teatro cabaret.
1: Però insomma io mi ritengo di essere stata piuttosto fortunata, ecco, non... mi sembra che di non aver pagato uno scotto gravissimo, ma di aver semplicemente vissuto come volevo, ecco.
0: Beh, questo è importante. Sì. Comunque c'è una differenza, un distinguo. Sì. Una ragazza di oggi può vivere come vuole, con la maggior naturalezza, come prendere la borsa e uscire di casa a fare un acquisto, andare a fare shopping.
1: Certo.
0: Invece una ragazza di ieri, tu mi ci metto anch'io, se usciva di casa per fare qualcosa, doveva essere ben consapevole di quello che l'aspettava.
1: Ah, questo senz'altro.
0: Ecco, se no sarebbe equivalso il fallimento, e ritornare indietro, vedi Alba de Céspedes nel suo bel libro, lo dice nel titolo del suo bel libro, nessuno torna indietro. Senti Franca, tu sei sempre così colorita quando racconti le cose, ci hai detto con fervore dei cantanti, del giovane direttore d'orchestra che debutteranno il 18 a Rieti, quindi ripetiamo l'appuntamento ai radioascoltatori per giovedì sera, almeno per quelli che possono. Perché non ci racconti, prima di farci addormentare, un episodio che ti sta a cuore della tua carriera, ecco, della carriera di Franca Norsi diventata Franca Valeri?
1: Ma adesso non saprei dirtelo un racconto.
0: Un episodio. Non so, per esempio, di quelle tue amiche snob che ti hanno vista a un certo punto, virgolette, diversa, tra virgolette, no, da loro, realizzarsi, emanciparsi, diventare un'altra, staccarsi dalle loro abitudini, non so, del pomeriggio o
1: ma
0: della...
1: Ma io non ne avevo di amiche snob. Io ho sempre vissuto con tutti, con ogni sorta di amici,
0: sì.
1: E quindi ho semplicemente conosciuto queste
0: persone,
1: donne, perché vivevo questo tipo di donne.
0: E le hai messe sul tavolo anatomico.
1: Io a modo mio apprezzo, perché in fondo la borghesia milanese è una borghesia forte che ha il coraggio di ridere di se stessa.
0: Sì, è anche dotata di humor, adesso non facciamo confronti tra quella milanese e quella romana, ma forse di humor ne ha un tantino di più. Ma a prescindere da questo, proprio non ti viene in mente niente o della tua attività ai microfoni o delle tue soste parigine o della nascita del trio o della tua prima commedia, di quella presentata come autrice, interprete e regista?
1: La mia prima commedia è stata Le Catacombe.
0: Esatto, sì. Mi sembra al Valle di Roma.
1: Al Valle di Roma, e beh, quella è stata una commedia molto combattuta, perché lì effettivamente c'erano molte persone che hanno pensato di riconoscersi, perché era una tranche de vie vera,
0: sì,
1: e propria.
0: C'era la Paola Quattrini che debuttava, mi sembra, no, debuttava,
1: sì,
0: lei è una fan prodigio, ma
1: sì,
0: insomma
1: debuttava,
0: faceva una parte di rilievo come attrice giovane.
1: Debuttava, poi...
0: Ed era un testo coraggioso per l'epoca.
1: Per l'epoca era un testo abbastanza coraggioso, la storia è tutta di donne. Una
0: sì, ricordala, perché anche io, sì, a me viene in mente confusamente.
1: Sì.
0: Dicela.
1: Era una storia tutta di donne, una donna curiosa, indipendente, coraggiosa e abbastanza comica nella sua smania di arrampicarsi,
0: sì,
1: che però ha una profonda umanità e vive in casa con un uomo che lei adora, ma del quale tiene in casa la moglie, della quale lui è...
0: Chi era l'uomo? Non lo ricordo, un'amnesia.
1: L'uomo era Aldo Giuffrè.
0: Ah, ecco.
1: Ecco.
0: Ritorna tutto, vedi?
1: E questo tipo di donna tiene in casa la moglie, la giovane amante che era Paola, una sua grande amica che poi si scopre che era stata anche con questo uomo, ma bisognosa di vivere, di adeguarsi alla realtà, alle mode, quindi ogni atto le cambia lo stile della sua casa.
0: Sì.
1: E poi alla fine però, quando questo uomo vuole ritornare a vivere profondamente con lei, è talmente stanca di questo gioco che lo rifiuta. Ecco, questo è il succo della cosa.
0: E forse proprio questa stanchezza e questa ribellione si identifica con un atto di vero, di autentico coraggio femminile, di quel coraggio che allora era rappresentato da episodi sporadici, non era molto frequente.
1: Senti, mi lasci dire ancora due cose sulla mia stagione lì.
0: Si vede che proprio sei in meta. Le catacombe fanno parte del passato,
1: le
0: viviamo nel presente.
1: Io premo per questa cosa.
0: Anzi, proiettiamoci nel futuro, ti ascolto.
1: Allora, volevo dire che il 18 abbiamo il Rigoletto, diretto da Maurizio Rinaldi, con un cast bellissimo di giovani cantanti, e la sera dopo La Traviata, che sempre diretta da Maurizio, con una giovane cantante torinese che ha solo 23 anni e che farà Violetta, che si chiama Tiziana Fabricini. È una cosa molto rara che una ragazza di 23 anni faccia Violetta.
0: Insomma, Rieti vuol diventare una seconda Spoleto.
1: E poi Don Pasquale, diretta appunto dal giovane Tacchetti, e con un cast delizioso
0: che avevi già nominato, quindi si vede proprio che sei immersa fino in fondo in questa cosa che sta per nascere.
1: E allora, sai, ti dirò che ci terrei molto che tu venissi a sentirmi.
0: Sei molto gentile, che venga io è troppo poco. Io spero che venga molta gente e che questa cosa in cui tu credi e per la quale stai spendendo molte energie si percepisce. Anche il balletto,
1: c'è anche la Female Gardé. Questa è una rarità, perché non si è mai fatto in Italia.
0: Allora ripetiamolo, sì. La Female
1: Gardé, questo benissimo. Ritorna un po' nelle nostre questioni femministe.
0: Ecco, vedi, che siamo coerenti e poi teniamo sempre un filo, sì. Anche se si pensa che parliamo a ruota libera,
1: sì.
0: E questo complesso, diciamo, questa compagnia che adesso esordirà a Rieti, poi verrà in altre città, andrà in altre città a Roma.
1: Faremo un lungo giro, andremo a Viterbo, a Terni, a Sulmona, ad Arezzo, all'Aquila, a Salerno.
0: Beh, quindi i radioascoltatori
1: anche
0: hanno anche una scelta, un certo ventaglio di scelte.
1: Anche a Roma all'Eliseo faremo però soltanto il Rigoletto in forma di concerto.
0: Quindi per quanto mi riguarda potrei venire a Roma,
1: venire
0: forse farei prima.
1: Senti,
0: Franca, altri progetti, hai qualche progetto? L'abbiamo detto tutto, mi sembra.
1: Però io ho progetto insistente e forse però
0: tenace.
1: Tenace di riprendere il mio spettacolo che ho fatto l'anno scorso, Le donne che amo.
0: Sì.
1: Che è tutto un programma
0: anche nel titolo.
1: Sì, sì.
0: Ma sai che i titoli felici sono molto importanti,
1: sono persino
0: in un articolo di giornalistico, e tu lo sai bene perché mi hai rubato il mestiere, che tu la giornalista e brillantemente.
1: Ma sicuro.
0: I titoli sono importanti perché...
1: Io trovo che il mestiere è veramente più faticoso, il giornalismo.
0: Ma lo lascio dire a te.
1: No, perché tu lo fai così costantemente.
0: Beh, adesso non ci scambiamo i complimenti, se non sembra che ci siamo messe d'accordo.
1: No, non è un complimento, è una realtà, è molto faticoso e molto duro il giornalismo.
0: Questo non so fino a che punto alla gente interessi, forse ai giovani sì, perché ce ne sono tanti che vogliono fare i giornalisti.
1: Non
0: sapendo neanche di che cosa si tratti, e poi deplorando il modo in
1: cui
0: i giornalisti fanno oggi del giornalismo.
1: Sì.
0: Comunque,
1: sì.
0: Ritornando allora al tuo prossimo domani, lasciata Rieti e messi in un cassetto i tuoi, dico tuoi perché li senti, Rigoletto e Traviata, pensi di ripresentare il tuo ultimo spettacolo,
1: sì.
0: Cioè Le donne che amo,
1: sì.
0: Che mi sembra veramente sia tutto un programma,
1: sì.
0: E riassuma quello che è stato il tuo cammino, no?
1: Sì, certo.
0: Cioè uno specchio sul quale ti guardi,
1: sì.
0: e sul quale vedi a un certo punto proiettate le figure di persone che non sono tue amiche, lo hai appena finito di dire, ma che hai conosciuto, che hanno attraversato la tua strada e che tu per mestiere, per vizio nel senso buono, hai preso in esame. Non hai potuto non osservare.
1: Per necessità.
0: Ecco, per esigenza.
1: Del mio modo di vedere le cose.
0: Certo.
1: Poi amo molto amo molto le mie origini milanesi e lì c'è un grande, c'è molto da attingere per una persona di teatro.
0: Il fatto di amare le origini è sempre, rivela sempre a mio parere un risvolto positivo di una persona, non bisogna tradirle, soprattutto quelle geografiche, perché fanno parte di noi, del nostro modo di essere,
1: sì,
0: di pensare e di parlare. Io sono terrona, per esempio, e non lo rinnego.
1: Ah, sì?
0: Sì. Mi dicono sei nata a Beri,
1: ah, sì?
0: Trasformandola in... Anzi, ne vado molto fiera, almeno quanto tu sei fiera di essere milanese.
1: Ecco,
0: quindi
1: okay,
0: la prossima stagione, dopo la lirica,
1: il
0: avremo
1: teatro, il teatro.
0: Franca Valeri e le donne che ama. E allora a queste donne che ami, ma anche agli uomini, auguriamo la buonanotte.
1: Buonanotte.
0: E buonanotte, Franca.
1: Grazie della telefonata.
0: Grazie a te, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.

0: C'è sempre così, eh?
1: Provo soltanto la voce.
2: See?

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
2: Estes?

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Cari ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera ho chiamato al telefono un giornalista molto famoso, soprattutto perché si è occupato di sport, e forse il miglior giornalista italiano sportivo. Però si tratta di Gianni Brera, prima che diciamo subito il nome. Però non è soltanto un giornalista sportivo, è anche uno scrittore, un romanziere anzi, e con un uso molto personale della lingua italiana. Alcuni critici lo hanno paragonato addirittura a uno dei più grandi narratori nostri, cioè Carlo Emilio Gadda. Ecco, adesso lo abbiamo al telefono e chiacchieriamo con lui un pochino di sport e un pochino anche di questa sua dimenticata per il momento, mi pare, attività letteraria. Buonasera Brera.
2: Buonasera Lucignani.
1: Come sta?
2: Campiamo da poveretti.
1: Senta, io so che è un grande sacrificio per lei aspettare in piedi quest'ora della mia telefonata, vero? Mi scuso quindi con lei.
2: No, ma guardi che io dormo sempre verso le 3 o le 4 del mattino, quindi per me sono le prime ore della sera queste, non abbia assolutamente nessun rimorso.
1: Ecco, senta Brera, cominciamo col soddisfare così anche la curiosità di chi ci sta ascoltando, che immagino, suppongo, siano anche degli amanti dello sport. Ecco, parliamo magari un momentino di calcio, perché mi pare un momento abbastanza singolare per il calcio italiano e anche un pochino confuso. C'è stata questa vittoria della Juventus nel Mondialito organizzato da Canale 5, però ci sono state anche, proprio mi pare, un paio di giorni fa, la sera che noi dovevamo sentirci e che poi c'è stato quel piccolo rinvio, e questa decisione, diciamo, della Federcalcio di non autorizzare, di non ratificare gli acquisti di questi due calciatori. Vedo che da molte parti si protesta e, non so, a Udine mi pare, un titolo di giornale stamattina diceva ridateci Zico, eccetera. Qual è il suo pensiero in proposito?
2: Il mio pensiero in proposito è il seguente, due punti a capo, che quando si vogliono fare dei passi troppo lunghi, poi ci si trova a sgambare, come si dice in gergo, no? Io amo moltissimo i friulani, li sento vicini a noi lombardi, sono gente straordinaria e vorrei tanto che l'Udinese avesse una squadra feroce, grandissima. Però devo anche tenere presente che, insomma, a Caltagirone la Callas non andava. Ora, se io non ho i mezzi economici per assicurarmi la Callas, non faccio neanche propaganda per convincere la gente a desiderarla, perché la inganno.
1: Questo va bene, d'accordo, però mi pareva che fosse stata depositata la cifra che era necessaria per l'acquisto di questo calciatore, però c'era in mezzo un piccolo pasticcio finanziario.
2: Ecco, dunque, stia a sentire, io stimo moltissimo Franco Dalcin, è un direttore sportivo molto abile e ha agito naturalmente secondo il proprio istinto, che è di primo ordine, però sulla scorta, diciamo, di un grande finanziere che aveva alle spalle ed era il presidente o il consigliere delegato della Zanussi, che si chiama Mazza. Ora, proprio in questo periodo controverso, Mazza ha avuto dei fastidi in campo finanziario ed industriale e politico con la Zanussi, per cui ha dovuto lasciare. Di conseguenza penso che l'Udinese si sia trovata ex abrupto, proprio così, brutalmente,
1: in difficoltà,
2: quei capitali di cui avrebbe avuto bisogno per assicurarsi l'opera di Zico, capisce?
1: Senta, e per il caso invece di Cerezo alla Roma?
2: Addirittura siamo fuori tema, perché uno dice, io compro Cerezo in quanto teme di perdere Falcone,
1: sì.
2: Ma lo acquista fuori stagione, diciamo, fuori epoca, e allora la federazione, che aveva posto un termine, giustamente si oppone, anche perché nel frattempo si era adoperata affinché Falcone non venisse sottratto alla Roma. I romanisti hanno fatto chiasso, però è indubbio che Sordillo e Di Suoi hanno fatto in modo che le altre società non soffiassero Falcone alla Roma, perché Falcone aveva chiesto 1.200.000.000.
1: Sì.
2: Se poi andava in un'altra società per 600 milioni, è chiaro che sotto c'era del nero, no?
1: Certo, certo.
2: Quindi per premunirsi da questi inghippi,
1: ma questo fatto
2: manfrine disonorevoli, la federazione ha reso proibitivo per tutti l'acquisto di Falcone e l'ha mantenuto alla Roma, ma per Cerezo si era fuori il tempo.
1: Per Cerezo però pareva che la Roma avesse depositato qualche settimana fa, addirittura,
2: no,
1: si ricorda quel plico segreto, eccetera, no?
2: No, aveva mandato una lettera, ma c'erano sui saluti, insomma.
1: Beh, perché c'è tutto questo? Io credo che la parola adatta sia proprio casino, so che non è giusto dirlo così per radio.
2: No,
1: ma insomma vedo che...
2: Ma siamo abituati ad agire in piena anarchia, no? Finalmente la federazione cerca di attuare una norma e restiamo tutti male perché non siamo avvezzi a questa regolarità. Insomma, ciascuno faceva ad libitum suum, no? E stavolta no, è finita, insomma. Io ero contrario anche all'importazione degli stranieri, e noi abbiamo vinto un campionato mondiale, abbiamo fatto la figura di chi solleciti un invito a corte e poi ci vada con le ciabatte, oppure vada da spizzichino a prendersi in affitto uno smoking.
1: Ecco, io questa cosa per esempio so che è un vecchio tema e che in fondo così ripetiamo forse delle cose che già altri hanno detto, ma questo dell'acquisto degli stranieri, ma è assolutamente indispensabile per avere dei divi, è come fare un film e prendere, non so, un attore americano, questo lo posso anche capire perché visto che il cinema americano circola nel nostro paese, quelli sono più famosi, ma qui fino a che non arrivano, pochissimi conoscevano, non so, non dico adesso questo Socrates che aveva già giocato nel campionato, ma insomma altri di questi giocatori famosi. Non è possibile allevare dei nostri giocatori ed avere delle squadre italiane?
2: Dunque, non è che le nostre mamme siano molto generose di campioni, no? È proprio che noi siamo una razza molto malandata che cerca di rimettersi in sesto adesso manducando un pochino di proteine, no? Sono 30 anni o 40 che gli italiani mangiano abbastanza. Prima no, e quindi le malattie e la fame hanno ridotto la razza in situazioni abbastanza tristi. Comunque c'è anche un altro fatto di indole puramente sociale e culturale. Il football è uno sport volgare, giocato in piazza, che non qualifica socialmente. Qualificava una volta quando bastava avere un plus calorico, no? Per essere già distinto dalla plebs, dagli altri. Adesso i piccoli borghesi fanno degli sport che qualifichino socialmente, il nuoto, l'atletica, il tennis, lo ski,
1: arrivano al golf addirittura,
2: e quindi il football non lo giocano più, lo giocano il quarto e il quinto stato, e questi sono i più disastrati, no, dalla miseria secolare che ci ha accompagnato. Quindi il nostro vivaio non è abbondante, ma siamo sempre lì a Caltagirone. La Callas non ci dovrebbe andare se non in via eccezionale e per un'occasione. Ma se si pretende di avere sempre lì la Callas, allora o si è fuori dal mondo, si è dei megalomani, oppure si è addirittura degli scemi, come io sospetto qualche volta di noi.
1: Certo, anche perché poi quando lei dice che la Callas non può andare, cioè se la Callas andasse, voglio dire, a Caltagirone, ma poi lo vorrebbero in chissà quanti altri posti, la vorrebbero ad Avellino, la vorrebbero a Grosseto, a Piombino, non lo so.
2: Io
1: a
2: non so, a Caltagirone cito
1: un nessuno
2: centro
1: di noi,
2: non grande del sud.
1: Naturale, mente. Certo, nessuno di noi vuole parlare, si fa
2: no,
1: per
2: no,
1: poi.
2: Non so neanche dov'è Caltagirone, non così.
1: Un'altra cosa, Brera, io mi sfogo questa sera a parlare con lei perché, dunque, devo fare una piccola premessa che rivolgo che non è per lei, voglio dire, che è per gli ascoltatori, perché lei è il solo giornalista sportivo che mi riesce di leggere, per vari motivi. Il primo è questo di questa sua bizzarra prosa che a volte mi...
2: Ma perché è bizzarra? Ma sai
1: bizzarra,
2: che io scrivo in lombardo?
1: Ecco, è straordinariamente significativa, voglio dire, però... come dire, che dà il piacere della lettura. Io non sopporto, questo le volevo dire, mi dispiace che magari molti dei nostri ascoltatori stasera pensino magari male di me, io non sopporto il linguaggio dei giornali sportivi e non sopporto nemmeno quello, a volte devo dirle, dei commentatori sportivi della televisione durante le partite di calcio. Questo fatto della sfera, della realizzazione, di tutto questo... Questa enfasi continua che c'è nel discorso, in un uso dei superlativi che...
2: Luciani, vorrei dirle che è enfatico anche Omero, no? Fatte le debite proporzioni, sempre si canta il muscolo, anche l'epica esalta il muscolo e il coraggio. Quindi fatalmente, siccome gli Achilli in questo mondo moderno in cui tutti fanno sport, tutti fanno agonismo, tutti fanno epica, sono moltissimi, così sono molto numerosi anche gli Omeri o coloro che rifanno il verso ad Omero, no? Non bisogna formalizzarsi, ciascuna categoria diciamo che ha il suo gergo, quindi quelli che scrivono di economia hanno il proprio, quelli che scrivono di musica o di critica musicale anche, quelli letterati non ne parliamo, ed è giusto che i cronisti sportivi abbiano un loro gergo sul quale si devono ritrovare proprio all'istante, perché sono tutti servizi fatti sull'unghia. Io
1: sì,
2: la ringrazio
1: certo.
2: Molto per quello che ha detto di me, ma
1: no.
2: Guardi che ci sono dei bravissimi giornalisti sportivi.
1: No, ma non parlo della loro...
2: sono i migliori.
1: Non parlo della bravura tecnica, ma lei stesso mi diceva, il gergo lo accetto, Brera. Quello che non accetto è, aprendo il Corriere dello Sport, non so, la Gazzetta dello Sport, delle colonne dedicate a, mentre non si fa nemmeno per, non so, non si fa nemmeno per il centenario di Balzac,
2: vabbè.
1: Capisce? Non, se...
2: sì, questo dipende dalla superfettazione della carta sportiva stampata, no? Noi celebriamo una guerra di Troia tutti i giorni ed è chiaro che non ci sono sempre gli Ettori e gli Achilli sotto le porte scee a fare dei duelli sublimi. Ci sono anche degli scarafuni, come dicono i napoletani, o dei terziti, gobbi e querci, i quali sono malevoli. Ora pretendere che ogni giorno si riservi un duello Achille e Ettore è troppo. Ecco perché sembrano un tantino oziosi questi fogli.
1: Certo, si potrebbe parlare, volevo dire, solo in modo più normale, ma lasciamo pure questo, questo discorso. Brera, io vorrei adesso parlare di Gianni Brera, lo scrittore. Io ho amato molto Il corpo della ragazza.
2: La ringrazio.
1: Proprio romanziere, volevo dire, quindi non soltanto cronista, giornalista e scrittore di cose di calcio. Volevo sapere quando veniva fuori qualche altro libro del genere da lei.
2: Dunque deve pubblicare adesso Bompiani, un romanzo mio sulle 240 pagine, che si intitolerà forse Le animalesse e il vescovo Rovati. Questo animalesse così è un'iperbole un po' strana, ma cerca di attirare l'attenzione, perché se faccio un titolo soltanto su un vescovo allora è finita. Questo romanzo è stato scritto per la prima volta con lentezza, perché Il corpo della ragazza, che lei ha benignamente citato, è stato scritto in non più di 15 sedute, no? Così giornalisticamente, senza mai rifare una cartella.
1: Perché
2: poi,
1: della ragazza?
2: È il guaio dei giornalisti, che come ella sa, non hanno tempo, perché narrare è bellissimo. Credo che sia uno dei divertimenti migliori, no? Poter raccontare, lust zu fabulieren, diceva Goethe, la voglia di favoleggiare, eh? Che anche delle nonne, delle mamme,
1: certo,
2: quando raccontano.
1: Certo.
2: Allora rimane in uno che ci si sente portato questa voglia, però se deve mantenere la famiglia, come capita a me, non è che possa tranquillamente assentarsi dal lavoro di ogni giorno per abbandonarsi alle sue folle, capisce?
1: Ma io trovo che il fatto di averla scritta in 15 giorni, Brera, non è per niente negativo, innanzitutto perché testimonia di una rapidità d'ingegno, e poi perché evidentemente l'ispirazione c'era, la cosa funzionava, non è che lei ha rinunciato a niente, il libro
2: no,
1: mi pare...
2: Vede Luciniani, quella storia avrebbe preteso, diciamo, perché non so dire il participio passato di esigere, avrebbe esatto, che sarebbe ridicolo.
1: Sì, certo.
2: Avrebbe preteso che io rifacessi qualche parte, perché era difficile, in quanto una prima parte si rivolgeva ai contadini e ai pattiglieri del Po, no?
1: Certo.
2: Una seconda ai borghesi di Pavia, più raffinati e corrotti. Ci sarebbe voluto un linguaggio differente. Ora io non ho cercato di amalgamarlo in maniera più raffinata, ho buttato tutto perché avevo fretta, insomma.
1: Ho capito.
2: E non ho mai potuto farlo lo scrittore, ho sempre fatto il giornalista che qualche volta si concedeva delle licenze, capisce?
1: Beh, ma ci sono giornalisti, lei, il caso suo, io non voglio stare qui, vorrei anzi che lei non mi scambiasse affatto per una persona che, dovendo parlare con un collega molto più noto di lui, sta lì a... Io non... le dico proprio quello che penso.
2: È sensibile.
1: Le sue pagine mi piacciono e mi ricordo che con Vittorio Gassman, col quale siamo molto amici, facevamo proprio delle letture in comune addirittura.
2: Certo.
1: di questi brani suoi ancora quando lei scriveva sul Giorno. Io
2: questo mi onora moltissimo. Io ho una stima enorme di Gadda e se lei è suo amico devo stimare anche lei.
1: Siamo amici dalle elementari, Brera, non lo dico altro, sì. Una intera vecchiaia passata insieme, insomma.
2: Ah, perfetto, questo è molto bello. Sì. Gassman per me è un grandissimo attore capace di fare
1: ma
2: tutto.
1: Ma è un caro, anche un grande amico ed uno che sa riconoscere molto bene lo stile, la scrittura, il modo di lavorare anche letterario, perché è uno che ha fatto sempre questo per tutta la vita, insomma. Quindi io mi auguro di vedere prestissimo allora questo secondo romanzo. Il dialetto, ma questa lei mi diceva com'era il titolo là?
2: Le animalesse, ecco. E il vescovo Rovati.
1: Ecco, è un titolo in che cosa? In lombardo o in un particolare
2: no,
1: dialetto?
2: No, è un neologismo così, perché lì un narrante è un pretino che fa il segretario del vescovo, no?
1: Sì.
2: E racconta di certe ragazze che hanno avuto un loro destino abbastanza drammatico. Vabbè, insomma, non posso raccontarle nulla. Perché tradirei anche lo spirito della novella.
1: No, ma poi è giusto che un libro esca e che la gente abbia il piacere di leggere.
2: Mi ha fatto presente che adesso deve lanciare il libro di un giovinotto che si chiama Moravia,
1: sì.
2: E quindi conviene a me, che sono un anziano, aspettare l'anno venturo, di modo che ci sia spazio anche per me.
1: L'uscirà quindi in autunno?
2: Prego?
1: Uscirà in autunno il libro, dicevo?
2: No, il libro di Moravia uscirà adesso, quindi per l'anno prossimo uscirà il mio, è già, credo, in preparazione.
1: Bene, e allora io penso che l'anno prossimo lo leggerò e appena letto poi le farò una telefonata anche personale per complimentarmi con lei, perché non c'è bisogno che le dica ora se mi piacerà o no, mi piacerà sicuramente.
2: Speriamo, Lucia.
1: Ma poi per partito preso mi piacerebbe, quindi stia tranquillo, non ci sono problemi. Brera, io la ringrazio molto,
2: prego.
1: È stato molto gentile ad accettare di fare con noi questa conversazione, la saluto anche a nome di tutti quanti i nostri ascoltatori.
2: Grazie.
1: Spero siano stati numerosi.
2: Grazie Lucignani e buona estate.
1: Grazie mille e altrettanto a lei.
2: Buonasera.
1: Buonasera e buonanotte ai nostri ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
1: Elisabetta Lupano,
0: per un nuovo appuntamento con Medium, i mediatori tra mondo visibile e mondo invisibile. Oggi compiamo il nostro viaggio virtuale spostandoci tra Minervino Murge, paese noto come il Balcone delle Puglie, per la sua posizione a dominio della valle del fiume Ofanto, e Napoli, per parlare di Eusapia Palladino, nata nel 1854 e passata nell'altra dimensione nel 1918. Una celebre medium italiana attiva tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e famosa per fenomeni di medianità come la levitazione e la materializzazione di ectoplasmi. Analfabeta e di umili origini pugliesi, Eusapia fu studiata da scienziati internazionali, tra i quali Cesare Lombroso e i coniugi Curie, dividendo l'opinione pubblica tra chi credeva nei suoi poteri e chi la riteneva una truffatrice. Una vita in chiaroscuro, quella della Palladino, infatti, nonostante i numerosi studi scientifici condotti su di lei, la sua figura rimane controversa, sebbene molti studiosi dell'epoca constatarono in molti casi e attraverso dei test la veridicità delle sue capacità, anche se non riuscirono a spiegare razionalmente alcuni fenomeni. Fu sorpresa più volte a utilizzare trucchi e abilità illusionistiche per simulare i suoi poteri, quando questi sembravano mancare. E in ogni caso ricordata come una figura chiave nella storia dello spiritismo e della parapsicologia. E nonostante i trucchi scoperti, la figura di Eusapia Palladino rimane un enigma nel contesto della storia dello spiritismo, oscillando tra la diagnosi di un imbroglio e la fascinazione per abilità psichiche ancora inspiegabili per i suoi contemporanei, ma comunque accertate. E varie furono le personalità di rilievo che la conobbero e la frequentarono. Tra gli scienziati e i ricercatori ci furono Cesare Lombroso, che iniziò a studiarla nel 1892 a Milano, arrivando a ipotizzare una natura paranormale dei fenomeni. E poi Pierre e Maria Curie, due pionieri della fisica e chimica, celebri per i loro studi pionieristici sulla radioattività e che nel 1898 scoprirono il polonio e poi anche il radio. E nel 1903 vinsero prima il premio Nobel per la fisica e poi successivamente Marie vinse anche il secondo premio Nobel per la chimica nel 1911. I coniugi Curie parteciparono a sedute descrivendo fenomeni luminosi inspiegabili e pur mantenendo un approccio cauto. Poi ci fu Charles Richer, medico e fisiologo francese, premio Nobel per la medicina nel 1913, che la studiò approfonditamente, ed ancora intellettuali e scrittori, Arthur Conan Doyle, il padre letterario del famoso investigatore Sherlock Holmes, che fu affascinato dalle sue capacità, e poi anche lo scrittore polacco Bolesław Prus, che assistette a sue sedute a Varsavia nel 1898. E non mancarono comunque poi gli scettici e i demistificatori. Nel 1910 l'avvocato inglese Everard Fielding e il prestigiatore William Marriott smascherarono alcuni trucchi durante una famosa seduta a Napoli. La Palladino, che era originaria appunto delle Puglie, è stata attiva principalmente a Napoli. Ha convinto molti studiosi, nonostante le sue sedute, spesso tenute nel buio quasi totale, alimentassero forti dubbi sulla veridicità dei fenomeni. Elisabetta Lupano, ma perché accanto a fenomeni di Eusapia Palladino con accertata veridicità, confermata da illustri scienziati e studiosi, si verificarono altre situazioni con trucchi di basso profilo? Ecco, per cercare di comprendere dalle sue ricerche, com'è possibile che taluni medium abbiano facoltà transitorie e instabili?
1: Allora, intanto c'è da dire che la medianità fisica di Eusapia Palladino è indiscutibile, perché anche se lei tentava di creare dei momenti di diciamo così, di truffe o di trucchi, non arrivavano a spiegare la potenza di quello che comunque accadeva oltre lei. Credo che qui siamo di fronte ad una personalità umana estremamente complessa, dato anche dalla vita che ha fatto questa giovane donna, dal modo in cui è cresciuta, è stata molto sola, abbandonata, pare che abbia anche subito dei traumi proprio a livello fisico, quindi insomma molte persone accanto a lei raccontano che era una persona che aveva anche dei grandi traumi psicologici.
0: Sì.
1: Pertanto credo che la personalità controversa di Eusebia abbia intaccato, un po' sporcato quella che invece era la sua vera medianità fisica e dei suoi fenomeni paranormali, che ovviamente non potevano essere spiegati meramente con dei semplici trucchi che lei agiva.
0: Affatto. Elisabetta Lupano, iniziamo con, abbiamo individuato molte, trovato molte negli archivi RAI,
1: certo,
0: apporti utili.
1: Perché è una delle medium italiane
0: molto, sì,
1: molto conosciute, sì, ce la invidiano in tutto il mondo, quindi comunque insomma è chiaro che abbiamo tanto materiale sulla sua storia.
0: E partiamo dal primo apporto, con, sulle origini e l'infanzia terribile. Con quello che diceva lei.
2: La storia piena di luci e di ombre di una medium celebre in tutto il mondo, una donna dai poteri straordinari, che si chiamava Eusapia Palladino.
3: Eusapia Palladino ha vissuto buona parte della sua vita a Napoli, e sempre a Napoli, in via Benedetto Cairoli, ha abitato ed è morta il 14 maggio del 1918. Una data che vale la pena di anticipare subito, perché è una delle poche cose certe di una vita ricca di punti interrogativi.
2: Personaggio enigmatico e di umilissime origini, Eusapia Palladino non ha mai fatto molto per aiutare i suoi biografi. Nata nel 1854 in Puglia, a Minervino Murge, vicino Bari, la medium ha descritto in modo contraddittorio i difficili anni della sua infanzia. La madre sarebbe morta poco dopo la sua nascita, o, secondo altre versioni, addirittura nel darla alla luce. Il padre, invece, sempre secondo il racconto della Palladino, sarebbe stato assassinato dai briganti davanti agli occhi della piccola.
3: E non è tutto. L'idea di un'infanzia terribile fu alimentata proprio dalla stessa Palladino. Era sempre lei, infatti, a ricordare come a poco più di un anno fosse scivolata in casa procurandosi una frattura di un osso della testa, l'osso parietale. Qualche tempo dopo fu invece la nonna, la quale era stata affidata, a procurarle un'altra frattura cranica, ma questa volta colpendola con una pentola. Aggiungiamo a tutto questo una grande ignoranza e un carattere spigoloso, e avremo il quadro di una personalità complessa contro cui andò a cozzare sotto ogni punto di vista il meglio della cultura e della scienza europea del tempo. Parliamo di poco più di un secolo fa.
0: Elisabetta Lupano, due fratture alla testa,
1: sì,
0: cioè forse anche questo aveva aiutato o peggiorato le sue doti?
1: Sicuramente abbiamo di fronte a noi dei traumi di una bambina che è stata abbandonata, che è cresciuta da sola, aveva perso i genitori presto, e cresciuta con la nonna, mi pare che questi traumi gliel'avesse provocati sia una caduta sia un urto,
0: sì,
1: volontario da parte della nonna. Per cui abbiamo davanti a noi una personalità molto complessa, burbera, una ragazzina cresciuta in cattività, oserei dire, ma malgrado questo, il dono della medianità fisica le viene dato dal mondo dello spirito. Pertanto, come dico sempre, quando tu hai questo esce fuori da tutti i pori della tua pelle, è inevitabile. Vorrei ricordare che Eusapia Palladino ha un dono di medianità fisica. Che cosa significa? Significa che lei era in grado di generare l'ectoplasma, quindi questa sostanza che il mondo dello spirito utilizza, e quindi che è una sostanza lattiginosa che sembra quasi una nuvola, chiamiamola più o meno così, perché ovviamente è una sostanza eterea, un'energia molto forte che il mondo dello spirito utilizza per plasmare poi la materia e generare dei fenomeni fisici. La medianità fisica può in taluni casi perdere la sua potenza quando il medium fisico vive dei momenti difficili della sua esistenza. Perché? Perché io vorrei ricordare questo, che la medianità è una facoltà dell'essenza della persona, dell'anima del medium, quindi è soggetto anche a avere delle variazioni laddove il medium ha dei momenti suoi di crisi, di depressione, di difficoltà, perché è collegato strettamente alla sua essenza interiore, alla sua psicologia, alla sua parte spirituale,
0: sì,
1: profondamente. Quindi, come tutte le persone nel mondo che vivono dei momenti di andamento
0: altalenanti,
1: quindi un po' sinusoidali, così lei, che tra l'altro aveva un background assai drammatico,
0: complesso,
1: mostra degli evidenti momenti di calo della sua medianità, ripeto, che è estremamente normale, perché questa è una storia comune a tanti medium. Ma abbiamo notato anche che ciò che è comune a questi medium è la difficoltà della vita umana, sì, e di questi environment dove loro crescono, familiari che sono, sì, veramente drammatici, sì, che di certo non aiutano, però probabilmente la potenza spirituale nasce anche da questa parte qua, da questa difficoltà umana. Nessuno di noi è esente.
0: Importante. Elisabetta Lupano, facciamo un quadro della situazione dello spiritismo in Europa tra l'Ottocento e il Novecento, che fu appunto un periodo, sì, molto vivace a, sì, livello spirituale, sia in Francia, Allan Kardec, parliamo di tutti quanti, e anche ovviamente Eusapia Palladino. Ascoltiamo.
4: È intorno al 1852 che il fenomeno dello spiritismo sbarca in Europa, attraversa l'oceano e sbarca in Europa. Attecchirà un po' dappertutto, soprattutto nel nord Europa, la Germania, l'Inghilterra, la Francia. I primi a interessarsi di queste presunte manifestazioni degli spiriti sono gli scienziati. In prima fila il professor Meyer in Inghilterra con il gruppo di Cambridge, ma lo stesso avverrà in Francia, dove hai persino i coniugi Curie, ma tanti altri furono colpiti dalla possibilità che sembrava in quel periodo concreta di comunicare con l'aldilà. Perché questa attenzione? Perché ci sono stati altri segnali che sono arrivati in precedenza e che hanno costituito un humus ideale perché attecchisse il fenomeno. Pensiamo al mesmerismo alla fine del Settecento, pensiamo alla nascente teosofia, ma soprattutto dobbiamo ricordare il personaggio, i suoi testi di Hippolyte Lièvre, e che con lo pseudonimo di Allan Kardec pubblicherà quello che è diventata la Bibbia dello spiritismo, il libro degli spiriti.
0: Ecco, anche qui si fa riferimento ovviamente a Allan Kardec, che è stato, diciamo, il padre dello spiritismo moderno, perché poi ha catalogato tutti gli ambiti spirituali, sì, diciamo dall'Ottocento.
1: Lo abbiamo trattato nella nostra primissima puntata.
0: E in quel periodo, 800-900, perché c'è questo spirito di questa ricerca della spiritualità, secondo degli suoi studi?
1: Perché comunque siamo in un momento in cui non bastava più la materia, la scienza non era sufficiente, c'era un grande risveglio spirituale, quindi questi personaggi come Eusapia
0: perché, ecco, lei dice perché Eusapia perché nel mondo anglosassone.
1: Anglosassone, no? Lei è conosciuta come Eusapia Palladino, quindi ho questo, insomma, diamo questa nota di colore internazionale a questa donna, le riconosciamo anche questo suo prestigio internazionale, ripeto, certo, è stata molto, certo, amata, ce la invidiano un po', ma quindi tornando a questo, quindi c'era bisogno di crescere nella spiritualità. Certo, i fenomeni paranormali, la medianità fisica all'epoca era un'onda d'urto importantissima, quindi tutto ciò che poteva essere studiato, tutto ciò che poteva essere verificato e indagato ha sicuramente attirato l'attenzione per un risveglio spirituale collettivo. Anche Allan Kardec assisteva alle prime seance fisiche, si è spostato per vedere anche, sì, lui che cosa accadeva nel mondo, ha conosciuto la personalità di Chico Xavier, quindi è molto è normale che ci sia stata questo grande movimento di scoprire che cosa fosse questo mondo invisibile, quali fossero le qualità di noi esseri umani al di là del conosciuto, al di là del tangibile. Sì, meraviglioso. E mi dispiace perché una giovane ragazza così sola come è stata Eusapia è stata sicuramente al centro di una vita molto complicata, molto difficile, però ha trovato dei benefattori, ha trovato delle persone che hanno cercato di investire su di lei proprio perché avevano visto questa natura solitaria, questa natura così un po' scostante, quindi volevano sostenere quello che invece era un grande dono.
0: E noi continuiamo a trattare in questo caso la vita di Eusapia o Eusepia, come preferiamo di più, e parliamo della giovinezza, quindi da Minervino Murge all'approdo a, sì, Napoli.
3: Dopo un'infanzia decisamente in salita, le cose iniziarono a prendere una piega diversa quando Eusapia arrivò a Napoli. La speranza era quella di trovare impiego come bambinaia, ma il destino volle che la ragazza capitasse in una famiglia di appassionati spiritisti, la famiglia Migaldi. Si racconta che una sera, mancato un invitato, Eusapia venne coinvolta dai suoi padroni, i Migaldi, in una seduta spiritica. Doveva essere solo un anello della catena medianica, ma i fenomeni che si verificarono stupirono tutti perché non erano mai successi prima. Oggetti che volavano, pugni sul tavolo, addirittura voci di defunti. Sembrava la fine del mondo. Per Eusapia fu l'inizio di una nuova vita.
0: Ecco, Elisabetta Urbano, l'inizio di una nuova vita a Napoli, dove lei poi farà tutta la vita dopo Minervino Murgede, che non tornerà a Minervino
1: Murgede. Vediamo
0: Murgede.
1: Come il mondo dello spirito orchestra tutto, perché qui c'è una sincronicità incredibile. Lei va in giro a cercare un lavoro come bambinaia e fatalità viene accolta all'interno di una famiglia appassionata di spiritismo, quindi si ritrova all'interno di una seance fisica, quindi il mondo dello spirito la mette subito alla prova. E questi fenomeni paranormali che accadono, che erano ovviamente i primi in assoluto, mostrano che lei aveva un power medianico non indifferente. E, sì, infatti lei era famosa per questa materializzazione di oggetti, che è veramente il minimo, materializzazione di arti, quindi uscivano dal suo corpo, che ne so, un braccio in più ad esempio. Era molto famosa perché era in grado da sola di far volare un tavolino medianico, oltre appunto alle voci dirette, la capacità di poter comunicare con i defunti, suoni, tocchi, colpi, eccetera, apporti, quindi tutto ciò che rientra nella, tra virgolette, normalità di una seance fisica, dove sono questi, insomma, i fenomeni che vengono, che si manifestano.
0: Importante.
1: Molto. Belli da vedere.
0: Immagino. Noi, Elisabetta Urbano, andiamo avanti con gli apporti e sempre seguendo la vita di Eusapia, qui comincia a diventare appunto un personaggio a Napoli molto noto, e a Napoli, poi nel contesto campano, ma poi nel resto d'Italia e in Europa, ecco.
1: Sì.
0: E soprattutto molti scienziati si interessano alle doti e agli incontri pubblici della Palladino, e ci sono premi Nobel, come abbiamo detto prima, poi per la fisica e la chimica, Pierre e Marie Curie, e il premio Nobel per la medicina Charles Richer, e poi Cesare Lombroso. Ascoltiamo e poi commentiamo.
2: In poco tempo la notizia dei poteri della Palladino si diffuse per tutta Napoli e ben presto anche nel resto d'Italia e a seguire in Europa. Iniziò così, per la Palladino, una serie infinita di dimostrazioni e di sedute spiritiche, molte delle quali davanti ad eminenti scienziati dell'epoca, compresi alcuni futuri premi Nobel della fisica, come i coniugi Pierre e Marie Curie, o della medicina, come Charles Richer. Anche in Italia, uno dei più importanti scienziati dell'epoca, Cesare Lombroso, si interessò a lungo alla ex bambinaia semi-analfabeta che sembrava avere l'Europa ai suoi piedi.
4: Lombroso, come molti sanno, è il padre dell'antropologia criminale, uno dei padri anche della psichiatria, ed era in quel periodo sicuramente uno dei personaggi più autorevoli e prestigiosi del panorama culturale italiano. E forse è proprio questa la ragione per la quale finisce nel mirino, per così dire, dell'entourage di Eusapia. Lo convincono a partecipare a una seduta spiritica. Accade nel 1891. Con lui ci sono altri illustri studiosi, professori universitari, psichiatri, tutti abbastanza scettici. Non succede molto, ma quel poco che succede lo incuriosisce, quindi decide di voler assistere a una nuova seduta. Anche in questa seconda seduta non succedono moltissime cose rispetto a quelle che sono le normali performance di Eusapia. Però, attenzione, alla fine della seduta si accendono le luci, Eusapia è ancora legata alla sedia e loro vedono distintamente, almeno questo è quanto ci riportano le cronache, vedono distintamente un tavolino avvicinarsi ad Eusapia da solo. Altre cronache ci dicono che in un altro momento, tra gli spiriti che si sono manifestati, ci fosse persino la mamma. È la svolta. Lombroso si convince della bontà dello spiritismo, dell'efficacia dello spiritismo. Chiarirà però, attenzione, che per lui non sono i defunti a comunicare, ma a realizzare i fenomeni, a provocare i fenomeni, ma energie psichiche, probabilmente dovute anche a delle patologie cerebrali. Sta di fatto che però la conversione, chiamiamola così, di Lombroso lascia il segno sulla società italiana, sui salotti culturali.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, qui forse poi bisognerebbe chiamare Faggin, cioè sconfiniamo nella fisica quantistica, il campo energetico, cioè non siamo più sull'aspetto materialistico, spirituale, ma siamo sull'aspetto della fisica.
1: Beh, intanto le conoscenze che abbiamo noi oggi del campo di coscienza, del mondo invisibile, sono completamente diverse rispetto a quello che si sapeva nell'Ottocento, quindi è chiaro che non si riusciva a dare una spiegazione razionale perché mancavano dei contenuti importanti, no? Interessante vedere come queste persone sono stati un po' dei precursori, dei pionieri, anche dei capri espiatori per portare in visione, in manifestazione la potenza del mondo invisibile. All'epoca il mondo invisibile si manifestava tantissimo attraverso i fenomeni paranormali, perché c'era bisogno di toccare con mano questa medianità. Oggi la medianità è completamente cambiata, è più di natura psichica, i medium fisici sono molti, molti di meno.
0: C'è stata un'evoluzione della società, una crescita spirituale di tante della popolazione.
1: Esatto, per cui è chiaro che c'era difficoltà nel comprendere, nell'accogliere, nell'accettare completamente quello che stava accadendo. Malgrado ciò, ci sono delle cose che appunto lo stesso Lombroso non riesce a spiegare, come appunto il fatto che un tavolino si possa continuare a muovere malgrado il medium sia legato, bendato, seduto, eccetera eccetera, come abbiamo anche visto con Leslie Flint, che veniva legato, bendato, sì, eppure comparivano queste voci dirette. Quindi stiamo veramente esplorando un panorama interessantissimo di tutti questi aspetti della medianità che ancora oggi forse tante persone non riescono a comprendere che questo sia possibile. Invece è possibile proprio perché abbiamo dei contenuti di fisica quantistica, abbiamo dei contenuti diversi che ci aiutano a comprendere che la materializzazione e la smaterializzazione di un oggetto è assolutamente possibile.
0: Possibile. E adesso ascoltiamo un altro apporto che mette in evidenza il contrasto tra i trucchi e i fenomeni confermati.
3: Sì. La cosa curiosa è che spesso la Palladino venne sorpresa a imbrogliare e a volte anche in modo molto rozzo. Ma lei comunque si sottopose sempre e anche di buon grado a verifiche e controlli da parte di scienziati importanti e medici, che spesso da scettici si trasformavano in increduli e sorpresi testimoni a favore. All'epoca molti scienziati ritenevano che i fenomeni paranormali fossero frutto di una deviazione della mente, insomma qualcosa che poteva interessare più la nascente psichiatria che lo spiritismo. Eppure era difficile spiegare certe manifestazioni solo con l'uso di trucchi o di una patologia psichica.
0: Ma Elisabetta Lupano, una domanda dalle milioni di dollari. Ma se gli scienziati studiosi avevano confermato delle doti che poi ci stavano evidenti, poi sentiremo il caso di alcuni che furono presenti proprio addirittura, quindi in un diario raccontano specificamente momento per momento, perché lei poi usava dei trucchi in alcune situazioni, in alcune sedute?
1: Io credo che questo, ripeto, avesse veramente a che fare con la sua rozza personalità. Credo che lei ogni tanto avesse questi cali della sua medianità fisica, per cui non volendo deludere un po' il panorama, quello che la contornava, e anche non voler rinunciare a questo prestigio, a questo riconoscimento che finalmente questa donna aveva iniziato ad avere, per cui rozzamente faceva dei trucchi che venivano scoperti, ma che non bastavano a giustificare ciò che accadeva oltre lei. Quindi questo era un po' questo aspetto anche un po' confusionario della sua medianità. È come se lei avesse gettato un'ombra su se stessa e non ce n'era bisogno.
0: Sì. Adesso andiamo su un apporto molto significativo, una spiegazione delle sedute che è stata tratta dai diari del professor Pierfrancesco Arullani, che era un medico e docente di neuropatologia, che è stato medico autore attivo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e molto noto principalmente per i suoi studi e le pubblicazioni in ambito medico-scientifico.
1: Sì.
5: Professor dottor Piero Francesco Arullani descrisse in un manoscritto del 1907 il risultato di alcune sedute medianiche avute con la Paladino. Egli era docente di neuropatologia, professore attento, severo, serio. Vi raccontiamo in questo passaggio cosa egli descrisse. Chi conosce personalmente la Paladino ed ha assistito a qualcuna delle sue sedute più fortunate si convince subito della realtà dei fenomeni che osserva. È perciò doveroso che della medianità si occupino gli studiosi. Essa entrerà certamente patrimonio della scienza, come sono entrate la suggestione, il sonnambulismo e l'ipnotismo, perché non costituisce altro che un anello della stessa catena. Di una ventina e più di sedute tenute a Torino nel febbraio-marzo 1907, quella del 22 febbraio in casa del conte Verdun è riuscita forse la migliore per lucidità del medium e potenza dei fenomeni, ed è perciò che merita di essere considerata in modo speciale. I particolari della seduta furono già descritti dai colleghi dottor Erliska, Foà e Agazzotti del laboratorio di fisiologia negli articoli del giornale La Stampa del 2-4-6 marzo. Ad essi accennò anche in parte il professor Pio Foà nella conferenza del 4 marzo al Teatro Carignano. I colleghi fisiologi si occuparono della parte sperimentale e coi loro importanti risultati di registrazione e di fotografia diedero maggiore palpabile conferma della verità dei fatti. Dal canto mio, avendo preso di deliberato proposito una parte personale attiva alla seduta, io ne riassumerò ancora i particolari per completarli e rischiararli in qualche inesattezza occorsa ai colleghi per ciò che concerne la mia sfera di azione e le impressioni soggettive avute. Così potrò essere con più facilità compreso nelle osservazioni che desidero di fare nel campo della neuropatologia e che insieme con le altre numerose da me raccolte sull'argomento serviranno per questo mio studio sopra la medianità della Eusapia Paladino.
0: Elisabetta Lupano, particolarmente importante questa testimonianza del professor Pierfrancesco Arullani, neuropatologo di fama e molto un grande studioso. Ma perché poi Eusapia ricorreva al buio?
1: Ma il buio serve perché il fenomeno paranormale viene generato attraverso delle condizioni specifiche. Il buio è importante perché la luce frammenta l'ectoplasma che il medium genera, pertanto sono condizioni necessarie affinché il fenomeno avvenga. Questo purtroppo è uno dei temi estremamente controversi, sì, della medianità fisica anche oggi, perché viene richiesto ai medium fisici di utilizzare la luce in modo che uno possa assistere a fenomeni paranormali. Certo. Il problema è che la luce, ripeto, sgretola l'ectoplasma e quindi non può essere fatto con la luce, e quindi chiaramente questo ovviamente può creare delle controversie.
0: Dei dubbi, sì.
1: Tuttavia, sì, ci sono alcuni medium fisici oggi che hanno la possibilità di lavorare con la luce rossa, quindi un filo di luce estremamente, con una frequenza estremamente bassa, che non va ad intaccare in modo diretto l'ectoplasma, ma non è per tutti uguali, perché l'ectoplasma può essere più o meno forte a seconda della biochimica del corpo stesso del medium. Io ci terrei a dire questo, che come abbiamo visto che Eusapia si è presentata da bambinaia all'interno di una seance fisica e questi fenomeni sono accaduti malgrado lei stessa li ha scoperti in quel momento preciso, cioè il mondo dello spirito l'ha messa al cospetto di se stessa. Pertanto non c'è uno sforzo da parte del medium di concentrarsi per far sì che il fenomeno venga generato, proprio, sì, perché accade oltre lei, è una predisposizione naturale del medium fisico che è in grado di generare fenomeni.
0: Sì.
1: In determinate condizioni estremamente importanti, e quindi in determinate condizioni come appunto la luce, una seance, quindi delle persone intorno che creano questo movimento e sostengono la seduta, i fenomeni possono essere più o meno importanti.
0: Sì.
1: E sempre diversi, non è una legge che accade sempre la stessa identica cosa, quindi gli apporti, la smaterializzazione, piuttosto che, perché dipendono anche dall'andamento del medium stesso, dalle sue condizioni fisiologiche, psichiche, fisiche, emozionali.
0: Elisabetta Lupano, adesso entriamo più nel merito, andiamo a una seconda parte del racconto dettagliato del professor Arullani, di come e cosa avveniva nelle sedute, e anche qui il resoconto è talmente realistico che sembra di essere presenti allora in quella stanza.
1: È molto interessante quello che racconta.
2: La Paladino entra nella camera da esperimento poco dopo le 21. Essa attraversa obliquamente la camera e prende posto subito sulla sua sedia. Si forma una catena di 6 persone mediante le mani, l'ultima a sinistra del medium è il professor Foà, l'ultima a destra è il dottor Agazzotti. L'Eusapia ha le mani nella loro mano libera e i piedi sul loro piede corrispondente per il controllo. Controllo che, come già rilevarono i miei colleghi e come dirò subito anch'io una volta per sempre, è stato scrupoloso, seguito dal principio alla fine della seduta. Noi eravamo affatto coscienti, tranquilli, osservando tutto. Non è perciò proprio il caso di parlare di allucinazione nostra o di frode del medio. Cose del resto ormai assurde dopo quanto si è veduto e scritto sull'argomento. Io che venivo in catena dopo il professor Foà, incomincio a notare che l'Eusapia muove il capo a destra e a sinistra agitandosi, e la sua fisionomia è alquanto sofferente. Intanto vedo il tavolo medianico sollevarsi un po' da terra e ricadervi pesantemente. Poi avverto dei movimenti a sinistra del gabinetto medianico, dovuti al tavolino entro contenuto. Allora lascio la catena per penetrare nel gabinetto medianico e osservare con attenzione i suddetti movimenti e il medium. Alcuni dei miei compagni mi esortano a non lasciare la catena, ma l'Eusapia, che mi reputa incredulo, dice chiaramente: «Lasciatelo fare, si persuaderà». Ed io allora mi metto nel gabinetto medianico a sinistra e vedo che il tavolino, un po' a zigzag e lentamente, spinge in avanti la tenda da quel lato e si inoltra verso la camera da esperimento, mettendosi alla regione latero posteriore destra del controllo di sinistra. Il dottor Imoda abbassa ancora un po' la luce e mi invita ad assumere il controllo di destra, mentre questo passa in catena al mio posto. Aderisco volentieri all'invito perché posso osservare più da vicino l'Eusapia. Essa, che si era accorta della mia vigilanza estrema, mi raccomanda ripetute volte il controllo e preme nervosamente la mano nella mia e il piede sopra il mio piede. Vaga intorno lo sguardo più inquieto di prima, senza posarsi su nessuno di noi, e la sua fisionomia si fa più sofferente. Incomincia a sbadigliare. A questo punto i fenomeni vanno crescendo in frequenza e intensità. Il medium eseguisce dei movimenti in aria con le mani, muovendo la mia e quella del controllo di sinistra, e il tavolino si muove in conformità. Ogni volta che si solleva ricade pesantemente al suolo. Poi io sento distintamente come un vento che viene verso di me, cioè dalla destra del gabinetto medianico, e vedo la tenda gonfiarsi. Il medium dice che una parte della tenda è sotto un piede della sedia. L'asserzione è vera. È liberata questa parte da uno dei compagni fuori dalla catena. La parte destra della tenda viene sul tavolo, in modo che il gabinetto medianico resta ampiamente libero al mio sguardo. Qui incomincio a sentire un toccamento al lato sinistro dell'altezza della mia milza. Il toccamento mi dà l'impressione come se fosse fatto dalla parte omologa del corpo di una persona. Poi mi sento stringere nel braccio sinistro e qui è l'impressione dello stringimento del braccio fatto dalle dita di una grossa e robusta mano. Imoda mi invita a pensare di essere toccato ad un dato punto ed io penso al mezzo della fronte con un dito. Il toccamento si verifica esattamente quasi subito e ne seguono poi altri nell'ipocondrio sinistro con un nuovo stringimento del braccio, ma questa volta più leggero. È come fatto dalle dita di una mano molto più piccola. La tenda ogni tanto si gonfia e io, guardando da quella parte attentamente, vedo una nubecola bianca che non so definire. Di tutte queste impressioni, annunziandole, discorro man mano col professor Foà come in forma interrogativa, dicendo: «Non sente vento, professore? Non ha sentito ancora contatti?» Nel frattempo avvengono trasportati della carta fumicata dal gabinetto medianico sul tavolo.
6: Poi si sente la rottura del velo della cassetta e avvengono trasporti di pezzi di velo, annunziati dal medium, e presi alcuni dalle mani stesse del medium, che solleva in unione a quelle dei controllanti e le consegna a noi, altri da noi stessi, afferrandoli tra dita invisibili, ma di cui si ha l'impressione netta. Il professor Foix sente a sua volta il vento e i contatti che io avevo sentito pure in diverse parti del corpo. Il dottore Liska manifesta il desiderio di vedere in funzione il suo apparecchio di registrazione. Poco dopo si sente muovere il tavolino che lo sostiene e l'Eusapia chiama il collega al controllo, al mio posto, dicendo a me di porre le mani sulle spalle del collega. Tutto ciò viene eseguito e l'Eusapia parla col collega, stringendogli il pugno sul tavolo e accennando alla forma e durezza della membrana da premere. Io intanto lascio le mani posate sulle spalle del dottore Liska, preferendo osservare con comodo, e giro intorno ai componenti la catena e mi colloco dalla parte del controllo di sinistra, vicino al tavolino libero. Intanto si sentono i rumori della membrana dell'apparecchio colpita e sincronicamente ai rumori il controllo di destra sente premere la sua mano dal pugno del medium.
0: Elisabetta Lupano, una testimonianza sempre molto forte, molto, questa del professor Arullani, ma certo. Lei da ricercatrice ha mai assistito ad una seance, quindi una seduta fisica?
1: Circa 17 seance.
0: Ma una bella assistito. Esperienza.
1: Quindi posso dire che questo racconto è estremamente veritiero, proprio perché fenomeni paranormali si generano in questa modalità qua, con queste condizioni qua, con un cabinet. E nel caso di Eusapia Paladino qui abbiamo un medium che comunque rimane in uno stato vigile. Di solito nella medianità fisica il medium va in uno stato di trance, quindi in uno stato alterato di coscienza. In questo caso la sua straordinaria medianità fisica non richiedeva lo stato di trance.
0: E noi adesso abbiamo un ulteriore apporto, sempre un'altra resoconto dettagliato sempre del professor Arullani, tratto dal suo diario personale di come e cosa avveniva nelle sedute, e anche qui è molto forte e realistico. Ascoltiamo e poi commentiamo.
6: Continuano gli spostamenti di oggetti che vengono portati sul tavolo medianico, come il tamburello e il pianino. Il mandolino cade a terra, il pianino fa qualche suono cui corrisponde una contrazione dei muscoli della gamba del medio. Si esprime il desiderio che vengano tolti gli occhiali ad un collega e la tenda si muove e li asporta rapidamente. Intanto, io dal mio posto di osservazione, vedendo di nuovo muoversi il tavolino, penso di disturbarne i movimenti, ma il medium si dimostra irritato, muovendo contro i miei piedi il tavolino e cercando di urtarmi, dice che gli faccio male. Poi esso mi invita a mettergli una mano sulla fronte. Io, stando sempre ritto, metto la mano destra sulla fronte del medium senza avvertire nulla di speciale. E poi mi viene l'idea di portare il pollice e l'indice sui due bulbi oculari, abbassando le palpebre come quando si vuole produrre l'ipnosi. Facendo ciò, constato distintamente una pressione notevole dei bulbi oculari, che mi pare che aumenti, e tosto, come sotto l'impulso di una robusta membrana elastica che si dilati, o sotto una molla che scatti, il mio arto superiore destro è respinto con violenza, e la paladino mi grida di non avvicinarmi più. Poco dopo, sulla testa del medium, vedo, e vedono tutti i presenti, una luce viva come quella di una lampadina elettrica. In seguito, noto parecchie splendide levitazioni del tavolino che mi stava accanto. In una di queste esso si solleva sopra la testa del controllo, di sinistra. In tutte le levitazioni il tavolino ricade di botto con un gran rumore. Nell'ultima ricade proprio strisciando lungo la testa e il tronco del controllo di sinistra. Poi il tavolino si agita scrollandosi. Allora mi viene in mente di provarne la forza del movimento e cerco con le due mani sull'orlo di impedirlo, ma il tavolino rotta contro di me continuando a muoversi. Allora lo riafferro più solidamente con le due mani, puntellandomi anche con la persona per aumentare la mia forza, che in quel momento posso attestare era assai grande. Nel contrasto ho sentito, e sentirono tutti i presenti, il tavolino scricchiolare. Temendo che si rompesse, lascio la presa, dicendo l'Eusapia che si sarebbe stancata e che io l'avrei esaurita se continuava. Allora essa mi grida: ti farò vedere io come mi esaurisco, voglio rompere il tavolo. Io mi assisi tranquillamente su una sedia in tutta vicinanza per assistere all'esecuzione annunziata. In quel momento uno sprazzo di luce rischiarava ultimamente il tavolino, in modo che potei seguire tutti i più piccoli movimenti di questa bellissima e indimenticabile scena, che è durata più di 5 minuti.
0: Elisabetta Lupano, questo è un grande impegno per il medium, la medium.
1: Un infinito e notevole sforzo fisico, infinito. Quindi molti medium rischiano la vita, ci sono storie di medium fisici che sono morti durante le seanze fisiche proprio per via dell'ectoplasma, attacchi di cuore o piuttosto versamenti interni, eccetera. Sono comunque pericolose, nel senso sono pericolose per il medium, perché il corpo fisico è soggetto a degli sforzi importanti. Ma soprattutto perché a volte il mondo dello spirito, devo dire, secondo me tiene con molta cura e con molto amore alla vita del medium fisico che si presta. Credo che siano un po' i movimenti esterni, quindi il fatto che magari alcune persone si vogliono alzare, vogliono toccare con mano questi fenomeni, toccano con mano il medium fisico, che in quel momento è in uno stato di grande fragilità perché è sotto l'influenza del mondo spirituale, che sta lavorando con la sua biochimica, con il suo corpo fisico, con la sua parte spirituale. Ed è, lo so che è abbastanza difficile da comprendere per chi diciamo non ha questo nel proprio sistema di coscienza, ma è molto più, come dire, comprensibile nel momento in cui si assiste a questi fenomeni paranormali, piuttosto che raccontarli. Abbiamo ascoltato questa testimonianza, che è comunque una testimonianza sentita, piena di una ricchezza anche spirituale della presenza del mondo dei fenomeni. C'è si viene toccati profondamente dentro da questo tipo di esperienza, e non può essere razionalizzata. La mente ci prova, ma l'anima vive qualcosa di incredibile e resta dentro. Quindi questo racconto lo trovo estremamente importante e anche molto potente.
0: Questa era la testimonianza dai suoi diari di un medico famoso, importante, significativo, particolarmente significativo in quel periodo, da Rullani, un neuropatologo che, insomma,
1: per cui abbiamo
0: era
1: di fronte sì, una uno persona scienziato, sì, che ha un approccio totalmente sì, scientifico rispetto a quello che sta accadendo, insomma.
0: Sì, sì. Adesso andiamo su un altro piano più storico, diciamo così, e una spiegazione di Francesco Paolo De Ceglia, che è un professore di storia della scienza all'Università di Bari e studioso del pensiero scientifico moderno, sull'esperienza sia dell'antropologo criminale Cesare Lombroso, che dice poi di riconoscere la voce della madre, e poi dei coniugi Pierre e Marie Curie, sì. e poi, insomma, la spiegazione di questo professore De Ceglia che ci fa capire meglio.
7: Le sedute spiritiche si facevano sempre al buio, e questo è uno dei grandi elementi che legano un po' gli spiritisti, anche perché al buio si potevano anche compiere azioni che semmai altrimenti sarebbero state scoperte, e duravano molte ore. Cosa crediamo di vedere? Beh, qualcuno per esempio ha pensato di vedere la propria madre morta, nel caso di Lombroso, e Lombroso capitola proprio quando, ad un certo punto, dopo tanti anni, vede un'ombra che si avvicina a lui durante la seduta. E lui crede di riconoscere la propria madre e chiede a quest'ombra: chi sei? L'ombra si avvicina a Lombroso e gli dice qualcosa nell'orecchio, ma Lombroso in quel periodo della sua età è già sordastro, ci sente poco. Tutti gli altri hanno sentito, lui no, chiede di ripetere, e questo spirito dice Cesare, mio figlio mi, invece di mio fiol. Lui incomincia a piangere disperatamente, e alla fine poi crede allo spiritismo. Ed è buffo questo, perché appunto dopo, quando riscrive tutto nei suoi testi scientifici, dice: ma com'è, mia madre era veneta, avrebbe dovuto rivolgersi a me con l'accento veneto con cui mi ha sempre parlato, appunto, dicendo Cesare mio fiol, dice fio mi. Però poi, siccome ci vuole credere, dice, beh, sono noti gli errori di pronuncia degli spiriti, e gli spiriti poi, quando vanno in un'altra dimensione, acquisiscono un'altra lingua. Ma non è l'unico scienziato a crederci, ci sono dei premi Nobel, c'è cioè ad esempio Pierre Curie, e la storia di Pierre Curie è affascinantissima, perché Eusapia è già andata a Parigi, le costruiscono quasi un laboratorio scientifico attorno per studiare questi fenomeni, e Pierre Curie, che appunto sta studiando i fenomeni radioattivi, dopo una delle sedute con Eusapia scrive una lettera pochi giorni prima di morire, in cui dice, davanti ad Eusapia mi sembra di poter riconoscere un nuovo stato della materia che fino adesso non conosciamo. E guardate, succede poi una cosa abbastanza tragica, cioè Pierre Curie di lì a qualche giorno muore, come si sa, scivola perché quel giorno piove, quindi va a finire sotto un carro trainato da cavalli, Marie è fuori città, viene chiamata, e abbiamo trovato una testimonianza in cui si dice che Marie, che normalmente è molto più scettica nei confronti di questi fenomeni, pochi giorni dopo la morte di Pierre si è andata con gli abiti di Pierre, gli abiti con cui Pierre era morto, a chiedere una seduta privata con Eusapia Palladino, probabilmente per mettersi in contatto con il marito. Sì. Naturalmente Marie, nel momento in cui ha scritto la propria autobiografia, ha epurato il tutto di questi particolari che avrebbero un po' sminuito la sua figura di scienziata. Ma all'epoca era comune, perché c'era l'impressione, e questo anche i fenomeni radioattivi aiutavano ad avere questa impressione, l'impressione che la materia rivelasse qualcosa, cioè quella materia bruta, un minerale che fino a quel momento era rimasto lì, fermo, sordo, come espressione dell'inorganico, fosse in realtà l'addensato di atmosfere di forza, anche metafisica, che forse lo spiritismo avrebbe rivelato definitivamente. Quindi il medium sarebbe stato uno strumento attraverso cui penetrare in questo universo.
0: È importante anche questa esperienza dei coniugi Curie, sia Pierre che era più convinto e sia Marie che era meno convinta, però poi alla fine, dopo la morte del marito, lei fa ricorso a Eusapia per comprendere e cercare di mettersi in contatto.
1: E non abbiamo testimonianze di quello che è accaduto, se realmente Eusapia è stata in grado di portare la presenza del marito oppure no. Tuttavia è interessante vedere la funzione di quest'uomo che a un certo punto è uscito dal contesto della vita terrena per andare nel mondo dello spirito e avrebbe potuto magari contribuire dall'altra parte nell'essere testimone di quello che stava accadendo. Qui c'è sempre, come dire, questa dicotomia tra la scienza, che vuole comunque affermare se stessa, e il mondo dello spirito, che in tutti i modi cerca di portare questa presenza della vita oltre la morte.
0: Elisabetta Lupano, poi Eusapia va negli Stati Uniti, in America, e questo viaggio è particolarmente vivace, perché poi il trucco dei piedi viene scoperto dagli americani.
1: Probabilmente la sua medianità fisica stava già un pochino scemando, oppure era stata spremuta un po' troppo e lei voleva rimanere sulla cresta dell'onda, non deludere, chissà che movimento interno anche suo proprio psicologico stava vivendo.
0: Però anche negli Stati Uniti poi lei ottiene dei risultati, nel senso che poi molte sedute funzionano e sono veritiere.
1: Perché lei era comunque straordinaria nella sua medianità, assolutamente.
0: Qui c'è da dire che poi alla morte del medico antropologo Cesare Lombroso, Lombroso lascia uno scritto per dare conferma delle capacità medianiche di Eusapia, e questo è un altro attestato dal mondo scientifico particolarmente significativo. Adesso ascoltiamo un altro apporto, sempre con un intervento del professor De Ceglia, che analizza la relazione tra scienza, che è fatta anche di credenza metafisica, e lui fa riferimento poi a Galileo Galilei e Isaac Newton.
7: Sicuramente Cesare Lombroso o Pierre Curie o tutti gli scienziati che si sono avvicinati a Eusapia ci volevano credere e poi ci hanno creduto. Però io sono del parere che la scienza sia fatta anche di credenza, nel senso che Galileo non è che abbia fatto effettivamente, abbia condotto tutti gli esperimenti di cui ha parlato. C'è sempre un elemento di credenza metafisica e poi naturalmente si fanno degli esperimenti o delle osservazioni per confermare. Naturalmente la differenza tra un credulone e una persona che ha un'intuizione è dove fermarsi. Mi è divertito raccontare questa storia, perché quando per esempio qualcuno mi chiede ma perché noi dovremmo conoscere questa storia sostanzialmente, che cosa aggiunge la storia della scienza, a me torna in mente

0: tutti uguali, ma io da storico della scienza ho bisogno di capire qualcosa in più della scienza studiando le storie in cui la scienza ha commesso dell'ingenuità. E questo non per essere relativista, perché io non sono assolutamente relativista, ma per essere storicista, cioè anche la scienza, come l'arte, la cultura, la letteratura, è influenzata da componenti di ordine psicologico, sociale, eccetera, e soltanto quando lo capiremo, capiremo che è qualcosa di molto simile alle altre forme culturali, e quindi la produzione di uno scienziato deve essere studiata storicamente come la produzione di un artista.
1: Anche la scienza è in qualche modo condizionata dall'aspetto psicologico.
2: Certamente.
1: Che significa questo?
2: Io credo che va tenuto conto di tutto il movimento che avviene in un'epoca, come per la medianità, che una volta era molto più fisica, adesso è cambiata completamente, e anche quelli che sono i parametri scientifici di cui oggi ci possiamo avvalere.
1: Sì.
2: Pertanto occorre tenere in considerazione tutto il movimento che avviene intorno al progresso della scienza e anche al non progresso della scienza.
1: Sì. E noi adesso, Elisabetta Lupano, abbiamo un ultimo apporto e poi saluteremo i nostri ascoltatori sulle stranezze e le bizzarrie di Eusapia Palladino e poi i misteri che hanno avvolto tutto il suo percorso e le capacità, ecco, su questo ci soffermeremo un po', poi sulle capacità affievolite nel corso del tempo.
2: Sì.
3: A rendere ancora più impenetrabile il rompicapo c'erano poi le bizzarrie di questa donna ignorante, poco amante della pulizia, arrogante e bizzosa, che spesso, a fine seduta, faceva delle avance molto dirette ai compassati professori che la esaminavano. E questo aggiungeva scandalo allo scandalo, ma anche fascino morboso ad un fenomeno che nessuno riusciva a spiegare.
4: Dalla sua morte, avvenuta qui a Napoli nel maggio del 1918, il mistero di Eusapia Palladino rimane intatto. Da una parte molti ricordano i suoi trucchi, le sue truffe, dall'altra invece restano le testimonianze di scienziati e intellettuali che le videro realizzare sotto stretto controllo fenomeni inspiegabili. In realtà, col passare degli anni, le sue doti si erano indebolite fino a scomparire. Al momento della sua morte, pochi si ricordavano ancora di lei. Morì povera, come era nata.
1: Elisabetta Lupano, morì povera così come era nata.
2: Sì.
1: Ecco, ma le sue capacità si erano molto affievolite,
2: è
1: si erano
2: molto
1: indebolite, ma perché c'è un ciclo anche delle doti che...
2: Assolutamente sì, soprattutto perché questa donna probabilmente non si curava, non si nutriva adeguatamente, non si rigenerava, non c'era una cultura legata al fatto che la medianità è una qualità, un'essenza della tua anima e in quanto tale va manutenuta. Quindi è molto, molto normale, l'abbiamo visto anche con le sorelle Fox, che c'è questo deterioramento, questa usura della propria parte medianica.
1: Perché è un'attività abbastanza logorante.
2: Molto logorante e Eusapia sicuramente era già una donna che partiva svantaggiata perché aveva delle ombre importanti sue, una psicologia interiore che non la sosteneva, una mancanza di cultura, una forma di analfabetizzazione, quindi sicuramente aveva bisogno di essere sostenuta e protetta. Credo che l'ombroso lo abbia fatto, abbia cercato di lasciarla con un cappello, un manto di protezione intorno, ma questo evidentemente non è stato sufficiente a farla poi arrivare al destino che era il suo, quello di ritornare a vivere nella povertà e purtroppo ad essere dimenticata. Non è più dimenticata perché la sua medianità continua a parlare per lei, però nella fine della sua vita sicuramente ha vissuto in questo silenzio, purtroppo.
1: C'è da dire che molti poi personaggi nella storia, diciamo, che vivono, nel caso di Chico Xavier, vivono con le pubblicazioni, certo, oltre che con le seanze, con sì, altri, perché poi se si fa solo quello di attività, come dire, in qualche modo bisogna sopravvivere.
2: Lei è stata un grande pioniere, quindi la sua funzione è stata questa, e oggi siamo felici di ricordarla.
1: E stiamo, Elisabetta Lupano, arrivando verso la fine della puntata.

0: Quindi
1: Siamo
0: siamo in chiusura di
1: in
0: nuovo,
1: chiusura di nuovo, sì.
0: siamo alle battute finali di questa puntata che ha visto in primo piano la medium italiana Eusapia Paladino, che ha avuto grandi estimatori, grandi detrattori delle sue doti per l'alternarsi di fenomeni medianici, reali e trucchi scoperti malamente. Non vi annunciamo cosa parleremo nella prossima puntata, quindi seguiteci, abbiate fiducia in noi.
1: Sorpresa.
0: Esatto, Elisabetta Lupano.
1: E Giacinto De Caro.
0: Vi ringraziano per averci seguito e vi aspettano per il prossimo appuntamento.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Ho tutto a casa.
3: Sì.
2: Quadri,
3: sì.
2: Due pupi siciliani,
3: sì.
2: Un turcato,
3: sì.
2: Un Maccari,
3: sì.
2: Un sacco di divani,
3: sì.
2: Un bellissimo comò,
3: sì.
2: Ho la lampada svedese,
3: sì,
2: le opaline,
3: sì.
2: Trumeau,
3: oui.
2: Prese a Porta Portese, ho la Fiche di Toulouse-Lautrec,
3: oui.
2: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
3: yeah.
2: Ho la terrazza,
3: sì.
2: Il gatto,
3: sì.
2: Ho dei bei dischi,
3: sì.
2: Venite dopo cena a bere un whisky?
3: Yes.

State ascoltando la quinta ed ultima puntata dello speciale dedicato ad Ennio Flaiano, allo scrittore Ennio Flaiano, scrittore e sceneggiatore, come abbiamo ascoltato, addirittura sceneggiatore della Dolce Vita di Fellini, e quindi questa è l'ultima puntata. Buon proseguimento nell'ascolto.

0: Ennio Flaiano. Lettere d'amore al cinema. 22 aprile 1950. Leggiamo che in America i cinema non sono più sovrappopolati. La gente resta a casa davanti al mobile della televisione. Parlate con un produttore nostrano. Si lamenterà del pubblico che, in attesa della televisione, va a ballare o preferisce persino ascoltare la radio piuttosto che chiudersi in un cinematografo. Perché questo improvviso distacco che fa già parlare di crisi? Che cosa va dunque cercando il pubblico che il cinema non possa dargli generosamente? Non certo la verità, visto che abbiamo i film realistici, e nemmeno la bellezza, che in altri film abbonda, spesso colorata. Non si può dire nemmeno che gli spettacoli cinematografici difettino di quella noia che oggi è considerata il più elegante dei sentimenti. Vediamo anzi programmi che sono un inno alla noia e comprendono, oltre il film, due o tre rotoli di pubblicità, un giornale cinematografico, un paio di prossimamente, un cortometraggio, tutti davvero molto noiosi e che possono soddisfare anche lo snob più accanito. E allora perché il pubblico non va al cinema come una volta? Forse perché vuole che la vita gli dia finalmente ciò che il cinema gli ha fatto più desiderare col suo ostentato ottimismo, cioè la ricchezza. Sarebbe un'ipotesi troppo sottile, benché la generale indifferenza per la vita quotidiana possa essere addebitata al posto che sta pigliando il caso nella nostra esistenza, alla fortuna delle lotterie, per cui vediamo che oggi anche i bambini sperano di diventare milionari, mentre una volta speravano di diventare poeti o esploratori o di liberare gli irlandesi. Forse il pubblico non va al cinema perché le storie che si vedono normalmente sullo schermo cominciano a sembrarci inutili e prive di fascino. Le gioie, le pene, gli amori, le avventure del prossimo ci interessano quel tanto che serve a confortarci di non doverle condividere. I grandi delitti, i grandi furti, i grandi scandali suscitano uno stupore fittizio che invano la stampa alimenta. La vita privata dei geni, dei regnanti, delle dive non offre maggiori curiosità. Gli atleti professionisti prendono il posto degli eroi e la psicanalisi ci insegna a catalogare scientificamente quelle che una volta erano le curiose manie, le passioni e gli entusiasmi nostri e altrui. Così dallo schermo non ci vengono parole che ci mettano paura o allegria o fortifichino le virtù e non vediamo gesti che non potremmo rifare ad occhi chiusi, situazioni che non sapremmo sbrogliare se avessimo un po' di tempo. A forza di identificarci col protagonista ne sappiamo più di lui. E da uno sbadiglio di impazienza passiamo ad uno sbadiglio di compiacimento. Per farci ridere, i comici debbono riferirsi all'attualità più spinta e il più volgare alla meglio. Si ride del resto su noi stessi, sulle meschinità quotidiane, sulle avventure sbagliate. Charlot ha capito di che si tratta e farà un film sul clown invecchiato che non riesce a divertire più il suo pubblico. E scommettiamo che nemmeno il suo film farà ridere. Si può pensare che la crisi cinematografica sia una crisi di soggetti. Ma anche questa ipotesi non serve, a meno che la crisi di soggetti non sia un riflesso dell'apatia universale che frena le immaginazioni. L'autore di soggetti si mette al tavolo di lavoro e pensa: che cosa piacerà al pubblico fra un anno? Così pensando si accorge che un anno è un periodo di tempo insondabile. Lo stesso varrebbe chiedersi che cosa piacerà al pubblico tra un secolo. La fortuna di certi scadentissimi film italiani è dovuta alla loro tempestività, a quel rincorrere gli avvenimenti, la moda, il chiasso del giorno, che testimonia nei loro autori un notevole senso della fretta e molta impermeabilità. Così il cinematografo, che per 4 o 5 volte l'anno ci riserva pure le sue sorprese, è diventato un vizio artificiale che non suscita più entusiasmi. Il gioco dell'intervallo, che consiste nel voltarsi a guardare il pubblico in un cinematografo quando le luci si riaccendono, è sconsigliabile se non si vuole correre il rischio di cedere alla misantropia. In nessun altro luogo come in un cinema, l'uomo rivela oggi la sua profonda capacità di accettare il tedio, la melanconica sazietà animale, l'accidia dello scimpanzé che mangia noccioline sapendo che non uscirà dalla gabbia. Una volta seduto nella sua poltrona, l'uomo cinematografico è pronto ed indifferente a tutto. La vita sarebbe insopportabile se non ci fossero i piaceri, diceva Sambon. Forse alludeva anche al più moderno ed economico dei piaceri, che egli del resto non fece in tempo a conoscere.
1: A cura di Laura Barnieri e Monica Nonno. Paolo Bonacelli legge e racconta Ennio Flaiano. Romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro.

0: Il terzo anello. Fefè. Di Tatti Sanguinetti.
1: Alla migliore sceneggiatura. A Pinelli, Laiano, Rondi e Fellini naturalmente, per 8 e mezzo. Ecco, Laiano, Rondi, Pinelli e Federico Fellini.
2: Parlo volentieri di Laiano, mi piacerebbe parlarne benissimo, perché so che gli farebbe molto piacere. L'amicizia con Laiano è cominciata molto presto, erano i primi tempi che ero a Roma, io stavo al Marco Aurelio, nello stesso appartamento dove vicino c'era una redazione di un giornale molto più importante che a noi del Marco Aurelio dava una certa suggestione, che era l'Omnibus, diretto da Benedetti. Ma la redazione c'era Panunzio, il tenebroso Pandolfi che dovevamo arrivare con dei mantelli bellissimi. L'unico di questi personaggi che qualche volta ci salutava scherzosamente anche strizzando l'occhio come farsi capire che stava più con noi che con gli altri era appunto Flaiano. Me lo ricordo tutto vestito di bianco, di un lino bianco, spippettante. Una volta entrò a scuriosare nella nostra redazione, erano le 3 pomeriggio di un giorno d'estate. Io stavo lì a schibacchiando su un enorme Remington che pareva un carro armato. Lui è entrato, ha chiesto permesso, si è messo a guardare delle vignette, delle caricature che erano appese alle pareti. Io mi sono presentato, gli ho detto che l'ammiravo moltissimo, non era proprio vero, ma e lui ha detto che ammirava moltissimo anche me. Siamo detti che ci ammiravamo moltissimo, tradendo una componente in comune, cioè il desiderio di compiacere e di piacere, che era questo uno degli aspetti molto simpatici di me, cioè il desiderio di piacere immediatamente. E per piacere qualche volta diceva anche delle cose che non pensava, cosa che faccio anch'io.
3: È arrivato Zampano.
4: Saluti dalle pernici comunque di apriamo una
5: 31 10.

0: Ennio Flaiano, prima parte.
1: La sera ci mettiamo sulla veranda a guardare il paesaggio. Ho un salottino tutto di rimini. Mi sono tagliato il pipistrello del pollice e ho dovuto farmi un'iniezione sotto Catania. Mia moglie fa una cura contro le vene vanitose. Ma questo lo discuteremo poi in separata sedia. Lei aveva una bella stuola di visone e per gioiello una brioche al collo. Scivolò sulla sogliola e si ruppe una gamba. Per operarlo dovettero fargli l'anastasia. Sì, dicono che contiene le vitamine, ma io lo mangio lo stesso. Ti piace il mio bastone? È di Malaga. Mi sono fatto mettere le iniziative sulle camicie. Tutto il giorno sul pavimento, prostituita dalla cera. Ho un complesso di inferiorità. L'iperfinia, in fondo, si tratta di una sciocchezza. E per una volta, uno Transvaal. Ciao, Flaiano.

Nel paese dei poveri c'è poco da stare allegri in questo paese. Privi di risorse, gli abitanti vivono nella più gaia miseria possibile, confortati da una tenace fede nel dopodomani. Credono in Dio e nel segreto dei loro pensieri amano immaginarselo ricco. Però, delusi ed esasperati come sono, lo ingiuriano e sfidano con la quotidiana esposizione delle loro disgrazie, ma poi gliele perdonano. Credono nell'aldilà. Penso che un missionario abile e paziente potrebbe convertirli in breve tempo alla nostra fede. Uno degli argomenti più lusinghieri sarebbe, ne sono certo, l'organizzazione della vita futura in luoghi di espiazione, di purgagione e di gaudio. Perché i poveri, nella loro modestia, credono quei luoghi riservati agli abbienti, immaginando di restare essi allo scoperto per l'eternità. Sono fieri di avere molti sovrani e fanno ogni sacrificio per non farli sfigurare nei confronti degli altri dei vicini. Sono anche lusingati che il figlio di un re appena ventenne abbia già reso madri 5 o 6 ragazze. Questa simpatia, questo amoroso partecipare si spiega tenendo presente che la vita laggiù non è da tutti raggiungibile. Lo stemma dello Stato è questo, un accattone balbuziente che chiede l'elemosina a un sordo. Negli anni di carestia, però, i poveri si ammazzano reciprocamente. La loro intelligenza, almeno in questo, sembra assai limitata, altrimenti si potrebbe supporre che dominerebbero i popoli confinanti che sonnecchiano in perenne digestione. La verità è questa, credo. I poveri amano la guerra, ma non sono bellicosi. Considerano la guerra un segno di suprema distinzione per un popolo che può permettersela. Ma un mese dopo che la fanno, sono già stanchi. Hanno immaginato tutto, vorrebbero passare alla fine. Di buona indole stimano molto i loro nemici, li soccorrono se in difficoltà, vorrebbero essere ricambiati in questo sentimento e inoltre facilmente si stancano di sparare, anche perché il meglio che può capitarvi con le loro armi è di perderci tempo e il peggio di perderci la vita. Perciò si dice laggiù che le guerre bisogna vincere il primo giorno. Tuttavia amano l'esercito. Quando sfila una fanfara, hanno eccellenti fanfare, i passanti si fermano commossi, salutano, pensano che la guerra è la vera vita dell'uomo. Scoppia la guerra e molti degli stessi passanti, impediti dagli affari, frenati dagli affetti, tentennano a partire, convinti che il conflitto si risolverà subito, estimando perciò superfluo il loro personale intervento. I tecnici militari sono molto ascoltati, perché quasi sempre sanno indicare le cause della sconfitta. Giudicano l'importanza di una battaglia dal numero dei loro morti. Succede talvolta che, firmata la pace, la truppa non disarmi. Anzi, per molti, la vera guerra comincia allora. Durante una parata patriottica vidi volontari delle prime guerre di indipendenza, cioè eroi della rispettabile età di 150 anni. Non erano riusciti a mandarli a casa. Amano le arti, conoscono anche l'esistenza dei libri, ma non ne leggono molti e preferiscono tramandarsi oralmente le leggende, i racconti, i molti proverbi con i quali infiorano ogni conversazione. Alcuni proverbi. Neanche il re ha più esperienza di un morto. Persino le ore del mattino hanno un minuto guasto. 8 mangiò 4 e cacò 2. Sono oltremodo viziosi, hanno il vizio della loro condizione. Soltanto al prezzo di grandi sforzi sarebbe possibile convincere uno di quegli abitanti ad affrontare gli indispensabili sacrifici che danno col tempo la ricchezza. La loro condizione li allevia di molte responsabilità, il clima, la natura e l'ironia fanno il resto. Ecco un paradosso di Palanca, lo spietato polemico che 50 anni or sono condusse laggiù la lotta contro i falsi poveri. La povertà, cito la memoria, non si raggiunge purtroppo facilmente così come si desidera. Richiede una lunga applicazione e molti sacrifici e, in fin dei conti, ci si accorge che è molto più facile restare ricchi. Vivono in uno stato di allegra decadenza. Un tempo, molti secoli fa,
Uno di loro seppe riunirli con la promessa dell'eterna ricchezza nell'eterna libertà. Quell'uomo fu ucciso e il regno annunziato rimase nelle leggende. I poveri ricordano quei tempi come i più belli della loro storia e, per un curioso sentimento di riconoscenza, credono tuttora fermamente che quell'uomo fosse assai bello, benché le stesse leggende non facciano parola a questo proposito. La loro generosità è sorprendente. Darebbero quasi tutto per un sorriso di amicizia, ma nessuno chiede loro mai nulla. Una volta dissi a un tale: «Che posso fare per te? Che cosa posso darti affinché tu sia felice?» Egli mi guardò a lungo, perplesso, e non disse nulla. Poi se ne andò, vergognoso. Che poteva chiedermi? Non sapeva neppure i nomi delle cose. In questo paese tutti si richiamano alla tradizione, e la loro vera tradizione è di non rispettare nessuno. Niente di più triste, in verità, in un paese abbandonato alla storia e che non si decide ad abbandonarla. Quando cambia di posto ai suoi quattro mobili, il povero è convinto di fare la rivoluzione. Un tale mi faceva l'elenco dei difetti nazionali. «Però, osservai, voi qui amate molto i figli e la famiglia». «Giusto», mi rispose, «dimenticavo anche questo». «Amano qua giù? Si direbbe che non facciano altro. La morte coglie la maggior parte dei poveri mentre si reca ad un appuntamento o durante l'appuntamento stesso. Le donne hanno una curiosa particolarità. Si sviluppano secondo i desideri dei maschi. Nella capitale, che è la città più adatta per certi studi, si vedono per le vie donne composte del solo deretano o del solo petto. Altre donne sono tutte gambe o tutto sesso. Vedrete comunemente un seno alla finestra a godersi il paesaggio o due caviglie a sfiorare il marciapiede. I passanti si danno spesso di gomito e esprimono la loro meraviglia non per il fenomeno in sé, ma per la particolare bellezza di quelle membra vaganti. E spingono la loro cortesia sino a seguire l'oggetto della loro ammirazione per lunghi tratti di strada. Trovare una donna sviluppata come da noi è piuttosto raro. Di solito lo sviluppo si verifica nella prima infanzia o nella vecchiaia e non sorprende nessuno. Un'antica leggenda narra che nella notte dei tempi il paese era ricchissimo e i forzieri ripieni di monete d'oro. Un giorno il re volle aprire appunto tutti i forzieri per contare quelle monete che erano miliardi e miliardi di tutte le grandezze. Purtroppo il cielo, allora nero e vuoto, vide quel tesoro. Pensò che poteva dopo tutto adornarsene e, venuta la notte, lo rapì. Le stelle sono dunque la perduta ricchezza dei poveri. Perciò, nelle notti stellate, li senti sospirare e maledire la legge di gravitazione celeste. Perciò, quando sono felici, dicono di toccare il cielo col dito, e perciò sono tutti ottimi astronomi. Hanno una spiccata tendenza alla mendicità. Si può dire che ogni povero ha i suoi poveri. Per concludere, aggiungerò un consiglio ai lettori che intendessero avventurarsi in quelle terre. Il segreto del viaggiare tra i poveri è uno solo: soldi spicci.

Le bianche, un altro racconto, 101 notti. Ci eravamo trattenuti in quella piazza dopo la chiusura dei caffè, sedendo sulle poltrone che vengono lasciate all'aperto nelle notti serene. L'aria era dolce e calda di scirocco e noi parlavamo della prossima guerra e della certezza che non sarebbe scoppiata. Lo scrittore Sandro ci aveva esposto il suo pensiero deciso e rassicurante e ben presto, considerando la piazza finalmente vuota delle automobili che durante il giorno ne fanno un enorme garage in disordine, il discorso deviò sull'architettura, tema notturno inesauribile. Il disegno della piazza ora riappariva infatti nella sua perfezione, rilevato dalla massa scura del Pincio, sovrastato dalle cupole nere, addolcito dai due golfi e completato come in un sipario surreale dall'obelisco, vero trionfo di quella tavola neoclassica. Nel silenzio veniva il rumore confortante delle fontane. Un uomo non più giovane ci girava attorno, chinandosi sotto i tavoli e fin tra le nostre gambe a raccogliere cicche di sigarette senza sentirsi umiliato, anzi ringraziandoci con un losco sorriso quando col piede gli indicavamo qualche cicca nascosta tra gli interstizi dei selci. Sedette poi su una poltrona anche lui e mi fissava seguendo ogni volta il gesto della mia mano che portava la sigaretta alle labbra. Aspettava che la gettassi per andarsene, ma non aveva fretta, e quando gli offrì una sigaretta intera, l'accettò senza entusiasmo, perché questa offerta avveriva di colpo il suo lavoro e lo riportava in una dimensione, in un clima che non gli erano più familiari e che la mia sigaretta poteva per un istante fargli rimpiangere. Se la infilò nel taschino e smise di guardarmi, anzi si volse verso l'obelisco, subito attratto da qualcosa che succedeva laggiù.

suo carro si era fermato e alcune persone ne scendevano saltando. Non si trattava di quegli operai notturni che aprono trincee nel selciato per riparare qualche tubo sotterraneo, sembravano invece turisti, abbastanza in ritardo data la stagione. Pensavo, ma tuttavia turisti, la forma del loro autocarro, larga e quadrata, ricordava le macchine usate nelle savane o nei deserti dell'Africa, e questa era piena fin sul cofano di serbatoi supplementari, ruote e valigie. Era persino una tenda che subito i turisti, con rapida manovra, piantarono al suolo, ficcando i paletti con pochi e secchi colpi di mazza. Intanto uno dei turisti, una donna, aveva acceso un fornello a petrolio ponendovi sopra un bricco. «Andiamo a vedere», disse lo scrittore Sandro. Del resto già un gruppo di giovani nottambuli, alcuni ne conoscevamo, era in ammirazione attorno ai turisti. Discutevano della potenza del loro autocarro, ne decifravano la marca sul cofano. Volevano infine rendersi utili, ne valeva a disarmarli il silenzioso dispregio con cui venivano accolti i loro tentativi. Noi ci tenemmo dapprima discorsi, poi convinti che la lezione di spregiudicatezza dei turisti valesse anche per noi, cittadini e ospiti, andammo a sederci sulla base dell'obelisco e da qui seguimmo quello che era ormai uno dei tanti spettacoli che Roma può offrire di notte. Ci colpì che i turisti fossero di carnagione molto chiara, non comunque cotta dal sole di un lungo viaggio. Erano tutti giovani e si muovevano con la leggerezza e il silenzio di animali prudenti, gettandosi con precisione e afferrando al volo ora un martello, ora una pala, dando ai loro gesti quasi un ritmo di danza che rivelava una lunga abitudine a quella vita ambulante. Quando l'acqua sul fornello bollì, la donna preparò una bevanda, la completò con un'acquavite fortissima di cui ci aggiunse l'odore e la versò in bicchieri di metallo, porgendoli agli uomini, quattro in tutto, che bevero insieme. I giovani guardavano ammirati.

che portavano dato al collo un foulard rosso. Prese allora a dare ordini che vennero eseguiti con piglio militaresco che non ci dispiacque. Pensavamo a un campeggio fatto da noi e ai mille incidenti che avremmo provocato rifiutandoci di fare qualcosa che un altro ci ordinerebbe. Con qual diritto? Intonando subito canti e accettando infine la proposta gettata lì allegramente di piantare l'autocarro e di metterci a caccia di piaceri. Un turista salito sull'autocarro gettò ai compagni i fucili. Erano pesanti fucili automatici dalle canne enormi, ma i turisti li afferrarono al volo manovrandoli come giocattoli. Il capo dette un altro ordine, tutti infilarono elmi di acciaio. Due turisti si staccarono dal gruppo in direzione opposta, camminavano a testa erette, i fucili imbracciati con la canna rivolta al suolo, e quando furono accanto alle due fontane dei semicerchi si fermarono all'unisono, fecero dietro fronte e un secondo dopo erano a terra, i fucili puntati verso l'imbocco del corso. «Che cosa vogliono fare?» domandò Sandro, inquieto. Non sapevo che rispondergli. Mi attendevo anzi da lui una spiegazione. Convenimmo che il nostro compito, visto lo sviluppo degli avvenimenti, era di non attirare l'attenzione dei turisti su di noi. Sentivo tuttavia il suo cuore battere con violenza, come il mio. L'uomo che raccoglieva le cicche, vinto finalmente anche lui da quella scena, veniva ora verso l'obelisco, camminando un po' di traverso come certi cani randagi e sospettosi. Finì tuttavia col sedersi sulla predella dell'autocarro e alla luce del lampione che lo sovrastava ci parve allegramente incuriosito. Quando i giovani si ammiravano un cannoncino sbucato dal tetto dell'autocarro e che il turista ha detto ai servizi ora stava lustrando, cercavano di indovinare il calibro, ognuno ridendo le ipotesi degli altri. Il capo dette un breve ordine e il giovane turista che era rimasto accanto a lui, assieme alla donna, venne verso di noi e ci si accoccò ai piedi, volgendoci le spalle e tendendo l'arma col calcio a terra pronto a imbracciarla. Sentivamo il suo odore, un forte odore di caldo e di stanchezza, ma tuttavia di animale giovane. Muovendosi urtò una gamba dello scrittore Sandro e si volse a fissarlo in silenzio. «Mi scusi», disse Sandro, con un sorriso umile, ritirando la gamba. Ora il capo, sedutosi accanto alla giovane donna, aveva preso a parlare all'orecchio. Le diceva certo cose d'amore, perché la giovane rideva, nascondendo il suo volto nell'ampio petto di lui, e infine si lasciò castamente baciare. Il lontano rumore di una motocicletta che veniva dal corso interruppe questo idillio, che ci aveva un po' rinfrancati. L'uomo imbracciò il fucile e si gettò a terra, imitato dalla sua compagna, e quando la motocicletta apparve all'imbocco del corso, la piazza rimbombò del suo petulante frastuono. Un attimo dopo sentimmo un secco colpo di fucile e vedemmo il motociclista volare a terra come un fantoccio, mentre il veicolo si rovesciava, restando ad annaspare con le ruote libere e il motore acceso. Scoppiò l'applauso sincero dei giovani simpatizzanti. Il capo si levò in piedi e corse verso il motociclista caduto. Una guardia notturna, ci parve, con un coltello da caccia gli tagliava ora la gola per accelerarne la morte. La donna festosa raggiunse il capo e sentimmo che ridevano contenti. Quindi la donna si accoccolò accanto al cadavere del motociclista, poggiandogli un ginocchio sul petto, e così si lasciò fotografare dal capo. Il gruppo dei giovani simpatizzanti era a corso e applaudiva, qualcuno tentando di entrare nel campo della fotografia per restarvi eternato. Tutti complimentavano il capo per la sua eccellente mira e la bontà del fucile. L'uomo che raccoglieva le cicche non sembrò turbarsi molto. Approfittò anzi di questo momento di felicità per fare il suo lavoro di ricerca attorno all'autocarro. Perché in quello stesso istante, dalla via del Babuino si annunciava con canti gentili, arrivo di una comitiva di giovani e ragazze, reduci da qualche ballo, il capo e la sua compagna ritornarono in fretta ai loro posti, disordinatamente seguiti dai giovani spettatori che si acquattarono ridendo dietro la tenda. Io e lo scrittore Sandro scivolammo attorno all'obelisco, avviandoci rapidi verso la porta del popolo, sconvolti da ciò che avevamo visto. «Che significa? È la guerra!» sussurrai allo scrittore Sandro, che mi precedeva ansando e livido di paura. «Tu esageri sempre», rispose irritato per farmi tacere. Avevamo appena raggiunto la porta che udimmo
cinque spari ben ritmati e anche, ci parve, ma comunque soffocate dagli applausi, urla di dolore e di sorpresa. Prendemmo di corsa la scala verso il fiume. Qui tutto era calmo. La notte dolcissima. Passavano i tram. Dopo un lungo silenzio, tesi ad ascoltare se qualche rumore venisse ancora dalla piazza, e poiché niente si udiva se non lo sciacquare del fiume e il frusciare dei platani e un orologio lontano battere le ore, lo scrittore Sandro sorrise con sforzo. No, niente guerra, senti, è già finito. E per tagliar corto, mentre si allontanava, aggiunse il saluto di tutte le sere. Ciao, ci telefoniamo domani.

0: adesso, dalla valigia delle Indie, che è il titolo della raccolta delle poesie di Ennio Flaiano, ve ne leggerò due o tre. Dimmi perché lo stilema, il sintagma e l'idioletto compaiono col fonema in ogni tuo articoletto. Perché ami tanto Jacobson, la metonimia e il significante, Claude Lévi-Strauss-Enson, il diacronico e il commutante? Perché t'angoscia la differenza fra fonetica e fonologia e non puoi vivere senza Barthes e la semiologia? Dimmi perché all'omonimo dedichi tanta cura, mentre al vecchio fenomeno preferisci la struttura. Ascolta, non citare Saussure, per scrivere di musica e danza, di teatro e di terapia, al basino basta e avanza. Scandalo al party, questa è una poesia di Romanesco. Cerimo io, Iacovacci e Liliana, Manuccia, Brigitte e Flora, la Pittata, la Siciliana, Fellini, la Ficona e la Mora. C'era Fischio, la Fata, Canneora, Romolo, lo Sfrattato e il Rimambito, Boccadoro, la Misse, la Mezz'ora, la Storta, lo Stagnaro e Succhiadito. C'era Sorgio, la Vecchia e il Pianto Greco, la Zozza e la Biondona, la Baronessa, l'Ingegnere e il Santo, il Verme, il Tacco e il Più, la Capellona. C'era Matacca, Nino, la Tardona, Spogliarello, Cacone e il Ripulito. Che altro c'era? C'era Maria la Soffiona, la Smandrappata e Giglio Appassito. Dottore, c'era pure la Cipona, Fusto, la Betti e Anito, Zio Cinque Sacchi, la Strabilona, Toto Galera, Gigi l'Impunito. C'era il Basino, Cagnara, il Bandito, Moravia, Pasolini e Culo Sfranto. Verso la fine entrorno senza invito Ermagnaccia con Frocio e fu lo schianto.
1: Ho tutto a casa.
2: Sì.
1: Quadri,
2: sì.
1: Due pupi siciliani,
2: sì.
1: Un turcato,
2: sì.
1: Un Maccari,
2: sì.
1: Un sacco di divani,
2: sì.
1: Un bellissimo comò,
2: sì.
1: Ho la lampada svedese,
2: sì,
1: le opaline
2: sì.
1: E trumeau,
2: oui.
1: Prese a porta portese, ho l'affiche di Toulouse-Lautrec,
2: oui.
1: Tanti bei libri negli scaffali di Tec,
2: yeah.
1: Ho la terrazza,
2: sì.
1: Il gatto,
2: sì.
1: Ho dei bei dischi.
2: Sì.
1: Venite dopo cena a bere un whisky?
2: Yes.

0: Avete ascoltato l'ultima puntata, la quinta, dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, a ben 110 anni dalla nascita. Ops, 111, effettivamente stiamo nel 2021. Uno speciale a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti,

alza come un mulo. Lungo il sentiero la notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

0: latte, vino e pane. Io ti offro.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Illustre signor Questore, spero che lei abbia già ricevuto la mia lettera anonima con allegata fotocopia della ricevuta di 300 milioni di vecchie lire del notaio Carlentini. A questa nuova lettera allego le fotocopie di tutti i documenti relativi alla regolare adozione di quel bambino che lei è arrivata ad accusarmi di aver sequestrato. Da parte mia, considero chiusa la questione. Se lei ha desiderio di tornare sull'argomento, la preavviso che la querelerò per diffamazione. Salvo Montalbano.

0: visto di me, dottore.
1: Vieni, vieni. Allora, Catarella, tieni. Allora, piglia questi soldi, accatta un francobollo e spedisci questa busta.
0: Dottore, ma dei francobolli qua in un ufficio ci stanno un ticket.
1: Sì, sì, lo so, ma io questo francobollo lo voglio pagare di persona personalmente. Chiaro?
0: Mi raccomando, dottore.
1: Bravo, mi raccomando. Fazio!
2: Eccomi.
1: Oh, novità?
2: Sì, commissario. Devo ringraziare un amico mio della polizia aeroportuale, che ha un amico che è zitto con una picciotta che travaglia a Lazio.
1: Sì.
2: Risulta che Pellegrino aveva un biglietto rilasciato dall'agenzia Icaro di Vigata per un volo in partenza alle 16 per il 31 di agosto.
1: Come ci ha detto lo zio.
2: Esattamente, però la vuole sapere una cosa, commissario? Quel volo non lo pigliò mai.
1: Sicuro?
2: Vangelo, eh.
1: Movimenti Giacomo Pellegrino il 31 agosto, cioè il giorno prima di sparire. Alle 9 incontra lo zio. Alle 14 va all'aeroporto e si cambia in biglietto. Che fa durante l'intervallo? Dove l'ho messo? Ecco qua.
3: Pronto, chi parla?
1: Pronto, signorina Cosentino? Montalbano sono. Senta, mi scusi se la disturbo. Ho bisogno di un'informazione.
3: Mi dica.
1: Sì. Dunque, noi non sappiamo più nulla di Giacomo Pellegrino dal 1 settembre. Oh, ma lei si ricorda se il 31 agosto venne regolarmente in ufficio?
3: Commissario, non mi posso scordare quelle giornate, perché me le sono passate e ripassate nella memoria. Il giorno 31, Pellegrino arrivò in agenzia sul tardo, verso le 11. Andò via quasi subito. Disse che doveva incontrare un cliente. Nel dopopranzo è tornato. Potevano essere le 4:30 ed è rimasto fino all'ora di chiusura.
1: Ho capito. La ringrazio molto e complimenti per la precisione dei suoi ricordi, eh? Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Allora, alle 9 incontra lo zio e poi se ne va in ufficio. Poi verso l'ora di pranzo affitterà una macchina e se ne va all'aeroporto e si cambia il biglietto e poi ritorna in ufficio. Sì, ma perché arma tutto questo casino? Per non essere rintracciato facilmente, d'accordo? Ma da chi? E soprattutto perché? Il ragionier Gargano aveva mille motivi per sparire. Ma Giacomo Pellegrino, che motivo ci aveva?
2: Buongiorno, commissario.
4: Buongiorno.
2: Io ho fatto quelle telefonate,
4: Ah, e allora?
2: Ma risulta che Pellegrino abbia dormito da nessuna parte.
5: Ah, ha affittato una macchina a Montelusa la mattina del 31 e l'ha riconsegnata dopo pranzo alle 4. L'impiegata dell'agenzia, che è una picciotta abbastanza sveglia, mi ha detto che più o meno il chilometraggio potrebbe corrispondere ad un viaggio a Palermo e ritorno.
1: Beh, combacerebbe, no?
5: Sì. Ah, e mi ha detto pure che Pellegrino ha fatto esplicita richiesta di avere una macchina con un bagagliaio capiente.
1: E per forza, doveva portare appresso le due valigie. Adesso la cosa da scoprire è una sola.
5: Dove ha dormito Pellegrino la notte del 30?
1: Esattamente.
5: Lei che ne pensa, commissario?
1: E che ne so. Ma che stronzo!
5: Che è successo, commissario?
1: Sali in macchina, cammina, vieni dietro.
5: Sì.

0: ecco dove ho dormito già con Pellegrino una notte evidentemente al pranzo da corso. Lo vedi? Qui si sarà fatto la barba.
1: Commissario. Ci sono delle valigie.
0: Come delle valigie?
1: I valigioni, commissario.
0: Sono le sue. Qui ci stanno solo indumenti.
2: Come vestite, commissario? Ma questo che ha fatto? È partito senza portarsi nemmeno un paio di mutande.
0: Ma dove cazzo sei andato allora questo?

0: Buongiorno.
1: Senta signora, le volevo chiedere questo. Giacomo Pellegrino, quando se n'è andato, lei mi ha detto che aveva due valigie grandi, no?
0: Sì.
1: Si ricorda se aveva qualche altra cosa con sé?
0: Sì, aveva una valigetta nica però, ci teneva carte.
1: Carte? E lei come fa a saperlo?
0: Una volta per casa la vita aperta, c'erano fogli, litri, agende e magari una pocura di quattratini pure per il computer.
1: Ah, dischetti? Quindi Giacomo Pellegrino aveva anche un computer portatile.
0: Certo, quando l'aveva, si buttava sempre dappresso.
1: E ce l'aveva con lui?
0: E che facevamo? La stava mia? E ora, signor commissario, sono una venendicchia che domandare, me la saluto. Grazie.
1: Arrivederla, signora.
2: Supponiamo per il momento che Pellegrino se ne è scappato all'estero. La prima domanda è per quale motivo. Lui con la truffa di Gargano non c'entrava praticamente niente. E se non c'entrava niente con la truffa di Gargano, commissario, sorge anche la seconda domanda. Con quali soldi questo Cristiano si è comprato prima e ha ristrutturato poi la villetta?
3: Non lo so. Il fatto della villetta sta a significare che Pellegrino ha comunque intenzione di tornare. A meno che non è successo qualche cosa che l'ha spinto a fuggirsene per sempre fottendosene della villetta.
2: Ah, e poi c'è un'altra cosa, commissario. Il motorino, che fine ha fatto?
3: E che ne so, ce l'aveva lo zio.
2: No, perché l'altro giorno, quando lo zio è venuto in commissariato, si ricorda? Voleva denunciare magari la scomparsa del motorino.
3: E l'ha fatto?
2: No, perché non si ricordava la targa, non si ricordava il modello. A dire la verità non si ricordava neanche esattamente se era ancora lì.
3: E alla fine ha lasciato per.
2: Esatto.
1: Fazio?
2: Sì?
1: Come si chiamava quello che vedeva i dischi volanti, ragazzi a testa e via dicendo?
2: Ah, Antonino Tommasino. Ma quello è un pazzo scatenato, commissario. Non c'è da fare affidamento su quello che dice.
1: Ho capito, abbiamo alternative.
2: No, noi non abbiamo alternative.
1: Dove lo trovo?
2: Le faccio una piantina.
1: Senti, puoi fare un'altra cosa. Fatti un giro di tutte le banche dei vicari e cerca di scoprire il più possibile sulla situazione economica finanziaria di Giacomo Pellegrino. Quanti soldi aveva, quello che ci faceva, se ha avuto versamenti sospetti. Insomma, tutto quello che riesci a scoprire, d'accordo?
2: Va bene, commissario.
1: Vai, vai.
2: No, un momento, commissario, deve essere precisa.
1: Mi devi fare una piantina, non una pittura.
2: Ho capito, ma non è facile arrivarci, magari mi si perde.
1: Ma che mi si perde?
2: Ecco.

0: Si può? È permesso?
1: Prego.
0: Ah, signora, ho trovato la porta aperta, ho suonato anche il campanello, ma...
1: Il campanello non funziona, non si preoccupi.
0: Ho anche chiamato.
1: Non si preoccupi.
0: Non mi preoccupo. Il commissario Montalbano, sono molto lieto.
1: Ah.
0: Volevo parlare con il signor Antonio Tommasino.
1: Ah, certo, io sono la moglie.
0: Ah.
1: Venga, l'accompagno.
0: Grazie.
1: Venga, venga, commissario, venga. Venga. Nino? Venga, commissario. Nino? Nino? Nino? C'è il commissario Montalbano che ti vuole parlare.
2: Oh, piacere di conoscerla, commissario.
0: Molto lieto.
2: Prego, s'accomodi.
1: Bene, vi lascio soli. Un caffè, commissario?
0: No, signora, grazie mille.
2: Prego.
0: La ringrazio, mi dispiace di disturbarla. Che cosa sta leggendo di bello?
2: È il cosiddetto libro di Ruggero, di Idrisi.
0: Di Idrisi?
2: Già, un geografo arabo.
0: Ah.
2: Mi leva una curiosità, commissario. Che cosa le hanno detto di me?
0: Mi hanno detto che lei spesso e volentieri vede cose stramme e inesistenti.
2: È una persona gentile, commissario. In parole povere le hanno detto che sono pazzo. Se lei dice bene, commissario, da qualche anno mi capita di vedere delle cose inesistenti. Io ho un nipote, Michele. A volte ci mettiamo a giocare proprio qui davanti alla casa in uno spiazzo. Un giorno Michele, mentre stavamo giocando, ha cominciato a fare voci. Mi diceva che lo spiazzo era pieno di draghi terribili e furiosi. Io per stare al gioco ho cominciato a gridare di paura, tanto che il piccerino si spaventò del mio scanto e ha cercato di tranquillizzarmi. Nonno, nonno, mi ha detto, i draghi non esistono, non devi spaventarti. Sono io che me li sono inventati per gioco. Vede, commissario, da qualche anno io sono come mio nipote Michele. Nella stessa situazione. Mi capita di vedere delle cose inesistenti e li vedo per un pezzo. Poi ad un certo punto mi rendo conto che sono inesistenti e mi passa. Sono stato chiaro fin qua, commissario?
0: Chiarissimo.
2: Le posso chiedere, commissario, che cosa le hanno detto che ho visto?
0: Un mostro marino a tre teste e dei dischi volanti.
2: Il nano venusiano, se lo sono scordato.
0: Parla di sì.
2: Lei è d'accordo con me, commissario, che queste sono tutte cose che non esistono?
0: Certo.
2: Bene. Ma se io vengo da lei, commissario, e le dico, guarda che io l'altra notte ho visto una macchina così e così, lei perché non deve credermi? La macchina è una cosa di fantasia, è una cosa inesistente. Io le sto parlando di un oggetto di tutti i giorni. Una macchina con quattro ruote, con una targa. Non le sto dicendo di aver visto un nano venusiano.
0: Mi porti nel posto dove ha visto l'auto di Gargano?

0: Lei è sicuro che il posto è questo?
1: Sì, sì, è proprio questo.
0: La macchina dov'era?
1: La macchina era proprio lì.
0: Ah. E che fosse la notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, è sicuro?
1: La mano sul fuoco.
0: Ah. Mi scusi se insisto, ma è molto importante. Lei come fa a esserne così sicuro?
1: Perché quando ho visto la macchina ho pensato che il giorno appresso, il 1° di settembre, Gargano sarebbe venuto a pagarmi gli interessi.
0: Professore, non mi dica che anche lei è vittima di Gargano.
1: Sì, ci sono caduto come un fesso. 20.000 euro mi ha tappiato. È per questo che quando ho visto la macchina mi sono meravigliato, sa, però ero anche contento perché pensavo che sarebbe stato di parola. Invece il giorno appresso mi hanno detto che non si era visto a pagare gli interessi.
0: E perché si è meravigliato quando ha visto la macchina?
1: Per il posto, prima di tutto. E poi per l'ora. Era certamente la mezzanotte passata.
0: Guardò l'orologio?
1: Non porto orologio, commissario. Di giorno mi regolo con il sole. Quando è scuro, con l'odore della notte.
0: L'odore della notte?
1: Già.
0: Perché la notte ha un odore?
1: Ogni ora della notte cancia odore. Ci faccia caso, commissario. La macchina era proprio lì, con il muso rivolto verso il mare.
0: È sicuro che fosse la macchina di Gargano?
1: Una BMW serie 5. È la stessa macchina con la quale lo scorso anno è venuto a fottermi i soldi.
0: Ma magari era in compagnia, si voleva appartare, no?
1: No, non credo. Non è un posto molto tranquillo questo. 2 anni fa vi è stata aggredita una coppietta, non so se si ricorda. E poi ho pensato, con la posizione che ha, con i soldi che tiene, che bisogno ha di mettersi a fottere in macchina come un picciottazzo?
0: Beh, certo. Senta, professore, lei è padronissimo di non rispondere, ma lei che ci faceva a quell'ora di notte in un posto come questo?
1: Di notte io cammino. Da casa mia qui vi saranno 20 minuti di cammino di buon passo. Io venivo da quella parte, per cui sono passato proprio dietro la macchina.
0: C'era qualcuno nell'abitacolo?
1: No, non mi è sembrato. A meno che non fossero già dentro e vedendo l'ombra che si avvicinava si siano abbassati.

0: trovato niente, triglie, saraghi.
1: Oh, una botta di culo terribile, vedi? La macchina è proprio qua sotto.
0: Ma stai scherzando?
1: Scendo a controllare meglio.
0: Aspetta, salvo!

0: Il ritrovamento dell'auto di Emanuele Gargano è avvenuto in seguito a una telefonata anonima pervenuta ieri sera alla questura di Montelusa. Come potete vedere, le operazioni di recupero sono ancora in corso. Però intanto i sommozzatori hanno riportato in superficie il cadavere di un uomo imprigionato nella carcassa. A questo proposito vorremmo sentire il dottor Guarnotta, titolare dell'indagine su Gargano, che fra l'altro ha ricevuto la segnalazione anonima. Dottor Guarnotta, è stato identificato con certezza il cadavere?
1: Un'identificazione ufficiale ovviamente non c'è ancora, ma possiamo affermare che si tratta con buone probabilità di Giacomo Pellegrino, un collaboratore di Gargano.
0: C'erano altre persone nell'auto?
1: Nell'abitacolo no, ma non è escluso che possa esserci stata una seconda persona, che molto probabilmente nell'impatto dell'auto con l'acqua è stata sbalzata lontano.
0: E potrebbe trattarsi di Gargano?
1: Potrebbe.
0: Potrebbe, grazie dottor Guarnotta. Aspettando il prosieguo delle ricerche, sempre pronti e sempre primi.
2: Ecco, tu sei riuscito a capire come la pensa Guarnotta?
0: In trasferta Niccolò Zito.
3: Guarda che c'è poco da capire, Guarnotta parla chiaro, almeno in privato. In pubblico non si sbilancia perché lo ritiene prematuro. Insomma, secondo lui, Gargano ha pestato i piedi alla mafia. O direttamente perché si è fregato i soldi di qualcuno, o indirettamente perché ha invaso un territorio dove lui non doveva né zappare né seminare.
2: Ho capito, ma anche se fosse andata così, mi spieghi che cosa c'entrava quel poverazzo di Pellegrino?
3: Che perché Pellegrino ha avuto la disgrazia di trovarsi insieme a Gargano.
2: Sì, buonasera.
3: Ma come no? Secondo Guarnotta li hanno trovati insieme e perciò li hanno sparati. E poi li hanno infilati dentro la macchina e li hanno catafottuti a mare. Anzi, secondo loro, è questione di ore che trovano pure il cadavere di Gargano, se la corrente non l'ha portata in Tunisia.
2: E a te te convince?
3: No.
2: Oh, ma io mi chiedo, ma come faceva questa benedetta mafia a sapere con un giorno d'anticipo che Gargano non avrebbe tenuto fede ai propri impegni e quindi ad ammazzarlo? Io capisco se l'avessero ammazzato uno o due giorni dopo, ma un giorno prima mi pare come minimo strambo, no?
3: C'hai ragione. E c'è un'altra cosa stramba. Tu come me lo spieghi che Pellegrino e Gargano si trovavano soli, insieme, a quell'ora di notte, in un posto che ci si va solo per fottere? A me non mi risulta che erano...
2: No, questo invece dovrebbe risultare.
3: Ma sì?
2: Eh sì.
3: Minchia.
4: Si ricordava benissimo la strada. C'è tornato?
2: Che mi vuole dire così urgentemente?
4: Ma devo andare a Palermo un paio di giorni a dare un po' d'esami. E allora la volevo incontrare prima. Le devo dire una cosa.
2: Che mi deve dire?
4: Quanta fretta.
2: Che esame va a dare a Palermo?
4: Se mi resta tempo ne darò uno, commissario.
2: Perché? Che altro ha da fare? Vieni.
5: Ragazzi, ma che è impazzito? Cosa crede?
4: Vaffanculo. Ci sono cascata. Avrei dovuto lasciarti continuare per vedere come ti cavavi d'impiccio.
2: Me ne sarei cavata esattamente come l'altra volta quando hai tentato di baciarmi. E comunque ero sicuro che avresti reagito così. Ti piace tanto provocare?
4: Sì. Come a te piace fare il casto Giuseppe. Pace.
2: Mi vuole dire veramente qualche cosa o ti vuole solamente procurare spasso?
4: Metà e metà. Stamattina, quando ho sentito che Giacomo era morto, sono rimasta impressionata. Come è morto?
2: Mi hanno sparato in faccia.
4: Vedi, ci sono un sacco di cose che non mi tornano.
2: Sentiamo.
4: Innanzitutto perché la macchina di Gargano è stata trovata qua? I casi sono due. O l'ultima volta che è stato da noi l'ha lasciata Giacomo. Oppure Gargano è tornato. Ma perché sarebbe venuto qui rischiando tutto?
2: Vai avanti.
4: Ancora, ammettendo che Gargano fosse con Giacomo, perché incontrarsi in macchina come due amanti clandestini? Perché non nell'albergo di Gargano, in qualsiasi altro posto più sicuro? Io penso che le altre volte non si erano incontrati in macchina. Bene, che Gargano era avaro.
2: Come sai che Gargano era avaro?
4: Beh, avaro no, ma tirato sì. Una volta mi ha invitato a cena. E gli si leggeva in faccia lo scanto che che scegliessi i piatti più costosi. Alla fine si lamentò del conto. Però una sola volta faceva parte del suo sistema di seduzione. Ci ha portato magari Marestella una sera. Figurati che il giorno dopo lei era completamente incionata, non capiva più niente. C'aveva un sorriso felice. Ah, la sai una cosa?
2: Dimmi.
4: Marestella ha ricambiato. L'ha invitato a cena a casa sua, a una villona appena fuori il centro di Vegata. Ci abitava con i genitori, adesso ci sta da sola.
2: Ma è vero che Maria Stella continua a pagare l'affitto e il telefono dell'agenzia?
4: Certo.
2: Ha soldi?
4: Qualche cosa il padre deve avergliela lasciata, eh. Pensa che voleva pagarmi lei di tasca sua i due stipendi arretrati. Poi Emanuele me li rimborsa, ha detto. Ed è diventata tutta rossa. Poverina straveda per quell'uomo. Non vuole arrendersi alla realtà.
2: E secondo te qual è la realtà?
4: E nella migliore delle ipotesi Gargano se la sta scialando in qualche isola della Polinesia. E nella peggiore che se lo stanno mangiando i pesci.

0: A Palermo vado a dare 3 esami.
1: Auguri, fammi sapere come sono andati.
0: Va bene. Ciao.
1: Ciao.
2: Avanti.
3: Buongiorno,
2: sono. Oh, Mimì. Dove sei stato?
3: E dove sono stato? A fare il mio dovere. Saputa la notizia, mi sono precipitato sul posto e mi sono messo a disposizione di Guarnotta, secondo le direttive del nostro caro questore. Ho fatto bene.
2: No, hai fatto benissimo. Hanno trovato il corpo di Gargano?
3: No, e sono scoraggiati. Con tutte le correnti che ci sono in zona, il corpo può essere arrivato in Tunisia a quest'ora.
2: Avanti!
4: Scusassi, commissario, mi scappo.
2: Oh, faccio, vieni, vieni.
4: Porto carico. E carico da 11.
2: E accomodati.
4: Allora, il 1° di ottobre dell'anno passato, sul conto di Pellegrino, è arrivato un bonifico di 100.000 euro. Altri 100.000 sono arrivati il 15 di gennaio di quest'anno e 150.000 il 7 di luglio. In tutto fanno 350.000 euro.
2: E chi gli faceva questi bonifici?
4: Emanuele Gargano.
2: Emanuele Gargano? Minchia.
4: È dalla banca dove teneva il suo conto personale, non da quella con la quale travagliava per la Remida. E la volete sapere un'altra cosa? Ogni volta che Pellegrino riceveva un bonifico, il giorno appresso versava un po' di soldi.
2: Parte all'agenzia che gli ha venduto il villino e parte all'impresa che glielo sta ristrutturando.
4: Esatto, commissario. Mm.
2: E allora, signori miei, adesso la domanda principale è: perché Gargano versava dei soldi a Giacomo Pellegrino?
3: Per amore, perché no? Secondo quello che sappiamo, non era solamente un rapporto del letto, no?
4: Io penserei a un ricatto, invece. Mm. Perché Pellegrino poteva minacciare Gargano e rivelare a tutti la sua omosessualità.
3: Vabbè, ma oggi come oggi? Ma chi se ne fotte se uno è o non è omosessuale, faccio?
2: Beh, Gargano ci teneva a non apparirlo, eh. Anche se mi sembra un po' deboluccia come minaccia. Secondo me le cose sono andate in questo modo. Statemi bene a sentire perché mi sono fatto un film, eh. Allora, Gargano organizza una truffa che ha bisogno di tempi lunghi e di un'organizzazione vera e propria, cioè dire un ufficio e degli impiegati, insomma, eccetera, eccetera. Tra gli impiegati che assume c'è Giacomo Pellegrino. Oh, Giacomo Pellegrino è una testa parziale.
3: E cioè che significa?
2: Per testa parziale io intendo la testa di quelli che si occupano dei soldi. Del denaro sanno tutto. Lo conoscono come se stessi, sanno come ha cagato, come ha pisciato, come ha mangiato, come ha dormito, sanno quando vuole figliare, cioè produrre altri soldi, o anche quando gli vengono le manie suicide. Ecco, queste teste parziali si chiamano grandi banchieri, grandi operatori, grandi speculatori. Sono delle teste, delle persone che funzionano solo nel loro ambito, perché se le porti fuori dal loro ambito diventano goffe, limitate, primitive, d'accordo? Oh, Giacomo Pellegrino è una testa parziale che incontra una testa ancora più parziale della sua, e cioè a dire Emanuele Gargano. Tra i due nasce una storia d'amore. Emanuele Gargano comincia ad affidare a Giacomo Pellegrino dei compiti sempre più importanti e Pellegrino, che non è uno scemo, capisce subito che c'è qualcosa che non quadra. Mm? Però non dice niente. Comincia ad accumulare dati e a stabilire connessioni.
3: E Gargano è così innamorato del picciotto che non si mette mai in sospetto. Mm.
2: E anche se intuisce le sue intenzioni, che fa? Lo licenzia? Sarebbe peggio, no? Meglio fare buon viso a cattivo gioco.
3: E certo, spera che Giacomo si accontenti del veleno.
2: Esattamente, lui se ne scapperà con il denaro e Giacomo Pellegrino in santa pace si godrà il villino.
4: Ma io ancora non capisco perché ha detto allo zio che se ne andava in Germania.
2: Ma perché lo zio dicesse a noi? Così lui si può presentare con la sua aria da innocentuzzo e dire che il viaggio in Germania è stata una trappola di Gargano che se lo voleva togliere dai gabbasesi.
4: Ma allora perché ha fatto tutto questo casino con i biglietti?
2: Per cadolarsi in ogni caso da tutti, da Gargano e da noi. No, no, credetemi, Giacomo Pellegrino l'aveva pensata bene, solo che gli è capitato un imprevisto.
3: Quale imprevisto?
2: E quale imprevisto, Mimì? Una revolverata in piena faccia ti sembra un imprevisto da poco?
3: No. Ah.
2: Secondo me il picciotto, vedendosi avvicinare l'ora della conclusione della truffa, ha tirato la corda, è andato da Gargano, gli ha detto che voleva più soldi e Gargano gli ha detto d'accordo. Anzi, ha rilanciato, ha detto che se ne sarebbero andati all'estero tutti e due con tutti i soldi e avrebbero vissuto felici e contenti.
3: E Giacomo accetta?
2: Sì, ma una condizione. Che Gargano gli dica in quali banche estere ha messo i soldi della Remeda e gli dia tutti i codici d'accesso. E Gargano accetta. L'unica cosa che gli dice è che è meglio che vadano all'estero separati, così la polizia non può pensare che siano fuggiti insieme.
3: Ma Gargano ha già deciso di trasferire i conti qualche ora prima di scomparire e pensa anche di non presentarsi all'appuntamento all'estero, è così?
2: Esatto. Ma Giacomo Pellegrino non è uno stupido. E quando arriva il momento, e cioè a dire la mattina del 31 agosto, all'alba, il giorno in cui dovrebbero partire, telefona a Gargano e gli dice di precipitarsi a Vigata, altrimenti va a spifferare tutto alla polizia. Loro devono espatriare insieme. Gargano non ha altra alternativa, prende la macchina e si precipita qua giù.

0: Buongiorno, commissario.
1: Novità sulla signorina Cosentino?
0: Sì, è nata qua nel 1950. Suo padre era Angelo Cosentino, commerciante in legname, persona onesta e rispettata. La madre, Carmela Vasile Cozzo.
2: Come detto?
0: La madre, Carmela Vasile
2: Cozzo. Grazie.

0: Una mattinata sana mi fece perdere sto santo cristiano. E manco voglio sapere quello che ho trovato.
1: Carmela era mia cugina. Maria Stella era la sua unica figlia ed è stata anche mia allieva.
2: Ah.
1: Ha sempre avuto un carattere particolare.
2: In che senso?
1: Era terribilmente chiusa, riservata, quasi scontrosa. Era figlia unica e la perdita della madre a soli 15 anni ha sicuramente influito negativamente sul suo carattere. Da quel momento si è dedicata completamente al padre e non è più uscita di casa.
2: Ma economicamente stavano bene?
1: Non erano ricchi, ma non erano neanche poveri. 5 anni dopo la morte di Carmela, morì anche Angelo, il padre. E Maria Stella ormai aveva 20 anni, ma si comportò come una piccirinda.
2: Perché, che fece?
1: Quando seppi che era morto Angelo, andai a trovare Maria Stella. L'abbracciai, avrei voluto confortarla. Si staccò bruscamente da me, mi tagliò e mi spiò. Ma perché? Chi è morto? Non voleva riconoscere la realtà, non voleva accettare la morte del padre. E la questione andò avanti per 3 giorni. La salma del povero Angelo giaceva là sul suo letto. E Maria Stella non permetteva ai becchini di fare il loro lavoro. Mi pareva nisciuta pazza! Ma Maria Stella non era pazza, aveva soltanto paura. Paura di restare sola, paura di essere un'orfana, paura di non avere qualcuno a cui potersi appoggiare.

0: signorina.
1: Si è fatta male? Venga su. Piano piano, piano piano.
2: Mi fermare di corpo, io non lo
0: sì, sì.
2: Non è colpa mia.
0: Non si preoccupi, non è successo niente.
2: Che sono a camminare.
0: Grazie a tutti, grazie. Lei che vuole?
2: No, voglio accompagnare la signora all'ospedale.
3: No, non ci vado all'ospedale.
2: No, no,
3: non
2: no.
3: Non mi sono fatta niente.
2: Quando è successo non è colpa mia, voglio un referto medico.
0: E perché vuole un referto medico?
2: E perché poi alla dimenticante della signora può dire sempre che ho subito delle fratture. No. Io faccio qua con l'assicurazione.
0: Non si preoccupi, sono il commissario Montalbano, ma sono tutte responsabili.
2: Se si piglia la responsabilità, lei me ne vado.
0: Signora, dove va?
3: Prendo la macchina e vado a casa, grazie di tutto.
0: No, non se ne parla nemmeno, l'accompagno io. Lei non è in condizione di guidare, non lo vede come trema. Mi dia le chiavi, l'accompagno io, mi crede?
3: No.
0: Signora, è la cosa migliore, mi dia le chiavi. Prego, si appoggia a me.
3: No, grazie, non ne ho bisogno.
0: Allora, la macchina è di là. Entro stasera uno dei miei uomini le porta la macchina davanti alla porta di casa.

0: Prego, si accomodi, commissario.
1: Grazie.
0: È mio padre.
1: Ah.
0: Oh,
1: yeah. Ah, posso fare qualcosa per lei, signorina?
0: No, grazie. Anzi, se mi scusa solo un attimo, vado a prendere un po' di acqua fredda, mi farà bene.
1: Prego.

Non restiamo qui nel vestibolo. Le mostro le altre stanze. Prego, commissario, venga. Prego. Questo è il primo salotto. Mi segua. Prego, commissario. Questo è un secondo salotto. Mi segua. E questo è il fumoir. Sì, lo so, è una casa molto grande per una persona sola. Io mi sono sistemata in un'ala della casa. E ci sono delle stanze di là dove non vado da anni. E lo so, è una casa molto, molto grande, sì. Ma io non riesco a immaginare la mia vita in un altro luogo. Tutto qui. Prego. Venga, venga, commissario, venga. E questa è la camera per gli ospiti. E non c'è nient'altro da vedere. Mi scusi, ma io ho bisogno di sedermi un po'. Di là c'è la mia camera.

0: Il dolore è diventato insopportabile.
1: Mi chiamo un medico.
0: Sì, grazie. Il dottore La Spina. Ci dovrebbe essere il numero vicino al telefono.
1: Grazie. Pronto, il dottor La Spina?
2: Sì.
1: Buonasera, mi scusi se la disturbo a quest'ora. Il commissario Montalbano sono.
2: Sì, sono il dottor La Spina, mi dica.
1: Buonasera, la chiamo da casa della signorina Maria Stella Cosentino.
2: La signorina Cosentino? Che le è capitato?
1: No, niente di grave, è stata investita e ha dei forti dolori a un fianco.
2: Arrivo subito.
1: Sì, dottore, io le devo chiedere una cosa sotto la mia personale responsabilità. Avrei bisogno, e la prego di non farmi domande, che la signorina dorma profondamente per qualche ora. Nel suo stesso interesse.
2: Non si preoccupi, provvedo io.
1: La ringrazio.

0: commissario non ha niente del rotto, soltanto una brutta contusione all'anca che le ho medicato e poi le ho fatto una terapia opportuna. Penso che dormirà per qualche ora. Come lei ha chiesto, l'ho anche persuasa a riposarsi, esattamente come mi ha detto lei.
1: La ringrazio. Dottore, quanto le devo?
0: Ma che mi deve? Ma si figuri, io conosco Maria Stella da quando era una bambina, si figuri. Piuttosto penso che ha bisogno di un'infermiera o di qualcuno che le faccia compagnia.
1: No, non si preoccupi, stasera ci resto io.
0: Ci pensa lei? Bene, buonanotte. Arrivederci, commissario. Buonanotte.

0: bence neydi?
1: Solo un truffatore. Non aveva letto all'omicidio di Giacomo. Dopo aver gettato in mare la macchina agguantata alla valigetta, era corso alla porta di Maria Stella, sicuro che la donna non avrebbe parlato, non l'avrebbe tradito. E Maria Stella l'aveva accolto, l'aveva confortato, ospitato. E poi? Poi, quando gli aveva fatto pigliare sonno, l'aveva ucciso. Perché? Per gelosia? Una folle reazione alla rivelazione del rapporto del suo Emanuele con Giacomo? No. No, Maria Stella non l'avrebbe mai fatto. E allora? Allora l'aveva ammazzato per amore. L'aveva ammazzato per risparmiare all'unico essere veramente amato nella sua vita. Il disprezzo, il disonore e la galera.

0: l'ambulanza?
1: Sta arrivando.
0: Non c'è bisogno che saliate tutti, la signorina sta dormendo. Ti ho già spiegato per telefono quello che troverai là dentro. Fai attenzione perché troverai anche una valigetta con il computer e i dischetti di Giacomo Pellegrino, che ti permetteranno di accedere ai conti bancari di Emanuele Gargano. Devi assolutamente cercare di recuperare tutti i soldi rubati e restituirli a quei poverazzi che sono stati truffati. Ti saluto.
2: Voi aspettate qui. Tu vieni con me.

0: You and me, we sweat and strain.
1: Ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
3: Furono 33 giorni impegnativi, quelli di Papa Giovanni Paolo I a San Pietro nel settembre 1978. E comunque, nelle uniche quattro udienze generali che tenne, i quattro temi trattati, umiltà, fede, speranza e carità, importanti per tutta la Chiesa, posero le fondamenta di un rinnovamento profondo che inizierà a realizzarsi solo molto tempo dopo. Il Papa del Sorriso, come affettuosamente è stato soprannominato, ha lasciato un'impronta indelebile nella Chiesa con la sua apparente semplicità, che il Papa Emerito Benedetto XVI sintetizzò così. L'umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e dalla saggezza popolare. La sua semplicità era veicolo di un insegnamento solido e ricco, che egli impreziosiva con numerose citazioni di scrittori, ecclesiastici e profani. È stato così un impareggiabile catechista. Il pontificato di Albino Luciani si conclude improvvisamente nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978. Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ci aiuterà a ripercorrere le tappe salienti del breve ma intenso cammino del Papa dei 33 giorni. Direttore Tornielli, guardando oggi quello che accadde allora, si scopre che in Giovanni Paolo I c'è molto Papa Francesco. Si avverte che molte novità introdotte da Albino Luciani sono state portate a compimento da Jorge Mario Bergoglio. Semplicità, umiltà, profonda fede in Dio, trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma allora, il pastore venuto da Canale d'Agordo e il pastore giunto da Buenos Aires, quali tratti hanno in comune?
4: Certamente Albino Luciani e Papa Francesco hanno in comune i tratti che sono stati ricordati: semplicità, umiltà, una fede profonda trasmessa con modi familiari, linguaggio colloquiale. Ma ci sono degli aspetti che vanno persino oltre questo e che sono legati proprio a punti nodali del Magistero. Io vorrei ricordare per esempio il tema della misericordia. È un tema tanto caro a Papa Francesco, ha fatto un giubileo sulla misericordia e insiste sul fatto di presentare un volto del Dio misericordioso. Ebbene, Papa Luciani nelle sue catechesi insisteva molto su questo. Arrivò una volta a dire, durante un'udienza, disse: io rischio di dire uno sproposito, ma disse che Dio a volte permette che si facciano anche peccati gravi, perché colui che ha commesso un peccato grave poi ha la testa bassa, è stato umile, cioè capisce che deve essere umile nel chiedere perdono e non si inorgoglisce. Ecco, proprio la centralità della misericordia lo trovo uno dei temi più vicini, oltre al fatto che tutti e due sono dei papi che hanno mostrato l'aspetto molto pastorale, sono due papi parroci.
3: In un reportage della RAI si evidenzia la fumata nera. Nonostante l'avvenuta elezione di Albino Luciani al soglio pontificio, in molti la interpretano come un cattivo presagio.
5: Sì, la folla è aumentata ancora. È più...
6: Tutto siete collegati con piazza San Pietro, dove si attende la seconda
7: Alle
6: fumata.
7: 7 di sera il camino comincia a fumare, ma la fumata è come oscurata e appare prima grigia, poi incredibilmente nera.
8: Eccola nera, è nera.
7: Nessuno ricorda un evento simile nella recente storia dei conclavi. Qualcuno più tardi dirà: il Papa eletto e la fumata nera. Fu cattivo presagio.
8: Questo nero è un nero molto pallido perché c'è il sole che calando dà una schiarita proprio al fumo.
3: Direttore Tornielli, all'Angelus 10 settembre 78, Papa Luciani dice: Dio ha sempre gli occhi su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È papà, più ancora è madre. Cosa intendeva comunicarci in modo così dolce?
4: Ma in questa frase di Papa Luciani c'è una profonda verità, che se Dio, giustamente noi lo chiamiamo padre, raffigurato come un padre, dunque un'immagine maschile, e Luciani, insistendo, dicendo che Dio ancora di più è madre, intendeva dire e mostrare e insistere sulla tenerezza di Dio, cioè sul fatto che è un Dio vicino, prossimo, che è capace di accarezzare, di essere tenero, questa tenerezza che è un tratto tipicamente materno. In fondo il tratto materno è un tratto protettivo e di tenerezza, e voleva insistere su questo. E ancora una volta il tema della tenerezza è uno dei temi che ritroviamo molte volte nel Magistero di Papa Francesco.
3: Il doppio nome Giovanni Paolo I è un'assoluta novità.
7: I fedeli in piazza San Pietro non immaginano che nella Sistina i cardinali hanno già eletto il nuovo pontefice. Ricorda il cardinale Tarracone. Ci alzammo in piedi, ma non lo vedemmo. Stava rannicchiato sulla sedia, si era fatto piccolo piccolo, voleva quasi nascondersi. E il cardinale Koenig subì l'elezione come uno shock. E con un filo di voce, fra il generale stupore, Albino Luciani annuncia il nuovo nome, Giovanni Paolo I. Il doppio nome è un'assoluta novità in 20 secoli di storia della Chiesa.
6: I cardinali avranno proceduto alla...
7: In piazza l'incredibile equivoco continua.
8: Guardando a occhio nudo e anche rispetto all'esperienza di questa mattina, devo dire che il colore di questo pomeriggio del fumo è decisamente più chiaro. Sta uscendo...
6: Si aggiunge anche qualche perplessità, almeno per quanto ci riguarda.
9: A questo punto sarebbe opportuno che si facessero vivi gli esperti che hanno provato questa benedetta stufa.
3: I popoli della fame interpellano drammaticamente i popoli dell'opulenza. Questo rilanciava Giovanni Paolo I sulla scia di Paolo VI, mostrando una grande attenzione ai paesi in via di sviluppo e per questo spesso accomunato anche a Francesco. Oltre alla visione globale di questi tre pontefici, la Chiesa quale tipo di azioni ha potuto e può esercitare per aiutare le popolazioni del terzo mondo?
4: Ma certamente noi troviamo in queste parole di Paolo VI che Luciani aveva rilanciato durante un'udienza generale, durante un incontro nel suo breve pontificato, uno dei temi cari appunto a San Paolo VI, ma che appartengono alla dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa dice che i beni, le risorse naturali, i beni della terra devono avere una destinazione universale e dunque persino il diritto alla proprietà privata è un diritto in qualche modo subordinato alla destinazione universale dei beni. Sono parole che hanno una portata forte, persino rivoluzionaria se vogliamo, e pensiamo a quante azioni la Chiesa mette in atto attraverso le Caritas, per esempio, per sostenere le famiglie in difficoltà. Questo avviene in ogni parte del mondo, dunque queste parole che Albino Luciani rilanciava in qualche modo sono carne, sangue e vita concreta della Chiesa oggi in tante parti del mondo.
3: E dopo la concitazione e i dubbi per l'errore della fumata nera, si apre la tenda della loggia di San Pietro.
7: Qualcuno corre in sala stampa vaticana per capire cosa stia succedendo.
10: Il colore è grigio chiaro.
11: È grigio chiaro e nero.
12: C'è molta concitazione.
13: Sì, ahorita sono por larga distanza.
14: It is clearly black. Without question, it is clearly black smoke.
15: Non ancora si sa se bianca o nera perché va tra...
7: Poi, finalmente...
16: Ecco, c'è stato un annuncio, ecco, tra poco, ed ecco che si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro.
17: La Radio Vaticana ha annunciato che è stato eletto il Papa.
16: Ecco che la loggia si apre.
18: Si aprono le tende.
7: Il protodiacono Pericle Felici compare al balcone.
19: Habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum albinum, sancte romane ecclesie cardinalem Luciani.
7: Sono le 19:31 di sabato 26 agosto 1978.
3: Voce flebile, statura bassa, aspetto dimesso, precarie condizioni di salute. Con motivazioni spesso strumentali, la nomina di Don Luciani a vescovo venne respinta più volte. Perché solo Papa Giovanni XXIII lo promosse vescovo sentenziando bonariamente? Vorrà dire che morirà vescovo verso coloro che avversavano la nomina per cagionevoli condizioni di salute. Cosa intravedeva in lui?
4: Ma certamente la nomina a vescovo di Albino Luciani da parte di Giovanni XXIII avviene, ricordiamolo, nella prima parte del pontificato di Papa Giovanni. Papa Giovanni veniva da Patriarca di Venezia, conosceva i vescovi del Triveneto, dunque conosceva personalmente e stimava il vescovo di Belluno Feltre, che aveva Don Luciani III. La sua frase, se deve morire, morirà da vescovo, per tagliare corto sul fatto che questa è una persona che ha delle qualità. È vero che non ha una voce squillante, però ci sono i microfoni per quello. È vero che è per tutte queste obiezioni taglio corto. Per quanto riguarda la cagionevole salute, bisogna ricordare però che è vero che Papa Luciani è morto improvvisamente, ma Luciani durante la sua vita ha avuto, insomma, non è che si ricordano periodi di malattia o, insomma, o assenze per malattia, per cui in realtà aveva una cagionevole salute di ferro.
3: Direttore Tornielli, parliamo dell'incontro nel 77 dell'allora cardinale Luciani con Suor Lucia dos Santos, una delle veggenti di Fatima. Ecco, l'allora patriarca di Venezia, dal racconto del fratello Edoardo, tornò sconvolto in Italia dopo quel viaggio. Ecco, dopo tanti anni se ne sono potuti comprendere meglio i motivi. All'epoca, tra le ipotesi, si disse che Suor Lucia gli aveva svelato il terzo segreto di Fatima, l'elezione a Papa e poi il breve pontificato.
4: Ho avuto modo di parlare anche più volte di questo con il fratello di Papa Luciani per proprio chiedergli il ricordo. Io ho presente quando me lo disse, dicendo mi sembra di vederlo adesso, era seduto qui di fronte a me, perché Papa Luciani nel febbraio del 1978 si recò a tenere degli esercizi spirituali a Canale d'Agordo, abitando in casa del fratello. E dunque la sera stava a cena con il fratello e con la moglie del fratello, e fu in questa occasione che il fratello racconta, lui lo vide triste, preoccupato, e diceva: non posso non pensare a ciò che mi ha detto Suor Lucia. Ma tutto ciò che noi diciamo sul fatto che gli avrebbe predetto il pontificato, in realtà di questo non abbiamo alcun tipo di testimonianza di conferma, lo stesso fratello non lo sapeva, e noi possiamo immaginare, visto le visioni che Lucia aveva avuto, che gli avesse anche soltanto fatto balenare periodi di crisi della fede nella Chiesa, l'arrivo di guerre, per cui non dovevano per forza essere situazioni che riguardavano il suo immediato futuro. Certamente questa è una cosa che sostanzialmente non sapremo mai. Sappiamo però che lui si fermò a lungo a parlare con Suor Lucia, e che tanto che poi, uscendo, per giustificare che era rimasto a lungo, perché lui era a Coimbra in un pellegrinaggio in Portogallo con la diocesi di Venezia, per cui c'aveva dei pellegrini insieme con lui, uscendo, dovendo dire anche al suo segretario la giustificazione di essere stato così tanto, disse: certo, questa Suor Lucia è proprio una chiacchierona.
3: Il nuovo Papa ha una voce esile, sembra spaesato.
7: Qualcuno più tardi farà notare che il nuovo Papa è stato eletto nel giorno della festa della Madonna di Częstochowa.
20: Apparire il nuovo pontefice Giovan Paolo.
21: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
7: Ha una voce esile, tremula, cantilenante. Comunica un senso di fragilità, di umanissimo spaesamento. Vorrebbe rivolgere qualche parola alla folla, ma il cerimoniere gli fa presente che non si usa, e lui obbedisce, cosa che non farà di lì a poco il suo successore, che infrangerà il cerimoniale e parlerà direttamente ai fedeli, ma quel tempo non è ancora giunto.
3: Parlando della cosiddetta teologia dell'Esodo, Giovanni Paolo I affermò: per i cristiani la vita presente non è altro che un pellegrinaggio. Nel centro di questa vita tutto un popolo, la Chiesa, è in marcia. Ecco, anche Papa Bergoglio ha disegnato una Chiesa in cammino con l'umanità di oggi. Ma cosa intendeva dire l'uomo pellegrino Luciani?
4: Io credo che in questa espressione del Papa, che è un altro punto secondo me di sintonia con il Magistero di Papa Francesco, ci sia la consapevolezza innanzitutto che l'uomo è fatto per la vita eterna, è fatto per l'incontro con Dio. Ricordiamo Giovanni XXIII, che aveva scritto appunto tra i suoi scritti si è trovato il fatto che lui diceva: ci fermiamo un po' qui su questa terra, ma poi riprendiamo il cammino, parlando della sua morte. E dunque c'è questa idea del fatto che noi non siamo, questa realtà del fatto che noi non siamo fatti non siamo fatti per morire, siamo fatti per vivere in eterno. Ma c'è anche e soprattutto l'idea che la vita è un cammino, che la vita della Chiesa è un cammino, vuol dire che non è ferma, che non è statica, vuol dire che non si è fermi, che non si è statici. che si vive giorno per giorno imbattendosi nella realtà, lasciandosi ferire dalla realtà, permettendo che la realtà ci cambi, con la coscienza di non essere mai veramente arrivati, di non essere mai a posto, di aver sempre bisogno di imparare meglio.
0: L'apparente semplicità del primo discorso gli attira subito le simpatie dei presenti e di chi lo ascolta.
1: Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio.
3: A livello comunicativo, Papa Albino Luciani rivoluzionò il tipo di rapporto e di comunicazione che fino allora era stato istituzionale, autorevole, della Chiesa e dei pontefici. Questo tratto oggi viene ripreso in modo molto forte da Papa Bergoglio.
4: Sì, certamente ogni Papa ha un suo modo di comunicare, ma la comunicazione è stata chiaramente anche di fatto condizionata dai nuovi strumenti. Ricordiamoci che ci sono episodi raccontati, raccontabili, molto belli. Con Giovanni XXIII, ma anche poi certamente Paolo VI, ma il grande cambiamento avviene con Giovanni Paolo II, perché è lì che certamente Papa Luciani, per la semplicità, la spontaneità, anche Giovanni Paolo II è uno che ha in qualche modo rotto tutti i cliché comunicativi. Oggi non avrebbe più molto senso presentarsi come ci si presentava 30, 40, 50 anni fa, perché questo finirebbe per creare un distacco. A me colpisce invece di quanto oggi tante persone, anche non credenti, sentano il Papa come una persona vicina e autorevole. E questo credo che oggi sia una cifra della comunicazione, senza voler giudicare la comunicazione del passato, perché ognuno è adeguato ai suoi tempi. Direi che ognuno ha la sua cifra e il suo stile. Certamente Francesco e Luciani hanno molto in comune anche in questo.
0: Il doppio nome per la profonda vicinanza ai due pontefici che lo avevano preceduto.
1: Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. E io ci avevo pensato poco, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi lui con le sue mani qui, nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Sentiamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.
3: Che evoluzione ci può essere in prospettiva per rispondere più ai fabbisogni della gente e del terzo mondo?
4: Io credo che la cosa che fa e che può fare la Chiesa, oltre a mettere in campo tutto ciò che può mettere in campo con le sue strutture, le opere di carità, che sono tantissime, sono mille rivoli, io credo che un contributo forte che può dare è quello di essere una coscienza critica dell'umanità, e cioè di richiamare a dei temi, a delle responsabilità, a delle verità che oggi tanti, anche leader, fanno finta di non conoscere. Penso soltanto all'impatto che ha avuto l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che ha mostrato per la prima volta in maniera completa come tutto si leghi: cambiamenti climatici, guerre, problemi economico-finanziari di un sistema che penalizza i paesi poveri. Ecco, tutto questo si tiene insieme, dunque c'è un ruolo di coscienza critica, di voce critica, di coscienza che richiama l'umanità a una realtà dei fatti, a un futuro. E anche, questo lo vediamo, l'abbiamo visto nel tempo di pandemia nel Magistero di Papa Francesco, un richiamo al fatto che noi viviamo insieme in questo mondo e o ci salviamo insieme o non ci salviamo.
0: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla seconda parte dell'intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, con il quale si proverà a far luce sui misteri che ancora avvolgono le ultime settimane di vita di Papa Giovanni Paolo I.

Ogni tanto di notte ritorni, cominciano a sorridere gli oggetti che mi circondano, e mentre sorridono mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto di notte non dormo, incomincio ad ascoltare gli oggetti che mi circondano, e mentre li ascolto mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. La penultima si arrende.

Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. La penultima si arrende.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte dedicata al Papa del Sorriso, Albino Luciani. Il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, Andrea Tornielli, evidenzia l'attenzione di Giovanni Paolo I e oggi di Francesco al dialogo interreligioso che aiuti l'umanità. Direttore Tornielli, la mondializzazione dell'opera di Giovanni Paolo I per i suoi rapporti con il Brasile, per i suoi rapporti col Centro Africa, ritroviamo molti di questi tratti anche in Francesco. Ecco, un futuro della Chiesa che tenga conto delle altre religioni e di un popolo unico in marcia, quindi non soltanto cristiano, ma comunque accomunando cristiani, musulmani, buddisti, e che comunque arrivi a un qualcosa per aiutare l'evoluzione dell'umanità. Questo è un qualcosa che anche Francesco sta attuando in modo molto forte.
2: Sì, perché Francesco, per esempio, insiste sulla una testimonianza del Vangelo che non è imposizione, che non è strategia di marketing, che non è proselitismo, ma è testimonianza, e testimonianza per attrazione, cioè uno testimonia il Vangelo con la propria vita. E i passi che sono stati compiuti nei confronti dei musulmani, nei confronti degli uomini e donne di altre religioni, indicano che la via concreta non è quella del pensare che si deve trovare qualche accordo di vertice teologico, peraltro impossibile con altre religioni, ma è possibile un ecumenismo, cioè un dialogo fra tutte le chiese e comunità ecclesiali cristiane, e un dialogo interreligioso vero nell'essere fianco a fianco nel fare qualcosa in favore dell'umanità. Il fatto che a Lesbo ci sia una Caritas cattolica e la Caritas ortodossa, il corrispondente della Caritas ortodossa, che lavorano insieme per aiutare i migranti in quel campo, è un segno di unità dei cristiani molto forte. Il fatto che ci siano paesi dove quel dialogo con i musulmani funziona, penso per esempio a certe iniziative dell'Albania, dove noi troviamo cristiani e musulmani che sono insieme nel cercare di rispondere ai bisogni della povertà, per esempio. Questa è una grande testimonianza.
1: Arriviamo alle finanze vaticane e alle complesse attività dello IOR, la banca dello Stato Pontificio. Papa Luciani aveva manifestato più volte la volontà di mettere ordine e rinnovare l'Istituto Opere Religiose, anche rimuovendo l'arcivescovo Paul Marcinkus. Nel breve pontificato, Giovanni Paolo I non riuscì ad effettuare alcun intervento, e solo con l'avvento di Papa Francesco è cambiato il corso dello IOR. Ecco, secondo Luciani, quale doveva essere la missione dello IOR?
2: Innanzitutto vuol dire che il lavoro di riforma dello IOR che Papa Francesco ha portato a compimento era già iniziato con Benedetto XVI, che cambia la dirigenza dello IOR, per cui Papa Luciani aveva avuto degli screzi, degli scontri all'epoca riguardanti il Banco San Marco e la Banca Cattolica, che riguardavano situazioni del Veneto. Noi possiamo fare certamente delle ipotesi. Sicuramente Papa Luciani avrebbe voluto uno IOR, se avesse deciso di mantenerlo, veramente come un istituto al servizio delle opere di religione, come dice il nome stesso dell'istituto, e non un centro dove potevano venire essere fatti degli affari, che poi abbiamo visto lungo la storia che hanno avuto, si sono rivelati problematici, diciamo così. E certamente lui su questo aveva una grande attenzione, soprattutto aveva una grande attenzione nell'uso delle offerte dei fedeli. A lui faceva molto male il fatto che, diciamo così, da parte della Chiesa istituzionale, i sacerdoti, ci fosse chi usava male, ecco, le offerte dei fedeli.
1: Nell'udienza generale di lunedì 6 settembre, con oltre 15.000 persone presenti nell'aula Nervi, Luciani ricorda Paolo VI e annuncia che si ispirerà a lui.
3: Un mese giusto fa, a Castel Gandolfo, moriva Paolo VI, un grande pontefice che ha reso alla Chiesa in 15 anni servizi enormi. Gli effetti si vedono in parte già adesso, ma io credo che si vedranno specialmente nel futuro. Io cercherò di imitarlo nella speranza di poter anch'io in qualche maniera aiutare la gente a diventare più buona.
1: Il Papa del Sorriso aveva mostrato, diciamo, idee progressiste, parlando di maternità responsabile e sostenendo l'uso degli anticoncezionali a determinate condizioni. Ma la Curia come si poneva di fronte a queste aperture?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che Luciani aveva avuto queste posizioni da vescovo di Vittorio Veneto, prima della pubblicazione dell'enciclica di Paolo VI, Humanae Vitae, che di fatto chiudeva all'uso degli anticoncezionali. Dunque, Luciani esprimeva delle idee prima che il Papa si pronunciasse, quando c'era un dibattito aperto. Ed è interessante però che lui la sua apertura in questo senso la mostrava perché? Perché Luciani, anche da vescovo, era uno che confessava molto, stava molto in confessionale, dunque sapeva all'epoca quali erano anche le difficoltà che si trovavano a vivere gli sposi. Ricordiamo che veniva da una famiglia, il fratello di Luciani, insomma, ha avuto 10 figli, erano altri tempi, dobbiamo dire questo. Io non so se oggi sosterrebbe le stesse posizioni, non possiamo saperlo. Però quando il Papa pubblicò l'enciclica Paolo VI, Luciani, e questo è anche un grande esempio di obbedienza, ovviamente obbedì al Papa e fece del suo meglio per presentare, spiegare e far applicare la direttiva del Papa, non nascondendo che la sua idea era diversa, perché in una lettera che scrive alla sua diocesi dice: non nascondo che io avrei desiderato, cioè che l'aveva detto pubblicamente e si sapeva, ma ovviamente difese la decisione del Papa. È interessante che questa cosa avviene nel 68, poco dopo, un anno dopo, lui viene nominato da Paolo VI patriarca di Venezia. Dunque Paolo VI aveva ammirato sia le giustificazioni che Luciani aveva dato per aprire sui metodi anticoncezionali, ma sia anche un atteggiamento di obbedienza nei confronti del Papa, e infatti lo fa patriarca di Venezia e lo crea cardinale.
1: September Pope, il Papa di settembre, come lo definì il Time, avrebbe voluto scrivere l'enciclica intitolata I poveri e la povertà nel mondo. Questo tema in che modo ha una linea di continuità nell'opera di Papa Bergoglio?
2: Ha una linea di continuità perché dobbiamo ricordare che è un altro dei temi che Francesco ricorda sempre nel suo magistero, è proprio questo, dei poveri, della povertà nel mondo. È come se avesse riacceso un riflettore su queste tematiche. Povertà che non è soltanto povertà materiale, ma che è anche povertà spirituale, perché le povertà sono tante. Però il fatto di dire che i poveri sono nel Vangelo, e a me colpisce sempre quando Papa Francesco dice, mi accusano di essere marxista, comunista, perché parlo dei poveri, ma i poveri ci sono nel Vangelo, queste parole ci sono nel Vangelo. Dunque credo che in questo ci sia certamente una linea di continuità. In questo Papa Luciani era veramente un figlio devoto di Paolo VI, dell'enciclica Populorum Progressio e di tutti gli sviluppi. Appunto conosceva, aveva viaggiato in Brasile, conosceva alcune figure di ecclesiastici, dal suo amico, insomma, che è stimato cardinale Aloysio Lorscheider, alcune grandi figure di ecclesiastici del Brasile degli anni 60-70 che hanno dato un impulso particolare per il cammino della Chiesa in America Latina e della Chiesa tutta riguardo di quella che viene chiamata la scelta preferenziale, opzione preferenziale per i poveri.
1: E sempre nella prima udienza esprime il suo senso di umiltà.
3: Per essere buoni però bisogna essere a posto davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti a noi stessi. Davanti a Dio la posizione giusta è quella di Abramo, che ha detto: sono soltanto polvere e cenere davanti a te, Signore. Giusto, piccoli dobbiamo sentirci davanti a Dio. Quando io dico: Signore, io credo, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla sua mamma. Si crede alla mamma, io credo al Signore, quello che mi ha rivelato. I comandamenti sono un po' più difficili, qualche volta tanto difficili da osservare, ma ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, bensì unicamente per interesse nostro.
1: È in atto da qualche anno appunto il processo di beatificazione di Papa Albino Luciani. A che punto è attualmente?
2: Il processo di beatificazione è in una fase molto avanzata, perché si è sostanzialmente conclusa la fase processuale, mancano gli ultimi annunci riguardanti l'individuazione di un miracolo, di una guarigione avvenuta per intercessione di Albino Luciani.
1: Un'ultima domanda, direttore Tornielli. Sulla morte del Sorriso di Dio, l'altro appellativo affettuoso che gli venne attribuito, a distanza di 43 anni permangono ancora luci e ombre. Dalle ricostruzioni svolte, Luciani si spense tra le ore 23 del 28 settembre e le ore 5 del 29 settembre, presumibilmente per un attacco miocardico. Ecco, lei ha anche scritto un libro su Papa Albino Luciani, però circolarono molte ipotesi sulla sua morte, tra le quali quelle del giornalista investigativo britannico David Yallop, che ipotizzò un omicidio politico ad opera di cardinali che si opponevano alle riforme del Papa, in particolare dello IOR gestito da Paul Marcinkus. Ecco, ma perché il collegio cardinalizio si oppose all'autopsia sul corpo di Luciani e non fece modificare il protocollo per farla effettuare?
2: Ma innanzitutto devo dire che grazie a un lavoro certosino sui documenti, sulla documentazione, su tante testimonianze anche nuove che sono state raccolte di persone vicine al Papa o comunque presenti nell'appartamento del Papa che all'epoca erano giovani, penso alla suora che era una delle suore giovani che lo accudiva e che ancora vive, il lavoro che è stato fatto alla postulazione della causa di beatificazione è stato molto serio e in particolare esiste un libro che ha scritto la giornalista e collega Stefania Falasca, ma che è anche vice postulatrice della causa, proprio sulla morte di Papa Luciani, dove con testimonianze inoppugnabili e documentazione medica che per la prima volta viene presentata si smonta in maniera palese, totale e definitiva l'ipotesi del complotto adombrata da David Yallop e si mostra che è stata una morte naturale anche se improvvisa. Queste sono cose che capitano, tanto più che c'era una familiarità, la famiglia Luciani, perché lui ricordava di due sue zie, insomma due sue parenti. Tutta la discussione riguarda il fatto se si trattò in realtà di un infarto o, come ipotizzato qualcun altro, un'embolia, ma comunque fu un fattore scatenante e improvviso. Certo, la domanda sul perché non fu fatta l'autopsia, bisogna ricordare che però fino era una cosa totalmente nuova che si facesse un'autopsia al Papa. Ora, il Papa non c'erano elementi per giustificare l'idea che fosse stato ammazzato da qualcuno. Era morto nel suo letto, era morto sostanzialmente passando dalla lettura alla morte. Ed è per questo che anche se il range orario viene dato dalle 11 alle 5 del mattino, è molto più probabile che sia più verso le 11 che verso le 5 del mattino, perché il Papa fu trovato con gli occhiali ancora sugli occhi, seduto in pigiama ma appoggiato nel cuscino del letto, tenendo in mano dei fogli che aveva ancora in mano e che erano vecchi stralci, vecchi appunti dattiloscritti di omelie. Però i cardinali non avevano, qualcuno ipotizzò, ma non avevano elementi per dire c'è questo grande dubbio. Il libro di Yallop venne dopo, tutte le voci vennero dopo e furono dovute anche, questo va detto, a un'impreparazione generale all'evento della morte del Papa. Perché ne era appena morto uno. Sostanzialmente Paolo VI si spegne il 6 agosto e Luciani il 29 settembre. Tutta la struttura, anche la struttura vaticana, molti collaboratori, che avevano dovuto sospendere tutte le ferie nel periodo d'estate, perché c'era il Papa che poi stava male, poi è morto, il conclave da organizzare. Papa Luciani muore quando molte di queste persone avevano preso una settimana, due settimane di ferie perché le avevano saltate prima. E poi perché vennero dette delle cose che non erano vere, per cui non era vero che lui fosse morto tenendo in mano l'imitazione di Cristo. Aveva in mano questi dati lo scritti sull'omelia. Qui c'è una testimonianza precisa, documentata, di una persona che ancora vive e che vide anche di quale brano del Vangelo si trattava. Dunque io capisco che i cardinali non avevano elementi per fare una cosa all'epoca considerata assolutamente inaudita. Fare autopsia perché c'era un dubbio su che cosa fosse capitato al Papa, non avevano elementi in questo senso, presero questa decisione. Io non so se un fatto del genere capitasse oggi, se si ripeterebbe di non fare un'autopsia per non avere una certezza, non lo so, i tempi sono cambiati, all'epoca non si facevano le autopsie, il Papa non andava in ospedale. Ricordiamo che 10 anni prima, nel 1967, quando Paolo VI fu operato alla prostata, venne allestita una sala operatoria nel Palazzo Apostolico. Con Giovanni Paolo II, che inizia ad andare a ricoverare la gemella, è cambiata un'epoca. Oggi il Papa va in ospedale, se ha bisogno di andare in ospedale.
4: Il colloquio con il piccolo Daniele per spiegare il naturale viaggio dell'uomo nel progredire.
3: Mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Sì, un bambino può venire su a aiutare il papà? Che classe fai?
5: La quinta elementare.
3: Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi in un'altra classe?
5: Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra.
3: Oh, ma allora questo bambino è diverso dal papà, perché quando io ero in quarta dicevo se sarò in quinta, e quando ero in quinta dicevo chissà che vada in prima, che mi promuovono. Capisci? Che nome hai?
5: Daniele.
3: Vedi Daniele, il Signore ci ha messo dentro un forte desiderio di progredire, di andare avanti. Chi è in prima dice ma andrò in seconda, chi è in seconda dice ma andrò in terza, ma anche quei grandi, sa? Il Signore ci ha dato questo forte desiderio di progredire. Guarda, abbiamo cominciato a abitare le caverne, le palafitte, poi qualche capanna, poi hanno fatto su case, poi palazzi, adesso ci sono anche i grattacieli, sempre più avanti. Prima andavano a piedi, poi a cavallo, sul cammello, poi la carrozza, poi il treno, adesso l'aereo, sempre più avanti. Questa è la legge del progresso, ma non solo progresso nel viaggiare. Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre. Più mai fermarsi. Signore ha detto a tutti i cristiani, adesso ti lascio andare.
1: Direttore Tornelli, un'ultimissima domanda: quale testamento ci lascia ad oggi il patriarca di Venezia Luciani e il papa Giovanni Paolo I?
2: Io credo che Luciani ci lascia questo testamento, che nella Chiesa è la fedeltà alla tradizione, dunque la fedeltà alla fede come si è ricevuta, all'essenziale dell'annuncio cristiano, si accompagna e si può accompagnare sempre a una grande apertura sociale, di visione sociale. Noi abbiamo sempre l'idea che, abituati purtroppo a parlare anche nella Chiesa, a dividere con categorie politiche fra conservatori e progressisti, abbiamo l'idea che l'apertura sociale sia solo i progressisti e le novità di fede siano solo i progressisti, mentre la custodia della tradizione sia solo i conservatori, ma anche linee di fermezza. In realtà, quando si incontrano questi autentici testimoni della fede, si vede come la fede vera della tradizione, perché Luciano era un buon prete prodotto da una chiesa veneta, un uomo di montagna, cresciuto totalmente prima del Concilio Vaticano II, ma lì è tutto formato prima del Concilio. Ecco che questa fede però sapeva generare posizioni profetiche coraggiose, di grandissima apertura sui temi sociali. Ricordiamoci che Luciani era figlio, peraltro, di un socialista.
4: La morte improvvisa annunciata in una delle edizioni straordinarie dei notiziari Rai.
6: Lo ricorderemo come il parroco della Chiesa, come il Papa del Sorriso. Giovanni Paolo I, morto improvvisamente stanotte dopo 33 giorni di pontificato, ha avuto soltanto il tempo di farsi amare, ha detto uno dei suoi collaboratori nello sbigottimento che stamane ha colto il Vaticano e il mondo. La salma, composta nella Sala Clementina in Vaticano, ha già ricevuto l'omaggio di migliaia di persone. Poco prima della morte, ieri sera, il Papa aveva avuto una conversazione cordiale al telefono con il cardinale Giovanni Colombo, che è arcivescovo di Milano, ed era rimasto assai turbato ieri sera, poco dopo le 10, dalla notizia che un giovane era caduto vittima della violenza politica, appunto ieri sera a Roma. Aveva detto il Papa, si uccidono anche tra giovani, e sono state forse le sue ultime parole. Il cardinale Jean Villot, segretario di Stato e ora camerlengo della Chiesa nel regime di sede vacante, come già era successo un mese fa dopo la morte di Paolo VI, ha constatato formalmente la morte del pontefice, con il quale anche ieri sera tardi aveva avuto un incontro di lavoro. A fine mattinata la salma è stata composta nella Sala Clementina, dove per tutto il pomeriggio sono sfilate in silenzio migliaia di persone.
7: È la Sala Clementina al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala, la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di velluto grigio bordato d'oro. L'espressione serena, la stessa con la quale lo ha trovato stamattina alle 5:30 padre McGee, uno dei due segretari particolari del Papa. Tra le mani giunte un rosario nero, in testa la mitria, intorno al collo il pallio. Indosso la veste bianca e la mantella rossa. Sotto il braccio sinistro la croce pastorale. Migliaia di persone, una fila che dalla Sala Clementina finisce solo in mezzo a Piazza San Pietro, rendono omaggio al Papa.
1: Direttore Tranielli, grazie dell'attenzione e della disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
2: Grazie a voi.
4: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
8: Rai Radio Tech & Tech.

0: add up the parts. You won't have the sum. You can strike up the march. There is no drum. Every heart.
1: Rai Radio Techete. Hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
3: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
2: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, caro Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
3: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
2: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso. L'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
3: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
4: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando la posizione, innanzitutto tienendo la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è, dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
3: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
4: Mara.
3: Mara.
4: Canà.
3: Esatto. Signori, si comincia. Il 15 gennaio 1908 nacque la società calcistica Bari Football Club. Fondata ufficialmente l'11 aprile di quello stesso anno con atto notarile stipulato da alcuni commercianti originari di vari paesi europei, il principale fondatore fu Floriano Ludwig, di famiglia austriaca. I colori sociali scelti furono il bianco e il rosso, ispirati all'effigie comunale di Bari. Il Bari partecipò a poche competizioni ufficiali, dedicandosi più che altro a competizioni piuttosto che partite amichevoli con gli equipaggi delle navi sbarcate in città e con altre formazioni pugliesi, affrontate nella locale piazza d'armi chiamata Campo San Lorenzo, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, all'epoca situata all'inizio dei quartieri San Pasquale e Carrassi. Dal Bari Football Club si separarono altre due società. Nel 1908 nacque l'Unione Sportiva Ideale e nel 1909 il Football Club Liberty. Dopo l'entrata del Regno d'Italia nella Grande Guerra nel 1915, il Bari Football Club chiuse l'attività agonistica, a differenza di Ideale e Liberty. La società madre, biancorossa, non ripartì dopo la pausa bellica, in quanto molti giocatori, dirigenti, addetti ai lavori si trasferirono nel Liberty. Così nel 1924 il Bari venne rifondato con il nome di Football Club Bari, con gli stessi colori sociali della realtà nata nel 1908. Dopo aver conquistato la promozione in prima divisione, massima serie dell'epoca, nella stagione 24-25 quella formazione cessò di esistere dopo l'ultimo posto rimediato in terza divisione nel campionato 26-27. Negli anni 20 la città di Bari fu rappresentata nelle massime categorie proprio da Liberty e Ideale, in reciproca rivalità. Il 27 febbraio del 1928, su indicazione del segretario federale di Bari, Leonardo Daddabbo, il Liberty, rinominatosi in quell'anno Bari Football Club, e l'Ideale, si fusero nell'Unione Sportiva Bari. In quell'estate, quel nuovo Bari tornò ad indossare come colori sociali il bianco e il rosso, i colori della città, mentre un referendum popolare indetto da Alfredo Bogardo, giornalista della rivista barese Cinesport, scelse come mascotte della squadra il gallo. Da quel momento i giocatori del Bari verranno chiamati Galletti. Nei sei anni successivi i Galletti dunque giocarono le partite interne sul campo degli Sports del quartiere barese Carrassi, costruito nel 1925. I Galletti biancorossi, dopo la stagione 28-29 trascorsa in divisione nazionale, categoria ereditata dal Liberty, vennero retrocessi in quella che sarebbe diventata di lì a breve la Serie B, iniziando un'alternanza fra le due serie maggiori che li vide poi tornare in Serie A, nata nel 1929. Tra il 1931 ed il 1933 e tra il 35 ed il 41 il Bari dunque giocò nella massima serie. Quello rimase il periodo più lungo disputato dai Galletti nella massima categoria. In quegli anni il club lanciò nel panorama calcistico nazionale giovani giocatori, soprattutto baresi. Poi dal 1934 nacque il nuovo stadio della Vittoria, dove il Bari andò a giocare le partite casalinghe. Così nella stagione 40-41 la società, a corto di liquidità, si ritrovò in Serie B. Nel campionato successivo i baresi, allenati da mister Andras Kutik e poi da Stanislao Klein, si laurearono per la prima volta campioni della Serie B, ma l'anno successivo retrocedettero ancora dopo aver perso gli spareggi salvezza. Il primo gennaio 1945, a calar della Seconda Guerra Mondiale, il nuovo club modificò la denominazione sociale in Associazione Sportiva Bari. Qualche mese più tardi, al vertice del club, arrivò il presidente Tommaso Annoscia. Molte società calcistiche accusarono delle pesanti difficoltà economiche, così il Bari tornò ad essere riammesso nel campionato misto Serie A Serie B di divisione nazionale, che concluse al secondo posto nel girone centro-meridionale, pari punti con il Napoli, primo classificato, ottenendo così una nuova ammissione in Serie A nel campionato 46-47. Sulla panchina biancorossa sedette mister Raffaele Costantino, seguito poi nuovamente da mister Andras Kutik, e i Galletti chiusero in settima posizione quel campionato, miglior piazzamento della storia del Bari fino ad oggi. In quegli anni il Bari divenne la stella del sud. Più difficoltosa fu la stagione 49-50, quando il Bari si trovò a retrocedere dopo 5 anni di permanenza in massima serie, con il presidente Annoscia che denunciò pubblicamente dei favoritismi degli arbitri nei riguardi di altre società. Non ci fu pace per quel Bari che anche l'anno seguente si trovò a vivere una nuova retrocessione, questa volta in Serie C, per la prima volta nella sua storia. Nel 1951 dunque iniziò una fase di commissariamento comunale, essendosi venuta a creare una pesante situazione societaria. L'anno dopo, con il sesto posto raggiunto nel campionato di Serie C 51-52, i pugliesi entrarono dunque nella quarta serie, costituita con il Lodo Barassi. Nell'estate del 1953 venne nominato un nuovo presidente al vertice del Bari, l'avvocato Achille Tarsia Incuria. La guida tecnica della squadra venne affidata invece al mister Francesco Capocasale e i Galletti vennero promossi in terza serie nel 1954, vincendo anche il titolo nazionale di quarta serie. Mentre nella stagione successiva il Bari conquistò la Serie B dopo aver primeggiato nel campionato di Serie C, e infine nel 1958 il Bari tornò in Serie A vincendo un doppio spareggio con il Verona, penultimo in massima serie. Il Bari rimase in Serie A per 3 stagioni. Dal 1956 seguirono altri 2 presidenti al vertice del club. Entrambi rassegnarono in realtà le dimissioni, non essendo in grado di poter fornire continuità finanziaria alla società. Così nel 1963 il comune di Bari decretò la fine di ogni forma di commissariamento del Bari Calcio e venne eletto come nuovo presidente Angelo De Palo. Il Bari giocò 2 campionati di Serie A, quello 63-64 e quello 69-70, inframmezzato dal triennio della guida tecnica di mister Lauro Toneatto, che sedette sulla panchina biancorossa dall'estate 1966, guidando il Bari fino alla conquista della promozione in Serie A avvenuta nel 1969. Di lì a breve poi il mister si dimise. Si arrivò così al 1967, anno in cui il Bari diventò una società per azioni. Poi nell'estate del 1972 il presidente De Paolo chiese al nuovo allenatore mister Carlo Regalia di poter condurre quel campionato di Serie B, facendo molta attenzione alla gestione finanziaria, cercando di ottenere il miglior risultato con quelle che erano le risorse a sua disposizione. Il Bari chiuse quel campionato 72-73 con una posizione di metà classifica e quella squadra passerà alla storia come il Bari dell'Onda Verde. Furono tanti i giovani esordienti che quell'anno mostrarono carattere in campo, dando quindi prova di una grande responsabilità vestendo la maglia del Bari. Nel 1974 invece arrivò la terza retrocessione in Serie C. I Galletti tornarono in seconda serie dopo circa 3 anni, quando il presidente De Palo gettò le basi per ringiovanire la società biancorossa, affrontando un potenziamento del vivaio anche con l'accordo di nuovi soci, considerate le tante difficoltà finanziarie in cui il club iniziava a versare. Ma il 9 agosto 1977 il professor De Palo si spegne improvvisamente. Dopo un mesetto circa, la famiglia Matarrese accettò l'offerta di diventare azionista di maggioranza del Bari. ma Tarrese portò a compimento il progetto del professor De Palo. Dopo aver investito tante risorse tra il 1977 e il 1981 per portare il Bari in Serie A, ma senza successo, per la stagione di Serie B 81-82 il presidente Matarrese affidò la guida tecnica della squadra al mister, tecnico dell'emergente formazione primavera, Enrico Catuzzi, avviando così un'opera di ringiovanimento anche all'interno della rosa, con tanti innesti provenienti proprio dalla giovane formazione primavera, che quell'anno vinse la Coppa Italia di categoria. Mister Catuzzi rivoluzionò tatticamente il modulo di gioco del Bari, applicando la zona totale. Quel gioco fece impazzire di gioia tutti i tifosi ed attrasse le attenzioni di tutta Italia. La promozione venne sfiorata soltanto per 2 punti. Era appena nato il Bari dei baresi. Diamo il benvenuto al primo ospite del Super Club, uno dei protagonisti di quella squadra, Gigi De Rosa. Gigi, benvenuto. La tua storia nel calcio giocato ebbe inizio negli anni 70 dalle giovanili della squadra della tua città, il Bari. Poi nella stagione 79-80 arrivò la convocazione in prima squadra con i Galletti, fin quando nella stagione di Serie B 81-82 mister Enrico Catuzzi ti promosse nell'undici titolare. Quella squadra passò alle memorie come una fra le più forti formazioni mai esistite nella storia biancorossa, il Bari dei baresi, già perché 6/11 della squadra titolare erano calciatori come te, nati a Bari. Gigi De Rosa quell'anno giocò 35 partite segnando 2 gol e il Bari a fine campionato arrivò 4, sfiorando per pochi punti una sperata promozione in Serie A. Gigi, che ricordo hai di quella stagione?
5: È stato un lavoro fatto dal Bari, dai Matarrese, con Catuzzi, presso questo allenatore che secondo me era avanti 30 anni a tutti. Niente, incominciò a lavorare un triennio, fece la scrematura, eravamo tutti baresi, presso i migliori da Bari e provincia, e alla fine della scrematura eravamo tutti in Serie B. Era una grande squadra, volevo sottolineare che fu frutto di un lavoro partito 3 anni prima. Questo qui, poi sono diventati tutti calciatori, professionisti. La cosa migliore, questa qui, è un ricordo bellissimo perché eravamo la Serie A. Essendo barese, lo stadio tutte le domeniche da novembre in poi, perché ricordo che incominciamo un po' maluccio, non riuscivamo a decollare, poi da novembre in su facciamo un sacco di risultati positivi continui e sfioriamo la Serie A perdendo 2 partite, 3 o 3 in casa addirittura, e in queste 3 partite uscivamo tra gli applausi, cosa mai vista.
3: Passando al campionato 81-82 accade invece qualcosa di impensabile. L'intagliatura della squadra rimase pressoché identica a quella dell'anno precedente, ma dal mercato estivo Maurizio Iorio, bomber del Bari, venne ceduto alla Roma. Qualcosa in quella squadra cambiò. Sulla panchina barese ci fu l'avvicendamento tra mister Catuzzi e mister Gigi Radice, ma neanche quello mise fine alla perdita di quota e a fine campionato il Bari si ritrovò a retrocedere in Serie C1.
5: Procediamo in Serie C1, fu una stagione sfortunatissima, sbagliamo 4 rigori decisivi che potevano portare punti, o il pareggio, la vittoria. Niente, fu un'annata sfortunata, sai, quelle annate che giochi bene, riesci a far gol, fanno tempo che fanno gol, insomma, quelle annate lì. Fu una delusione per tutti, poi però ci riprendiamo subito, vincendo il campionato di C alla fine l'anno dopo.
3: Per la stagione 83-84 il presidente Matarrese affidò la guida tecnica della squadra al mister Bruno Bolchi ed immediatamente la squadra tornò ad assumere maggiore consapevolezza, tant'è che dominando il campionato al primo posto nel girone, in men che non si dica, quell'anno conquistaste l'immediato ritorno in Serie B. Che emozione fu?
5: Sì, fu un'altra emozione bellissima, perché arrivarono dei giocatori, una chioccia come Toto Lopez, Barese puro sangue, insomma, penso rimanemmo un po' di parecchi giocatori dell'anno prima dei Baresi, insieme a questi giocatori che presero una cavalcata positivissima con il bomber a capo, Lele Messina, ricordo bene, con Toto Lopez. E poi c'erano Cavasini, insomma, giocatori esperti con questi giovani, noi baresi che da 2 anni che giocavamo, insomma, si consolidò una buona squadra con a capo un personaggio come Bolchi, pacato, un gestore, molto positivo.
3: Proseguiamo questo viaggio nella gloriosa storia del Bari con un altro protagonista di quegli anni, Giovanni Loseto. Benvenuto Giovanni, dunque siamo arrivati alla stagione 84-85. Il presidente Matarrese rinnovò immediatamente la fiducia a Mister Bolchi e dal calciomercato portò a Bari vari innesti come Bergossi, Piraccini, Cupini, Edi Bivi, Poerio Mascella e Luigi Imparato. Lasciarono Bari invece a Cerbis, De Martino, Baldini e Gigi De Rosa. La stagione iniziò con la Coppa Italia, un pareggio contro il Lecce e poi ancora una memorabile vittoria per 2-1 contro l'Udinese di Zico. Nel trofeo nazionale arrivaste ancora una volta agli ottavi di finale, dove però fu la Fiorentina di Socrates a mettere fine ai sogni di gloria. Sogni di gloria che però il Bari fece ben presto diventare solide realtà nell'ultima giornata di campionato. Il Bari ospitava il Pescara, doveva vincere. Al 67esimo Bivi porta in vantaggio i Galletti. 19 minuti più tardi lo stesso Bivi si procura un calcio di rigore che Bergossi trasforma nel 2-0. Può bastare così. Al termine dei 90 minuti di gioco, il Bari è matematicamente terzo in classifica, conquistando, con un doppio salto di categoria, la prima ed indimenticabile promozione in Serie A dell'era Matarrese. Edi Bivi vinse tra l'altro il titolo di capocannoniere del campionato mettendo a segno 20 gol e per la prima volta nella storia due formazioni pugliesi, Bari e Lecce, raggiunsero insieme la Serie A. Che emozione fu!
6: Emozione, sai, del Bari non vinceva il campionato da 16 anni, tu non puoi immaginare quando questa successa, perché vince un campionato dopo 16 anni per noi era una soddisfazione, in quell'anno di quella squadra, di quella rosa eravamo tanti tanti baresi, per noi era doppia soddisfazione portare ai vertici del campionato una squadra della tua città, eravamo orgogliosi perché noi rappresentavamo la tifoseria del Bari. Perché il mister Bolt diceva sempre: io non ho i calciatori ma ho i tifosi in campo. Tu lo sai benissimo, quando giochi nella squadra della tua città la responsabilità che hai è il doppio di quello di uno che viene da fuori. Hanno in Serie A con tanto entusiasmo, poi capirai cosa è successo, Gigi, una festa bellissima che tutti aspettavano, questa benedetta promozione di Serie A, come ti ho detto prima, perché mancavano da 16 anni.
3: Giovanni, se chiudi gli occhi e ripensi a quella partita, qual è la prima immagine che hai in mente?
6: Allora Gigi, io ti devo dire la mia. Io ero in debito con la mia città, con i tifosi, sbagliando il rigore, l'ultimo rigore del Bari che retrocedemmo. E sai, qua ti passa il film davanti a te, dalla delusione alla gioia di aver portato una città, una tifoseria al massimo livello che è la Serie A.
3: Arrivò dunque il campionato 85-86, il Bari fece dunque ritorno in Serie A dopo 15 anni di assenza. Mister Bolchi rimase saldamente alla guida della squadra e dal calciomercato estivo arrivarono al Bari alcuni nuovi innesti come Cowans, Ride Out, Amedeo Carboni e Claudio Sclosa. Nella fase a gironi Cowans subì un grave infortunio, una brutta tegola per la squadra in vista del campionato. Alle prime due giornate arrivarono dunque le prime due sconfitte contro Milan e Sampdoria. Poi vittoria per 2-0 contro la Roma che diede coraggio. Nel mercato di riparazione non fu fatto nessun acquisto e così arrivaste a chiudere il girone di andata con sole 3 vittorie ottenute contro Roma, Lecce e Udinese. Nella seconda metà di campionato il 3-5-2 di Mister Bolchi alias Maciste non diede i frutti sperati questa volta e con il 15° posto finale il Bari si ritrovò nuovamente in Serie B. Giovanni, che cosa non funzionò?
6: Ma in Serie A, no, cioè io avevo appena 21 anni, direi che io quell'anno non voglio dare la colpa al mercato, perché noi avevamo Totò Lopez che andò via, come detto andavano via parecchi calciatori che avevano fatto bene l'anno prima, la società ha preso, come detto, Povedal, Cowans e altri calciatori. Direi che per me non eravamo così forti da arrivare alla salvezza. Io sono su questo avviso, Gigi, perché non dico che eravamo un po' deboli, però non era quella squadra forte che poteva raggiungere la Serie A, perché all'epoca c'erano i giocatori, all'epoca c'erano campioni in campo.
3: Con il Bari ritornato in Serie B, sulla panchina dei Galletti tornò mister Enrico Catuzzi, che per due stagioni di fila sfiorò l'immediato ritorno in Serie A con un nono posto e un settimo posto. Poi per il campionato 88-89 invece la squadra venne affidata al mister Gaetano Salvemini. Il Bari tornò a volare alto grazie anche alle brillanti prestazioni di Loseto, Di Gennaro, Maiellaro e Monelli, e a fine stagione, caro Giovanni, arrivaste secondi in classifica, riconquistando finalmente la promozione in Serie A.
6: Sì, quella è una grande, grande squadra, una grande formazione. Hai detto già i tuoi nomi: Maiellaro, Di Gennaro, Monelli, Loseto, c'era Menis, c'era Scarafoni, cioè la squadra di qualità e di quantità. Arrivammo veramente giocando un grandissimo campionato, meritando la Serie A, Gigi.
3: Con ancora alla guida mister Salvemini, il Bari questa volta si presentò alla Serie A con tutt'altra determinazione. Dal calciomercato estivo arrivarono a rinforzo Drago, Brambati, Nestor Lorenzo, Gerson e Donizetti. In campionato il Bari partì bene, memorabili i pareggi con Inter e Lecce e con il Napoli di Maradona, dove passò alle memorie l'estenuante marcatura di Giovanni Loseto sul Pibe d'Oro. A fine campionato il Bari arrivò decimo in classifica, ottenendo una più che meritata salvezza. Ma la stagione non finì lì, perché dal 17 al 21 maggio 1990 i Galletti, neopromossi in Serie A, andarono a giocare la Mitropa Cup. Il Bari arrivò con le ultime forze rimaste in corpo fino alla finale contro il Genoa, e il 21 maggio del 1990, con un gol di Perrone segnato all'undicesimo minuto di gioco, conquistò la prima ed unica Mitropa Cup della sua storia. Giovanni, che emozione fu vivere quella stagione nonostante non potesti giocare quella finale?
6: Io non giocavo quella finale, che mi ero appena operato di ernia discale, non giocai quella partita, non giocai né io né Angelo Terracena, no, Maiellaro non giocò, io per problemi fisici non giocai. Però quella fu una stagione bellissima, perché io feci anche parecchi gol quell'anno, 5 gol se non sbaglio in Serie A, e marcai tutti i grandi campioni. Hai fatto uno di Diego Armando Maradona, che per me è stato un onore marcarlo, era il giocatore più forte di tutti i tempi. Per me è stato uno dei più forti di tutti i tempi. Ho marcato anche Marco Van Basten, cioè mi sono divertito, però ero preoccupato, perché sai benissimo, Gigi, questi calciatori sono dei campioni come che aspettano un momento opportuno, una minima distrazione di un difensore e fanno gol. Quello è il campione, che poi anche gli altri fanno la differenza. Però questi avevano qualcosa di più, vabbè, Diego aveva qualcosa di più degli altri, che con un tocco saltava l'avversario. Mi ricordo benissimo la prima volta che l'ho marcato in Coppa Italia a Bari, che vincevano 2-0. Mi ricordo che quella partita non c'era Angelo Terracena, perché aveva un problema di salute. Il mister Salvemini non sapeva chi darlo, la marcatura su Diego Maradona. Loro giocavano con una punta, Andrea Carnevale, e doveva giocare, come si chiama, Carica, ma Carica non c'era, era infortunato. E mi proposi a dire: mister, lo posso marcare io Maradona? No, ma tu cosa dici? Quello è rapido, tu sei alto. Alla fine ho avuto ragione io, perché quando uno è sicuro, in che senso? Maradona punta, come seconda punta non aveva tanto spazio, però quando partiva dalla tre quarti era micidiale.
3: Senti, ma raccontaci qualche dettaglio di quella partita. Insomma, rimase nella storia, non lasciasti un centimetro a Diego.
6: Lo sai come mi chiamò Gigi? Allora lui si avvicinava vicino alla panchina per bere l'acqua, io l'aspettavo. Se a centrocampo per dire, se allacciava le scarpe, io lo aspettavo, stavo sempre dietro, perché mi ricordavo, se non sbaglio, correggimi, Diego Armando Maradona ha fatto il gol più bello del mondo contro l'Inghilterra.
3: Eh già.
6: Allora io avevo in mente quell'azione, ho detto: senti, io a questo lascio anche 10 centimetri di spazio e mi parte, siamo fritti, siamo morti. Allora io stavo sempre dietro a lui, non gli davo spazio proprio. Io dice: ma sei proprio un sceriffo? E gli rispose: sì, Diego, oggi mi devo comportare da sceriffo. Come dice, stai qua con le manette sempre dietro di me. E disse: Diego, oggi mi devo comportare così. Questa è la storia di con Diego, che mi chiamo sceriffo, ecco. nel modo in cui, come lo marcavo.
3: Poi nel campionato 90-91, sotto la guida sempre di mister Salvemini, il Bari ritrovò la Serie B con il 13° posto finale, ma arriviamo alla stagione 92-93. Il presidente Matarrese affidò inizialmente la guida tecnica della squadra al mister brasiliano Lazzaroni, che rimase in carica però fino alla 18esima giornata di campionato, agevolando poi l'ingresso di mister Giuseppe Materazzi. Quell'anno si distinsero due giovani talenti, Igor Protti e Sandro Tovalieri, che misero a segno 9 gol a testa in campionato. Protti ne realizzò in realtà altri 5 nelle coppe. Ad ogni modo, con quella squadra chiudeste al 10° posto in classifica.
6: Sì, me la ricordo benissimo la stagione, perché partimmo benissimo col mister Lazzaroni, poi ebbe un infortunio, se non sbaglio, Sandro Tovaglieri, perché avevamo trovato già la quadra come squadra con avanti Tovaglieri e Protti, tant'è vero, andava all'esordio di Tovaglieri, fece anche gol Sandro. Perdemmo un punto di riferimento avanti, rimase solo davanti Igor Protti. E poi il gol mister, che noi io mi ricordo bene quell'annata, noi perdemmo una partita a Terni, che se vincevamo quella partita potevamo lottare fino alla fine, arrivare in Serie A. Perdemmo a Terni e svanì quella stagione, così, perché vincendo a Terni si poteva ancora realizzare quel sogno di arrivare di nuovo in Serie A.
3: Giovanni, quella per te fu anche l'ultima stagione con la maglia dei Galletti. Lasciasti Bari scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il secondo giocatore in assoluto con più presenze in campo, ben 318, impreziosite da 13 gol. Che cosa ha significato per te il Bari?
6: La vita mia, il Bari è stata la mia vita. Se tu pensi per la maglia del Bari, ho avuto tante squadre blasonate che non erano, perché io ho tifoso del Bari, e poi per un barese era il sogno che si era realizzato da bambino, anche se precedentemente hanno giocato i fratelli di mia madre, di Chiricallo, mio fratello Pasquale, Onofrio, io, mio figlio Ivan, mio nipote Valeriano. Abbiamo fatto una storia del Bari, 315 anni del Bari, una sessantina, mettiamo anche qualche segno in più, l'abbiamo fatto noi la storia, la famiglia Loseto.
3: La storia continua.
7: Rai Radio Tech & Tech.

Questa non l'abbiamo proprio potuta provare, ci siamo solamente detti io canto questa strofa e tu canti questa. Quindi speriamo che vada bene. Grazie alla vita. Grazie.

0: Grazie a me molto. E a tutti quelli che mi vogliono bene.
1: Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ciao!
2: Rai Radio Tech e Tech.

Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto. Planet.

0: 21 e un minuto, buonasera, bentrovati sul pianeta del rock da Paolo Gironi.
1: E da McAllister.
0: Ma come
1: Ale, Scotta! Ale, da Rupert.
0: Sei un po' tifoso e un po' partigiano.
1: Totalmente tifoso per la Scozia.
0: Che cosa diranno i nostri ascoltatori olandesi oppure simpatizzanti per l'Olanda? Beh, un punticino però l'ha fatto anche l'Olanda.
1: Un punto l'ha fatto, un punto per uno, fa male a nessuno. Noi stiamo tripudiando totalmente con i nostri croci di Sant'Andrea, con i nostri vessilli. Viva Loch Ness, viva McAllister, viva tutti quanti.
0: È stata una grandissima difesa quella della Scozia, difesa a oltranza, soprattutto nel secondo tempo. Siamo molto fieri dei ragazzi scozzesi.
1: Ale, a questo punto i giochi possono essere di qualsiasi tipo. Potremmo anche vincere la Coppa.
0: Beh, oddio, questo magari è un po' difficile, però non poniamo limiti alla provvidenza, come si dice, perché no?
1: Ale, ci voleva, vabbè, un inizio di analisi nel calcio, d'altra parte. Sono cominciati sabato i campionati europei di calcio e noi siamo dei tifosi, bisogna dirlo.
0: Bisogna dirlo, siamo tifosi della Scozia. Abbiamo anche individuato un brano giusto da dedicare ai ragazzi scozzesi.
1: Subito, eccoci qua!
0: Immediatamente, loro si chiamano Longfin Killy, gruppo scozzese doc, sono quattro ragazzi. Vengono dalla Scozia, suonano strumenti anche tradizionali scozzesi, hanno realizzato da poco un album veramente bello che si chiama Valentino e in questo album c'è un brano a sfondo calcistico.
1: Si intitola Pelé!

0: quattro amici di Mark Smith, quello dei Fall, hanno suonato prima di Perubu e Medicine, si chiamano Long Fin Killy, suonano strumenti particolari tipo il buzuki, il dulcimer o il glockenspiel. Album interessante chiamato Valentino, e questo era Pelé.
1: Tutta colpa di Duri, che non è riuscito a concludere degnamente, a fare un bel gol, perché c'aveva un gol grosso come il Vallo di Adriano fra i piedi.
0: Ha colpito di interno destro invece che di sinistro.
1: Ma un disastro, sono stato colpito di destro, ma non ce la faceva. Vabbè, comunque 0-0, un punto per la Scozia. Va bene, continuiamo da Glasgow, Octopus.

0: Ancora Scozia con Octopus, un pezzo che si chiama, pensate un po', Adrenalina. Adrenalina, scritta dal signor David Francolini, davvero un pezzo molto simpatico, molto beatlesiano.
1: Hola, abbiamo la Planet Rock Zine in mano ancora, numero 4, ci chiedete l'indirizzo. Allora, per avere la fanzine di Planet Rock dovete mandare una vaglia di 10.000 lire a Rosi Arlia, Piazza di Tarsia 8, 87 033, Belmonte Calabro, provincia di Cosenza.

0: E questi scozzesi, anch'essi si chiamano Urusei Yatsura ed era Cute Pies Like Watermelon il singolo. C'è anche un curioso simpatico video in circolazione.
1: Oppure Urusei Yatsura, come ci avete anche suggerito. 320-1715, prefisso 06, la nostra segreteria. E abbiamo il cartellone del Festival di Reading, Ale, dove ci saranno gli Urusei Yatsura.
0: Che continuiamo a sentire in sottofondo.
1: Sì, sì, sì. Insieme a Screaming Trees, Placebo, Sparklers, 60 Feet Dolls, Beast, Drugstore, Acustici, Sebado, Rocket From The Crypt. Tutti questi sono soltanto sull'Enemy Stage il primo giorno, venerdì 23 agosto.
0: Mamma mia, invece sul palco principale?
1: Ci sono Seaweed, Downset saranno anche al Beach Moon Festival, qui in Italia invece. Doggy Dog, Battle Surfer, Ice-T, Weezer, Terror Vision, Offspring, Prodigy e Rage Against the Machine. Tutto questo venerdì.
0: Invece, il giorno successivo, sabato 24 agosto, sull'Enemy Stage ci saranno tra gli altri Salad, Catatonia, Northern Uproar e Dubstar con special guest. E sul palco principale Moloko, Marion, Billy Bragg, Dodge, Julian Cope, Garbage e Black Grape.
1: Hola, ultimo giorno Festival di Reading, sull'Enemy Stage ci saranno Girls Against Boys, Make Up, Scarfo, Tortoise, Baby Bird, Flaming Lips, Underworld. Sul palco principale invece Audio Web, che abbiamo avuto protagonisti nel nostro Planet Rock Live del martedì, Poses, Compulsion, Moby, Wedding Present, anche loro abbiamo sentito settimana scorsa, Reef, Ash, Sonic Youth e Stone Roses.
0: Beh, veramente un festival da non perdere se passate da quelle parti.
1: Vi diamo, ecco, allora vi diamo due numeri di telefono per Reading, visto che ci avete chiesti. La linea di informazione, il numero di telefono è 0181 963 0940. Ripetiamo, 0181 963 0940 per le informazioni per i festival di Reading. Se siete proprietari fortunati di una carta di credito, potete direttamente comprare il biglietto telefonando a questo numero 0171 344 0044, 0171 344 0044, il numero di telefono del Festival di Reading in funzione 24 ore su 24 per comprare il biglietto con la carta di credito. Ale?
0: Abbiamo citato i Dodgy, che saranno protagonisti del Festival di Reading sul palco principale sabato 24 agosto. Andiamo ad ascoltare il nuovo album di Dodgy, molto interessante, si chiama Three Piece Suite, e il pezzo che abbiamo scelto per voi è You've Gotta Look Up, Dodgy a Planet Rock.

0: Proprio un po' la Beach Boys, questo You've Got to Look Up dei Doji, da Three Piece Suite. C'è un po' di tutto in questo album: Crosby, Stills, Young, Beach Boys, Beatles, tutto quanto. Questa è la nuova tendenza moderna dei gruppi inglesi post Britpop.
1: Questo è il nostro disco dell'anno, come
0: sì, il disco dell'anno della settimana scorsa.
1: Quest'anno, questa settimana avremo un altro disco dell'anno.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente sì. A proposito invece di concerti importanti, concerto dell'anno, secondo me, è quello che si terrà domenica 18 agosto al Victoria Park di Warrington. Un cast pazzesco. Leggo alcuni nomi: Gorky's Zygotic Mincy, Denim, Super Furry Animal, Fluffy, Ivy Stereo, Elastica, Jonathan Richman, Long Pigs, Stereolab, Gary Newman, Cast, Supergrass e Pulp. Veramente eccezionale.
0: L'hai letti tutti.
1: Attenzione, attenzione, perché lo stesso cast identico, cioè il giorno prima, sabato 17 agosto, al Island Park di Chelmsford. Quindi stesso identico cast: Pulp, Supergrass, Cast, Elastica, eccetera eccetera. Invece il 18 agosto, il giorno successivo, quindi in concomitanza con Victoria Park Warrington, sempre Islands Park Chelmsford, ci sono Tricky, Orbital, Cardigans, Kula Shaker, Menswear, Shed 7, Lightning Seeds, Charlatans e Paul Weller.
0: Ecco.
1: Beh, veramente incredibile. Tutto questo una settimana prima di Reading.
0: Se uno non ha le ferie, non può rimanere fino alla fine di agosto in Inghilterra, ma deve partire la settimana prima, beh, si può accontentare, direi, di questo caso. Se invece, come penso tanti di voi, riusciranno ad andare a Sonori alla fine di questo mese, alla fine di giugno, ci sono delle novità rispetto al calendario letto la settimana scorsa. Avrete notato che la settimana scorsa non abbiamo citato i Foo Fighters Sonori, no, perché infatti non ci sono. E i Foo Fighters invece sono stati sostituiti dagli Afghan Whigs.
1: Oh, bellissimo.
0: Questo
1: bellissimo,
0: sabato 29 bellissimo. Giugno, prima di Iggy Pop, Rage Against the Machine e Stiff Little Fingers. Ci abbiamo anche un po' di orari. Iggy Pop salirà sul palco alle 19.45, alle 21.30 Rage Against the Machine, e Stiff Little Fingers sul palco Tenda invece chiuderanno alle 23. Questo qua sabato.
1: Beh, da non perdere.
0: Domenica in più si aggiungono i Bush, reduci dai deliri americani, sul palco di Sonoria. E sull'altro palco stage invece i Credit to the Nation, grandiosi, dell'etichetta Revelation, sostituiranno i Last Poets.
1: Last Poets, tra l'altro, leggevo sulla stampa inglese che credo che la causa di quella sostituzione è dovuta al fatto che uno dei Last Poets, Jalal, ha dato una coltellata a un altro dei membri dei Last Poets.
0: Sì,
1: hanno avuto un alterco, non so bene.
0: E abbiamo gli orari, anche qualche orario, di domenica 30 giugno. Alle 20 ci saranno in Sepultura, quindi dopo Nick Cave and the Bad Seeds. Contemporaneamente sull'altro palco stage ci saranno Ocean Color Scene e chiuderanno Lush. Poi dopo invece su Max Generation ci saranno gli ultimi saranno Marlene Kunz, e gli ultimi sull'altro palco stage saranno i Doggy Dog alle 11, e poi quello che chiuderà definitivamente Sonori 96 sarà Moby dopo le 23.
1: Ce la facciamo andare un altro disco prima dell'Onda Verde?
0: Come no, Super Furry Animals, eccoli qua, ci riascoltiamo subito.

0: Sotto la Moon di Tahiti, Tahitian Moon, Porno for Pyros, dal nuovo Good God's Urge.
1: Disco che ci sembra molto interessante sicuramente sono gli Sparkle Horse di Mark Linkous, che si sta lentamente riavendo dopo un brutto incidente che gli è capitato, per fortuna tutto sembra si sia risolto per il meglio. Allora ascoltiamo Sparkle Horse, questo è Hammering the Cramps. Sparkle Horse.

0: Emery and the Cramps da Sparkle Horse, il gruppo di Mark Linkous.
1: Oh, e ora una bella richiesta da Giulio, che ci ha lasciato anche delle bellissime poesie in segreteria nella nostra villa al 320 1715. Giulio voleva ascoltare qualcosa da Giancarlo Onorato dall'album nuovo Il Velluto Interiore, e questo è In Caduta Libera.
2: Too many fights are that within. Winnie Mandela symbolizes all that is negative about the living game.

0: In caduta libera lui si chiama Giancarlo Onorato dal nuovo album Il Velluto Interiore.
1: Hola, Giancarlo Onorato che suonerà il 13 giugno a Vinci in provincia di Firenze alla Festa dell'Unità e poi sarà anche lui a Sonoria il 30 giugno. A proposito di italiani, ringraziamo tutti quelli che hanno telefonato al 320-1515 per salutare Federico Fiumani venerdì sera. Siete stati tanti, vi salutiamo e vi ringraziamo e Federico vi saluta personalmente.
0: A proposito di appuntamenti, vi vogliamo dire che giovedì sera, un appuntamento molto importante, potrete ascoltare dei brani dal nuovo disco di Patti Smith. Ci saranno anche ospiti che commenteranno e parleranno un po' di questa grande artista.
1: Album nuovo, si intitola Gone Again, e noi ci ascoltiamo da Patti Smith, Summer Cannibals.

0: questa è la nuova Patti Smith 1996, sta per arrivare il nuovo album Gone Again, lo potrete ascoltare qualche cosa giovedì sera a Planet Rock. Oltretutto Patti Smith è in tournée in Italia, arriverà l'8 luglio a Roma Foro Italico, il 9 luglio a Verona al Teatro Romano, l'11 luglio a Correggio in provincia di Reggio Emilia nell'ambito del Festival dell'Unità e il 12 luglio a Bollate in provincia di Milano, Villa Arconati. 4 date per Patti Smith
1: con Lenny Kay, J.D. Doherty e Tom Verlaine alla chitarra. Beh, ex Television. E poi c'è Mara che ci ha chiesto anche le date di Santana e Fish. Fish PH, il gruppo americano. E dunque, allora Santana con Fish saranno il 2 di luglio alla pista Speedway di Lonigo, il 3 di luglio allo stadio Briamasco di Trento, e ci sarà anche Gio Satriani. Il 6 luglio saranno insieme con Robin Ford e Papa Ciubi al Pistoia Blues Festival in piazza Duomo a Pistoia. Il 5 luglio allo stadio Olimpico Curva Sud Roma, ci saranno anche i Fabulosus Cadillacs. E il 7 luglio all'Arena Spettacoli Acquatica a Milano.
0: Un altro grandissimo personaggio, parlavamo di Patti Smith, un'altra grandissima donna, si chiama Yoko Ono, è ancora sulle scene e questo è il tricky remix, pensate un po', di un pezzo chiamato Where Do We Go From Here, lei è Yoko Ono.

0: Rai Radio Techete. State ascoltando Rai Radio Techete.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Radio Techete per la fascia Teatri alla Radio dedica questa settimana un omaggio a quattro registi scomparsi negli ultimi anni e un tributo a quattro uomini di teatro che hanno rivoluzionato il modo di intendere la messa in scena e che ci hanno lasciato spettacoli memorabili. Parliamo di Luca Ronconi, Massimo Castri, Necrosius e Mario Missiroli. Iniziamo la prima puntata di questo speciale che abbiamo intitolato Registi illustri con Ronconi, scomparso a Milano il 21 febbraio del 2015. Vi faremo ascoltare subito una lezione tenuta dal regista e direttore del Piccolo Teatro al Festival Maestri, svoltosi a Bologna nel febbraio del 2010. A questa conversazione faranno seguito le interviste ad alcuni importanti attori che più frequentemente hanno lavorato con lui. Sono testimonianze raccolte prima della scomparsa di Ronconi che noi abbiamo assemblato per ricostruire un ritratto del grande regista proprio attraverso le voci dei suoi attori. Buon ascolto a tutti da Silvana Matarazzo.
1: Edizione straordinaria!
2: Tagblad!
1: Neue freie Presse!
3: Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus. Regia di Luca Ronconi. 1990.
2: L'assassinio dell'erede al trono!
4: Il principe ereditario assassinato con la consorte!
1: L'assassinio di Sarajevo!
5: Il principe ereditario e la consorte assassinati!
2: Arrestato il colpevole!
1: Arrestato il colpevole!

0: tanto teatro deriva dal giornalismo. Ho fatto un esempio magnifico di testo, che è Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus. E io, per esempio, l'informazione che leggo sul giornale mi appassiona, partecipo, mi appassiona in quanto informazione. Facendo lo spettacolo, quell'informazione diventa esperienza. Non penso che per me il teatro possa essere una manifestazione dell'io o una comunicazione di come io la penso. Cioè, per me il teatro è qualcosa che mi ha fatto capire come la penso. È stato un modo non di presentarmi o di rappresentarmi, ma è stato un modo di aiutarmi a conoscermi. E quando io per me è un processo di conoscenza, è un processo non solamente un processo di conoscere il mondo, le relazioni umane, i rapporti intersoggettivi, eccetera, ma anche di conoscere chi sei veramente. Viceversa, molto spesso si tende a pensare al fatto teatro come un luogo dell'affermazione del sé, qualche volta affermazione di ciò che si è. E questo, francamente, a me non mi interessa per niente affermare quello che sono fatti miei. Oppure, peggio, un'affermazione di ciò che si vorrebbe essere, e peggio ancora, un'affermazione, pretendere che gli altri ti riconoscano per come vuoi apparire. Queste sono tre situazioni disastrose, alla lunga, per chi fa il teatro. Io ho un'idea di quali sono gli elementi necessari a quella rappresentazione, ma non ho un progetto preciso di come quegli elementi si combineranno. Quindi una rappresentazione, secondo me, uno dei suoi, diciamo, obiettivi è liberare dei materiali letterari se parte da un testo, e non invece costringerli. Per liberare dico non ingabbiare nella determinazione di un progetto dei materiali, ma di far sì che un testo, se è un testo, liberi non l'interpretazione del regista o l'interpretazione dell'autore, ma il numero maggiore di interpretazioni possibili. Quindi liberare le potenzialità che ci sono in un'opera e non invece circoscrivere i significati di quell'opera. E quindi forse è per questo che lo spettacolo che vagheggio, è sempre stato uno spettacolo infinito. È sempre stato uno spettacolo in cui i limiti spazio-temporali, espressivi, comunicativi, siano liberi.
1: E con un brano estratto da una lezione-conversazione tenuta da Luca Ronconi al Festival Maestri, svoltosi nel febbraio 2010 al Teatro San Martino di Bologna, brano preceduto da alcuni frammenti di un suo spettacolo leggendario, Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus, allestito nell'ex fabbrica di automobili Lingotto di Torino, con un cast di 60 attori, frammenti contenuti nella Grande Radio in onda su Radio 3 il 10 ottobre del 2010, apriamo il nostro omaggio a Luca Ronconi, formato come annunciato prima, dalle dichiarazioni di alcuni attori che hanno lavorato a lungo con lui. Vi proporremo infatti l'ascolto di alcune interviste raccolte prima della scomparsa del regista. Le testimonianze di Umberto Ursini, Anna Maria Guarnieri, Franco Branciaroli, Anna Bonaiuto, Massimo Popolizio, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi e Maria Paiato concorreranno a ricostruire il ritratto di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al palcoscenico, realizzando molti tra i più indimenticabili spettacoli del nostro teatro. Umberto Ursini.
2: La lotta che l'attore fa, perlomeno un attore della mia estrazione, che è nato appunto con Costa, con De Lullo, con Visconti, con De Fidelli, è stata sempre quella di avere la parola come ostacolo e quindi superare la parola non aggirando, ma penetrando la parola, cercando nella parola il suono e la difficoltà proprio di la nostra lingua si scontra con la parola in inglese. Spesso l'intonazione è già rinchiusa nella parola, mentre invece la lingua italiana lascia molto aperta l'intonazione, e quindi bisogna scegliere quella giusta in qualche modo. E lì ritorno all'insegnamento di De Lullo, che in realtà ti proponeva la soluzione migliore. Poi lo stesso sistema, in qualche modo, questo modo di affrontare un testo l'ho trovato poi in un altro grande che ho incontrato, che è Ronconi, il quale veniva da quel ceppo lì, e quindi mi sono trovato con ostacoli ancora maggiori, perché reputo di questi registi che ho nominato, reputo Ronconi il più grande di tutti, perché è un genio in qualche modo, sa farti vedere delle cose sotto la parola che tu non hai intravisto e tu dici: accidenti, perché non ci avevo pensato che si poteva dire così, con un grande pericolo naturalmente, che crea spesso dei cloni che lo imitano e creano il ronconismo, che è una realtà, ma che se sei fornito di una capacità di penetrazione che va oltre l'esteriorità di quel suono, di quella maniera che Ronconi propone, riesci a raggiungere con te stesso dei risultati inaspettati. In realtà con Ronconi ho fatto almeno un paio di spettacoli che sono L'uomo difficile di Hofmannsthal e Affabulazioni di Pasolini, che per me restano due degli spettacoli migliori, più sofferti, che ho fatto. Per raggiungere il risultato bisogna soffrire, credo.
1: Immagino di sì, infatti. E poi la sofferenza dà anche gioia, no?
2: Insomma, qualche volta è questa sofferenza. Certo, se si raggiungono dei risultati, come in questi due casi ho raggiunto, li ho raggiunti, cioè non li ho fatti con la mano sinistra, ecco, non mi sono venuti facili, ho dovuto soffrire per raggiungerli, però una volta raggiunti ho dato di me un'immagine diversa da quella che avrei saputo dare da solo. Insomma, io ho sempre avuto bisogno del regista intelligente ovviamente, perché il regista non intelligente può anche essere un ostacolo, perché vuole delle cose da te che tu non condividi o che non sono giuste, tu capisci che non sono giuste, ma per compiacere il regista nel suo spettacolo magari le fai. Grazie a Dio a me è successo raramente, perché ho potuto scegliere di stare con dei registi bravi, ho potuto scegliere anche in un momento di non dico di potere, tra virgolette, ma insomma quando sono stato per 17 anni direttore del Teatro Eliseo, ho sempre deciso io gli spettacoli che volevo fare e i registi con cui volevo lavorare.
1: Quindi lei, come tipo di approccio al testo, ama un regista che in qualche modo sia anche capace di sviscerare il testo, di analizzarlo, di segmentarlo, di destrutturarlo, sì, come in Ronconi?
2: In tutti i casi questo dovrebbe essere la regola. C'è chi lo sa far bene, c'è chi lo sa fare male, chi dice troppe parole inutilmente vaghe, ma chi invece arriva, alcuni registi arrivano a semplificare la loro teoria. Spesso trovo questo in registi che sono stati anche degli attori, come Ronconi è stato attore, ma mi lasciano sempre molto libero. Dopo l'esperienza, diciamo, ingabbiata di De Lullo, che non rimpiango, anzi lo reputo sempre la persona che mi ha dato un input e un'idea di recitazione, dopo mi sono sentito molto più libero.
1: Anna Maria Guarnieri, che rapporto ha con l'artefice, il costruttore di uno spettacolo?
3: Io ho un ottimo rapporto, io sono nata con la regia e non potrei prescindere da un filo rosso che unisce, che dà un senso a uno spettacolo. Sono una creatura di regia, amo i registi, ho sempre lavorato solo con registi, non vedo altre possibilità, non sono una solista.
1: Il rapporto con Ronconi?
3: Il rapporto con Ronconi è un rapporto stupendo, perché lui è un genio, è incredibile lavorare con lui, è veramente un tuffo nell'intelligenza, è molto molto particolare, insomma ha una marcia in più.

0: Franco Branciaroli.
1: Tanti spettacoli si susseguono nell'ultimo decennio, a partire dalla Vita e Sogno, l'opera monumentale di Calderon della Barca, messa in scena da Luca Ronconi, che è una presenza poi che ritorna nella sua vita di teatrante a intermittenza. Ci vuole parlare di questo spettacolo?
2: Allora, la Vita e Sogno era un mito, lo è ancora, era un mito, l'Amleto spagnolo, eccetera, che soprattutto con lei stessa sa che con Ronconi si fece a Prato un famoso laboratorio.
1: Sì.
2: No?
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: tenne le pagine, ecco, dove si fece la torre di Hofmannsthal, che era una riscrittura di Hofmannsthal della Vita e Sogno di Calderon. Era volontà di Ronconi di fare l'originale, quello spagnolo di Calderon della Barca. Quando fu nominato direttore del Piccolo Teatro di Milano, anche perché anche per uno come Ronconi non era facile trovare chi finanziasse la Vita e Sogno,
1: appunto l'opera monumentale, quindi
2: esatto,
1: certo.
2: Esatto. Quando fu nominato direttore di Milano, del Piccolo di Milano, finalmente la fece. Ero invecchiato, non potevo più fare Sigismondo che fece Popolizio, e io feci il re. Devo dire con una felicità grandiosa, ero una delle parti più belle della mia vita, fu questo re della Vita e Sogno. Ecco. Poi l'anno dopo, proprio lì, si fece Lolita con Ronconi. Io feci altra soddisfazione meravigliosa, Humbert Humbert. E che non era la riduzione del romanzo di Lolita, operazioni che a me non piacciono tanto, ma era tratto dalla sceneggiatura di Nabokov, che Nabokov aveva preparato per Stanley Kubrick, poi Stanley Kubrick non usò, quindi era già performata, diciamo, per fare uno spettacolo per mano dell'autore. Ecco, quindi questi furono gli ultimi due grandi spettacoli a cui io partecipai con Ronconi, di una grandiosità che anche dopo non ne ho più visti, diciamo, a quel livello, soprattutto Lolita era

0: Anna Bonaiuto, parliamo dei registi che l'hanno diretta. Iniziamo con Luca Ronconi. Che rapporto ha avuto con lui e quanto è stato importante nella sua formazione d'attrice?
1: Beh, innanzitutto avere in Accademia Ronconi era ovviamente per noi il massimo. Ci ritenevamo fortunati. È stato fondamentale perché Ronconi era un regista che a quei tempi aveva spazzato via un sacco di roba. Intanto ci aveva fatto vedere il teatro per la prima volta non su un palcoscenico. Quindi già questa era una rottura anche nell'insegnamento, ovviamente, un regista che non rifiutava il naturalismo, che cercava sempre forme nuove, e non era mai sentimentale, era pieno di ironia, per cui ci aveva cancellato che poi uno potesse seguire la sua strada o quella di un altro, non era importante, l'importante è che lui faceva ragionare sulle cose, su come ci fossero infiniti modi di poter fare il teatro.
0: E quali sono gli spettacoli in cui è stata diretta da Ronconi?
1: Beh, noi facciamo con lui un saggio, diciamo, d'accademia che rimase memorabile perché era la Centaura dell'Andreini. Uh-huh. Lo facciamo in uno spazio a Cinecittà enorme con 30-40 allievi, quindi una festa. Poi dopo feci con lui, subito appena proprio diplomata, la partita Scacchi, che era un test elisabettiano, poi Caterina di Heilbronn, lo facevamo a Zurigo, e poi la sua Orestea. Io facevo parte del coro, ma era uno spettacolo strepitoso con Marisa Fabbri, Glauco Mauri, Mariangela Melato, Claudio Giannotti, insomma uno spettacolo che è rivisto, io ogni tanto ci ripenso, ormai questo spettacolo ha 40 anni quasi, ed è uno spettacolo che sarebbe modernissimo, cioè altro che l'avanguardia, diciamo, era il massimo della ricerca che se si vedesse ora si resterebbe ancora sbalorditi.
0: Questa è la forza poi di un maestro, no?

0: No, signora baronessa.
1: Sai, mi fa ancora male il braccio per la scossa. Guarda un po' la mia mano se si nota qualcosa.
0: Non si nota nulla.
1: Non per questo la situazione meno disperata di ieri. Oh, io vorrei fare colazione. Non mi ami? Non hai neppure alcuna speranza?
2: E invece sì! Le speranze, voglio dire, ci sono. Pare che Sinclair i soldi li abbia.
1: Io devo poter fare colazione. Ma lo sai, è interessante come si è affamati dopo una scossa così forte.
0: Un caffè completo.
1: Un altro uomo. Dunque dicevi che ci sono delle speranze. Questa è una gran bella cosa. E io che ti credevo un truffatore.
0: Ma no!
1: Beh sì, invece. Trascinarsi dietro una donna per mezza Europa e non avere più il becco di un quattrino, magari piantarla anche in asso. Questa sì che è una truffa. Se almeno fossi innamorato di me.
2: Ascoltami bene, Stasi. Nell'America del Sud c'è bisogno di molte cose per l'agricoltura.
1: Vestiti da contadina?
2: Sì, forse anche vestiti da contadina. Ma io laggiù voglio produrre trattori.
1: Trattori? Cosa sono?
2: Non importa. Però devi tenerti a mente il nome.
1: Oh, io se lo prendo il caffè non riesco a ricordarmi nulla. Oh, eccolo che arriva. E vuoi anche tu? Allora, come si chiamano quei cosi?
2: Trattori? Ed è con questo scopo che noi eravamo 2 mesi fa a Buenos Aires.
1: Ma non c'è una città più facile? Una che si riesca a tenere a mente meglio? Oh, una di cui ci si è già sentito parlare. Ma ti vengono sempre delle idee così stravaganti.
2: D'accordo. C'è un nome di cui ti puoi ricordare?
1: Per esempio Malta.
2: Non è una città dell'America del Sud, è un'isola del Mediterraneo.
1: Ma tanto non lo sa nessuno, fa lo stesso.
2: E invece ti ricorderai. Buenos Aires. Significa aria buona. È una cosa più importante. Ed è all'occasione, quello faccia sapere al direttore Ruttar.
1: Ah, quello bello.
2: Sì, quello bello, eh? Vuoi dire anche che io sono molto soddisfatto che mi è successo a Buenos Aires. Che il governo ci mette a disposizione dei terreni fabbricabili. Ci esenta dalle tasse.
1: Oh, ma crederà tutto questo?
2: Ah, sì. Ne sono sicuro, no? Soprattutto se tu flirti un po' con lui.
3: Ed era un frammento tratto da Inventato di sana pianta, ovvero Gli affari del barone Laborde di Herman Brock, messo in scena da Luca Ronconi, con Massimo Popolizio nel ruolo del protagonista, Anna Bonaiuto in quello della baronessa Stasi, Massimo De Francovic nel ruolo del banchiere Seidler, ai danni del quale viene ordita una truffa, Pia Lanciotti nelle vesti della figlia del banchiere Agnes e Giovanni Crippa in quelle del direttore di banca. Abbiamo estratto il frammento appena ascoltato dal cartellone di Radio 3 Suite del 16 marzo 2007. Massimo Popolizio si è formato artisticamente all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e ha iniziato a lavorare ben presto con Luca Ronconi, diventando per lungo tempo una delle presenze più assidue dei suoi spettacoli.

0: Una vita fa mi sono accostato al teatro facendo l'accademia, ho avuto diversi insegnanti, non ho avuto come insegnante Ronconi, però mi ha visto durante un saggio d'accademia, che era il saggio del secondo anno di diploma dell'accademia, e mi ha preso per una compagnia del terzo anno, una famosa Santa Giovanna di Bernard Shaw con Adriana Asti protagonista, dove eravamo tutti ragazzi, e io invece del terzo anno, insomma, ho fatto questa tournée. E da allora ho cominciato la mia collaborazione con Ronconi, che è durata poi quasi 23 anni.
1: Infatti, perché il suo nome per un lungo periodo è sempre stato associato a quello di Ronconi, o meglio al gruppo di attori di area ronconiana. Lei ha lavorato a lungo con questo regista, appena diplomato ha iniziato un'intensa collaborazione artistica con Luca Ronconi. Che cosa deve al maestro?
0: Beh, io ero molto giovane, ne ho fatti tantissimi, cioè, credo che ho fatto 32 spettacoli con Ronconi, sono parecchi. Beh, mi ha formato, devo una visione di questo lavoro, devo la capacità, quando ho poi di fronte un testo, di poterlo leggere in un certo modo. Mi ha dato anche un'etica nell'affrontare il lavoro, mi ha dato anche mi ha dato moltissime, la possibilità di avere moltissime soddisfazioni, però cioè, non ho vissuto, diciamo, una parte leggera della mia vita. da quando avevo 26 anni, 27 anni, avendo, cioè, anche, diciamo, dei protagonisti molto grossi sulle spalle, cioè, non te la godi tanto la vita, ecco, sei sempre con la testa da una parte, ma grazie a Dio c'è stato.
1: E che cosa l'affascina nel modo di lavorare di Ronconi?
0: La sua profondità, la capacità di aprire un testo, di non essere mai assolutamente banale, assolutamente stupefacente, ecco, di avere una grande forza, di essere un trascinatore, comunque avere bisogno di tutti, cioè che il teatro è un fattore che non si fa da soli, ecco, ho imparato che non si va da nessuna parte se uno è bravo da solo. Soprattutto lo devo molto ringraziare per delle cose che oggi non sono più neanche pensabili di fare, cioè fare spettacoli con 15 attori, o gli ultimi giorni di Manila in cui eravamo 60, essere 45 su un palcoscenico, avere 20 tecnici, cioè avere quest'idea che il teatro è anche un'impresa non nel senso commerciale, cioè un viaggio, o un azzardo, un'utopia, una voglia di cambiare il mondo, essere tutti insieme per fare una cosa molto difficile, ecco, sono tutte cose che oggi credo sia completamente scomparse dal teatro italiano.
1: Teatro anche come rischio.
0: Sì, certo, ma si poteva affrontare solo perché c'era un comandante di un certo tipo, c'era un matto, se vogliamo dire, utopista, che lanciava un'idea pazzesca e era capace di trascinare molte persone intorno a sé, intorno a quest'idea, e tutti lavoravano per la realizzazione di quest'idea. Sto rivedendo l'Orlando Furioso, di Ronconi,
1: sì.
0: È soltanto inimmaginabile oggi pensare la forza, la ricchezza, la precisione, l'inventiva, la fantasia di quelle cose, cioè è incredibile la pochezza a cui ci siamo ridotti oggi.
1: Uno spettacolo assolutamente innovativo.
0: La forza, ad esempio, di come recitare in versi, perché stiamo parlando di Orlando Furioso, come si possa essere contemporanei recitando in versi, ecco, lei pensi oggi quale cartellone italiano di non so quanti stabili o quanti teatri possa avere uno spettacolo in versi di italiano, è come dire una bestemmia. Se uno apre i Sipari, la rivista Sipario del 70, 75, dell'80, cioè vede la ricchezza delle proposte, cioè come il teatro era, come le proposte erano molto ricche, variegate. Siamo abbastanza omologati, tutti sullo stesso titolo, tutti sugli stessi autori.
2: Detto, io m'ero accorta, Caminta amava Silvia, e Dio sa quanti buoni uffici ne ho fatti, e so per farli tanto più volontier quant'or v'aggiungi le tue preghiere. Ma torrei piuttosto a domare un giovenco, un orso, un tigre, che a domar una semplice fanciulla tanto sciocca quanto bella.
3: Ma qual è, così semplice fanciulla, che uscita dalle fasce, non apprenda l'arte del parer bella e del piacere, dell'uccider piacendo, e del sapere qual arme fera e qual dia morte, e quale sani e ritorni in vita. Tu mi narri quel ch'io credea, appunto, or non m'apposi.
2: Ben t'apponesti, ma pur odo dire che non erano pria le pastorelle, né le ninfe sì accorte, né tale io fui mia fanciullezza. Il mondo invecchia ed invecchiando intristisce.
3: Forse allora non usavansi spesso i cittadini nelle selve e nei campi, né si spesso le nostre forosette avevano in uso d'andar nella cittade. Or son mischiate e schiatte e costumi, ma lasciam da parte questi discorsi. Or non farai, con un giorno Silvia contenta sia che le ragioni Aminta o solo o almeno in tua presenza.
2: Non so, Silvia è ritrosa fuor di luogo.
3: E costui rispettoso è fuor di modo.
2: È spacciato un amante rispettoso. Consiglia pur che faccia altro mestiero, poiché egli è tal. Chi imparar vuol d'amare, disimpari il rispetto. Osi, domandi, solleciti, importuni, al fin involi, e se questo non basta, ancora pisca. Or, tu non sai com'è fatta la donna. Fugge, e fuggendo vuol ch'altri la giunga, niega, negando vuol ch'altri si toglia, pugna, e pugnando vuol ch'altri la vinca. Beh, Tirsi, io parlo teco in confidenza. Non ridir ch'io ciò dica, e soprattutto non porlo in rime. Tu sai se io saprei renderti poi per versi, altro che versi.
3: Non hai cagion di sospettar ch'io dica cosa giamai che sia contra tuo grado, ma ti prego, o mia Dafne, per la dolce memoria di tua fresca giovanezza, che tu m'aiti ad aitar.
1: E questi che abbiamo appena ascoltato erano alcuni frammenti tratti dalla Minta di Torquato Tasso, messa in scena da Luca Ronconi e registrata da Radio 3 al Teatro di Roma nel 94. Altro esempio, prima abbiamo accennato all'Orlando Furioso dell'Ariosto, di teatro in versi, in cui lei interpretava il ruolo di Tirsi. Massimo Popolizio, quali sono gli spettacoli dei tanti che ha realizzato con Luca Ronconi che le hanno lasciato il segno?
0: Fondamentalmente penso due. Uno, quando ero abbastanza giovane, credo avevo 31 anni, 32, non mi ricordo, era il Peer Gynt di Ibsen, un testo fantasioso, però cioè, era la prima volta che interpretavo anche qualcuno che mi assomigliava in un certo modo, ed è stato uno spettacolo piccolo, per modo di dire, perché eravamo 25, però insomma, uno spettacolo piccolo, c'era Anna Maria Guarnieri, De Francovic, che ha girato il mondo e che mi ha dato tantissime soddisfazioni a Parigi, in giro per il mondo. E l'altro credo che sia Il lutto Satisfa de Elettra con Mariangela Melato, in cui facevo due parti, facevo Oreste e Agamennone, facevo mio padre e mio figlio in un certo senso insieme, facevo il figlio di Mariangela e il marito di Mariangela. Spettacolo bellissimo con cui ho avuto un incontro molto bello con un'attrice come Mariangela.
1: E a proposito infatti di attori di area ronconiana, pensa che sia un privilegio lavorare con le stesse persone?
0: Con le stesse persone sempre, sì, anche se io non ho mai lavorato con le stesse persone, cioè grazie a Ronconi io ho lavorato con tutti gli attori italiani, praticamente quasi tutti, ma anche perché Ronconi in realtà non è stato mai così chiuso come si pensava, c'era un nucleo forte, eravamo 5-6 persone, ma poi questo nucleo era sempre a disposizione, di incontri dentro erano molti, insomma ci sono stati molti attori che ho conosciuto, però sì, penso che lavorare con le stesse persone dia una possibilità di crescita, ma le stesse persone, ripeto, non vuol dire stesse persone della stessa generazione, vuol dire stesse persone. Io a fianco a me ho visto invecchiare, morire generazioni di attori, e questo mi ha aiutato ad affrontare anche i problemi interpretativi successivi. successivi. A fianco a me ho visto degli attori importanti fare delle parti, e oggi ho preso quel testimone da questi attori importanti per fare le stesse parti che hanno fatto loro. Quindi in questo senso c'è una crescita.
1: Pensa che sia un privilegio avere delle affinità, presentare delle affinità con lo stesso nucleo di persone con cui si lavora?
0: Sì, chiaro. Sì, anche perché le persone, mi permetto anche di dire questo, le persone possono avere anche una origine diversa, una storia completamente diversa, ma possono scoprire di avere insieme le stesse affinità. Anche questa scoperta è meravigliosa, cioè anche il teatro dà questa possibilità che non dà altri lavori, cioè che scoprire che insieme, senza saperlo, ecco, cioè si è per qualcosa insieme. Si pensa che il mondo possa migliorare facendo meglio uno spettacolo. Ecco, cosa c'è di più meravigliosamente inutile e meravigliosamente utopistico? Non credo inutile, mi sono spiegato male, ma di più...
1: Che può sembrare all'apparenza velleitario, ma in realtà...
0: No, non è velleitario. È velleitario se si pensa di avere dei numeri senza averli. Ecco, se si mette insieme una squadra di un certo tipo per fare bene il proprio lavoro. Fare bene il proprio lavoro significa anche dare un'opportunità di miglioramento anche a quelli che ti ascoltano. Non è velleitario, è bello, ti senti utile. cosa che noi in questo momento ci sentiamo meno, come attori ci sentiamo meno utili, ecco, ci sentiamo un po' inutili in un certo senso.

0: Galatea Ranzi.
1: Lei debutta a 20 anni, ancora allieva dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, con Luca Ronconi, che la dirige in Amor nello specchio di Giovan Battista Andreini. Che ricordi ha di quell'esperienza?
2: Ah, bellissimi, veramente bellissimi. Lui venne mentre io facevo il secondo anno di Accademia a fare appunto un corso, e ci propose due testi. Uno era appunto L'amor nello specchio di Giovan Battista Andreini, e l'altro invece era una favola morale, La morte innamorata di Glissenti. E a me piacque subito La morte innamorata, mi piaceva moltissimo, e invece lui mi fece fare l'altra, la commedia. Però devo dire che fu veramente un'esperienza molto molto formativa, divertente e anche in qualche modo misteriosamente riuscita, nel senso che io riuscivo a cogliere le indicazioni che Ronconi dava, mi pare veramente in maniera molto naturale, ecco, ebbi subito la sensazione di capirlo, e forse lui stesso anche ebbe la sensazione di essere capito al volo da me, al di là delle parole e delle spiegazioni. Fu un incontro veramente subito molto
1: forte,
2: molto forte, molto di grande intesa, appunto, al di là delle parole,
1: una grande affinità.
2: Sì, ci si parlava attraverso il lavoro, ecco, non in altra maniera. Insomma, è un ricordo molto molto bello.
1: E successivamente poi lei, sempre con Ronconi, si trova ad affrontare grandi ruoli come quello di Mirra, protagonista dell'omonima tragedia di Alfieri.
2: Sì, l'anno successivo proprio mi chiamò mentre io facevo il terzo anno di Accademia, un giorno squillò il telefono ed era proprio lui, mi disse: "Ma che fai l'anno prossimo?" E io, veramente continuo l'Accademia. Ah beh, perché ci sarebbe una cosa, e quindi mi propose di fare Mirra di Alfieri, e quindi io non finii nemmeno il terzo anno con i miei compagni, ma andai a recitare la Mirra insieme a un altro compagno di corso, Sainteri, e beh, fu un debutto impressionante. Ho capito dopo un po' di anni che lì per lì mi sono come censurata l'importanza di questa cosa, e quindi l'ho vissuta in maniera tranquilla e dedita appunto al lavoro, senza capire bene, mettere a fuoco bene cosa mi stava succedendo. Poi dopo un po' di anni ho capito, beh, certo, è stata una cosa veramente importante, rischiosa anche, perché appunto lui mi aveva conosciuto soltanto in quella precedente occasione, e propormi un testo in versi di Alfieri che non si metteva in scena da chissà quanto al Teatro Carignano di Torino, ecco, lui mi diede veramente grandissima fiducia.
1: E per quello spettacolo le fu assegnato il premio Uduse come attrice emergente nell'88, se non ricordo male, vero?
2: Sì. Ecco, quindi... E anche il premio Ubu come nuova attrice.
1: Dopo Mirra, quali altri personaggi da lei interpretati ricorda con maggiore piacere?
2: Beh, dopo Mirra ci fu un'altra scommessa abnorme, perché proprio subito dopo Mirra Ronconi mi propose Strano interludio di O'Neill, che è un testo pazzesco perché durava 7 ore lo spettacolo, erano 9 atti, pochissimi attori, eravamo in 4, 5, 6, ecco, il mio personaggio c'era in tutti gli atti, ed era proprio uno spettacolo fiume, veramente la forza, l'energia, la concentrazione che ci voleva per essere tutte le sere pronta a sostenere 7 ore di spettacolo, è stata insomma un altro grande blocco così di esperienza.
1: E quanto è stato importante per la sua formazione professionale Ronconi? Immagino moltissimo, però se ne parli meglio lei.
2: Sì, moltissimo, moltissimo, anche perché appunto, come dicevo prima, è stato proprio un incontro con una naturale affinità. Ecco, e poi ne abbiamo fatti veramente tanti insieme, cioè dall'88, dall'87 anzi, perché L'amor nello specchio dell'87 al 2002 ho lavorato con Ronconi ininterrottamente, facendo più di uno spettacolo l'anno. Posso ricordare due Shakespeare, Re Lear e Misura per misura, e poi abbiamo fatto un Savinio al Cesti di Samuele. Poi abbiamo fatto un testo di Alessandro Baricco, inedito da Villaroa, che scrisse appositamente per quell'occasione, e tanti, veramente tanti altri, e anche le tragedie greche al Teatro Greco di Siracusa. E dopodiché siamo stati indipendenti, diciamo, per una decina d'anni e ci siamo ritrovati con Mistero doloroso della Ortese.
1: Il monologo tratto dal racconto della Ortese messo in scena da Ronconi e che segna quindi il suo ritorno al lavoro col grande regista. È stata una doppia gioia, quindi?
2: Sì, una doppia gioia e un doppio tormento anche. È stato un lavoro molto molto faticoso, forse il più faticoso per me finora, e lo dissi subito a Ronconi dopo che mi propose il testo. Dopo che l'ho letto l'ho chiamato immediatamente, gli ho detto: certo, è una cosa molto difficile. Mi ha detto: beh, ma che vuoi fare le cose facili? E quindi poi ne abbiamo fatte di cose difficili, vedrai che ce la farai. Devo dire che ho avuto i miei dubbi soprattutto a ridosso della prima, perché è stato veramente un lavoro abbastanza massacrante, ma meraviglioso, alla fine meraviglioso, perché per fortuna ce l'ho fatta, perché è tutto su di me, perché sono sola in scena, non c'è nemmeno un intervento musicale, nulla. Per un'ora e mezza racconto questa storia così sottile dell'Ortese, così appunto misteriosa, come dice il titolo, così impalpabile, così allo stesso tempo rarefatta e invece materica, ecco. Quindi è stata proprio un lavoro quasi, a un certo punto mi sentivo nelle ultime prove come, anzi forse nelle prime repliche, perché sono arrivata alle ultime prove veramente in uno stato un po' di apprensione forte, ecco, e mi sembrava quasi di ricamare, di fare un grande merletto di quelli di una volta. E la soddisfazione è stata grandissima, perché il pubblico, sebbene appunto entrasse in un linguaggio molto particolare, non solo di lingua ma anche un linguaggio teatrale molto particolare, poi veniva irretito da questo gigantesco merletto. Ecco, questa è stata una grandissima gioia e soddisfazione.

0: Fausto Russo Alesi.
1: Un'altra presenza costante sarà Luca Ronconi, che la dirigerà in numerosi spettacoli. Ci parli di lui, del suo modo di dirigere gli attori, che cosa lo differenzia da altri registi?
2: Luca Ronconi è un grande maestro, per me è stato un grande onore, una grande fortuna incontrarlo, l'ho incontrato per il Grigio, nel senso che è stato lui, ero il direttore artistico, è stato lui a chiamarmi per dare voce e corpo alle parole di Gaber. Da lì poi invece il primo rapporto con lui, che è stato appunto lo spettacolo Il silenzio dei comunisti, che era stato allestito per le Olimpiadi della Cultura di Torino, e poi da lì appunto numerosi spettacoli con lui.
0: Ce li ricorda anche?
2: Sì, dopo Il silenzio dei comunisti, Fahrenheit 451, anche quello spettacolo molto particolare, proprio perché parlava di formazione, di maestri e di allievi, e quindi è stato un ulteriore modo per conoscerci. Poi dopodiché abbiamo lavorato insieme in uno spettacolo che si chiama Il Bosco degli Spiriti, allestito in Umbria con le musiche di Ludovico Einaudi, era un monologo. Poi Bottom nel Sogno della notte e mezz'estate, Shylock nel Mercante di Venezia.
1: Poi ci sono gli spettacoli, i testi di Raphael Spregelbund messi in scena da Luca Ronconi.
2: Esatto, io con lui ho fatto La Modestia, che è stato il suo primo lavoro su Spregelbund, con Paolo Piero Bon, Maria Paiato e Francesca Ciocchetti come attori. E quindi diciamo che ho attraversato con lui sia testi contemporanei che grandi classici. Ed è incredibile come Luca Ronconi sia veramente sempre nel presente, un artista veramente del presente, non c'è mai niente di, secondo me, la sua grande visione dei testi, niente di vecchio in qualche modo, è sempre tutto molto lucido, necessario, autentico e nel presente appunto.

0: Ania! Come sta?
1: Bene, ho già spiegato. È molto gentile a venire. Mirko, questo è il dottor Smederovo. Il dottore che vive a casa di mamma.
0: Non ha un bel aspetto. Piacere.
2: No, piacere.
1: Posso offrirle un brandy, dottore?
0: Con piacere.
1: Ha finito di sistemarsi nell'alloggiamento?
0: Sì, molte grazie.
1: Lo trova di suo gusto?
0: Mi sarebbe stato impossibile trovare un'altra sistemazione, no? Gli hotel sono pieni, o almeno è quello che dicono a noi.
1: A voi. Oh.
0: Comunque sia, io mi aggiusterò nella mia camera. Resterò molto poco tempo. Rispetto all'alloggiamento, mi piacerebbe.
1: Mia madre le avrà già spiegato le condizioni, no? Vado a prendere il brandy e del salame.
0: Una donna molto speciale, sua madre.
2: Ma si lascia confondere, cercherà di sfilarle tutto il denaro che potrà.
0: Non si preoccupi, sono davvero riconoscente. E lei lo sa che è tubercolosi, vero?
2: Senta, non possiamo pagarla. La ringrazio per essersi preso il disturbo di venire fin qui. Sono sicuro che mia moglie e mia suocera avranno insistito molto, ma sappiamo che non esiste cura che non costi denaro e non possiamo pagarla.
0: Può parlare più lentamente.
2: Sì. Sappiamo già che è tubercolosi e sappiamo anche che è in fase molto avanzata.
0: Vuole un sigaro?
2: Lei non è un medico normale. Lei non è come gli altri.
0: Perché ha lasciato il suo paese? Mi sono sposato.
2: La sua signora è di qui?
0: No, nemmeno lei, ma ci sistemeremo. Le offro quest'ultimo sigaro perché dopo glieli proibirò per sempre.
2: Allora se lo tenga. Non pensa che saremo ricordati come gli scrittori di un'epoca in cui tutti scrivevano sull'ossessione del fumo? Uomini e donne che si svegliano nella notte o che si fanno svegliare dagli uomini e dalle donne con cui dormono soltanto per accendere una sigaretta e riuscire a sopportare il resto della nottata?
3: So molto bene a cosa si riferisce. L'ho letto. Ho letto la Baldoria.
0: Ania Terezovna mi ha permesso di leggerlo. Lei l'ho lasciato nella stanza di suo suocero.
2: Io?
0: Lei è straordinario. Voglio dirle che lei è uno scrittore straordinario.
4: Ed erano Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi e Maria Paiato nella Modestia di Raphael Spregelburd, messa in scena da Luca Ronconi. Il brano era tratto da Teatri in Prova di Radio 3 del 23 giugno 2011. Fausto Russo Alesi, allora dicevamo di Ronconi, che cosa gli ha insegnato questo grande regista?
5: Essendo un maestro mi ha insegnato molte cose. Mi ha insegnato a leggere i testi in maniera più approfondita, a scegliere sempre in maniera specifica cosa dire e come dirlo. Lui, quando legge un testo, è proprio come se riportasse a galla una città sommersa che sta sotto il testo, quindi è molto affascinante per un attore intanto riportare in superficie, diciamo, qualche cosa che sta invece molto a fondo in un testo. Sì. Poi anche il fatto di cercare sempre di guardare il testo in un modo a cui non avevi pensato. Io dico sempre che lui apre delle porte d'ingresso sui testi che all'inizio ti spiazzano perché tu magari avresti aperto un'altra porta, saresti andato da un'altra strada, eccetera, eccetera. E poi però quando apre questa porta e ti fa vedere cosa c'è dentro questa stanza, lì diventa molto sorprendente per l'attore ritrovarsi.
4: Quindi la possibilità,
5: da un'altra parte.
4: La possibilità di andare in profondità e non restare in superficie delle parole del testo, ma scoprirne, indagarne tutti gli interstizi,
5: le radici profonde che sono sempre molto legate a una lettura, a un'analisi lucida del testo, ecco, non sono mai posticce, ecco, mai.
4: Maria Paiato. Parliamo di un regista importante in assoluto e per lei, Luca Runconi.
6: Runconi io ce l'ho avuto come maestro all'Accademia, poi per 22-23 anni, insomma, io non sono mai riuscita a lavorare con lui, aveva le sue cose, eccetera, eccetera. Io andavo a vedere i suoi spettacoli e sognavo che un giorno mi capitasse di lavorare con lui.
4: Cos'è che l'affascina del metodo di lavoro di questo regista?
6: Runconi cerca un'adesione assoluta, è una verità assoluta sul testo, non fa operazioni in che dici tutto quello che lui ti propone sulla lettura del testo è nel testo e lui riesce a vederla e quando te la mostra, perché molte volte noi affrontiamo il testo, ma veramente io mi rendo conto in una maniera così superficiale, così banale per quello che abbiamo visto fare altrettanto banalmente in altre situazioni così. E invece lui sa dare uno sguardo così profondo, così accurato, che non è solo lo sguardo sulle parole, ma che è quello delle parole, ma è come le parole sono messe, dove sono messe, che cosa c'è fra le parole, ci sono dei puntini, ci sono delle... tutti questi segni che stanno sul testo. È un linguaggio così preciso che lui riesce a vedere oltre la prima botta che viene da dare, no? Non
4: so come dire. È molto attento al sottotesto.
6: Sì, ma non è tanto sotto questo testo, è proprio molto spiattellato, però molte volte c'è una sorta di luogo comune, di modo comune di dire le battute, di dirle così, scorrono così, si segue una naturalezza, un realismo, che però non è per niente così, voglio dire, il testo invece poi ti rendi conto di... che propone tutta un'altra realtà ed è molto evidente, però siamo talmente col paraocchi che non la vediamo e lui riesce a farti vedere e tu scopri e dici caspita, ma è proprio vero, vuol dire proprio così.
4: Quindi attento alla verità delle parole, sì. A destrutturare il testo ed analizzarlo in ogni sua componente, compresa ovviamente la punteggiatura.
6: Certo, sì, assolutamente. E anche quello che chiede all'attore non è per niente... Sì, io lo so, dicono, parlano della recitazione ronconiana, io stessa molte volte posso avere detto, vedendo alcuni suoi attori che hanno una recitazione ronconiana, una strana musica, ma non è questo che chiede, io non so perché questi attori poi si siano tramandati, perché veramente è un tramandarsi qualche cosa che non è così, quando ci fa vedere come dobbiamo essere, è assolutamente, diventa un attore sporco, pieno di suoni che non sono solamente, come dire, la parola, ma è proprio vita, tra le parole ci sono anche dei fiati, dei respiri, delle sporcature, non è quella roba lineare un po' fredda che magari qualche volta si può vedere.

0: Noi siamo i soldati del Signore. Per via dei nostri cappelli ci chiamano anche cappelli neri. Marciamo con tamburi e bandiere per ricordare il Signore, che tutti hanno dimenticato, e per ricondurre le anime a Lui. Soldati ci chiamiamo perché siamo un esercito e perché nella nostra marcia dobbiamo combattere col delitto, con la miseria, con quelle forze che ci vogliono trarre in basso. Ecco ora, prendete la vostra minestra, calda? E dopo vedrete tutto in un modo diverso. Ma vi prego, pensate anche un po' a chi vi offre la minestra. E se ci rifletterete, vedrete che questa è la soluzione di ogni cosa. Tendere verso l'alto e non verso il basso. Ora, vedete, ma come si può fare affidamento sui beni terreni? Ma proprio punto. Le disgrazie vengono come la pioggia, che nessuno la fa, eppure viene ugualmente. Appunto, di dove vengono tutte le vostre disgrazie?
1: Da Lennox and Company.
0: Il signor Lennox? Ora ha probabilmente più pensieri di voi. Voi che cosa ci perdete? Si conta a milioni quello che ci perde lui.
2: Ne naviga poco di grasso nella minestrina, ma quanta acqua pura, che fa bene alla salute.
1: E scaldata, senza risparmio.
0: Silenzio! Cari amici, perché dunque siete poveri?
1: Già, spiegacelo.
0: Ve lo voglio dire. Non perché non siete benedetti con beni terreni. Non tutti possono esserlo. Ma perché non avete sensibilità per ciò che sta in alto. Perciò siete poveri. Questi bassi piaceri verso cui...

E con Maria Paiato, che abbiamo ascoltato in un brano da Santa Giovanna di Macelli di Bertolt Brecht, diretto da Luca Ronconi, brano estratto da Piazza Verdi, un programma di Radio 3, chiudiamo il nostro omaggio a Ronconi, composto dalle voci di alcuni attori che hanno recitato con lui. Le testimonianze di Umberto Ursini, Anna Maria Guarnieri, Franco Branciaroli, Anna Bonaiuto, Massimo Popolizio, Galatea Ranzi, Fausto Russolesi e Maria Paiato le abbiamo raccolte nel 2013, quindi prima della scomparsa di Ronconi, avvenuta nel 2015. E in chiusura non possiamo non lasciarvi, anche se per pochi momenti, in compagnia di un'altra voce importante, quella di Mariangela Melato, che è stata protagonista di tanti spettacoli di Ronconi. Ascolteremo la Melato ne Il lutto si addice ad Elettra, di Eugenio Nilla, in un brano in cui recita con Elisabetta Pozzi e Massimo Popolizio e che abbiamo estratto da Radio 3 Suite del 24 febbraio del 97. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: E cosa fai lì al chiaro di luna? Una fanciulla puritana che si fa incantare dalla primavera. L'amore non è una cosa sporca. La bellezza non è un orrore. Ma perché non sposi Peter? Vuoi diventare una vecchia zitella?
1: Ti piacerebbe che me ne andassi? Ma io non sposerò nessuno. Ho un dovere da compiere verso mio padre. Potrebbe anche essere

0: Credevo di averti insegnato che non si deve piangere.
1: Scusa, papà, ma sono così felice.
0: Strano modo di manifestare la felicità. Ma apprezzo, apprezzo.
2: Molto.
1: Sei proprio tu, Ezra? Avevamo perso la speranza di rivederti stasera.
0: Il treno era in ritardo. Per la gran folla stanno rientrando tutti. Sono felice di rivederti.
1: Christine, devi essere terribilmente stanco. Ezra, vieni a sederti un po' sui gradini con me, vuoi?
3: No! Fa troppo umido. E papà deve essere affamato. Vieni con me dentro, papà. Ti preparo qualcosa.
0: Preferisco riposarmi qui. Un momento.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techete vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Per la prima delle mie telefonate ho pensato di chiamare all'altro capo del filo la regina del telefono. Avrete tutti capito che si tratta di Franca Valeri. Buonasera Franca.
1: Buonasera Silvana.
0: Sono riuscita a raggiungerti a Rieti. Dicevo la regina del telefono perché sì. Mi sembra che proprio al telefono siano nate le tue caratterizzazioni più felici, i tuoi personaggi più popolari.
1: Sì.
0: Faccene sentire un pezzettino piccolo piccolo.
1: Confesso che da pronto Pierone, che rappresenta il mio esordio nel telefono, alla più popolare mamma, sei te? Senti un po', che te devo dire?
0: Beh,
1: se... questo telefono mi pare che non funziona stasera, ma che è questa cosa?
0: Per fortuna funziona.
1: Per fortuna funziona.
0: Anche se tu sei a Rieti e io sono a Roma.
1: Sì.
0: Senti, sei a Rieti per il concorso Battistini. Vuoi spiegarci in due parole?
1: Sì.
0: I tempi non sono lunghissimi.
1: Anzi, ormai non sono più per il concorso, sono proprio per la realizzazione di quello che ha dato il concorso, cioè per la stagione lirica.
0: E quindi per la prima di...
1: i vincitori del concorso, sì.
0: Che interpreteranno quale opera?
1: Interpreteranno delle opere di grande impegno, Rigoletto, La Traviata e Don Pasquale.
0: Senti una cosa, e a fare la clac ci sarà anche Aroldo, il tuo cane così chiamato in omaggio a Verdi, oppure
1: sì,
0: no?
1: È già qui, pronto.
0: È lì vicino a te magari.
1: Anzi, debutterà in Rigoletto.
0: Ah, debutterà in Rigoletto,
1: in
0: spiega un po' meglio.
1: Una dama.
0: Non mi dire, fra
1: sì,
0: poco
1: sì.
0: Ci farà sentire Bau Bau anche qui e ci augurerà la buonanotte. Dunque, Franca Valeri, la regina del telefono, apro una parentesi, la SIP dovrebbe regalarti un apparecchietto d'oro oppure farti uno sconto, anche perché tu lo consumi, lo logori il telefono, no?
1: No, veramente, sì, effettivamente, però ho sempre un occhio di riguardo.
0: Ah, benissimo, bene da sapersi.
1: Sì.
0: Dunque, a parte la tua passione per il telefono, cioè a parte la tua facoltà di trasformarti in interprete del costume in chiave comica, satirica e intelligente, c'è il tuo amore per la lirica, per il melodramma, o in questo momento non saresti a Rieti.
1: Sì, sì.
0: Come concili queste tue esigenze e quindi questi tuoi amori, queste tue passioni? Da una parte il teatro comico, dall'altra la lirica, il melodramma.
1: Ma non è difficile conciliare, cioè fa parte della mia personalità, dei miei ricordi, della mia cultura, del mio gusto e... sembrano in contrasto.
0: Infatti, e perciò ti pregavo di spiegarli.
1: Ma in realtà non lo sono.
0: Perché?
1: Perché sono tutte delle manifestazioni così intellettuali.
0: Certo, dell'intelligenza, anche se forse quella della musica procura a te prima che agli altri particolari emozioni, non
1: devo
0: vorrei sbagliare.
1: Devo dire che è nata prima la passione per la musica che quella per il teatro di prosa.
0: Infatti, venendo a casa tua a Roma, quella bella casa... vicino ai Fori Imperiali, o sbaglio?
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: sì,
0: c'è un bel pianoforte a coda,
1: sì,
0: con tante piante verdi attorno, e uno non stenta, non fa fatica a immaginare una...
1: E alcuni ritratti di Verdi,
0: avrei
1: notato.
0: Certo, li ho notati ma mi sfuggivano,
1: sì,
0: in questo momento.
1: Sì.
0: Dicevo, uno non fa fatica a immaginare una Franca Norsa, e così che tu ti chiami all'anagrafe,
1: sì.
0: Cresciuta così in un ambiente, diciamo, borghese, milanese,
1: sì,
0: educata a studiare il pianoforte come si faceva per le ragazze,
1: sì,
0: di buona famiglia, vero?
1: Però io, è proprio una vocazione mia, perché,
0: a prescindere,
1: sì,
0: dal contesto,
1: a prescindere dalle lezioni di pianoforte, io ho amato subito l'opera.
0: Bene, quindi abbiamo conciliato queste due esigenze e spiegato le due facce di Franca Valeri, anche se per la verità tu sei un po' picassiana. Di facce ne hai di più,
1: sì,
0: sei autrice e attrice, quasi tutti i tuoi i testi interpretati.
1: Ma penso che sia un'esigenza del vero attore comico.
0: Cioè di cimentarsi su molteplici fronti.
1: No, quello di essere autore di se
0: stesso. Ah, è autore e attore, benissimo. Però poi sei anche operatrice musicale, mi sembra,
1: sì,
0: un termine che tu approvi.
1: È una cosa di cui sono molto orgogliosa, perché vedi, quest'anno... qui debuttano praticamente tanti giovani. Io non sono di quelli che proprio impazziscono per i giovani, nel senso che ne fanno una vocazione. Trovo che anche la mezza età, la vecchiaia, così, ha le sue glorie,
0: le sue stagioni,
1: il suo fascino. Però in questo campo della musica mi pare che sia molto importante. perché qualche cosa sta
0: nascendo,
1: segnando il passo, bisogna che vengano fuori delle forze nuove.
0: Sì, mi sembra
1: giusto.
0: Abbiamo
1: giovani cantanti, un'orchestra in gran parte di giovani, che si chiama infatti Nova Aiden, un giovane direttore che debutta accanto a Maurizio Rinaldi, che si chiama Aldo Tarchetti, sono tanti giovani scenografi, uno debuttante anche lui si chiama Dario Dato, l'altro giovanissimo Francesco Zito, è veramente una palestra di giovani che il 18 sera inizieranno questa avventura con il Rigoletto.
0: Allora, amici radioascoltatori, se non l'aveste capito, è un invito che Franca Valeri vi rivolge prima di augurarvi la buonanotte, che tutti accettiamo. Ma ritorniamo a te, Franca.
1: Sì.
0: Accantoniamo questi cantanti che terrai a battesimo,
1: sì,
0: e che tieni a battesimo già da questo momento.
1: È il terzo anno.
0: Ecco,
1: sì,
0: già da 3 anni, con tanto fervore, con entusiasmo.
1: Sì.
0: Dunque, tu, attrice e autrice, hai spiegato perché, regista, operatrice musicale, giornalista, lista. Ma per quale di queste attività, pur spiegando la loro coesistenza, ti senti maggiormente attratta? Cioè, in quale di queste tue attività poni un impegno particolare?
1: No, diciamo che l'impegno lo pongo quasi pari in tutto. Quello in cui ovviamente mi sento più realizzata è quella del teatro.
0: Beh, è lì che sono le tue origini, insomma, il trio Caprioli.
1: Quando sono lì da sola sulla scena mi sento veramente
0: realizzata, credo.
1: Sono felice.
0: E in questo momento ricordiamo anche il trio famoso Caprioli-Valeri Bonucci, che veramente ha segnato una pagina nuova del teatro del cabaret italiano.
1: Io direi di sì.
0: No, e non sulla scia degli spettacoli parigini di Rue du Chat, eccetera, proprio portando qualcosa di nuovo. Senti, a proposito delle tue caratterizzazioni, le tue simili nella tua ultima commedia, rappresentata a Milano e poi a Roma al Piccolo Eliseo, Non c'è da ridere se una donna cade, sembra non si siano riconosciute con piacere, insomma non si sono dette soddisfatte. Il tutto è risultato anche da un'inchiesta volante fatta in un teatro, non so se milanese o romano. Perché le vecchie signorine snob, tu sei la signorina snob per antonomasia, lo sei stata, si riconoscevano in te, mentre le radical chic cosiddette di oggi ti contestano. Insomma, qual è la ragione di questa contestazione, di questo minor gradimento da parte delle donne che tu rifai oggi rispetto a quello di ieri, che invece era un gradimento?
1: Ma guarda, io ne rifaccio parecchie, anche di altra estrazione sociale, e quelle si divertono. Generalmente nessuno, né uomo né donna, si riconosce direttamente in un personaggio, ma sente qualche cosa che conosce, se non si
0: Senti, Franca, non pensi che forse oggi le nuove femministe non sanno bene quello che vogliono? Cioè, hanno gridato, urlato troppi slogans che sono diventati vecchi un po' e che non hanno più dei contenuti. Per cui, non sapendo chi sono, si proclamano X o Y senza avere una precisa identità. Quindi, non avendola, è difficile, insomma, sarebbe
1: difficile riconoscere.
0: Io penso.
1: Sì. Questo è anche vero, però per quello che dicevi delle radical chic, è la parola radical che le porta fuori strada.
0: Probabilmente.
1: Ecco.
0: O forse, in fondo, chiamare te al telefono una sera di settembre a Rieti significa anche parlare di femminismo, ma di quello ante litteram, no? Perché di femminismo se ne è parlato fin troppo, non si sarebbe...
1: Io lo dico sempre quando me lo chiedono. Ritengo di essere forse una delle vere femministe.
0: Sì, di quelle proprio ante litteram, di quelle che hanno pagato scotti elevatissimi.
1: No, di quelle eterne, insomma, di quelle che hanno lavorato, essendo donne, hanno realizzato qualche cosa, e questo è lo scopo del femminismo, altrimenti non so.
0: Naturale, infatti è una cosa seria. Maria Bellonci mi diceva sempre che non bisogna sorridere nemmeno nominando la parola di suffragetta, anche se l'immagine, la fotografia della suffragetta col grembiulone grigio blu o il collettino bianco è un po' buffa. E tu sei stata, e lo hai confermato, una femminista vera, di quelle che si sono realizzate, che hanno... Beh, grazie, credo di sì, grazie, che hai schiuso nuove strade pagando, ripeto, scotti elevati, perché un giorno di un anno X sei venuta via dalla tua casa milanese e basandoti sulle tue forze, non sul tuo nome, sulle tue capacità e sulla tua intelligenza, hai cominciato a esprimerti secondo il veicolo che avevi scelto, che era quello del teatro cabaret.
1: Però insomma io mi ritengo di essere stata piuttosto fortunata, ecco, non... mi sembra che di non aver pagato uno scotto gravissimo, ma di aver semplicemente vissuto come volevo, ecco.
0: Beh, questo è importante. Sì. Comunque c'è una differenza, un distinguo. Sì. Una ragazza di oggi può vivere come vuole, con la maggior naturalezza, come prendere la borsa e uscire di casa a fare un acquisto, andare a fare shopping.
1: Certo.
0: Invece una ragazza di ieri, tu mi ci metto anch'io, se usciva di casa per fare qualcosa, doveva essere ben consapevole di quello che l'aspettava.
1: Ah, questo senz'altro.
0: Ecco, se no sarebbe equivalso il fallimento, e ritornare indietro, vedi, Alba de Céspedes nel suo bel libro lo dice, nel titolo del suo bel libro, nessuno torna indietro. Senti Franca, tu sei sempre così colorita quando racconti le cose, ci hai detto con fervore dei cantanti, del giovane direttore d'orchestra che debutteranno il 18 a Rieti, quindi ripetiamo l'appuntamento ai radioascoltatori per giovedì sera, almeno per quelli che possono. Perché non ci racconti, prima di farci addormentare, un episodio che ti sta a cuore della tua carriera, ecco, della carriera di Franca Norsi diventata Franca Valeri?
1: Ma adesso non saprei dirtelo un racconto.
0: Un episodio. Non so, per esempio, di quelle tue amiche snob che ti hanno vista a un certo punto, virgolette, diversa, tra virgolette, no, da loro, realizzarsi, emanciparsi, diventare un'altra, staccarsi dalle loro abitudini, non so, del pomeriggio o
1: ma
0: della...
1: Io non ne avevo di amiche snob. Io ho sempre vissuto con tutti, con ogni sorta di amici,
0: sì.
1: E quindi ho semplicemente conosciuto queste
0: persone,
1: donne, perché vive questo tipo di donne,
0: e le hai messe sul tavolo anatomico.
1: Io a modo mio apprezzo, perché in fondo la borghesia milanese è una borghesia forte che ha il coraggio di ridere di se stessa.
0: Sì, è anche dotata di humor, adesso non facciamo confronti tra quella milanese e quella romana, ma forse di humor ne ha un tantino di più. Ma a prescindere da questo, proprio non ti viene in mente niente o della tua attività ai microfoni o delle tue soste parigine o della nascita del trio o della tua prima commedia, di quella presentata come autrice, interprete e regista?
1: La mia prima commedia è stata Le Catacombe.
0: Esatto, sì. Mi sembra al Valle di Roma.
1: Al Valle di Roma, e beh, quella è stata una commedia molto combattuta, perché lì effettivamente c'erano molte persone che hanno pensato di riconoscersi, perché era una tranche de vie vera e propria.
0: C'era la Paola Quattrini che debuttava, mi sembra, no, debuttava, lei è una fan prodige, ma
1: sì,
0: insomma
1: debuttava.
0: Faceva una parte di rilievo come attrice giovane.
1: Debuttava, poi...
0: Ed era un testo coraggioso per l'epoca.
1: Per l'epoca era un testo abbastanza coraggioso, la storia è tutta di donne...
0: Ricordala, perché anche io a me viene in mente confusamente.
1: Sì. Dicela. Era una storia tutta di donne, una donna curiosa, indipendente, coraggiosa e abbastanza comica nella sua smania di arrampicarsi,
0: sì.
1: Che però ha una profonda umanità e vive in casa con un uomo che lei adora, ma del quale tiene in casa la moglie, della quale lui è...
0: Chi era l'uomo? Non lo ricordo, una mia.
1: L'uomo era Aldo Giuffrè.
0: Ah, ecco. Ritorna tutto, vedi?
1: E questo tipo di donna tiene in casa la moglie, la giovane amante che era Paola, una sua grande amica che poi si scopre che era stata anche con questo uomo, smagnificata bisognosa di vivere, di adeguarsi alla realtà, alle mode, quindi ogni atto le cambia lo stile della sua casa.
0: Sì.
1: E poi alla fine però, quando questo uomo vuole ritornare a vivere profondamente con lei, è talmente stanca di questo gioco che lo rifiuta. Ecco, questo è il succo della cosa.
0: E forse proprio questa stanchezza e questa ribellione si identifica con un atto di vero, di autentico coraggio femminile, di quel coraggio che allora era rappresentato da episodi sporadici, non era molto frequente.
1: Senti, mi lasci dire ancora due cose sulla mia stagione lì.
0: Si vede che proprio sei in meta, le catacombe fanno parte del passato,
1: le
0: viviamo nel presente.
1: Io tremo per questa cosa.
0: Proiettiamoci nel futuro, ti ascolto.
1: Allora, volevo dire che il 18 abbiamo il Rigoletto, diretto da Maurizio Rinaldi, con un cast bellissimo di giovani cantanti, e la sera dopo La Traviata, che sempre diretta da Maurizio, con una giovane cantante torinese che ha solo 23 anni e che farà Violetta, che si chiama Tiziana Fabricini. È una cosa molto rara che una ragazza di 23 anni faccia Violetta.
0: Insomma, Rieti vuol diventare una seconda Spoleto.
1: E poi Don Pasquale, diretta appunto dal giovane Tacchetti, e con un cast delizioso.
0: Che avevi già nominato, quindi si vede proprio che sei immersa fino in fondo in questa cosa che sta per nascere.
1: E allora, sai, ti dirò che ci terrei molto che tu venissi a sentire.
0: Sei molto gentile, che venga io è troppo poco, io spero che venga molta gente e che questa cosa in cui tu credi e per la quale stai spendendo molte energie si percepisce.
1: Anche il balletto, c'è anche la Female Gardè, questa è una rarità perché non si è mai fatta in Italia.
0: Allora ripetiamolo, la Female
1: Gardè, questo ritorna un po' nelle nostre questioni femministe.
0: Ecco, vedi, che siamo coerenti e poi teniamo sempre un filo, anche se si pensa che parliamo a ruota libera.
1: Sì.
0: E questo complesso, diciamo, questa compagnia che adesso esordirà a Rieti, poi verrà in altre città, andrà in altre città a Roma.
1: Faremo un lungo giro, andremo a Viterbo, a Terni, a Sulmona, ad Arezzo, all'Aquila, a Salerno.
0: Beh, quindi i radioascoltatori
1: anche
0: hanno anche una scelta, un certo ventaglio di scelte.
1: Anche a Roma all'Eliseo faremo però soltanto il Rigoletto in forma di concerto.
0: Quindi per quanto mi riguarda potrei venire a Roma,
1: venire
0: forse fare prima.
1: Senti
0: Franca, altri progetti, hai qualche progetto? Abbiamo detto tutto, mi sembra.
1: Abbiamo
0: di
1: detto
0: te.
1: Tutto, però io ho progetto insistente e forse però
0: tenace.
1: Tenace di riprendere il mio spettacolo che ho fatto l'anno scorso, Le donne che amo.
0: Sì.
1: Che è tutto un programma.
0: È tutto un programma anche nel titolo.
1: Sì, sì.
0: Ma sai che i titoli felici sono molto importanti,
1: sono
0: lo sono persino
1: importanti.
0: In un articolo giornalistico, e tu lo sai bene perché mi hai rubato il mestiere, che tu la giornalista e brillantemente.
1: Ma sicuro.
0: I titoli sono importanti. Perché
1: io trovo che il mestiere è veramente più faticoso, il giornalismo.
0: Ma lo lascio dire a te.
1: No, perché tu che lo fai così costantemente.
0: Beh, adesso non ci scambiamo i complimenti, se non sembra che ci siamo messi d'accordo.
1: No, è una realtà, è molto faticoso e molto duro il giornalismo.
0: Questo non so fino a che punto alla gente interessi, forse ai giovani sì, perché ce ne sono tanti che vogliono fare i giornalisti.
1: Non
0: sapendo neanche di che cosa si tratti e poi deplorando il modo in cui i giornalisti fanno oggi del giornalismo. Ritornando allora al tuo prossimo domani, lasciata Rieti e messi in un cassetto i tuoi, dico tuoi perché li senti, Rigoletto e Traviata, pensi di ripresentare il tuo ultimo spettacolo, cioè Le donne che amo, che mi sembra veramente sia tutto un programma, e riassuma quello che è stato il tuo, che è il tuo cammino, no?
1: Sì, certo.
0: Cioè uno specchio sul quale ti guardi e sul quale vedi a un certo punto proiettate le figure di persone che non sono tue amiche, lo hai appena finito di dire, ma che hai conosciuto, che hanno attraversato la tua strada e che tu per mestiere, per vizio nel senso buono, hai preso in esame, non hai potuto non osservare.
1: Per necessità,
0: ecco, per esigenza.
1: Del mio modo di vedere le cose,
0: certo.
1: Poi amo molto amo molto le mie origini milanesi e lì c'è un grande, c'è molto da attingere per una persona di teatro.
0: Il fatto di amare le origini è sempre, rivela sempre, a mio parere, un risvolto positivo di una persona, non bisogna tradirle, soprattutto quelle geografiche, perché fanno parte di noi, del nostro modo di essere, di pensare e di parlare. Io sono terrona, per esempio, e non lo rinnego.
1: Ah, sì?
0: Mi dicono sei nata a Beri, trasformandola in... Anzi, ne vado molto fiera, almeno quanto tu sei fiera di essere milanese.
1: Ecco,
0: quindi
1: okay.
0: La prossima stagione, dopo la lirica,
1: il avremo teatro, il teatro.
0: Franca Valeri e le donne che ama. E allora a queste donne che ami, ma anche agli uomini, auguriamo la buonanotte.
1: Buonanotte.
0: E buonanotte,
1: carissima,
0: Franca.
1: Grazie della telefonata.
0: Grazie a te, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: bambino, la moglie, un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Oh, pover pulcello.
0: Nel senso del maiale.
2: Silpe, ape, silpe, ape.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Cari ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera ho chiamato al telefono un giornalista molto famoso, soprattutto perché si è occupato di sport, e forse il miglior giornalista italiano sportivo. Però si tratta di Gianni Brera, prima che diciamo subito il nome. Però non è soltanto un giornalista sportivo, è anche uno scrittore, un romanziere anzi, e con un uso molto personale della lingua italiana. Alcuni critici lo hanno paragonato addirittura a uno dei più grandi narratori nostri, cioè Carlo Emilio Gadda. Ecco, adesso lo abbiamo al telefono e chiacchieriamo con lui un pochino di sport e un pochino anche di questa sua dimenticata per il momento, mi pare, attività letteraria. Buonasera Brera.
2: Buonasera Lucignani.
1: Come sta?
2: Campiamo da poveretti.
1: Senta, io so che è un grande sacrificio per lei aspettare in piedi quest'ora della mia telefonata, vero? Mi scuso quindi con lei.
2: No, ma guardi che io dormo sempre verso le 3 o le 4 del mattino, quindi per me sono le prime ore della sera queste, non abbia assolutamente nessun rimorso.
1: Ecco, senta Brera, cominciamo col soddisfare così anche la curiosità di chi ci sta ascoltando, che immagino, suppongo, siano anche degli amanti dello sport. Ecco, parliamo magari un momentino di calcio, perché mi pare un momento abbastanza singolare per il calcio italiano e anche un pochino confuso. C'è stata questa vittoria della Juventus nel Mondialito organizzato da Canale 5, però ci sono state anche proprio, mi pare, un paio di giorni fa, la sera che noi dovevamo sentirci e che poi c'è stato quel piccolo rinvio, e questa decisione, diciamo, della Federcalcio di non autorizzare, di non ratificare gli acquisti di questi due calciatori. Vedo che da molte parti si protesta e, non so, a Udine mi pare, un titolo di giornale stamattina diceva ridateci Zico, eccetera. Qual è il suo pensiero in proposito?
2: Il mio pensiero in proposito è il seguente, due punti a capo, che quando si vogliono fare dei passi troppo lunghi, poi ci si trova a sgambare, come si dice in gergo, no? Io amo moltissimo i friulani, li sento vicini a noi lombardi, sono gente straordinaria e vorrei tanto che l'Udinese avesse una squadra feroce, grandissima. Però devo anche tenere presente che, insomma, a Caltagirone la Callas non andava. Ora, se io non ho i mezzi economici per assicurarmi la Callas, non faccio neanche propaganda per convincere la gente a desiderarla, perché la inganno.
1: Questo va bene, d'accordo, però mi pareva che fosse stata depositata la cifra che era necessaria per l'acquisto di questo calciatore, però c'era in mezzo un piccolo pasticcio finanziario.
2: Ecco, dunque, stia a sentire, io stimo moltissimo Franco Dalcin, è un direttore sportivo molto abile e ha agito naturalmente secondo il proprio istinto, che è di primo ordine, però sulla scorta, diciamo, di un grande finanziere che aveva alle spalle ed era il presidente o il consigliere delegato della Zanussi, che si chiama Mazza. Ora, proprio in questo periodo controverso, Mazza ha avuto dei fastidi in campo finanziario ed industriale e politico con la Zanussi, per cui ha dovuto lasciare. Di conseguenza penso che l'Udinese si sia trovata ex abrupto, proprio così, brutalmente,
1: in difficoltà,
2: quei capitali di cui avrebbe avuto bisogno per assicurarsi l'opera di Zico, capisce?
1: Senta, e per il caso invece di Cerezo alla Roma?
2: Addirittura siamo fuori tema, perché uno dice, io compro Cerezo in quanto teme di perdere Falcone,
1: sì.
2: Ma lo acquista fuori stagione, diciamo, fuori epoca, e allora la federazione, che aveva posto un termine, giustamente si oppone, anche perché nel frattempo si era adoperata affinché Falcone non venisse sottratto alla Roma. I romanisti hanno fatto chiasso, però è indubbio che Sordillo e Di Suoi hanno fatto in modo che le altre società non soffiassero Falcone alla Roma, perché Falcone aveva chiesto 1.200.000.000.
1: Sì.
2: Se poi andava in un'altra società per 600 milioni, È chiaro che sotto c'era del nero, no?
1: Certo, certo.
2: Quindi per premunirsi da questi inghippi,
1: ma questo fatto
2: manfrine, disonorevoli, la federazione ha reso proibitivo per tutti l'acquisto di Falcone e l'ha mantenuto alla Roma, ma per Cerezo si era fuori il tempo.
1: Per Cerezo però pareva che la Roma avesse depositato qualche settimana fa, addirittura,
2: no,
1: si ricorda quel plico segreto, eccetera, no?
2: No, aveva mandato una lettera, ma c'erano sui saluti, insomma.
1: Beh, perché c'è tutto questo? Io credo che la parola data sia proprio casino, so che non è giusto dirlo così per radio,
2: no,
1: ma insomma vedo che...
2: Ma siamo abituati ad agire in piena anarchia, no? Finalmente la federazione cerca di attuare una norma e restiamo tutti male perché non siamo avvezzi a questa regolarità, insomma ciascuno faceva ad libitum sum, no? E stavolta no, è finita, insomma. Io ero contrario anche all'importazione degli stranieri, e noi abbiamo vinto un campionato mondiale, abbiamo fatto la figura di chi solleciti un invito a corte e poi ci vada con le ciabatte, oppure vada da spizzichino a prendersi in affitto uno smoking.
1: Ecco, io questa cosa per esempio so che è un vecchio tema e che in fondo così ripetiamo forse delle cose che già altri hanno detto, ma questo dell'acquisto degli stranieri, ma è assolutamente indispensabile per avere dei divi, è come fare un film e prendere, non so, un attore americano, questo lo posso anche capire perché visto che il cinema americano circola nel nostro paese, quelli sono più famosi, ma qui fino a che non arrivano pochissimi conoscevano, non so, non dico adesso questo Socrates che aveva già giocato nel campionato, ma insomma altri di questi giocatori famosi. Non è possibile allevare dei nostri giocatori ed avere delle squadre italiane?
2: Dunque, non è che le nostre mamme siano molto generose di campioni, no? È proprio che noi siamo una razza molto malandata che cerca di rimettersi in sesto adesso manducando un pochino di proteine, no? Sono 30 anni o 40 che gli italiani mangiano abbastanza. Prima no, e quindi le malattie e la fame hanno ridotto la razza in situazioni abbastanza tristi. Comunque c'è anche un altro fatto di indole puramente sociale e culturale. Il football è uno sport volgare, giocato in piazza, che non qualifica socialmente. Qualificava una volta quando bastava avere un plus calorico, no, per essere già distinto dalla plebs, dagli altri. Adesso i piccoli borghesi fanno degli sport che qualifichino socialmente, il nuoto, l'atletica, il tennis, lo ski.
1: Arrivano al golf addirittura.
2: E quindi il football non lo giocano più. Lo giocano il quarto e il quinto stato, e questi sono i più disastrati, no? Dalla miseria secolare che ci ha accompagnato. Quindi il nostro vivaio non è abbondante, ma siamo sempre lì, a Caltagirone. La Callas non ci dovrebbe andare se non in via eccezionale e per un'occasione. Ma se si pretende di avere sempre lì la Callas, allora o si è fuori dal mondo, si è dei megalomani, oppure si è addirittura degli scemi, come io sospetto qualche volta di noi.
1: Certo, anche perché poi quando lei dice che la Callas non può andare, cioè se la Callas andasse, voglio dire, a Caltagirone, ma poi lo vorrebbero in chissà quanti altri posti, la vorrebbero ad Avellino, la vorrebbero a Grosseto, a Piombino, non lo so.
2: Io
1: a
2: non
1: Galla...
2: so, a Caltagirone cito un,
1: sì, certo,
2: un
1: nessuno
2: centro
1: di noi...
2: non grande del sud.
1: Naturale, mente. Certo, nessuno di noi vuole parlare, si fa
2: no,
1: per
2: no,
1: poi.
2: Non so neanche dov'è Caltagirone, non così.
1: Un'altra cosa, Brera, io mi sfogo questa sera a parlare con lei perché, dunque, devo fare una piccola premessa che rivolgo che non è per lei, voglio dire che è per gli ascoltatori, perché lei è il solo giornalista sportivo che mi riesce di leggere, per vari motivi. Il primo è questo di questa sua bizzarra prosa che a volte mi...
2: Ma perché è bizzarra? Ma sai
1: bizzarra,
2: che io scrivo in lombardo?
1: Ecco, è straordinariamente significativa, voglio dire, però... come dire, che dà il piacere della lettura. Io non sopporto, questo le volevo dire, mi dispiace che magari molti dei nostri ascoltatori stasera pensino magari male di me, io non sopporto il linguaggio dei giornali sportivi e non sopporto nemmeno quello, a volte devo dirle, dei commentatori sportivi della televisione durante le partite di calcio. Questo fatto della sfera, della realizzazione, di tutto questo... Questa enfasi continua che c'è nel discorso, in un uso dei superlativi che...
2: Luciani, vorrei dirle che è enfatico anche Omero, no? Fatte le debite proporzioni,
1: però...
2: sempre si canta il muscolo, anche l'epica esalta il muscolo e il coraggio. Quindi fatalmente, siccome gli Achilli in questo mondo moderno in cui tutti fanno sport, tutti fanno agonismo, tutti fanno epica, sono moltissimi, così sono molto numerosi anche gli Omeri o coloro che rifanno il verso ad Omero, no? Non bisogna formalizzarsi, ciascuna categoria diciamo che ha il suo gergo, quindi quelli che scrivono di economia hanno il proprio, quelli che scrivono di musica o di critica musicale anche, quelli letterati non ne parliamo, ed è giusto che i cronisti sportivi abbiano un loro gergo sul quale si devono ritrovare proprio all'istante, perché sono tutti servizi fatti sull'unghia. Io
1: sì,
2: la ringrazio
1: certo.
2: Molto per quello che ha detto di me, ma
1: no.
2: Guardi che ci sono dei bravissimi giornalisti sportivi.
1: No, ma non parlo della loro.
2: Sono i migliori.
1: Non parlo della bravura tecnica, ma lei stesso mi diceva il gergo lo accetto, Brera. Quello che non accetto è, aprendo il Corriere dello Sport, non so, la Gazzetta dello Sport, delle colonne dedicate a, mentre non si fa nemmeno per, non so, non si fa nemmeno per il centenario di Balzac, capisce? Non,
2: sì. Sì, questo dipende dalla superfetazione della carta sportiva stampata, no? Noi celebriamo una guerra di Troia tutti i giorni ed è chiaro che non ci sono sempre gli Ettori e gli Achilli sotto le porte scee a fare dei duelli sublimi, ci sono anche degli scarafuni, come dicono i napoletani, o dei terziti, gobbi e guerci, i quali sono malevoli. Ora pretendere che ogni giorno si riservi un duello Achille e Ettore è troppo. Ecco perché sembrano un tantino oziosi questi fogli.
1: Certo, si potrebbe parlare, volevo dire, solo in modo più normale, ma lasciamo pure questo discorso. Brera, io vorrei adesso parlare di Gianni Brera, lo scrittore. Io ho amato molto Il corpo della ragazza.
2: La ringrazio.
1: Proprio romanziere, volevo dire, quindi non soltanto il cronista, giornalista e scrittore di cose di calcio. Volevo sapere quando veniva fuori qualche altro libro del genere da lei.
2: Dunque deve pubblicare adesso Bompiani, un romanzo mio sulle 240 pagine, che si intitolerà forse Le animalesse e il vescovo Rovati. Questo animalesse così è un'iperbole un po' strana, ma cerca di attirare l'attenzione, perché se faccio un titolo soltanto su un vescovo allora è finita. Questo romanzo è stato scritto per la prima volta con lentezza, perché Il corpo della ragazza, che lei ha benignamente citato, è stato scritto in non più di 15 sedute, no? Così giornalisticamente, senza mai rifare una cartella.
1: Perché
2: poi,
1: della ragazza?
2: È il guaio dei giornalisti, che come ella sa, non hanno tempo, perché narrare è bellissimo. Credo che sia uno dei divertimenti migliori, no? Poter raccontare, lust zu fabulieren, diceva Goethe, la voglia di favoleggiare, che anche delle nonne, delle mamme,
1: certo,
2: quando raccontano.
1: Certo.
2: Allora rimane in uno che ci si sente portato questa voglia, però se deve mantenere la famiglia, come capita a me, non è che possa tranquillamente assentarsi dal lavoro di ogni giorno per abbandonarsi alle sue folle, capisce?
1: Ma io trovo che il fatto di averla scritta in 15 giorni, Brera, non è per niente negativo, innanzitutto perché testimonia di una rapidità d'ingegno, e poi perché evidentemente l'ispirazione c'era, la cosa funzionava, non è che lei ha rinunciato a niente, il libro
2: no,
1: mi pare...
2: Vede Luciniani, quella storia avrebbe preteso, diciamo, perché non so dire il participio passato di esigere, avrebbe esatto, che sarebbe ridicolo.
1: Sì, certo.
2: Avrebbe preteso che io rifacessi qualche parte, perché era difficile, in quanto una prima parte si rivolgeva ai contadini e ai pattiglieri del Pont, no?
1: Certo.
2: E una seconda ai borghesi di Pavia, più raffinati e corrotti. Ci sarebbe voluto un linguaggio differente. Ora io non ho cercato di amalgamarlo in maniera più raffinata, ho buttato tutto perché avevo fretta, insomma.
1: Ho capito.
2: E non ho mai potuto farlo lo scrittore, ho sempre fatto il giornalista che qualche volta si concedeva delle licenze, capisce?
1: Beh, ma ci sono giornalisti, lei, il caso suo, io non voglio stare qui, vorrei anzi che lei non mi scambiasse affatto per una persona che, dovendo parlare con un collega molto più noto di lui, sta lì a... Io non... le dico proprio quello che penso.
2: È sensibile.
1: Le sue pagine mi piacciono e mi ricordo che con Vittorio Gassman, col quale siamo molto amici, facevamo proprio delle letture in comune addirittura.
2: Certo.
1: di questi brani suoi ancora quando lei scriveva sul Giorno. Io
2: Lucignani, questo mi onora moltissimo. Io ho una stima enorme di Gadda e se lei è suo amico devo stimare anche lei.
1: Siamo amici dalle elementari, Brera, non lo dico altro, sì? Una intera vecchiaia passata insieme, insomma.
2: Ah, perfetto, questo è molto bello. Sì. Gassman per me è un grandissimo attore capace di fare
1: ma
2: tutto.
1: Ma è un caro, anche un grande amico ed uno che sa riconoscere molto bene lo stile, la scrittura, il modo di lavorare anche letterario, perché è uno che ha fatto sempre questo per tutta la vita, insomma. Quindi io mi auguro di vedere prestissimo allora questo secondo romanzo. Il dialetto, ma questa lei mi diceva com'era il titolo là?
2: Le animalesse, ecco. E il vescovo Rovati.
1: Ecco, è un titolo in che cosa? In lombardo o in un particolare
2: no,
1: dialetto?
2: No, è un neologismo così, perché lì un narrante è un pretino che fa il segretario del vescovo, no?
1: Sì.
2: E racconta di certe ragazze che hanno avuto un loro destino abbastanza drammatico. Vabbè, insomma, non posso raccontarle nulla. Perché tradirei anche lo spirito della novella, eh?
1: No, ma poi è giusto che un libro esca e che la gente abbia il piacere di leggere.
2: Mi ha fatto presente che adesso deve lanciare il libro di un giovinotto che si chiama Moravia,
1: sì.
2: E quindi conviene a me, che sono un anziano, aspettare l'anno venturo, di modo che ci sia spazio anche per me.
1: L'uscirà quindi in autunno?
2: Prego?
1: Uscirà in autunno il libro, dicevo?
2: No, il libro di Moravia uscirà adesso, quindi per l'anno prossimo uscirà il mio, è già, credo, in preparazione.
1: Bene, e allora io penso che l'anno prossimo lo leggerò e appena letto poi le farò una telefonata anche personale per complimentarmi con lei, perché non c'è bisogno che le dica ora se mi piacerà o no, mi piacerà sicuramente.
2: Speriamo, Lucignano.
1: Ma poi per partito preso mi piacerebbe, quindi stia tranquillo, non ci sono problemi. Brera, io la ringrazio molto,
2: prego.
1: È stato molto gentile ad accettare di fare con noi questa conversazione, la saluto anche a nome di tutti quanti i nostri ascoltatori.
2: Grazie.
1: Che spero siano stati numerosi.
2: Grazie Lucignani e buona estate.
1: Grazie mille e altrettanto a lei.
2: Buonasera.
1: Buonasera e buonanotte ai nostri ascoltatori da Luciano Lucignani.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
1: Elisabetta Lupano,
0: per un nuovo appuntamento con Medium, i mediatori tra mondo visibile e mondo invisibile. Oggi compiamo il nostro viaggio virtuale spostandoci tra Minervino Murge, paese noto come il Balcone delle Puglie, per la sua posizione a dominio della valle del fiume

0: Cofanto, è Napoli per parlare di Eusapia Palladino, nata nel 1854 e passata nell'altra dimensione nel 1918. Una celebre medium italiana attiva tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e famosa per fenomeni di medianità come la levitazione e la materializzazione di ectoplasmi. Analfabeta e di umili origini pugliesi, Eusapia fu studiata da scienziati internazionali, tra i quali Cesare Lombroso e i coniugi Curie, dividendo l'opinione pubblica tra chi credeva nei suoi poteri e chi la riteneva una truffatrice. Una vita in chiaroscuro, quella della Palladino, infatti, nonostante i numerosi studi scientifici condotti su di lei, la sua figura rimane controversa, sebbene molti studiosi dell'epoca constatarono in molti casi e attraverso dei test la veridicità delle sue capacità, anche se non riuscirono a spiegare razionalmente alcuni fenomeni. Fu sorpresa più volte a utilizzare trucchi e abilità illusionistiche per simulare i suoi poteri, quando questi sembravano mancare, e in ogni caso ricordata come una figura chiave nella storia dello spiritismo e della parapsicologia. E nonostante i trucchi scoperti, la figura di Eusapia Palladino rimane un enigma nel contesto della storia dello spiritismo, oscillando tra la diagnosi di un imbroglio e la fascinazione per abilità psichiche ancora inspiegabili per i suoi contemporanei, ma comunque accertate. E varie furono le personalità di rilievo che la conobbero e la frequentarono. Tra gli scienziati e i ricercatori ci furono Cesare Lombroso, che iniziò a studiarla nel 1892 a Milano, arrivando a ipotizzare una natura paranormale dei fenomeni. E poi Pierre e Maria Curie, due pionieri della fisica e chimica, celebri per i loro studi pionieristici sulla radioattività, e che nel 1898 scoprirono il polonio e poi anche il radio. E nel 1903 vinsero prima il premio Nobel per la fisica e poi successivamente Marie vinse anche il secondo premio Nobel per la chimica nel 1911. I coniugi Curie parteciparono a sedute descrivendo fenomeni luminosi inspiegabili e pur mantenendo un approccio cauto. Poi ci fu Charles Richer, medico e fisiologo francese, premio Nobel per la medicina nel 1913, che la studiò approfonditamente, ed ancora intellettuali e scrittori, Arthur Conan Doyle, il padre letterario del famoso investigatore Sherlock Holmes, che fu affascinato dalle sue capacità, e poi anche lo scrittore polacco Bolesław Prus, che assistette a sue sedute a Varsavia nel 1898. E non mancarono comunque poi gli scettici e i demistificatori. Nel 1910 l'avvocato inglese Everard Fielding e il prestigiatore William Marriott smascherarono alcuni trucchi durante una famosa seduta a Napoli. La Palladino, che era originaria appunto delle Puglie, è stata attiva principalmente a Napoli. Ha convinto molti studiosi, nonostante le sue sedute, spesso tenute nel buio quasi totale, alimentassero forti dubbi sulla veridicità dei fenomeni. Elisabetta Lupano, ma perché accanto a fenomeni di Eusapia Palladino con accertata veridicità, confermata da illustri scienziati e studiosi, si verificarono altre situazioni con trucchi di basso profilo? Ecco, per cercare di comprendere dalle sue ricerche, com'è possibile che taluni medium abbiano facoltà transitorie e instabili?
1: Allora, intanto c'è da dire che la medianità fisica di Eusapia Palladino è indiscutibile, perché anche se lei tentava di creare dei momenti di diciamo così, di truffe o di trucchi, non arrivavano a spiegare la potenza di quello che comunque accadeva oltre lei. Credo che qui siamo di fronte ad una personalità umana estremamente complessa, dato anche dalla vita che ha fatto questa giovane donna, dal modo in cui è cresciuta, è stata molto sola, abbandonata, pare che abbia anche subito dei traumi proprio a livello fisico, quindi insomma molte persone accanto a lei raccontano che era una persona che aveva anche dei grandi traumi psicologici. Sì. Pertanto credo che la personalità controversa di Eusapia intaccato, un po' sporcato quella che invece era la sua vera medianità fisica e dei suoi fenomeni paranormali, che ovviamente non potevano essere spiegati meramente con dei semplici trucchi che lei agiva.
0: Affatto. Elisabetta Lupano, iniziamo con, abbiamo individuato molte, trovato molte negli archivi RAI,
1: certo,
0: apporti utili.
1: Perché è una delle medium italiane
0: molto, sì,
1: molto conosciute, sì, ce la invidiano in tutto il mondo, quindi comunque insomma è chiaro che abbiamo tanto materiale,
0: tanto
1: sulla
0: materiale,
1: sua storia.
0: E partiamo dal primo apporto sulle origini e l'infanzia terribile,
1: sì,
0: ecco,
1: terribile,
0: quello che diceva lei.
2: La storia piena di luci e di ombre di una medium celebre in tutto il mondo, una donna dai poteri straordinari che si chiamava Eusapia Palladino.
3: Eusapia Palladino ha vissuto buona parte della sua vita a Napoli e sempre a Napoli, in via Benedetto Cairoli. Ha abitato ed è morta il 14 maggio del 1918. Una data che vale la pena di anticipare subito perché è una delle poche cose certe di una vita ricca di punti interrogativi.
2: Personaggio enigmatico e di umilissime origini, Eusapia Palladino non ha mai fatto molto per aiutare i suoi biografi. Nata nel 1854 in Puglia a Minervino Murge, vicino Bari, la medium ha descritto in modo contraddittorio i difficili anni della sua infanzia. La madre sarebbe morta poco dopo la sua nascita o, secondo altre versioni, addirittura nel darla alla luce. Il padre, invece, sempre secondo il racconto della Palladino, sarebbe stato assassinato dai briganti davanti agli occhi della piccola.
3: E non è tutto. L'idea di un'infanzia terribile fu alimentata proprio dalla stessa Palladino. Era sempre lei, infatti, a ricordare come a poco più di un anno fosse scivolata in casa procurandosi una frattura di un osso della testa, l'osso parietale. Qualche tempo dopo fu invece la nonna, la quale era stata affidata, a procurarle un'altra frattura cranica, ma questa volta colpendola con una pentola. Aggiungiamo a tutto questo una grande ignoranza e un carattere spigoloso e avremo il quadro di una personalità complessa contro cui andò a cozzare sotto ogni punto di vista il meglio della cultura e della scienza europea del tempo. Parliamo di poco più di un secolo fa.
0: Elisabetta Lupano, due fratture alla testa,
1: sì,
0: cioè forse anche questo aveva aiutato o peggiorato le sue doti?
1: Sicuramente abbiamo di fronte a noi dei traumi di una bambina che è stata abbandonata, che è cresciuta da sola, aveva perso i genitori presto, e cresciuta con la nonna, mi pare che questi traumi gliel'avesse provocati sia una caduta sia un urto,
0: sì,
1: volontario da parte della nonna. Per cui abbiamo davanti a noi una personalità molto complessa, burbera, una ragazzina cresciuta in cattività, oserei dire, ma malgrado questo il dono della medianità fisica le viene dato dal mondo dello spirito, pertanto, come dico sempre, quando tu hai questo esce fuori da tutti i pori della tua pelle, è inevitabile. Vorrei ricordare che Eusapia Palladino ha un dono di medianità fisica. Che cosa significa? Significa che lei era in grado di generare l'ectoplasma, quindi questa sostanza che il mondo dello spirito utilizza, e quindi che è una sostanza lattiginosa che sembra quasi una nuvola, chiamiamola più o meno così, perché ovviamente è una sostanza eterica, eterea, un'energia molto forte che il mondo dello spirito utilizza per plasmare poi la materia e generare dei fenomeni fisici. La medianità fisica può in taluni casi perdere la sua potenza quando il medium fisico vive dei momenti difficili della sua esistenza. Perché? Perché io vorrei ricordare questo, che la medianità è una facoltà dell'essenza della persona, dell'anima del medium, quindi è soggetto anche a avere delle variazioni laddove il medium ha dei momenti suoi di crisi, di depressione, di difficoltà, perché è collegato strettamente alla sua essenza interiore, alla sua psicologia, alla sua parte
0: spirituale,
1: sì, profondamente. Quindi, come tutte le persone nel mondo che vivono dei momenti di andamento
0: altalenanti,
1: quindi un po' sinusoidali, così lei, che tra l'altro aveva un background assai drammatico,
0: complesso,
1: mostra degli evidenti momenti di calo della sua medianità, ripeto, che è estremamente normale, perché questa è una storia comune a tanti medium. Ma abbiamo notato anche che ciò che è comune a questi medium è la difficoltà della vita umana,
0: sì,
1: e di questi environment dove loro crescono, familiari che sono,
0: sì,
1: veramente drammatici,
0: sì,
1: che di certo non aiutano, però probabilmente la potenza spirituale nasce anche da questa parte qua, da questa difficoltà umana. Nessuno di noi è esente.
0: Importante. Elisabetta Lupano, andiamo nel, facciamo un quadro della situazione dello spiritismo in Europa tra l'Ottocento e il Novecento, che fu appunto un periodo molto vivace a livello spirituale, sia in Francia, Allan Kardec, parliamo di tutti quanti, e anche ovviamente Eusapia Palladino. Ascoltiamo.
4: È intorno al 1852 che il fenomeno dello spiritismo sbarca in Europa, attraversa l'oceano e sbarca in Europa. Attecchirà un po' dappertutto, soprattutto nel nord Europa, la Germania, l'Inghilterra, la Francia. I primi a interessarsi di queste presunte manifestazioni degli spiriti sono gli scienziati. In prima fila il professor Meyer in Inghilterra con il gruppo di Cambridge, ma lo stesso avverrà in Francia, dove hai persino i coniugi Curie, ma tanti altri furono colpiti dalla possibilità che sembrava in quel periodo concreta di comunicare con l'aldilà. Perché questa attenzione? Perché ci sono stati altri segnali che sono arrivati in precedenza e che hanno costituito un humus ideale perché attecchisse il fenomeno. Pensiamo al mesmerismo alla fine del Settecento, pensiamo alla nascente teosofia, ma soprattutto dobbiamo ricordare il personaggio, i suoi testi di Hippolyte Lièvre, e che con lo pseudonimo di Allan Kardec pubblicherà quello che è diventata la Bibbia dello spiritismo, il libro degli spiriti.
0: Ecco, anche qui si fa riferimento ovviamente a Allan Kardec, che è stato, diciamo, il padre dello spiritismo moderno, perché poi ha catalogato tutti gli ambiti spirituali, diciamo, dall'Ottocento.
1: Lo abbiamo trattato nella nostra primissima puntata.
0: In quel periodo, 800-900, perché c'è questo spirito di questa ricerca della spiritualità, secondo degli suoi studi?
1: Perché comunque siamo in un momento in cui non bastava più la materia, la scienza non era sufficiente, c'era un grande risveglio spirituale, quindi questi personaggi come Eusapia
0: perché, ecco, lei dice Eusapia perché nel mondo anglosassone.
1: Nel mondo anglosassone, lei è conosciuta come Eusapia Palladino, quindi diamo questa nota di colore internazionale a questa donna, le riconosciamo anche questo suo prestigio internazionale, ripeto, certo, è stata molto amata, ce la invidiano un po'. Quindi tornando a questo, quindi c'era bisogno di crescere nella spiritualità. Certo, i fenomeni paranormali, la medianità fisica all'epoca era un'onda d'urto importantissima, quindi tutto ciò che poteva essere studiato, tutto ciò che poteva essere verificato e indagato ha sicuramente attirato l'attenzione per un risveglio spirituale collettivo. Anche Allan Kardec assisteva alle prime séance fisiche, si è spostato per vedere anche lui che cosa accadeva nel mondo, ha conosciuto la personalità di Chico Xavier, quindi è normale che ci sia stata questo grande movimento di scoprire che cosa fosse questo mondo invisibile, quali fossero le qualità di noi esseri umani al di là del conosciuto, al di là del tangibile. Meraviglioso, e mi dispiace perché una giovane ragazza così sola come è stata Eusapia è stata sicuramente al centro di una vita molto complicata, molto difficile, però ha trovato dei benefattori, ha trovato delle persone che hanno cercato di investire su di lei proprio perché avevano visto questa natura solitaria, questa natura così un po' scostante, quindi volevano sostenere quello che invece era un grande dono.
0: E noi continuiamo a trattare in questo caso la vita di Eusapia o Eusepia, come preferiamo di più, e parliamo della giovinezza, quindi da Minervino Murge all'approdo a Napoli.
3: Dopo un'infanzia decisamente in salita, le cose iniziarono a prendere una piega diversa quando Eusapia arrivò a Napoli. La speranza era quella di trovare impiego come bambinaia, ma il destino volle che la ragazza capitasse in una famiglia di appassionati spiritisti, la famiglia Migaldi. Si racconta che una sera, mancato un invitato, Eusapia venne coinvolta dai suoi padroni, i Migaldi, in una seduta spiritica. Doveva essere solo un anello della catena medianica, ma i fenomeni che si verificarono stupirono tutti perché non erano mai successi prima. Oggetti che volavano, pugni sul tavolo, addirittura voci di defunti. Sembrava la fine del mondo. Per Eusapia fu l'inizio di una nuova vita.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, l'inizio di una nuova vita a Napoli, dove lei poi farà tutta la vita dopo Minervino Murgede, che non tornerà a Minervino.
1: Vediamo
0: Murgede.
1: Come il mondo dello spirito orchestra tutto, perché qui c'è una sincronicità incredibile. Lei va in giro a cercare un lavoro come bambinaia e fatalità viene accolta all'interno di una famiglia appassionata di spiritismo, quindi si ritrova all'interno di una seance fisica, quindi il mondo dello spirito la mette subito alla prova. E questi fenomeni paranormali che accadono, che erano ovviamente i primi in assoluto, mostrano che lei aveva un power medianico non indifferente. E, sì, infatti lei era famosa per questa materializzazione di oggetti, che è veramente il minimo, materializzazione di arti, quindi uscivano dal suo corpo, che ne so, un braccio in più ad esempio. Era molto famosa perché era in grado da sola di far volare un tavolino medianico, oltre appunto alle voci dirette, la capacità di poter comunicare con i defunti, suoni, tocchi, colpi, eccetera, apporti, quindi tutto ciò che rientra nella, tra virgolette, normalità di una seance fisica, dove sono questi, insomma, i fenomeni che vengono, che si manifestano.
0: Importante.
1: Molto. Belli da vedere.
0: Immagino. Noi, Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli apporti e sempre seguendo la vita di Eusapia, qui comincia a diventare appunto un personaggio a Napoli molto noto, e a Napoli, poi nel contesto campano, ma poi nel resto d'Italia e in Europa, ecco.
1: Sì.
0: E soprattutto molti scienziati si interessano alle doti e agli incontri pubblici della Palladino, e ci sono premi Nobel, come abbiamo detto prima, poi per la fisica e la chimica, Pierre e Marie Curie, e il premio Nobel per la medicina Charles Richer, e poi Cesare Lombroso. Ascoltiamo e poi sì, commentiamo.
2: In poco tempo la notizia dei poteri della Palladino si diffuse per tutta Napoli e ben presto anche nel resto d'Italia e a seguire in Europa. Iniziò così, per la Palladino, una serie infinita di dimostrazioni e di sedute spiritiche, molte delle quali davanti ad eminenti scienziati dell'epoca, compresi alcuni futuri premi Nobel della fisica, come i coniugi Pierre e Marie Curie, o della medicina, come Charles Richer. Anche in Italia, uno dei più importanti scienziati dell'epoca, Cesare Lombroso, si interessò a lungo alla ex bambinaia semi-analfabeta che sembrava avere l'Europa ai suoi piedi.
4: Lombroso, come molti sanno, è il padre dell'antropologia criminale, uno dei padri anche della psichiatria, ed era in quel periodo sicuramente uno dei personaggi più autorevoli e prestigiosi del panorama culturale italiano. E forse è proprio questa la ragione per la quale finisce nel mirino, per così dire, dell'entourage di Eusapia. Lo convincono a partecipare a una seduta spiritica. Accade nel 1891. Con lui ci sono altri illustri studiosi, professori universitari, psichiatri, tutti abbastanza scettici. Non succede molto, ma quel poco che succede lo incuriosisce, quindi decide di voler assistere a una nuova seduta. Anche in questa seconda seduta non succedono moltissime cose rispetto a quelle che sono le normali performance di Eusapia. Però, attenzione, alla fine della seduta si accendono le luci, Eusapia è ancora legata alla sedia e loro vedono distintamente, almeno questo è quanto ci riportano le cronache, vedono distintamente un tavolino avvicinarsi ad Eusapia da solo. Altre cronache ci dicono che in un altro momento, tra gli spiriti che si sono manifestati, ci fosse persino la mamma di Lombroso. È la svolta. Lombroso si convince della bontà dello spiritismo, dell'efficacia dello spiritismo. Chiarirà però, attenzione, che per lui non sono i defunti a comunicare, ma a realizzare i fenomeni, a provocare i fenomeni, ma energie psichiche, probabilmente dovute anche a delle patologie cerebrali. Sta di fatto che però la conversione, chiamiamola così, di Lombroso lascia il segno sulla società italiana, sui salotti culturali.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, qui forse poi bisognerebbe chiamare Faggin, cioè sconfiniamo nella fisica quantistica, il campo energetico, cioè non siamo più sull'aspetto materialistico, spirituale, ma siamo sull'aspetto della fisica.
1: Beh, intanto le conoscenze che abbiamo noi oggi del campo di coscienza, del mondo invisibile, sono completamente diverse rispetto a quello che si sapeva nell'Ottocento, quindi è chiaro che non si riusciva a dare una spiegazione razionale perché mancavano dei contenuti importanti, no? Interessante vedere come queste persone sono stati un po' dei precursori, dei pionieri, anche dei capri espiatori per portare in visione, in manifestazione la potenza del mondo invisibile. All'epoca il mondo invisibile si manifestava tantissimo attraverso i fenomeni paranormali, perché c'era bisogno di toccare con mano questa medianità. Oggi la medianità è completamente cambiata, è più di natura psichica, i medium fisici sono molti, molti di meno.
0: C'è stata un'evoluzione della società, una crescita spirituale di tante della popolazione.
1: Esatto, per cui è chiaro che c'era difficoltà nel comprendere, nell'accogliere, nell'accettare completamente quello che stava accadendo. Malgrado ciò, ci sono delle cose che appunto lo stesso Lombroso non riesce a spiegare, come appunto il fatto che un tavolino si possa continuare a muovere malgrado il medium sia legato, bendato, seduto, eccetera eccetera, come abbiamo anche visto con Leslie Flint, che veniva legato, bendato, sì, eppure comparivano queste voci dirette. Quindi stiamo veramente esplorando un panorama interessantissimo di tutti questi aspetti della medianità che ancora oggi forse tante persone non riescono a comprendere che questo sia possibile. Invece è possibile proprio perché abbiamo dei contenuti di fisica quantistica, abbiamo dei contenuti diversi che ci aiutano a comprendere che la materializzazione e la smaterializzazione di un oggetto è assolutamente possibile.
0: Possibile. E adesso ascoltiamo un altro apporto che mette in evidenza il contrasto tra i trucchi e i fenomeni confermati.
3: Sì. La cosa curiosa è che spesso la Palladino venne sorpresa a imbrogliare e a volte anche in modo molto rozzo. Ma lei comunque si sottopose sempre e anche di buon grado a verifiche e controlli da parte di scienziati importanti e medici, che spesso da scettici si trasformavano in increduli e sorpresi testimoni a favore. All'epoca molti scienziati ritenevano che i fenomeni paranormali fossero frutto di una deviazione della mente, insomma qualcosa che poteva interessare più la nascente psichiatria che lo spiritismo. Eppure era difficile spiegare certe manifestazioni solo con l'uso di trucchi o di una patologia psichica.
0: Ma Elisabetta Lupano, una domanda dalle milioni di dollari. Ma se gli scienziati studiosi avevano confermato delle doti che poi ci stavano evidenti, poi sentiremo il caso di alcuni che furono presenti proprio addirittura, quindi in un diario raccontano specificamente momento per momento, perché lei poi usava dei trucchi in alcune situazioni, in alcune sedute?
1: Io credo che questo, ripeto, avesse veramente a che fare con la sua rozza personalità. Credo che lei ogni tanto avesse questi cali della sua medianità fisica, per cui non volendo deludere un po' il panorama, quello che la contornava, e anche non voler rinunciare a questo prestigio, a questo riconoscimento che finalmente questa donna aveva iniziato ad avere, per cui rozzamente faceva dei trucchi che venivano scoperti, ma che non bastavano a giustificare ciò che accadeva oltre lei. Quindi questo era un po' questo aspetto anche un po' confusionario della sua medianità. È come se lei avesse gettato un'ombra su se stessa e non ce n'era bisogno.
0: Sì. Adesso andiamo su un apporto molto significativo, una spiegazione delle sedute che è stata tratta dai diari del professor Pierfrancesco Arullani, che era un medico e docente di neuropatologia, che è stato medico autore attivo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e molto noto principalmente per i suoi studi e le pubblicazioni in ambito medico-scientifico.
1: Sì.
5: Professor dottor Piero Francesco Arullani descrisse in un manoscritto del 1907 il risultato di alcune sedute medianiche avute con la Palladino. Egli era docente di neuropatologia, professore attento, severo, serio. Vi raccontiamo in questo passaggio cosa egli descrisse. Chi conosce personalmente la Palladino ed ha assistito a qualcuna delle sue sedute più fortunate si convince subito della realtà dei fenomeni che osserva. È perciò doveroso che della medianità si occupino gli studiosi. Essa entrerà certamente patrimonio della scienza, come sono entrate la suggestione, il sonnambulismo e l'ipnotismo, perché non costituisce altro che un anello della stessa catena. Di una ventina e più di sedute tenute a Torino nel febbraio-marzo 1907, quella del 22 febbraio in casa del conte Verdun è riuscita forse la migliore per lucidità del medium e potenza dei fenomeni, ed è perciò che merita di essere considerata in modo speciale. I particolari della seduta furono già descritti dai colleghi dottor Erliska, Foà e Agazzotti del laboratorio di fisiologia negli articoli del giornale La Stampa del 2-4-6 marzo. Ad essi accennò anche in parte il professor Pio Foà nella conferenza del 4 marzo al Teatro Carignano. I colleghi fisiologi si occuparono della parte sperimentale e coi loro importanti risultati di registrazione e di fotografia diedero maggiore e palpabile conferma della verità dei fatti. Dal canto mio, avendo preso di deliberato proposito una parte personale attiva alla seduta, io ne riassumerò ancora i particolari per completarli e rischiararli in qualche inesattezza occorsa ai colleghi per ciò che concerne la mia sfera di azione e le impressioni soggettive avute. Così potrò essere con più facilità compreso nelle osservazioni che desidero di fare nel campo della neuropatologia e che insieme con le altre numerose da me raccolte sull'argomento serviranno per questo mio studio sopra la medianità della Eusapia Palladino.
0: Elisabetta Lupano, particolarmente importante questa testimonianza del professor Pierfrancesco Arullani, neuropatologo di fama e molto un grande studioso, ma perché poi Eusapia ricorreva al buio?
1: Ma il buio serve perché il fenomeno paranormale viene generato attraverso delle condizioni specifiche. Il buio è importante perché la luce frammenta l'ectoplasma che il medium genera, pertanto sono condizioni necessarie affinché il fenomeno avvenga. Questo purtroppo è uno dei temi estremamente controversi della medianità fisica anche oggi, perché viene richiesto ai medium fisici di utilizzare la luce in modo che uno possa assistere a fenomeni paranormali. Certo. Il problema è che la luce, ripeto, sgretola l'ectoplasma e quindi non può essere fatto con la luce, e quindi chiaramente questo ovviamente può creare delle controversie.
0: Dei dubbi, sì.
1: Tuttavia, certo, ci sono alcuni medium fisici oggi che hanno la possibilità di lavorare con la luce rossa, quindi un filo di luce estremamente con una frequenza estremamente bassa che non va ad intaccare in modo diretto l'ectoplasma, ma non è per tutti uguali, perché l'ectoplasma può essere più o meno forte a seconda della biochimica del corpo stesso del medium. Io ci terrei a dire questo, che come abbiamo visto che Eusapia si è presentata da bambinaia all'interno di una seance fisica e questi fenomeni sono accaduti malgrado lei stessa li ha scoperti in quel momento preciso, cioè il mondo dello spirito l'ha messa al cospetto di se stessa. Pertanto non c'è uno sforzo da parte del medium di concentrarsi per far sì che il fenomeno venga generato, proprio perché accade oltre lei, è una predisposizione naturale del medium fisico che è in grado di generare fenomeni in determinate condizioni estremamente importanti, e quindi in determinate condizioni come appunto la luce, una seance, quindi delle persone intorno che creano questo movimento e sostengono la seduta, i fenomeni possono essere più o meno importanti.
0: Sì.
1: e sempre diversi, non è una legge che accade sempre la stessa identica cosa, quindi gli apporti, la smaterializzazione, piuttosto che, perché dipendono anche dall'andamento del medium stesso, dalle sue condizioni fisiologiche, psichiche, fisiche, emozionali.
0: Elisabetta Lupano, adesso entriamo più nel merito, andiamo a una seconda parte del racconto dettagliato del professor Arullani di come e cosa avveniva nelle sedute, e anche qui il resoconto è talmente realistico che sembra di essere presenti allora in quella stanza.
1: È molto interessante quello che racconta.
2: La Paladino entra nella camera da esperimento poco dopo le 21. Essa attraversa obliquamente la camera e prende posto subito sulla sua sedia. Si forma una catena di 6 persone mediante le mani. L'ultima a sinistra del medium è il professor Foà, l'ultima a destra è il dottor Agazzotti. L'Eusapia ha le mani nella loro mano libera e i piedi sul loro piede corrispondente per il controllo. Controllo che, come già rilevarono i miei colleghi e come dirò subito anch'io una volta per sempre, è stato scrupoloso, seguito dal principio alla fine della seduta. Noi eravamo affatto coscienti, tranquilli, osservando tutto. Non è perciò proprio il caso di parlare di allucinazione nostra o di frode del medio. Cose del resto ormai assurde dopo quanto si è veduto e scritto sull'argomento. Io che venivo in catena dopo il professor Foà, incomincio a notare che l'Eusapia muove il capo a destra e a sinistra agitandosi, e la sua fisionomia è alquanto sofferente. Intanto vedo il tavolo medianico sollevarsi un po' da terra e ricadervi pesantemente. Poi avverto dei movimenti a sinistra del gabinetto medianico, dovuti al tavolino entro contenuto. Allora lascio la catena per penetrare nel gabinetto medianico e osservare con attenzione i suddetti movimenti e il medium. Alcuni dei miei compagni mi esortano a non lasciare la catena, ma l'Eusapia, che mi reputa incredulo, dice chiaramente: «Lasciatelo fare, si persuaderà». Ed io allora mi metto nel gabinetto medianico a sinistra e vedo che il tavolino, un po' a zigzag e lentamente, spinge in avanti la tenda da quel lato e si inoltra verso la camera da esperimento, mettendosi alla regione latero posteriore destra del controllo di sinistra. Il dottor Imoda abbassa ancora un po' la luce e mi invita ad assumere il controllo di destra, mentre questo passa in catena al mio posto. Aderisco volentieri all'invito perché posso osservare più da vicino l'Eusapia. Essa, che si era accorta della mia vigilanza estrema, mi raccomanda ripetute volte il controllo e preme nervosamente la mano nella mia e il piede sopra il mio piede. Vaga intorno lo sguardo più inquieto di prima, senza posarsi su nessuno di noi, e la sua fisionomia si fa più sofferente. Incomincia a sbadigliare. A questo punto i fenomeni vanno crescendo in frequenza e intensità. Il medium eseguisce dei movimenti in aria con le mani, muovendo la mia e quella del controllo di sinistra, e il tavolino si muove in conformità. Ogni volta che si solleva ricade pesantemente al suolo. Poi io sento distintamente come un vento che viene verso di me, cioè dalla destra del gabinetto medianico, e vedo la tenda gonfiarsi. Il medium dice che una parte della tenda è sotto un piede della sedia. L'asserzione è vera. È liberata questa parte da uno dei compagni fuori dalla catena. La parte destra della tenda viene sul tavolo, in modo che il gabinetto medianico resta ampiamente libero al mio sguardo. Qui incomincio a sentire un toccamento al lato sinistro dell'altezza della mia milza. Il toccamento mi dà l'impressione come se fosse fatto dalla parte omologa del corpo di una persona. Poi mi sento stringere nel braccio sinistro e qui è l'impressione dello stringimento del braccio fatto dalle dita di una grossa e robusta mano. Imoda mi invita a pensare di essere toccato ad un dato punto ed io penso nel mezzo della fronte con un dito. Il toccamento si verifica esattamente quasi subito e ne seguono poi altri dell'ipocondrio sinistro con un nuovo stringimento del braccio, ma questa volta più leggero. È come fatto dalle dita di una mano molto più piccola. La tenda ogni tanto si gonfia e io, guardando da quella parte attentamente, vedo una nubecola bianca che non so definire. Di tutte queste impressioni, annunziandole, discorro man mano col professor Foà come in forma interrogativa, dicendo: «Non sente vento, professore? Non ha sentito ancora contatti?» Nel frattempo avvengono trasportati della carta fumicata dal gabinetto medianico sul tavolo. Poi si sente la rottura del velo della cassetta e avvengono trasporti di pezzi di velo, annunziati dal medio, e presi alcuni dalle mani stesse del medium, che solleva in unione a quelle dei controllanti e le consegna a noi, altri da noi stessi, afferrandoli tra dita invisibili
6: ma di cui si ha l'impressione netta. Il professor Foà sente a sua volta il vento e i contatti che io avevo sentito pure in diverse parti del corpo. Il dottore Liska manifesta il desiderio di vedere in funzione il suo apparecchio di registrazione. Poco dopo si sente muovere il tavolino che lo sostiene e l'Eusapia chiama il collega al controllo, al mio posto, dicendo a me di porre le mani sulle spalle del collega. Tutto ciò viene eseguito e l'Eusapia parla col collega, stringendogli il pugno sul tavolo e accennando la forma e durezza della membrana da premere. Io intanto lascio le mani posate sulle spalle del dottore Liska, preferendo osservare con comodo, e giro intorno ai componenti la catena e mi colloco dalla parte del controllo di sinistra, vicino al tavolino libero. Intanto si sentono i rumori della membrana dell'apparecchio colpita e sincronicamente ai rumori il controllo di destra sente premere la sua mano dal pugno del medium.
0: Elisabetta Lupano, una testimonianza sempre molto forte, questa del professor Arullani. Ma certo, lei da ricercatrice ha mai assistito ad una seance, quindi una seduta fisica?
1: Circa 17 seance.
0: Ma una bella esperienza.
1: Quindi posso dire che questo racconto è estremamente veritiero, proprio perché i fenomeni paranormali si generano in questa modalità qua, con queste condizioni qua, con un cabinet. E nel caso di Eusapia Palladino qui abbiamo un medium che comunque rimane in uno stato vigile. Di solito nella medianità fisica il medium va in uno stato di trance, quindi in uno stato alterato di coscienza. In questo caso la sua straordinaria medianità fisica non richiedeva lo stato di trance.
0: E noi adesso abbiamo un ulteriore apporto, sempre un'altra resoconto dettagliato sempre del professor Arullani, tratto dal suo diario personale di come e cosa avveniva nelle sedute, e anche qui è molto forte e realistico. Ascoltiamo e poi commentiamo.
6: Continuano gli spostamenti di oggetti che vengono portati sul tavolo medianico, come il tamburello e il pianino. Il mandolino cade a terra, il pianino fa qualche suono cui corrisponde una contrazione dei muscoli della gamba del medio. Si esprime il desiderio che vengano tolti gli occhiali ad un collega e la tenda si muove e li asporta rapidamente. Intanto, io dal mio posto di osservazione, vedendo di nuovo muoversi il tavolino, penso di disturbarne i movimenti, ma il medium si dimostra irritato. Muovendo contro i miei piedi il tavolino e cercando di urtarmi, dice che gli faccio male. Poi esso mi invita a mettergli una mano sulla fronte. Io, stando sempre ritto, metto la mano destra sulla fronte del medium senza avvertire nulla di speciale. E poi mi viene l'idea di portare il pollice e l'indice sui due bulbi oculari, abbassando le palpebre come quando si vuole produrre l'ipnosi. Facendo ciò, constato distintamente una pressione notevole dei bulbi oculari, che mi pare che aumenti, e tosto, come sotto l'impulso di una robusta membrana elastica che si dilati, o sotto una molla che scatti, il mio arto superiore destro è respinto con violenza, e la Palladino mi grida di non avvicinarmi più. Poco dopo, sulla testa del medium, vedo, e vedono tutti i presenti, una luce viva come quella di una lampadina elettrica. In seguito, noto parecchie splendide levitazioni del tavolino che mi stava accanto. In una di queste esso si solleva sopra la testa del controllo, di sinistra. In tutte le levitazioni il tavolino ricade di botto con un gran rumore. Nell'ultima ricade proprio strisciando lungo la testa e il tronco del controllo di sinistra. Poi il tavolino si agita scrollandosi. Allora mi viene in mente di provarne la forza del movimento e cerco con le due mani sull'orlo di impedirlo, ma il tavolino lotta contro di me continuando a muoversi. Allora lo riafferro più solidamente con le due mani, puntellandomi anche con la persona per aumentare la mia forza, che in quel momento posso attestare era assai grande. Nel contrasto ho sentito, e sentirono tutti i presenti, il tavolino scricchiolare. Temendo che si rompesse, lascio la presa, dicendo a Eusapia che si sarebbe stancata e che io l'avrei esaurita se continuava. Allora essa mi grida: «Ti farò vedere io come mi esaurisco. Voglio rompere il tavolo». Io mi assisi tranquillamente su una sedia, in tutta vicinanza, per assistere all'esecuzione annunziata. In quel momento uno sprazzo di luce rischiarava ottimamente il tavolino, in modo che potei seguire tutti i più piccoli movimenti di questa bellissima e indimenticabile scena, che è durata più di 5 minuti.
0: Elisabetta Lupano, questo è un grande impegno per il medium, la medium.
1: Un infinito e notevole sforzo fisico. infinito, quindi molti medium rischiano la vita, ci sono storie di medium fisici che sono morti durante le seanze fisiche proprio per via dell'ectoplasma, attacchi di cuore o piuttosto versamenti interni, eccetera. Sono comunque pericolose, nel senso sono pericolose per il medium, perché il corpo fisico è soggetto a degli sforzi importanti. Ma soprattutto perché a volte il mondo dello spirito, devo dire, secondo me tiene con molta cura e con molto amore alla vita del medium fisico che si presta. Credo che siano un po' i movimenti esterni, quindi il fatto che magari alcune persone si vogliono alzare, vogliono toccare con mano questi fenomeni, toccano con mano il medium fisico, che in quel momento è in uno stato di grande fragilità perché è sotto l'influenza del mondo spirituale, che sta lavorando con la sua biochimica, con il suo corpo fisico, con la sua parte spirituale. Ed è, lo so che è abbastanza difficile da comprendere per chi diciamo non ha questo nel proprio sistema di coscienza, ma è molto più, come dire, comprensibile nel momento in cui si assiste a questi fenomeni paranormali piuttosto che raccontarli. Abbiamo ascoltato questa testimonianza, che è comunque una testimonianza sentita, piena di una ricchezza anche spirituale della presenza del mondo dei fenomeni. C'è si viene toccati profondamente dentro da questo tipo di esperienza e non può essere razionalizzata. La mente ci prova, ma l'anima vive qualcosa di incredibile e resta dentro. Quindi questo racconto lo trovo estremamente importante e anche molto potente.
0: Questa era la testimonianza dai suoi diari di un famoso importante, significativo, particolarmente significativo in quel periodo, da Rullani, un neuropatologo che, insomma,
1: per cui abbiamo di fronte
0: uno scienziato
1: che ha un approccio totalmente scientifico rispetto a quello che sta accadendo, insomma.
0: Adesso andiamo su un altro piano più storico, diciamo così, e una spiegazione di Francesco Paolo De Ceglia, che è un professore di storia della scienza all'Università di Bari e studioso del pensiero scientifico moderno, sull'esperienza sia dell'antropologo criminale Cesare Lombroso, che dice poi di riconoscere la voce della madre, e poi dei coniugi Pierre e Marie Curie, e poi, insomma, la spiegazione di questo professore De Ceglia che ci fa capire meglio.
7: Le sedute spiritiche si facevano sempre al buio, e questo è uno dei grandi elementi che legano un po' gli spiritisti, anche perché al buio si potevano anche compiere azioni che semmai altrimenti sarebbero state scoperte, e duravano molte ore. Cosa crediamo di vedere? Beh, qualcuno per esempio ha pensato di vedere la propria madre morta, nel caso di Lombroso, e Lombroso capitola proprio quando, ad un certo punto, dopo tanti anni, vede un'ombra che si avvicina a lui durante la seduta. E lui crede di riconoscere la propria madre e chiede a quest'ombra: chi sei? L'ombra si avvicina a Lombroso e gli dice qualcosa nell'orecchio, ma Lombroso in quel periodo della sua età è già sordastro, ci sente poco. Tutti gli altri hanno sentito, lui no, chiede di ripetere, e questo spirito dice Cesare, mio figlio mi, invece di mio fiol. Lui incomincia a piangere disperatamente e alla fine poi crede allo spiritismo. Ed è buffo questo, perché appunto dopo, quando riscrive tutto nei suoi testi scientifici, dice: ma com'è, mia madre era veneta, avrebbe dovuto rivolgersi a me con l'accento veneto con cui mi ha sempre parlato, appunto, dicendo Cesar mio fiol, dice fio mi. Però poi, siccome ci vuole credere, dice: beh, sono noti gli errori di pronuncia degli spiriti, e gli spiriti poi, quando vanno in un'altra dimensione, acquisiscono un'altra lingua. Ma non è l'unico scienziato a crederci, ci sono dei premi Nobel, c'è ad esempio Pierre Curie, E la storia di Pierperia è affascinantissima perché Eusapia è già andata a Parigi, le costruiscono quasi un laboratorio scientifico attorno per studiare questi fenomeni, e Pierperia che appunto sta studiando i fenomeni radioattivi, dopo una delle sedute con Eusapia scrive una lettera pochi giorni prima di morire in cui dice: davanti ad Eusapia mi sembra di poter riconoscere un nuovo stato della materia che fino adesso non conosciamo. E guardate, succede poi una cosa abbastanza tragica, cioè Pierre Curie di lì a qualche giorno muore, come si sa scivola perché quel giorno piove, quindi va a finire sotto un carro trainato da cavalli, Marie è fuori città, viene chiamata, e abbiamo trovato una testimonianza in cui si dice che Marie, che normalmente è molto più scettica nei confronti di questi fenomeni, pochi giorni dopo la morte di Pierre si è andata con gli abiti di Pierre, gli abiti con cui Pierre era morto, a chiedere una seduta privata con Eusapia Palladino, probabilmente per mettersi in contatto con il marito. Sì. Naturalmente Marie, nel momento in cui ha scritto la propria autobiografia, ha epurato il tutto di questi particolari che avrebbero un po' sbilmito la sua figura di scienziata. Ma all'epoca era comune, perché c'era l'impressione, e questo anche i fenomeni radioattivi aiutavano ad avere questa impressione, l'impressione che la materia rivelasse qualcosa, cioè quella materia bruta, un minerale che fino a quel momento era rimasto lì, fermo, sordo, come espressione dell'inorganico, fosse in realtà l'addensato di atmosfere di forza, anche metafisica, che forse lo spiritismo avrebbe rivelato definitivamente. Quindi il medium sarebbe stato uno strumento attraverso cui penetrare in questo universo.
0: È importante anche questa esperienza dei coniugi Curie, sia Pierre che era più convinto e sia Marie che era meno convinta, però poi alla fine, dopo la morte del marito, lei fa ricorso a Eusapia per comprendere e cercare di mettersi in contatto.
1: E non abbiamo testimonianze di quello che è accaduto, se realmente Eusapia è stata in grado di portare la presenza del marito oppure no. Tuttavia è interessante vedere la funzione di quest'uomo che a un certo punto è uscito dal contesto della vita terrena per andare nel mondo dello spirito e avrebbe potuto magari contribuire dall'altra parte nell'essere testimone di quello che stava accadendo. Qui c'è sempre, come dire, questa dicotomia tra la scienza che vuole comunque affermare se stessa e il mondo dello spirito che in tutti i modi cerca di portare questa presenza della vita oltre la morte.
0: Elisabetta Lupano, poi Eusapia va negli Stati Uniti, in America, e questo viaggio è particolarmente vivace perché poi il trucco dei piedi viene scoperto dagli americani.
1: Probabilmente la sua medianità fisica stava già un pochino scemando, oppure era stata spremuta un po' troppo e lei voleva rimanere sulla cresta dell'onda, non deludere, chissà che movimento interno anche suo proprio psicologico stava vivendo.
0: Però anche negli Stati Uniti poi lei ottiene dei risultati, nel senso che poi molte sedute funzionano e sono veritiere.
1: Perché lei era comunque straordinaria nella sua medianità, assolutamente.
0: Qui c'è da dire che poi alla morte del medico antropologo Cesare Lombroso, Lombroso lascia uno scritto per dare conferma delle capacità medianiche di Eusapia, e questo è un altro attestato dal mondo scientifico particolarmente significativo. Adesso ascoltiamo un altro apporto, sempre con un intervento del professor De Ceglia, che analizza la relazione tra scienza, che è fatta anche di credenza metafisica, e lui fa riferimento poi a Galileo Galilei e Isaac Newton.
7: Sicuramente Cesare Lombroso o Pierre Curie o tutti gli scienziati che si sono avvicinati a Eusapia ci volevano credere e poi ci hanno creduto. Però io sono del parere che la scienza sia fatta anche di credenza, nel senso che Galileo non è che abbia fatto effettivamente, abbia condotto tutti gli esperimenti di cui ha parlato. C'è sempre un elemento di credenza metafisica, e poi naturalmente si fanno degli esperimenti o delle osservazioni per confermare. Naturalmente la differenza tra un credulone e una persona che ha un'intuizione è dove fermarsi. A me è piaciuto mi ha divertito raccontare questa storia, perché quando per esempio qualcuno mi chiede ma perché noi dovremmo conoscere questa storia sostanzialmente, che cosa aggiunge la storia della scienza, a me torna in mente l'incipit della Anna Karenina, quando Tolstoi dice tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, le famiglie infelici ognuno è infelice a modo suo. E così anche per la scienza, tutte le storie di scienziati che ci riescono, appunto un Galilei, un Newton, sono un po' tutti uguali, ma io da storico della scienza ho bisogno di capire qualcosa in più della scienza studiando le storie in cui la scienza ha commesso dell'ingenuità. E questo non per essere relativista, perché io non sono assolutamente relativista, ma per essere storicista, cioè anche la scienza, come l'arte, la cultura, la letteratura, è influenzata da componenti di ordine psicologico, sociale, eccetera, e soltanto quando lo capiremo che è qualcosa di molto simile alle altre forme culturali, e quindi la produzione di uno scienziato deve essere studiata storicamente come la produzione di un artista.
0: Anche la scienza è in qualche modo condizionata dall'aspetto psicologico.
1: Certamente.
0: Che significa questo?
1: Io credo che va tenuto conto di tutto il movimento che avviene in un'epoca, come per la medianità, che una volta era molto più fisica, adesso è cambiata completamente, e anche quelli che sono i parametri scientifici di cui oggi ci possiamo avvalere.
0: Sì.
1: Pertanto occorre tenere in considerazione tutto il movimento che avviene intorno al progresso della scienza e anche al non progresso della scienza.
0: Sì. E noi adesso, Elisabetta Lupano, abbiamo un ultimo apporto e poi saluteremo i nostri ascoltatori sulle stranezze e le bizzarrie di Eusapia Palladino e poi i misteri che hanno avvolto tutto il suo percorso e le capacità, ecco, su questo ci soffermeremo un po', poi sulle capacità affievolite nel corso del tempo.
1: Sì.
2: A rendere ancora più impenetrabile il rompicapo c'erano poi le bizzarrie di questa donna ignorante, poco amante della pulizia, arrogante e bizzosa, che spesso, a fine seduta, faceva delle avance molto dirette ai compassati professori che la esaminavano. E questo aggiungeva scandalo allo scandalo, ma anche fascino morboso ad un fenomeno che nessuno riusciva a spiegare.
3: Dalla sua morte, avvenuta qui a Napoli nel maggio del 1918, il mistero di Eusapia Palladino rimane intatto. Da una parte molti ricordano i suoi trucchi, le sue truffe, dall'altra invece restano le testimonianze di scienziati e intellettuali che le videro realizzare sotto stretto controllo fenomeni inspiegabili. In realtà, col passare degli anni, le sue doti si erano indebolite fino a scomparire. Al momento della sua morte, pochi si ricordavano ancora di lei. Morì povera, come era nata.
0: Elisabetta Lupano morì povera così come era nata.
1: Sì.
0: Ecco, ma le sue capacità si erano molto affievolite,
1: si erano molto
0: indebolite, ma perché c'è un ciclo anche delle doti che...
1: Assolutamente sì, soprattutto perché questa donna probabilmente non si curava, non si nutriva adeguatamente, non si rigenerava, non c'era una cultura legata al fatto che la medianità è una qualità, un'essenza della tua anima e in quanto tale va manutenuta. Quindi è molto, molto normale, l'abbiamo visto anche con le sorelle Fox, che c'è questo deterioramento, questa usura della propria parte medianica.
0: Perché è un'attività abbastanza logorante.
1: Molto logorante e Eusapia sicuramente era già una donna che partiva svantaggiata perché aveva delle ombre importanti sue, una psicologia interiore che non la sosteneva, una mancanza di cultura, una forma di analfabetizzazione, quindi sicuramente aveva bisogno di essere sostenuta, protetta. Credo che Lombroso lo abbia fatto, abbia cercato di lasciarla con un cappello, un manto di protezione intorno, ma questo evidentemente non è stato sufficiente a farla poi arrivare al destino che era il suo, quello di ritornare a vivere nella povertà e purtroppo ad essere dimenticata. Non è più dimenticata perché la sua medianità continua a parlare per lei, però nella fine della sua vita sicuramente ha vissuto in questo silenzio, purtroppo.
0: Oh, c'è da dire che molti poi personaggi nella storia, diciamo che vivono, nel caso di Chico Xavier, vivono con le pubblicazioni, o certo, oltre che con le seanze, con sì, altri, perché poi se si fa solo quello di attività, come dire, in qualche modo bisogna sopravvivere.
1: Lei è stata un grande pioniere, quindi la sua funzione è stata questa, e oggi siamo felici di ricordarla.
0: E stiamo, Elisabetta Lupano, arrivando verso la fine della puntata.
1: Quindi siamo in chiusura di nuovo.
0: Siamo in chiusura di nuovo.
1: Siamo
0: sì,
1: alle battute finali di questa puntata, che ha visto in primo piano la medium italiana Eusapia Palladino, che ha avuto grandi estimatori, grandi detrattori delle sue doti per l'alternarsi di fenomeni medianici, reali e trucchi scoperti malamente. Non vi annunciamo cosa parleremo nella prossima puntata, quindi seguiteci, abbiate fiducia in noi.
0: Sorpresa.
1: Esatto. E Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano per averci seguito e vi aspettano per il prossimo appuntamento.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Ho tutto a casa.
3: Sì.
2: Quadri,
3: sì.
2: Due pupi siciliani,
3: sì.
2: Un turcato,
3: sì.
2: Un Maccari,
3: sì.
2: Un sacco di divani,
3: sì.
2: Un bellissimo comò,
3: sì.
2: Un po' la lampada svedese,
3: sì,
2: le opaline,
3: sì.
2: E il trumeau,
3: oui.
2: Prese a Porta Portese,
3: un
2: po' l'affiche di Toulouse-Lautrec,
3: oui.
2: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
3: yeah.
2: Ho la terrazza,
3: sì.
2: Il gatto,
3: sì.
2: O dei bei dischi.
3: Sì.
2: Venite dopo cena a bere un whisky?
3: Yes.

State ascoltando la quinta ed ultima puntata dello speciale dedicato ad Ennio Flaiano, allo scrittore Ennio Flaiano, scrittore e sceneggiatore, come abbiamo ascoltato, addirittura sceneggiatore della Dolce Vita di Fellini, e quindi questa è l'ultima puntata. Buon proseguimento nell'ascolto.

0: Ennio Flaiano, Lettere d'amore al cinema. 22 aprile 1950. Leggiamo che in America i cinema non sono più sovrappopolati. La gente resta a casa davanti al mobile della televisione. Parlate con un produttore nostrano. Si lamenterà del pubblico che, in attesa della televisione, va a ballare o preferisce persino ascoltare la radio piuttosto che chiudersi in un cinematografo. Perché questo improvviso distacco che fa già parlare di crisi? Che cosa va dunque cercando il pubblico che il cinema non possa dargli generosamente? Non certo la verità, visto che abbiamo i film realistici, e nemmeno la bellezza, che in altri film abbonda, spesso colorata. Non si può dire nemmeno che gli spettacoli cinematografici difettino di quella noia che oggi è considerata il più elegante dei sentimenti. Vediamo anzi programmi che sono un inno alla noia e comprendono, oltre il film, due o tre rotoli di pubblicità, un giornale cinematografico, un paio di prossimamente, un cortometraggio, tutti davvero molto noiosi e che possono soddisfare anche lo snob più accanito. E allora perché il pubblico non va al cinema come una volta? Forse perché vuole che la vita gli dia finalmente ciò che il cinema gli ha fatto più desiderare col suo ostentato ottimismo, cioè la ricchezza. Sarebbe un'ipotesi troppo sottile, benché la generale indifferenza per la vita quotidiana possa essere addebitata al posto che sta pigliando il caso nella nostra esistenza, alla fortuna delle lotterie, per cui vediamo che oggi anche i bambini sperano di diventare milionari, mentre una volta speravano di diventare poeti o esploratori o di liberare gli irlandesi. Forse il pubblico non va al cinema perché le storie che si vedono normalmente sullo schermo cominciano a sembrarci inutili e prive di fascino. Le gioie, le pene, gli amori, le avventure del prossimo ci interessano quel tanto che serve a confortarci di non doverle condividere. I grandi delitti, i grandi furti, i grandi scandali suscitano uno stupore fittizio che invano la stampa alimenta. La vita privata dei geni, dei regnanti, delle dive non offre maggiori curiosità. Gli atleti professionisti prendono il posto degli eroi e la psicanalisi ci insegna a catalogare scientificamente quelle che una volta erano le curiose manie, le passioni e gli entusiasmi nostri e altrui. Così, dallo schermo, non ci vengono parole che ci mettano paura o allegria o fortifichino le virtù e non vediamo gesti che non potremmo rifare ad occhi chiusi, situazioni che non sapremmo sbrogliare se avessimo un po' di tempo. A forza di identificarci col protagonista, ne sappiamo più di lui. E da uno sbadiglio di impazienza passiamo ad uno sbadiglio di compiacimento. Per farci ridere, i comici debbono riferirsi all'attualità più spinta e il più volgare alla meglio. Si ride del resto su noi stessi, sulle meschinità quotidiane, sulle avventure sbagliate. Charlot ha capito di che si tratta e farà un film sul clown invecchiato che non riesce a divertire più il suo pubblico. E scommettiamo che nemmeno il suo film farà ridere. Si può pensare che la crisi cinematografica sia una crisi di soggetti, ma anche questa ipotesi non serve, a meno che la crisi di soggetti non sia un riflesso dell'apatia universale che frena le immaginazioni. L'autore di soggetti si mette al tavolo di lavoro e pensa: che cosa piacerà al pubblico fra un anno? Così pensando si accorge che un anno è un periodo di tempo insondabile. Lo stesso varrebbe chiedersi che cosa piacerà al pubblico tra un secolo. La fortuna di certi scadentissimi film italiani è dovuta alla loro tempestività, a quel rincorrere gli avvenimenti, la moda, il chiasso del giorno, che testimonia nei loro autori un notevole senso della fretta e molta impermeabilità. Così il cinematografo, che per 4 o 5 volte l'anno ci riserva pure le sue sorprese, è diventato un vizio artificiale che non suscita più entusiasmi. Il gioco dell'intervallo, che consiste nel voltarsi a guardare il pubblico in un cinematografo quando le luci si riaccendono, è sconsigliabile se non si vuole correre il rischio di cedere alla misantropia. In nessun altro luogo come in un cinema, l'uomo rivela oggi la sua profonda capacità di accettare il tedio, la melanconica sazietà animale, l'accidia dello scimpanzé che mangia noccioline sapendo che non uscirà dalla gabbia. Una volta seduto nella sua poltrona, l'uomo cinematografico è pronto ed indifferente a tutto. La vita sarebbe insopportabile se non ci fossero i piaceri, diceva Sambon. Forse alludeva anche al più moderno ed economico dei piaceri, che egli del resto non fece in tempo a conoscere.
1: A cura di Laura Barnieri e Monica Nonno. Paolo Bonacelli legge e racconta Ennio Flaiano. Romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro.

0: Il terzo anello.
1: Il romanzo.
0: Fefè.
1: Il tempo di uccidere.
0: Di Tatti Sanguinetti.
2: Alla migliore sceneggiatura. A Pinelli, Laiano, Rondi e Fellini naturalmente. Per 8 e mezzo. Ecco. Laiano. Rondi, Pinelli e Federico Fellini.
3: Parlo volentieri di Laiano, mi piacerebbe parlarne benissimo, perché so che gli farebbe molto piacere. L'amicizia con Laiano è cominciata molto presto, erano i primi tempi che ero a Roma, io stavo al Marco Aurelio, nello stesso appartamento dove vicino c'era una redazione di un giornale molto più importante che a noi del Marco Aurelio dava una certa sottezione, che era l'Omnibus, diretto da Benedetti. Ma la redazione c'era Panunzio, il tenebroso Pandolfi, che dovevamo arrivare con dei mantelli bellissimi. L'unico di questi personaggi che qualche volta ci salutava scherzosamente, anche strizzando l'occhio, come farsi capire che stava più con noi che con gli altri, era appunto Flaiano. Me lo ricordo tutto vestito di bianco, di un lino bianco, spippettante. Una volta entrò a scuriosare nella nostra redazione, alle 3 pomeriggio di un giorno d'estate. Io stavo lì a stibacchiando su un enorme Remington che pareva un carro armato. Lui è entrato, ha chiesto permesso, si è messo a guardare delle vignette, delle caricature che erano appese alle pareti. Io mi sono presentato e gli ho detto che l'ammiravo moltissimo. Non era proprio vero, ma e lui ha detto che ammirava moltissimo anche me. Siamo detti che ci ammiravamo moltissimo, tradendo una componente in comune, cioè il desiderio di compiacere e di piacere, che era questo uno degli aspetti molto simpatici, cioè il desiderio di piacere immediatamente. E per piacere qualche volta diceva anche delle cose che non pensava, cosa che faccio anch'io.
4: È arrivato Zampano.
1: Salute dalle pernici di Montevideo. Apriamo una parata.

0: Ennio Flaiano, prima parte.
1: La sera ci mettiamo sulla veranda a guardare il paesaggio. Ho un salottino tutto di rimini. Mi sono tagliato il pipistrello del pollice e ho dovuto farmi un'iniezione sotto Catania. Mia moglie fa una cura contro le vene vanitose. Ma questo lo discuteremo poi in separata sedia. Lei aveva una bella stuola di visone e per gioiello una brioche al collo. Scivolò sulla sogliola e si ruppe una gamba. Per operarlo dovettero fargli l'anastasia. Sì, dicono che contiene le vitamine, ma io lo mangio lo stesso. Ti piace il mio bastone? È di Malaga. Mi sono fatto mettere le iniziative sulle camicie. Tutto il giorno sul pavimento, prostituita a dare la cera. Ho un complesso di inferiorità. E per finire, in fondo si tratta di una sciocchezza. E per una volta uno Transvaal. Ciao, Flaiano.

Nel paese dei poveri c'è poco da stare allegri in questo paese. Privi di risorse, gli abitanti vivono nella più gaia miseria possibile, confortati da una tenace fede nel dopodomani. Credono in Dio e nel segreto dei loro pensieri amano immaginarselo ricco. Però, delusi ed esasperati come sono, lo ingiuriano e sfidano con la quotidiana esposizione delle loro disgrazie, ma poi gliele perdonano. Credono nell'aldilà. Penso che un missionario abile e paziente potrebbe convertirli in breve tempo alla nostra fede. Uno degli argomenti più lusinghieri sarebbe, ne sono certo, l'organizzazione della vita futura in luoghi di espiazione, di purgagione e di gaudio. Perché i poveri, nella loro modestia, credono quei luoghi riservati agli abbienti, immaginando di restare essi allo scoperto per l'eternità. Sono fieri di avere molti sovrani e fanno ogni sacrificio per non farli sfigurare nei confronti degli altri dei vicini. Sono anche lusingati che il figlio di un re appena ventenne abbia già reso madri 5 o 6 ragazze. Questa simpatia, questo amoroso partecipare si spiega tenendo presente che la vita laggiù non è da tutti raggiungibile. Lo stemma dello Stato è questo: un accattone balbuziente che chiede l'elemosina a un sordo. Negli anni di carestia, però, i poveri si ammazzano reciprocamente. La loro intelligenza, almeno in questo, sembra assai limitata, altrimenti si potrebbe supporre che dominerebbero i popoli confinanti che sonnecchiano in perenne digestione. La verità è questa, credo. I poveri amano la guerra, ma non sono bellicosi. Considerano la guerra un segno di suprema distinzione per un popolo che può permettersela, ma un mese dopo che la fanno sono già stanchi. Hanno immaginato tutto, vorrebbero passare alla fine. Di buona indole stimano molto i loro nemici, li soccorrono se in difficoltà, vorrebbero essere ricambiati in questo sentimento e inoltre facilmente si stancano di sparare, anche perché il meglio che può capitarvi con le loro armi è di perderci tempo e il peggio di perderci la vita. Perciò si dice laggiù che le guerre bisogna vincere il primo giorno. Tuttavia amano l'esercito. Quando sfila una fanfara, hanno eccellenti fanfare, i passanti si fermano commossi, salutano, pensano che la guerra è la vera vita dell'uomo. Scoppia la guerra e molti degli stessi passanti, impediti dagli affari, frenati dagli affetti, tentennano a partire, convinti che il conflitto si risolverà subito, estimando perciò superfluo il loro personale intervento. I tecnici militari sono molto ascoltati, perché quasi sempre sanno indicare le cause della sconfitta. Giudicano l'importanza di una battaglia dal numero dei loro morti. Succede talvolta che, firmata la pace, la truppa non disarmi. Anzi, per molti, la vera guerra comincia allora. Durante una parata patriottica vidi volontari delle prime guerre di indipendenza, cioè eroi della rispettabile età di 150 anni. Non erano riusciti a mandarli a casa. Amano le arti, conoscono anche l'esistenza dei libri, ma non ne leggono molti e preferiscono tramandarsi oralmente le leggende, i racconti, i molti proverbi con i quali infiorano ogni conversazione. Alcuni proverbi: neanche il re ha più esperienza di un morto. Persino le ore del mattino hanno un minuto guasto. 8 mangiò 4 e cacò 2. Sono oltremodo viziosi, hanno il vizio della loro condizione. Soltanto al prezzo di grandi sforzi sarebbe possibile convincere uno di quegli abitanti ad affrontare gli indispensabili sacrifici che danno col tempo la ricchezza. La loro condizione li allevia di molte responsabilità, il clima, la natura e l'ironia fanno il resto. Ecco un paradosso di Palanca, lo spietato polemico che 50 anni or sono condusse laggiù la lotta contro i falsi poveri. La povertà, cito la memoria, non si raggiunge purtroppo facilmente così come si desidera. Richiede una lunga applicazione e molti sacrifici e, in fin dei conti, ci si accorge che è molto più facile restare ricchi. Vivono in uno stato di allegra decadenza. Un tempo, molti secoli fa,
Uno di loro seppe riunirli con la promessa dell'eterna ricchezza nell'eterna libertà. Quell'uomo fu ucciso e il regno annunziato rimase nelle leggende. I poveri ricordano quei tempi come i più belli della loro storia e, per un curioso sentimento di riconoscenza, credono tuttora fermamente che quell'uomo fosse assai bello, benché le stesse leggende non facciano parola a questo proposito. La loro generosità è sorprendente. Darebbero quasi tutto per un sorriso di amicizia, ma nessuno chiede loro mai nulla. Una volta dissi a un tale: «Che posso fare per te? Che cosa posso darti affinché tu sia felice?» Egli mi guardò a lungo, perplesso, e non disse nulla. Poi se ne andò, vergognoso. Che poteva chiedermi? Non sapeva neppure i nomi delle cose. In questo paese tutti si richiamano alla tradizione, e la loro vera tradizione è di non rispettare nessuno. Niente di più triste, in verità, in un paese abbandonato alla storia e che non si decide ad abbandonarla. Quando cambia di posto ai suoi quattro mobili, il povero è convinto di fare la rivoluzione. Un tale mi faceva l'elenco dei difetti nazionali. «Però, osservai, voi qui amate molto i figli e la famiglia». «Giusto», mi rispose, «dimenticavo anche questo». «Amano qua giù? Si direbbe che non facciano altro. La morte coglie la maggior parte dei poveri mentre si reca ad un appuntamento o durante l'appuntamento stesso. Le donne hanno una curiosa particolarità. Si sviluppano secondo i desideri dei maschi. Nella capitale, che è la città più adatta per certi studi, si vedono per le vie donne composte del solo deretano o del solo petto. Altre donne sono tutte gambe o tutto sesso. Vedrete comunemente un seno alla finestra a godersi il paesaggio o due caviglie a sfiorare il marciapiede. I passanti si danno spesso di gomito e esprimono la loro meraviglia non per il fenomeno in sé, ma per la particolare bellezza di quelle membra vaganti. E spingono la loro cortesia sino a seguire l'oggetto della loro ammirazione per lunghi tratti di strada. Trovare una donna sviluppata come da noi è piuttosto raro. Di solito lo sviluppo si verifica nella prima infanzia o nella vecchiaia e non sorprende nessuno. Un'antica leggenda narra che nella notte dei tempi il paese era ricchissimo e i forzieri ripieni di monete d'oro. Un giorno il re volle aprire appunto tutti i forzieri per contare quelle monete, che erano miliardi e miliardi, di tutte le grandezze. Purtroppo il cielo, allora nero e vuoto, vide quel tesoro. Pensò che poteva, dopo tutto, adornarsene, e, venuta la notte, lo rapì. Le stelle sono dunque la perduta ricchezza dei poveri. Perciò, nelle notti stellate, li senti sospirare e maledire la legge di gravitazione celeste. Perciò, quando sono felici, dicono di toccare il cielo col dito, e perciò sono tutti ottimi astronomi. Hanno una spiccata tendenza alla mendicità. Si può dire che ogni povero ha i suoi poveri. Per concludere, aggiungerò un consiglio ai lettori che intendessero avventurarsi in quelle terre. Il segreto del viaggiare tra i poveri è uno solo: soldi spicci.

Isole Bianche, un altro racconto, 101 notti. C'eravamo trattenuti in quella piazza dopo la chiusura dei caffè, sedendo sulle poltrone che vengono lasciate all'aperto nelle notti serene. L'aria era dolce e calda di scirocco e noi parlavamo della prossima guerra e della certezza che non sarebbe scoppiata. Lo scrittore Sandro ci aveva esposto il suo pensiero deciso e rassicurante e ben presto, considerando la piazza finalmente vuota delle automobili che durante il giorno ne fanno un enorme garage in disordine, il discorso deviò sull'architettura, tema notturno inesauribile. Il disegno della piazza ora riappariva infatti nella sua perfezione, rilevato dalla massa scura del Pincio, sovrastato dalle cupole nere, addolcito dai due golfi e completato come in un sipario surreale dall'obelisco, vero trionfo di quella tavola neoclassica. Nel silenzio veniva il rumore confortante delle fontane. Un uomo non più giovane ci girava attorno, chinandosi sotto i tavoli e fin tra le nostre gambe a raccogliere cicche di sigarette senza sentirsi umiliato, anzi ringraziandoci con un losco sorriso quando col piede gli indicavamo qualche cicca nascosta tra gli interstizi dei selci. Sedette poi su una poltrona anche lui e mi fissava seguendo ogni volta il gesto della mia mano che portava la sigaretta alle labbra. Aspettava che la gettassi per andarsene, ma non aveva fretta, e quando gli offrì una sigaretta intera, l'accettò senza entusiasmo, perché questa offerta veniva di colpo il suo lavoro e lo riportava in una dimensione, in un clima, che non gli erano più familiari e che la mia sigaretta poteva, per un istante, fargli rimpiangere. Se la infilò nel taschino e smise di guardarmi, anzi, si volse verso l'obelisco, subito attratto da qualcosa che succedeva laggiù.

altro caso si era fermato e alcune persone ne scendevano saltando. Non si trattava di quegli operai notturni che aprono trincee nel selciato per riparare qualche tubo sotterraneo. Sembravano invece turisti, abbastanza in ritardo, data la stagione, pensavamo, ma tuttavia turisti. La forma del loro autocarro, larga e quadrata, ricordava le macchine usate nelle savane o nei deserti dell'Africa, e questa era piena fin sul cofano di serbatoi supplementari, ruote e valigie. V'era persino una tenda che subito i turisti, con rapida manovra, piantarono al suolo, ficcando i paletti con pochi e secchi colpi di mazza. Intanto uno dei turisti, una donna, aveva acceso un fornello a petrolio ponendovi sopra un bricco. «Andiamo a vedere», disse lo scrittore Sandro. Del resto già un gruppo di giovani nottambuli, alcuni ne conoscevamo, era in ammirazione attorno ai turisti. Discutevano della potenza del loro autocarro, ne decifravano la marca sul cofano. Volevano infine rendersi utili, ne valeva disarmarli il silenzioso dispregio con cui venivano accolti i loro tentativi. Noi ci tenemmo dapprima discorsi, poi convinti che la lezione di spregiudicatezza dei turisti valesse anche per noi, cittadini ospiti, andammo a sederci sulla base dell'obelisco e da qui seguimmo quello che era ormai uno dei tanti spettacoli che Roma può offrire di notte. Ci colpì che i turisti fossero di carnagione molto chiara, non comunque cotta dal sole di un lungo viaggio. Erano tutti giovani e si muovevano con la leggerezza e il silenzio di animali prudenti, gettandosi con precisione e afferrando al volo ora un martello, ora una pala, dando ai loro gesti quasi un ritmo di danza che rivelava una lunga abitudine a quella vita ambulante. Quando l'acqua sul fornello bollì, la donna preparò una bevanda, la completò con un'acquavite fortissima di cui ci aggiunse l'odore e la versò in bicchieri di metallo, porgendoli agli uomini, quattro in tutto, che bevero insieme. I giovani guardavano ammirati.

che portava annodato al collo un foulard rosso. Prese allora a dare ordini che vennero eseguiti con piglio militaresco che non ci dispiacque. Pensavamo a un campeggio fatto da noi e ai mille incidenti che avremmo provocato rifiutandoci di fare qualcosa che un altro ci ordinerebbe. Con qual diritto? Intonando subito canti e accettando infine la proposta gettata lì allegramente di piantare l'autocarro e di metterci a caccia di piaceri. Un turista salito sull'autocarro gettò ai compagni i fucili. Erano pesanti fucili automatici dalle canne enormi, ma i turisti li afferrarono al volo manovrandoli come giocattoli. Il capo dette un altro ordine, tutti infilarono elmi di acciaio. Due turisti si staccarono dal gruppo in direzione opposta, camminavano a testa eretta, i fucili imbracciati con la canna rivolta al suolo, e quando furono accanto alle due fontane dei semicerchi si fermarono all'unisono, fecero dietro fronte e un secondo dopo erano a terra, i fucili puntati verso l'imbocco del corso. «Che cosa vogliono fare?» domandò Sandro, inquieto. Non sapevo che rispondergli. Mi attendevo anzi da lui una spiegazione. Convenimmo che il nostro compito, visto lo sviluppo degli avvenimenti, era di non attirare l'attenzione dei turisti su di noi. Sentivo tuttavia il suo cuore battere con violenza, come il mio. L'uomo che raccoglieva le cicche, vinto finalmente anche lui da quella scena, veniva ora verso l'obelisco, camminando un po' di traverso come certi cani randagi e sospettosi. Finì tuttavia col sedersi sulla predella dell'autocarro e alla luce del lampione che lo sovrastava ci parve allegramente incuriosito. Quando i giovani si ammiravano un cannoncino sbucato dal tetto dell'autocarro e che il turista, addetto ai servizi, ora stava lustrando, cercavano di indovinare il calibro, ognuno ridendo le ipotesi degli altri. Il capo dette un breve ordine e il giovane turista che era rimasto accanto a lui, assieme alla donna, venne verso di noi e ci si accoccò ai piedi, volgendoci le spalle e tendendo l'arma col calcio a terra pronto a imbracciarla. Sentivamo il suo odore, un forte odore di caldo e di stanchezza, ma tuttavia di animale giovane. Muovendosi urtò una gamba dello scrittore Sandro e si volse a fissarlo in silenzio. «Mi scusi», disse Sandro, con un sorriso umile, ritirando la gamba. Ora il capo, sedutosi accanto alla giovane donna, aveva preso a parlare all'orecchio. Le diceva certe cose d'amore, perché la giovane rideva, nascondendo il suo volto nell'ampio petto di lui, e infine si lasciò castamente baciare. Il lontano rumore di una motocicletta che veniva dal corso interruppe quest'idillio, che c'era un po' rinfrancati. L'uomo imbracciò il fucile e si gettò a terra, imitato dalla sua compagna, e quando la motocicletta apparve all'imbocco del corso, la piazza rimbombò del suo petulante frastuono. Un attimo dopo sentimmo un secco colpo di fucile e vedemmo il motociclista volare a terra come un fantoccio, mentre il veicolo si rovesciava, restando ad annaspare con le ruote libere e il motore acceso. Scoppiò l'applauso sincero dei giovani simpatizzanti. Il capo si levò in piedi e corse verso il motociclista caduto. Una guardia notturna, ci parve, con un coltello da caccia gli tagliava ora la gola per accelerarne la morte. La donna festosa raggiunse il capo e sentimmo che ridevano contenti. Quindi la donna si accoccolò accanto al cadavere del motociclista, poggiandogli un ginocchio sul petto, e così si lasciò fotografare dal capo. Il gruppo dei giovani simpatizzanti era a corso e applaudiva, qualcuno tentando di entrare nel campo della fotografia per restarvi eternato. Tutti complimentavano il capo per la sua eccellente mira e la bontà del fucile. L'uomo che raccoglieva le cicche non sembrò turbarsi molto. Approfittò anzi di questo momento di felicità per fare il suo lavoro di ricerca attorno all'autocarro. Perché in quello stesso istante, dalla via del Babuino si annunciava con canti gentili, arrivo di una comitiva di giovani e ragazze, reduci da qualche bando, il capo e la sua compagna ritornarono in fretta ai loro posti, disordinatamente seguiti dai giovani spettatori che si acquattarono, ridendo, dietro la tenda. Io e lo scrittore Sandro scivolammo attorno all'obelisco, avviandoci rapidi verso la porta del popolo, sconvolti da ciò che avevamo visto. «Che significa? È la guerra!» sussurrai allo scrittore Sandro, che mi precedeva ansando e livido di paura. «Tu esageri sempre», rispose irritato per farmi tacere. Avevamo appena raggiunto la porta che udimmo
cinque spari ben ritmati e anche, ci parve, ma comunque soffocate dagli applausi, urla di dolore e di sorpresa. Prendemmo di corsa la strada verso il fiume. Qui tutto era calmo. La notte dolcissima. Passavano i tram. Dopo un lungo silenzio, tesi ad ascoltare se qualche rumore venisse ancora dalla piazza, e poiché niente si udiva se non lo sciacquare del fiume e il frusciare dei platani e un orologio lontano battere le ore, lo scrittore Sandro sorrise con sforzo. No, niente guerra, senti, è già finito. E per tagliar corto, mentre si allontanava, aggiunse il saluto di tutte le sere. Ciao, ci telefoniamo domani.

0: adesso dalla valigia delle Indie, che è il titolo della raccolta delle poesie di Ennio Flaiano, ve ne leggerò due o tre. Dimmi perché lo stilema, il sintagma e l'idioletto compaiono col fonema in ogni tuo articoletto. Perché ami tanto Jacobson, la metonimia e il significante, Claude Lévi-Strauss and Son, il diacronico e il commutante? Perché t'angoscia la differenza fra fonetica e fonologia e non puoi vivere senza Barthes e la semiologia? Dimmi perché all'omonimo dedichi tanta cura, mentre al vecchio fenomeno preferisci la struttura. Ascolta, non citare Saussure, per scrivere di musica e danza, di teatro e di literature, al basino basta e avanza. Scandalo al party, questa è una poesia in romanesco. Cerimo io, Iacovacci e Liliana, Manuccia, Brigitte e Flora, la pittata, la siciliana, Fellini, la ficona e la mora. C'era Fischio, la fata, Cannelora, Romolo, lo sfrattato, il rimambito, Boccadoro, la misse, la mezz'ora, la storta, lo stagnaro e succhiadito. C'era Sorgio, la vecchia e pianto greco, la zozza e la biondona, la baronessa, l'ingegnere e il santo, il verme, il tacco e il più, la capellona. C'era Patacca, Nino, la Tardona, Spogliarello, Cacone e Ribulito. Che altro c'era? C'era Maria la Soffiona, la Smandrappata e Giglio Appassito. Dottore, c'era pure la Cipona, Fusto, la Betti e Anito, Zio Cinque Sacchi, la Strabilona, Toto Galera, Gigi l'Impunito. C'era Albasino, Cagnara, il Bandito, Moravia, Pasolini e Culo Sfranto. Verso la fine entrorno senza invito Ermagnaccia con Frocio e fu lo schianto.
1: Ho tutto a casa.
2: Sì.
1: Quadri,
2: sì.
1: Due pupi siciliani,
2: sì.
1: Un turcato,
2: sì.
1: Un Maccari,
2: sì.
1: Un sacco di divani,
2: sì.
1: Un bellissimo comò,
2: sì.
1: Un po' la lampada svedese,
2: sì,
1: le opaline,
2: sì.
1: E il trumeau,
2: oui.
1: Prese a Porta Portese,
2: beh.
1: Ho l'affiche di Toulouse-Lautrec,
2: oui.
1: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
2: yeah.
1: Ho la terrazza,
2: sì.
1: Il gatto,
2: sì.
1: Ho dei bei dischi.
2: Sì.
1: Venite dopo cena a bere un whisky?
2: Yes.

0: Avete ascoltato l'ultima puntata, la quinta, dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, a ben 110 anni dalla nascita. Ops, 111, effettivamente stiamo nel 2021. Uno speciale a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello.

abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

Due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Illustre signor Questore, spero che lei abbia già ricevuto la mia lettera anonima con allegata fotocopia della ricevuta di 300 milioni di vecchie lire del notaio Carlentini. A questa nuova lettera allego le fotocopie di tutti i documenti relativi alla regolare adozione di quel bambino che lei è arrivata ad accusarmi di aver sequestrato. Da parte mia, considero chiusa la questione. Se lei ha desiderio di tornare sull'argomento, la preavviso che la querelerò per diffamazione. Salvo Montalbano.

0: visto di me, dottore.
1: Vieni, vieni. Allora, Catarella, tieni. Allora, piglia questi soldi, accatta un francobollo e spedisci questa busta.
0: Dottore, ma dei francobolli qua in un ufficio ci stanno un ticket.
1: Sì, sì, lo so, ma io questo francobollo voglio pagare di persona personalmente. Chiaro?
0: Mi raccomando, dottore.
1: Bravo, mi raccomando. Fazio!
2: Eccomi.
1: Oh, novità?
2: Sì, commissario. Devo ringraziare un amico mio della polizia aeroportuale, che ha un amico che è zitto con una picciotta che travaglia a Lazio.
1: Sì.
2: Risulta che Pellegrino aveva un biglietto rilasciato dall'agenzia Icaro di Vigata per un volo in partenza alle 16 per il 31 di agosto.
1: Come ci ha detto lo zio.
2: Esattamente, però la vuole sapere una cosa, commissario? Quel volo non lo pigliò mai.
1: Sicuro?
2: Vangelo,

0: Allora, movimenti Giacomo Pellegrino il 31 agosto, cioè il giorno prima di sparire. Alle 9 incontra lo zio. Alle 14 va all'aeroporto e si cambia in biglietto. Che fa durante l'intervallo? Dove l'ho messo?
1: Chi parla?
0: Ah, pronto, signorina Cosentino? Montalbano sono. Senta, mi scusi se la disturbo. Ho bisogno di un'informazione.
1: Mi dica.
0: Sì. Dunque, noi non sappiamo più nulla di Giacomo Pellegrino dal 1 settembre. Oh, ma lei si ricorda se il 31 agosto venne regolarmente in ufficio?
1: Commissario, non mi posso scordare quelle giornate, perché me le sono passate e ripassate nella memoria. Il giorno 31, Pellegrino arrivò in agenzia sul tardo, verso le 11. Andò via quasi subito. Disse che doveva incontrare un cliente. Nel dopopranzo è tornato. Potevano essere le 4:30 ed è rimasto fino all'ora di chiusura.
0: Ho capito. La ringrazio molto e complimenti per la precisione dei suoi ricordi, eh? Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, alle 9 incontra lo zio e poi se ne va in ufficio. Poi verso l'ora di pranzo affitterà una macchina e se ne va all'aeroporto e si cambia il biglietto e poi ritorna in ufficio. Sì, ma perché arma tutto questo casino? Per non essere rintracciato facilmente, d'accordo? Ma da chi? Ma soprattutto perché? Il ragionier Gargano aveva mille motivi per sparire. Ma Giacomo Pellegrino, che motivo ci aveva?
2: Buongiorno, commissario.
3: Buongiorno.
2: Io ho fatto quelle telefonate,
3: Ah, e allora?
2: Non risulta che Pellegrino abbia dormito da nessuna parte.
4: Ah, ha affittato una macchina a Montelusa la mattina del 31 e l'ha riconsegnata dopo pranzo alle 4. L'impiegata dell'agenzia, che è una picciotta abbastanza sveglia, mi ha detto che più o meno il chilometraggio potrebbe corrispondere ad un viaggio a Palermo e ritorno.
3: Beh, combacerebbe, no?
4: Sì. Ah, e mi ha detto pure che Pellegrino ha fatto esplicita richiesta di avere una macchina con un bagagliaio capiente.
3: Ma per forza, doveva portare appresso le due valigie. Adesso la cosa da scoprire è una sola.
4: Dove ha dormito Pellegrino la notte del 30?
3: Esattamente.
4: Lei che ne pensa, commissario?
3: E che ne so. Ma che stronzio!
4: Che è successo, commissario?
3: Sale in macchina, cammina, vieni dietro.
4: Sì.

0: Ecco dove ho dormito già con Pellegrino una notte per entrare in trattenza da voi. Lo vedi? Qui si sarà fatto la barba.
1: Commissario. Ci sono delle valigie.
0: Come delle valigie?
1: I valigioni, commissario.
0: Sono le sue. Qui ci stanno solo indumenti.
1: Sono vestiti, commissario. Ma questo che ha fatto? È partito senza portarsi nemmeno un paio di mutande.
0: Ma dove cazzo sei andato allora questo?

0: Ah, signora, il commissario Montalbano sono.
1: Scusate, non posso fare eccessi perché sono in disabilier.
0: Le volevo fare solo qualche domanda.
2: Buongiorno.
0: Senta, signora, le volevo chiedere questo. Giacomo Pellegrino, quando se n'è andato, lei mi ha detto che aveva due valigie grandi, no?
1: Sì.
0: Si ricorda se aveva qualche altra cosa con sé?
1: Sì, aveva una valigetta nica, però. Ci teneva carte.
0: Carte? E lei come fa a saperlo?
1: Una volta per casa vita aperta, c'erano fogli, litri, agende e magari una pocura di quattratini pure per il computer.
0: Ah, dischetti? Quindi c'era un Pellegrino, aveva anche un computer portatile.
1: Certo, quello aveva, si buttava sempre dappresso.
0: E ce l'aveva con lui?
1: E che facevamo? La stava mia? E ora, signor commissario, sono una venendicchia che a domandare, me la saluto. Grazie.
0: Arrivederla, signora.
3: Supponiamo per il momento che Pellegrino se n'è scappato all'estero. La prima domanda è per quale motivo. Lui con la truffa di Gargano non c'entrava praticamente niente. E se non c'entrava niente con la truffa di Gargano, commissario, sorge anche la seconda domanda. Con quali soldi questo Cristiano si è comprato prima e ha ristrutturato poi la villetta?
4: Non lo so. Il fatto della villetta sta a significare che Pellegrino ha comunque intenzione di tornare. A meno che non è successo qualche cosa che l'ha spinto a fuggirsene per sempre fottendosene della villetta.
3: Ah, e poi c'è un'altra cosa, commissario. Il motorino, che fine ha fatto?
4: E che ne so, c'era lo zio.
3: No, perché l'altro giorno, quando lo zio è venuto in commissariato, si ricorda? Voleva denunciare magari la scomparsa del motorino.
4: E l'ha fatto?
3: No, perché non si ricordava la targa, non si ricordava il modello. A dire la verità, non si ricordava neanche esattamente se era ancora lì.
4: E alla fine ha lasciato per.
3: Esatto.
0: Fazio?
3: Sì?
0: Come si chiamava quello che vedeva i dischi volanti, la ghiaccia a testa e via dicendo?
3: Ah, Antonino Tommasino. Ma quello è un pazzo scatenato, commissario. Non c'è da fare affidamento su quello che dice.
0: Ho capito, abbiamo alternative.
3: No, noi abbiamo alternative.
0: Dove lo trovo?
3: Le faccio una piantina.
0: Senti, puoi fare un'altra cosa. Fatti un giro di tutte le banche dei Vegati e cerca di scoprire il più possibile sulla situazione economica finanziaria di Giacomo Pellegrino. Quanti soldi aveva, quello che ci faceva, se ha avuto versamenti sospetti. Insomma, tutto quello che riesci a scoprire, d'accordo?
3: Va bene, commissario.
0: Vai, vai.
3: No, un momento, commissario, deve essere precisa.
0: Mi devi fare una piantina e non una pittura.
3: Ho capito, ma non è facile arrivarci, magari mi si perde.
0: Ma che mi si perde?
3: Ecco qua.

0: Si può? È permesso?
1: Prego.
0: Ah, signora, ho trovato la porta aperta, ho suonato anche il campanello, ma...
1: Il campanello non funziona, non si preoccupi.
0: Ho anche chiamato.
1: Non si preoccupi.
0: Non mi preoccupo. Il commissario Montalbano, sono molto lieto.
1: Ah.
0: Volevo parlare con il signor Antonio Tommasino.
1: Ah, certo, io sono la moglie.
0: Ah.
1: Venga, l'accompagno.
0: Grazie.
1: Venga, venga, commissario, venga. Venga. Nino? Venga, commissario. Nino? Nino? Nino? C'è il commissario Montalbano che ti vuole parlare.
2: Ho un piacere di conoscerla, commissario.
0: Molto lieto.
2: Prego, si accomodi.
1: Bene, vi lascio soli. Un caffè, commissario?
0: No, signora, grazie mille.
2: Prego.
0: La ringrazio, mi dispiace di disturbarla. Che cosa sta leggendo di bello?
2: È il cosiddetto libro di Ruggero, di Idrisi.
0: Di Idrisi?
2: Già, un geografo arabo.
0: Ah.
2: Mi leva una curiosità, commissario. Che cosa le hanno detto di me?
0: Mi hanno detto che lei spesso e volentieri vede cose stramme e inesistenti.
2: È una persona gentile, commissario. In parole povere le hanno detto che sono pazzo. Se lei dice bene, commissario, da qualche anno mi capita di vedere delle cose inesistenti. Io ho un nipote, Michele. A volte ci mettiamo a giocare proprio qui davanti alla casa in uno spiazzo. Un giorno Michele, mentre stavamo giocando, ha cominciato a fare voci. Mi diceva che lo spiazzo era pieno di draghi terribili e furiosi. Io per stare al gioco ho cominciato a gritare di paura, tanto che il piccerino si spaventò del mio scanto e ha cercato di tranquillizzarmi. Nonno, nonno, mi ha detto, i draghi non esistono, non devi spaventarti. Sono io che me li sono inventati per gioco. Vede, commissario, da qualche anno io sono come mio nipote Michele. Nella stessa situazione. Mi capita di vedere delle cose inesistenti e le vedo per un pezzo. Poi ad un certo punto mi rendo conto che sono inesistenti. E mi passa. Sono stato chiaro fin qua, commissario?
0: Chiarissimo.
2: Le posso chiedere, commissario, che cosa le hanno detto che ho visto?
0: Un mostro marino a tre teste e dei dischi volanti.
2: Il nano venusiano, se lo sono scordato.
0: Parla di sì.
2: Lei è d'accordo con me, commissario, che queste sono tutte cose che non esistono?
0: Certo.
2: Bene. Ma se io vengo da lei, commissario, e le dico, guarda che io l'altra notte ho visto una macchina così e così, lei perché non deve credermi? La macchina non è cosa di fantasia. È una cosa inesistente. Io le sto parlando di un oggetto di tutti i giorni. Una macchina con quattro ruote, con una targa. Non le sto dicendo di aver visto un nano venusiano.
0: Mm. Mi porti nel posto dove ha visto l'auto di Gargano.

0: Lei è sicuro che il posto è questo?
1: Sì, sì, è proprio questo.
0: La macchina dov'era?
1: La macchina era proprio lì.
0: Ah. E che fosse la notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, è sicuro?
1: La mano sul fuoco.
0: Ah. Mi scusi se insisto, ma è molto importante. Lei come fa a esserne così sicuro?
1: Perché quando ho visto la macchina ho pensato che il giorno appresso, il 1° di settembre, Gargano sarebbe venuto a pagarmi gli interessi.
0: Professore, non mi dica che anche lei è vittima di Gargano.
1: Sì, ci sono caduto come un fesso. 20.000 euro mi ha tappiato. È per questo che quando ho visto la macchina mi sono meravigliato, sa, però ero anche contento perché pensavo che sarebbe stato di parola. Invece il giorno appresso mi hanno detto che non si era visto a pagare gli interessi.
0: E perché si è meravigliato quando ha visto la macchina?
1: Per il posto, prima di tutto. E poi per l'ora. Era certamente la mezzanotte passata.
0: Guardò l'orologio?
1: Non porto orologio, commissario. Di giorno mi regolo con il sole. Quando è scuro, con l'odore della notte.
0: L'odore della notte?
1: Già.
0: Perché la notte ha un odore?
1: Ogni ora della notte cancia odore. Ci faccia caso, commissario. La macchina era proprio lì, con il muso rivolto verso il mare.
0: È sicuro che fosse la macchina di Gargano?
1: Una BMW serie 5. È la stessa macchina con la quale lo scorso anno è venuto a cottermi i soldi.
0: Ma magari era in compagnia, si voleva appartare, no?
1: No, non credo. Non è un posto molto tranquillo questo. 2 anni fa vi è stata aggredita una coppietta, non so se si ricorda. E poi ho pensato, con la posizione che ha, con i soldi che tiene, che bisogno ha di mettersi a fottere in macchina come un picciottazzo.
0: Beh, certo. Senta, professore, lei è padronissimo di non rispondere, ma lei che ci faceva a quell'ora di notte in un posto come questo?
1: Di notte io cammino. Da casa mia qui vi saranno 20 minuti di cammino di buon passo. Io venivo da quella parte, per cui sono passato proprio dietro la macchina.
0: C'era qualcuno nell'abitacolo?
1: No, non mi è sembrato. A meno che non fossero già dentro e vedendo l'ombra che si avvicinava si siano abbassati.

0: trovato niente, triglie, saraghi.
1: Oh, una botta di culo terribile, vedi? La macchina è proprio qua sotto.
0: Ma stai scherzando?
1: Scendo a controllare meglio.
0: Aspetta, salvo!

0: Il ritrovamento dell'auto di Emanuele Gargano è avvenuto in seguito a una telefonata anonima pervenuta ieri sera alla questura di Montelusa. Come potete vedere, le operazioni di recupero sono ancora in corso, però intanto i sommozzatori hanno riportato in superficie il cadavere di un uomo imprigionato nella carcassa. A questo proposito vorremmo sentire il dottor Guarnotta, titolare dell'indagine su Gargano, che fra l'altro ha ricevuto la segnalazione anonima. Dottor Guarnotta, è stato identificato con certezza il cadavere?
1: Un'identificazione ufficiale ovviamente non c'è ancora, ma possiamo affermare che si tratta con buone probabilità di Giacomo Pellegrino, un collaboratore di Gargano.
0: C'erano altre persone nell'auto?
1: Nell'abitacolo no, ma non è escluso che possa esserci stata una seconda persona, che molto probabilmente nell'impatto dell'auto con l'acqua è stata sbalzata lontano.
0: E potrebbe trattarsi di Gargano?
1: Potrebbe.
0: Potrebbe, grazie dottor Guarnotta. Aspettando il prosieguo delle ricerche, sempre pronti e sempre primi.
2: Ecco, tu sei riuscito a capire come la pensa Guarnotta?
0: In trasferta, Niccolò Zito.
3: Guarda che c'è poco da capire, Guarnotta parla chiaro, almeno in privato. In pubblico non si sbilancia perché lo ritiene prematuro. Insomma, secondo lui, Gargano ha pestato i piedi alla mafia. O direttamente perché si è fregato i soldi di qualcuno, o indirettamente perché ha invaso un territorio dove lui non doveva né zappare né seminare.
2: Ho capito, ma anche se fosse andata così, mi spieghi che cosa c'entrava quel poverazzo da Pellegrino?
3: Perché Pellegrino ha avuto la disgrazia di trovarsi insieme a Gargano.
2: Sì, buonasera.
3: Ma come no? Secondo Guarnotta li hanno trovati insieme e perciò li hanno sparati. E poi li hanno infilati dentro la macchina e li hanno catafottuti a mare. Anzi, secondo loro, è questione di ore che trovano pure il cadavere di Gargano, se la corrente non l'ha portato in Tunisia.
2: E a te te convince?
3: No.
2: Oh, ma io mi chiedo, ma come faceva questa benedetta mafia a sapere con un giorno d'anticipo che Gargano non avrebbe tenuto fede ai propri impegni e quindi ad ammazzarlo? Io capisco se l'avessero ammazzato uno o due giorni dopo, ma un giorno prima mi pare come minimo strambo, no?
3: C'hai ragione. E c'è un'altra cosa stramba. Tu come me lo spieghi che Pellegrino e Gargano si trovavano soli, insieme, a quell'ora di notte, in un posto che ci si va solo per fottere? A me non mi risulta che erano...
2: No, questo invece dovrebbe risultare.
3: Ma sì?
2: Eh sì.
3: Minchia.
4: Si ricordava benissimo la strada. C'è tornato?
2: Che mi vuole dire così urgentemente?
4: Ma devo andare a Palermo un paio di giorni a dare un po' d'esami. E allora la volevo incontrare prima. Le devo dire una cosa.
2: Che mi deve dire?
4: Quanta fretta.
2: Che esame va a dare a Palermo?
4: Se mi resta tempo ne darò uno, commissario.
2: Perché? Che altro ha da fare? Vieni.
5: Ragazzi, ma che è impazzito? Cosa crede?
4: Vaffanculo. Ci sono cascata. Avrei dovuto lasciarti continuare per vedere come ti cavavi d'impiccio.
2: Me la sarei cavata esattamente come l'altra volta quando hai tentato di baciarmi. E comunque ero sicuro che avresti reagito così. Ti piace tanto provocare?
4: Sì. Come a te piace fare il casto Giuseppe. Pace.
2: Pace. Mi vuole dire veramente qualche cosa o ti vuole solamente procurare spasso?
4: Metà e metà. Stamattina, quando ho sentito che Giacomo era morto, sono rimasta impressionata. Come è morto?
2: Mi hanno sparato in faccia.
4: Vedi, ci sono un sacco di cose che non mi tornano.
2: Sentiamo.
4: Innanzitutto, perché la macchina di Gargano è stata trovata qua? I casi sono due. O l'ultima volta che è stato da noi l'ha lasciata Giacomo. Oppure Gargano è tornato. Ma perché sarebbe venuto qui rischiando tutto?
2: Vai avanti.
4: Ancora, ammettendo che Gargano fosse con Giacomo, perché incontrarsi in macchina come due amanti clandestini? Perché non nell'albergo di Gargano, in qualsiasi altro posto più sicuro? Io pensavo che le altre volte non si erano incontrati in macchina. Bene, che Gargano era avaro.
2: Come sai che Gargano era avaro?
4: Beh, avaro no, ma tirato sì. Una volta mi ha invitato a cena. E gli si leggeva in faccia lo scanto che che scegliesse i piatti più costosi. Alla fine si lamentò del conto. Però una sola volta faceva parte del suo sistema di seduzione. Ci ha portato magari Maria Stella una sera. Figurati che il giorno dopo lei era completamente incionata, non capiva più niente. C'aveva un sorriso felice. Ah, la sai una cosa?
6: Dimmi.
4: Maria Stella ha ricambiato. L'ha invitato a cena a casa sua, a una villona appena fuori il centro di Vegata. Ci abitava con i genitori, adesso ci sta da sola.
6: Ma è vero che Maria Stella continua a pagare l'affitto e il telefono dell'agenzia?
4: Certo.
6: Ha soldi?
4: Qualche cosa il padre deve avergliela lasciata. Pensa che voleva pagarmi lei di tasca sua i due stipendi arretrati. Poi Emanuele me li rimborsa, ha detto. Ed è diventata tutta rossa. Poverina straveda per quell'uomo. Non vuole arrendersi alla realtà.
6: E secondo te qual è la realtà?
4: E nella migliore delle ipotesi Gargano se la sta scialando in qualche isola della Polinesia. E nella peggiore che se lo stanno mangiando i pesci.

0: A Palermo vado a dare 3 esami.
1: Auguri, fammi sapere come ti sono andati.
0: Va bene. Ciao.
1: Ciao.
2: Avanti.
3: Buongiorno, sa.
2: Oh, Mimì, dove sei stato?
3: E dove sono stato? A fare il mio dovere. Saputa la notizia, mi sono precipitato sul posto e mi sono messo a disposizione di Guarnotta, secondo le direttive del nostro caro questore. Ho fatto bene.
2: No, hai fatto benissimo. Hanno trovato il corpo di Gargano.
3: No, e sono scoraggiati. Con tutte le correnti che ci sono in zona, il corpo può essere arrivato in Tunisia a quest'ora.
2: Avanti!
4: Scusasse, commissario, mi scappo.
2: Oh, faccio, vieni, vieni.
4: Porto carico. E carico da 11.
2: E accomodati.
4: Allora, il 1° di ottobre dell'anno passato, sul conto di Pellegrino, è arrivato un bonifico di 100.000 euro. Altri 100.000 sono arrivati il 15 di gennaio di quest'anno e 150.000 il 7 di luglio. In tutto fanno 350.000 euro.
2: E chi gli faceva questi bonifici?
4: Emanuele Gargano.
2: Emanuele Gargano?
4: Minchia. È dalla banca dove teneva il suo conto personale, non da quella con la quale travagliava per la Remida. E la volete sapere un'altra cosa? Ogni volta che Pellegrino riceveva un bonifico, il giorno appresso versava un po' di soldi.
2: Parte all'agenzia che gli ha venduto il villino e parte all'impresa che glielo sta ristrutturando.
4: Esatto, commissario.
2: E allora, signori miei, adesso la domanda principale è: perché Gargano versava dei soldi a Giacomo Pellegrino?
3: Per amore, perché no? Secondo quello che sappiamo, non era solamente un rapporto d'eletto, no?
4: Io penserei a un ricatto, invece. Perché Pellegrino poteva minacciare Gargano e rivelare a tutti la sua omosessualità.
3: Vabbè, ma oggi come oggi? Ma chi se ne fotte se uno è o non è omosessuale, faccio?
2: Beh, Gargano ci teneva a non apparirlo, eh? Anche se mi sembra un po' deboluccia come minaccia. Secondo me le cose sono andate in questo modo. Statemi bene a sentire perché mi sono fatto un film, eh? Allora, Gargano organizza una truffa che ha bisogno di tempi lunghi e di un'organizzazione vera e propria, cioè dire un ufficio e degli impiegati, insomma, eccetera, eccetera. Tra gli impiegati che assume c'è Giacomo Pellegrino. Oh, Giacomo Pellegrino è una testa parziale.
3: E cioè che significa?
2: Per testa parziale io intendo la testa di quelli che si occupano dei soldi. Del denaro sanno tutto. Lo conoscono come se stessi, sanno come ha cagato, come ha pisciato, come ha mangiato, come ha dormito, sanno quando vuole figliare, cioè produrre altri soldi, o anche quando gli vengono le manie suicide. Ecco, queste teste parziali si chiamano grandi banchieri, grandi operatori, grandi speculatori. Sono delle teste, delle persone che funzionano solo nel loro ambito, perché se le porti fuori dal loro ambito diventano goffe, limitate, primitive, d'accordo? Giacomo Pellegrino è una testa parziale che incontra una testa ancora più parziale della sua, e cioè a dire Emanuele Gargano. Tra i due nasce una storia d'amore. Emanuele Gargano comincia ad affidare a Giacomo Pellegrino dei compiti sempre più importanti e Pellegrino, che non è uno scemo, capisce subito che c'è qualcosa che non quadra. Però non dice niente. Comincia ad accumulare dati e a stabilire connessioni.
3: E Gargano è così innamorato del picciotto che non si mette mai in sospetto.
2: E anche se intuisce le sue intenzioni, che fa? Lo licenzia. Sarebbe peggio, no? Meglio fare buon viso a cattivo gioco.
3: E certo, spera che Giacomo si accontenti del veleno.
2: Esattamente, lui se ne scapperà con il denaro e Giacomo Pellegrino in santa pace si godrà il villino.
4: Ma io ancora non capisco perché ha detto allo zio che se ne andava in Germania.
2: Ma perché lo zio dicesse a noi? Così lui si può presentare con la sua aria da innocentuzzo e dire che il viaggio in Germania è stata una trappola di Gargano che se lo voleva togliere dai gabbasesi.
4: Ma allora perché ha fatto tutto questo casino con i biglietti?
2: Per cadolarsi in ogni caso da tutti, da Gargano e da noi. No, no, credetemi, Giacomo Pellegrino l'aveva pensata bene, solo che gli è capitato un imprevisto.
3: Quale imprevisto?
2: E quale imprevisto, Mimì? Una reverberata in piena faccia ti sembra un imprevisto da poco?
3: No. Ah.
2: Secondo me il picciotto, vedendosi avvicinare l'ora della conclusione della truffa, ha tirato la corda, è andato da Gargano e gli ha detto che voleva più soldi. E Gargano gli ha detto d'accordo. Anzi, ha rilanciato, ha detto che se ne sarebbero andati all'estero tutti e due, con tutti i soldi, e avrebbero vissuto felici e contenti.
3: E Giacomo accetta?
2: Sì, ma una condizione. Che Gargano gli dica in quali banche estere ha messo i soldi della Remita e gli dia tutti i codici d'accesso. E Gargano accetta. L'unica cosa che gli dice è che è meglio che vadano all'estero separati, così la polizia non può pensare che siano fuggiti insieme.
3: Ma Gargano ha già deciso di trasferire i conti qualche ora prima di scomparire e pensa anche di non presentarsi all'appuntamento all'estero, è così?
2: Esatto. Ma Giacomo Pellegrino non è uno stupido. E quando arriva il momento, e cioè a dire la mattina del 31 agosto, all'alba, il giorno in cui dovrebbero partire, telefona a Gargano e gli dice di precipitarsi a Vigata, altrimenti va a spifferare tutto alla polizia. Loro devono espatriare insieme. Gargano non ha altra alternativa, prende la macchina e si precipita qua giù.

0: Buongiorno, commissario.
1: Novità sulla signorina Cosentino?
0: Sì, è nata qua, nel 1950. Suo padre era Angelo Cosentino, commerciante in legname, persona onesta e rispettata. La madre, Carmela Vasile Cozzo.
2: Come detto?
0: La madre, Carmela
2: Vasile Cozzo. Grazie.

0: Una mattinata sana mi fece perdere sto santo cristiano. E manco voglio sapere quello che ho trovato.
1: Carmela era mia cugina. Maria Stella era la sua unica figlia ed è stata anche mia allieva.
2: Ah.
1: Ha sempre avuto un carattere particolare.
2: In che senso?
1: Era terribilmente chiusa, riservata, quasi scontrosa. Era figlia unica e la perdita della madre a soli 15 anni ha sicuramente influito negativamente sul suo carattere. Da quel momento si è dedicata completamente al padre e non è più uscita di casa.
2: Ma economicamente stavano bene?
1: Non erano ricchi, ma non erano neanche poveri. 5 anni dopo la morte di Carmela, morì anche Angelo, il padre. E Maria Stella ormai aveva 20 anni, ma si comportò come una piccirilla.
2: Perché, che fece?
1: Quando seppi che era morto Angelo, andai a trovare Maria Stella. L'abbracciai, avrei voluto confortarla. Si staccò bruscamente da me, mi tagliò e mi spiò. Ma perché? Chi è morto? Non voleva riconoscere la realtà, non voleva accettare la morte del padre. E la questione andò avanti per 3 giorni. La salma del povero Angelo giaceva là sul suo letto e Maria Stella non permetteva ai becchini di fare il loro lavoro. Mi pareva nisciuta pazza! Ma Maria Stella non era pazza, aveva soltanto paura. Paura di restare sola, paura di essere un'orfana, paura di non avere qualcuno a cui potersi appoggiare.

0: signorina.
1: Si è fatta male. Venga su. Piano piano, piano piano.
2: Mi fa male di corpo, io non lo...
0: Sì,
2: non è colpa mia.
0: Non si preoccupi, non è successo niente.
2: Grazie. A camminare.
0: Grazie a tutti, grazie. Lei che vuole?
2: No, voglio accompagnare la signora all'ospedale.
3: No, non ci vado all'ospedale.
2: No, no, no.
3: Non
2: no.
3: Mi sono fatta niente.
2: Quando è successo non è colpa mia, voglio un referto medico.
0: E perché vuole un referto medico?
2: E perché poi alla dimenticanza della signora può dire sempre che ho subito delle fratture. No. Io passo qua con l'assicurazione.
0: Non si preoccupi, sono il commissario Montalbano, ma sono tutte responsabili.
2: Se si piglia la responsabilità, lei me ne vado.
0: Signorina, dove va?
3: Prendo la macchina e vado a casa, grazie di tutto.
0: No, non se ne parla nemmeno, l'accompagno io. Lei non è in condizione di guidare, non lo vede come trema. Mi dia le chiavi, l'accompagno io, mi crede?
3: No.
0: Signorina, la cosa migliore, mi dia le chiavi. Prego, si appoggia a me.
3: No, grazie, non ne ho bisogno.
0: Allora, la macchina è di là. Entro stasera uno dei miei uomini le porta la macchina davanti alla porta di casa.

0: Prego, si accomodi, commissario.
1: Grazie.
0: È mio padre.
1: Ah.
0: Oh,
1: yeah. Ah, posso fare qualcosa per lei, signorina?
0: No, grazie. Anzi, se mi scusa solo un attimo, vado a prendere un po' di acqua fredda, mi farà bene.
1: Prego.

Non restiamo qui nel vestibolo. Le mostro le altre stanze. Prego, commissario, venga. Prego. Questo è il primo salotto. Mi segua. Prego, commissario. Questo è un secondo salotto. Mi segua. E questo è il fumoir. Sì, lo so, è una casa molto grande per una persona sola. Io mi sono sistemata in un'ala della casa e ci sono delle stanze di là dove non vado da anni. Lo so, è una casa molto, molto grande, sì, ma io non riesco a immaginare la mia vita in un altro luogo. Tutto qui. Prego. Venga, venga, commissario, venga. E questa è la camera per gli ospiti. E non c'è nient'altro da vedere. Mi scusi, ma io ho bisogno di sedermi un po'. Di là c'è la mia camera. Venga.

0: Il dolore è diventato insopportabile.
1: Oh, yeah. Mi chiamo un medico.
0: Oh, sì, grazie. Il dottore La Spina. Ci dovrebbe essere il numero vicino al telefono.
1: Grazie.
2: Pronto, il dottor La Spina?
3: Sì.
2: Buonasera, mi scusi la disturbo a quest'ora. Il commissario Montalbano sono.
3: Sì, sono il dottor La Spina, mi dica.
2: Buonasera, la chiamo da casa della signorina Maria Stella Cosentino.
3: La signorina Cosentino? Che le è capitato?
2: No, niente di grave, è stata investita e ha dei forti dolori a un fianco.
3: Arrivo subito.
2: Sì, dottore, io le devo chiedere una cosa sotto la mia personale responsabilità. Avrei bisogno, e la prego di non farmi domande, che la signorina dorma profondamente per qualche ora. Nel suo stesso interesse.
3: Non si preoccupi, provvedo io.
2: La ringrazio.

0: Commissario, non ha niente del rotto, soltanto una brutta contusione all'anca che le ho medicato e poi le ho fatto una terapia opportuna. Penso che dormirà per qualche ora. Come lei ha chiesto, l'ho anche persuasa a riposarsi, esattamente come mi ha detto lei.
1: La ringrazio. Dottore, quanto le devo?
0: Ma che mi deve? Ma si figuri, io conosco Maria Stella da quando era una bambina, si figuri. Piuttosto penso che ha bisogno di un'infermiera o di qualcuno che le faccia compagnia.
1: No, non si preoccupi, stasera ci resto io.
0: Ci pensa lei? Bene,
1: buonanotte.
0: Arrivederci, commissario. Buonanotte.

0: 사장님.
1: Gargano era solo un truffatore. Non aveva retto all'omicidio di Giacomo. Dopo aver gettato in mare la macchina agguantata alla valigetta, era corso alla porta di Maria Stella, sicuro che la donna non avrebbe parlato, non l'avrebbe tradito. E Maria Stella l'aveva accolto, l'aveva confortato, ospitato. E poi? Poi, quando gli aveva fatto pigliare sonno, l'aveva ucciso. Perché? Per gelosia? Una folle reazione alla rivelazione del rapporto del suo Emanuele con Giacomo? No. No, Maria Stella non l'avrebbe mai fatto. E allora? Allora l'aveva ammazzato per amore. L'aveva ammazzato per risparmiare all'unico essere veramente amato nella sua vita. Il disprezzo, il disonore e la galera.

0: l'ambulanza?
1: Sta arrivando.
0: Non c'è bisogno che saliate tutti, la signorina sta dormendo. Ti ho già spiegato per telefono quello che troverai là dentro. Fai attenzione perché troverai anche una valigetta con il computer e i dischetti di Giacomo Pellegrino, che ti permetteranno di accedere ai conti bancari di Emanuele Carcano. Devi assolutamente cercare di recuperare tutti i soldi rubati e restituirli a quei poverazzi che sono stati truffati. Ti saluto.
2: Voi aspettate qui. Tu vieni con me.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Seconda trasmissione. Come usa la radio un partito di massa?

secondo appuntamento con Radio Praga e con la sua eccezionale documentazione sonora. Nella puntata di ieri, quella introduttiva, abbiamo sottolineato la rilevanza storiografica del materiale, reso finalmente accessibile agli studiosi italiani, che è conservato negli archivi della radio cecoslovacca. Si tratta di documenti decisivi per capire il clima della Guerra Fredda e in particolare quel suo versante costituito dalla guerra per onde, lo scontro muro contro muro tra le contrapposte emittenti radiofoniche. La documentazione archiviata nel castello di Prerov nad Labem si riferisce a due distinte realtà operative. La prima è quella relativa alla trasmissione Oggi in Italia, gestita in maniera del tutto autonoma dal Partito Comunista Italiano, con un materiale propagandistico elaborato da una redazione i cui connotati umani e caratteriali si trovano magistralmente descritti nell'ultimo romanzo di Peppino Fiori, Uomini X, edito recentemente da Einaudi. La seconda è quella relativa alle emissioni in lingua italiana della radio ufficiale cecoslovacca, attivate a partire dal 1936 e riprese e potenziate dopo l'instaurazione del regime comunista nel 1948. Nella puntata di ieri abbiamo esaminato soprattutto testi di Oggi in Italia, da noi rintracciati in archivio unicamente per il 1951. Oggi affronteremo invece anche l'altro tipo di documentazione per illustrare un tema che riguarda però direttamente la storia del Partito Comunista Italiano. Si tratta di vedere in modo specifico come veniva usata la radio all'interno dei riferimenti pedagogico-autoritari che segnavano il progetto culturale del Partito Comunista Italiano. A Praga, infatti, le linee e i temi della propaganda ufficiale del PC si presentavano, come dire, quasi allo stato puro, senza la necessità delle mediazioni e dei compromessi che condividevano.

0: condizionavano i mezzi di informazione di cui il partito disponeva in Italia. Ecco perché si tratta di documenti preziosi per lo storico. Lì i modelli culturali, i progetti politici e programmatici del PC si disvelavano senza reticenze, rilanciando con forza quel principio autoritario del ciascuno al suo posto che caratterizzava l'interpretazione staliniana del partito di integrazione di massa su cui ci siamo già soffermati nella puntata introduttiva di ieri. In questo senso è importante cominciare oggi con un primo documento legato proprio al tema dell'importanza della radio. Dalla rubrica La Nota del Giorno, trasmessa il 7 maggio 1953, ascoltiamo i commenti relativi alla giornata della radio celebrata in URSS, che è un esempio molto efficace per illustrare il ruolo delle comunicazioni di massa in un regime totalitario.
1: La Nota del Giorno.
2: Oggi è stata festeggiata la giornata della radio, che ogni anno ricorre il 7 maggio nell'URSS e nei paesi a democrazia popolare. Il 7 maggio 1895, difatti, lo scienziato russo Aleksandr Stepanovich Popov presentò alla sessione della Società Fisico-Chimica il primo radioricevitore del mondo. L'organo del Partito Comunista Cecoslovacco, Rude Pravo, riporta oggi un articolo del vicepresidente del Comitato della Radio Cecoslovacca, Josif Vrabec, il quale mette in rilievo la missione delle radio sovietica e cecoslovacca. Nell'articolo è detto fra l'altro: il numero dei nostri radioascoltatori è in continuo aumento. Oggi la radio ha 2.717.000 abbonati, cioè il 163% in più che nel 1937. Dietro suggerimento del Partito Comunista e del governo cecoslovacco, nell'estate dell'anno scorso si è iniziato in Cecoslovacchia, con l'aiuto delle esperienze sovietiche, l'edificazione della televisione, che alcuni giorni fa ha iniziato le sue trasmissioni sperimentali. In nessun paese capitalista la radio non ha e non può avere una missione così nobile come da noi nello Stato dove il padrone è il popolo. In tutti i paesi capitalistici la radio serve esclusivamente agli interessi della borghesia. La sua missione principale è di ingannare la gente ed elogiare il modo di vita borghese, diffondere l'isterismo bellico, calunnie e diffamazioni contro l'URSS.
3: Josif Vrabec conclude il suo articolo scrivendo: la nostra radio aiuta il nostro paese nell'edificazione pacifica, nel consolidamento dell'amicizia tra i popoli, dice la verità sulla vita dei nostri popoli, dei nostri successi, nell'edificazione di una nuova vita, parla della vita nell'URSS e nelle democrazie popolari. La nostra radio ha anche numerosi ascoltatori all'estero. Gli ascoltatori che ci scrivono dagli stati capitalistici esprimono nelle loro lettere calorosi ringraziamenti alla nostra radio per le trasmissioni che ogni giorno vanno in onda in 14 lingue.
0: Sempre restando su questo tema specifico, importante appare anche il versante che confronta i temi, le voci, i contenuti della propaganda comunista con le tecniche più strettamente legate all'uso del mezzo radiofonico. È un versante, tanto per dire, che ci consente di dare giudizi appropriati anche sulla capacità dei comunisti di coniugare la modernità delle tecniche propagandistiche con l'arcaicità di alcuni argomenti più adatti, e questo lo vedremo bene nelle puntate successive, ad un universo rurale e contadino che non al contesto di un paese in rapida trasformazione industriale. Questa volta da una trasmissione di Oggi in Italia, per la precisione da quella andata in onda il 14 gennaio 1951, ascoltiamo una fiaba, Guidina, dal titolo Guidina, risultata vincitrice al concorso per la più bella fiaba indetto dall'Unità di Milano.

0: Guidina. Il concorso per la più bella fiaba, indetto dall'Unità di Milano, è finito, vinto da Loredana Vezzali, una ragazza sedicenne che da 7 anni fa la donna di servizio in un piccolo paese vicino a Modena. Ha vinto perché è la storia di una bambina povera, raccontata semplicemente da una bambina povera. Si intitola Guidina. Ascoltatela, amici, e raccontatela domani ai vostri bimbi, che a quest'ora riposano.
1: Viveva una volta, alla periferia di un piccolo paese, Guidina. Assieme a lei la povera mamma. Ma erano tanto povere che la mamma doveva fabbricare con le proprie mani delle statuine che Guidina vendeva al paese. Fu proprio alla vigilia di Natale che Guidina non ne vendette neppure una. Stanca e affamata, decise di andare a bussare alla porta delle famiglie più ricche del paese, ma a qualunque porta bussasse, riceveva una risposta. Alla sera della vigilia si sta tutti a casa, radunati intorno alla propria tavola, ad aspettare la nascita del bambino Gesù. Allora Guidina rispondeva, io non l'ho una tavola, perché sono povera. E la mia mamma l'ha venduta quando non avevamo da mangiare. Ora non abbiamo né tavola né da mangiare. Ma nessuno aveva compassione di lei, allora Guidina decise di andare a casa. Si fermò. Sedette all'angolo di una casa, sentendo i piedini nudi intirizzirsi dal freddo, e in quell'istante l'immagine del babbo morto in guerra le comparve davanti. La bambina lo abbracciò e disse, «Babbo, portami con te, qui fa freddo, io ho fame». Le campane suonavano, era mezzanotte. La mamma pensava, «La mia Guidina avrà trovato qualche buona famiglia che le avrà dato una tazza di latte come si dà a una propria figlia». Allora si coricò nel giaciglio accanto al camino spento. L'alba del giorno di Natale trovò all'angolo della casa una bambina che stringeva tra le braccia una cassetta di statuine. Era Guidina, che con l'innocenza di tutti i bambini era andata a bussare alla porta di tante famiglie ricche, ma non era andata a bussare alla porta dei poveri credendo che fossero troppo poveri per aiutarla. Non aveva pensato, la povera Guidina, al vecchio proverbio che dice «cuore ricco, cuore avaro». E proprio la vigilia di Natale, i cuori avari avevano fatto morire una bambina innocente.

0: Da una trasmissione del 5 gennaio 1956 vi proponiamo invece una rubrica, il taccuino del postiglione, che introduce una importante chiave di lettura per leggere i principi ispiratori di Radio Praga. Si trattava, di fatto, di moltiplicare al massimo i punti di contatto con gli ascoltatori, favorendo rubriche di posta e di corrispondenza, concorsi a premi, tribune libere aperte alla partecipazione di tutti, quasi un'anticipazione, quindi se volete, del talk show che avrebbe caratterizzato l'era televisiva, in particolare quella degli anni Ottanta. In questo senso, nei confronti dei regimi totalitari affermatisi tra le due guerre mondiali, qui ci imbattiamo in una prima forte discontinuità. Il messaggio autoritario diffuso dalla radio fascista e soprattutto da quella nazista era diretta dall'alto verso il basso. Presupponeva un ascolto esclusivamente passivo all'interno di linee rigidamente prefissate e controllate dagli apparati politici del regime. Qui le linee del progetto autoritario si sposano con una più moderna concezione dell'uso delle comunicazioni di massa, basata più sul coinvolgimento attivo che sulla recezione passiva.
1: Dai, mentre si dimenticava quello che era il miglioramento del tenantale domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati...
2: Cari amici in ascolto, oggi iniziamo la trasmissione della nuova rubrica settimanale Taccuino del Postiglione, che sorge dall'unione delle nostre due precedenti rubriche, le risposte agli ascoltatori e la tribuna degli ascoltatori. Questo, cari amici, vi dice già quale sarà il contenuto della nuova rubrica, rispondere alle vostre domande e anzitutto a quelle che si riferiscono alla Cecoslovacchia, alla vita e al lavoro del nostro popolo. E vogliamo darvi nel contempo la possibilità di esprimere le vostre opinioni sulle cose e sugli avvenimenti di interesse generale. In altre parole, vogliamo che questa rubrica divenga una piattaforma di scambio di opinioni e informazioni e così facendo intendiamo modestamente contribuire alla conoscenza reciproca e ad avvicinare e affratellare i nostri popoli.
3: La settimana delle feste di fine d'anno ha visto giungere nella nostra redazione una ricca messe di lettere e in particolare di auguri e saluti. Ricambiamo perciò anzitutto di cuore i nostri auguri più sentiti a tutti.
4: Ed ora vediamo un po' qualche lettera più da vicino.
5: Gli ascoltatori Brognoni da Siena, Benatti e Vecchi da Modena, Di Stefano da Teramo, Benedetti e Ribuoli da Modena, Furati, emigrato in Francia, Golinelli e Balistrazzi, pure da Modena, inviano calorosi saluti alla piccola Adriana Bellucci, che come noto si trova ospite della Cecoslovacchia per curare la poliomielite e si interessano pure del decorso delle cure.
4: Come molti di voi avranno sentito, proprio ieri sera abbiamo trasmesso un servizio registrato dalla clinica di Janske Lashne, dove Adriana si trova in cura. Diamo perciò la parola al radiocronista che ha eseguito il servizio.
3: Adriana, cari amici, l'ho trovata di ottimo umore. Ha trascorso le feste assieme alla mamma. Naturalmente era un po' dispiaciuta per la lontananza del suo papà, dei parenti, amici e anche del suo cagnolino di cui è letteralmente innamorata. Ma i nuovi amici che ha trovato in Cecoslovacchia hanno fatto del loro meglio per farla felice. E le hanno pure portato tanti regali. Le cure, naturalmente, come logico per una malattia del suo tipo, sono lunghe, ma proseguono in modo soddisfacente. Adriana viene ogni giorno sottoposta a continui massaggi, impacchi caldi ed esercizi di speciale ginnastica. E i medici sperano che dopo un periodo di circa 6 mesi Adriana possa sostenersi in piedi da sé.
4: E da questo punto non si può fare a meno di citare una lettera. Lettera inviataci dall'Italia, dal padre di Adriana, il quale ci scrive:
5: non ho parole sufficienti per ringraziarvi, per dimostrarvi tutta la mia riconoscenza per il dono natalizio che mi avete fatto con la vostra trasmissione della sera di Natale. I vostri auguri sono stati più graditi e più cari, anche perché corredati dalla voce della mia bambina e da quella della mia cara moglie, delle quali sento tanto la mancanza. Malgrado ciò, sono tranquillo, perché le so trattate con tutte le gentilezze possibili ed immaginabili, perché ho fiducia nelle speciali cure che vengono praticate alla bambina e nell'indiscusso valore dei professori e dei dottori curanti.
0: Adriana, la bambina poliomielitica che campeggia al centro di questa puntata del Taccuino del Postiglione, rinvia immagini consuete del nostro spettacolo televisivo. Pensate ai casi di varia umanità che imperversano al Maurizio Costanzo Show. Ci tengo a questi accostamenti che sono un po' arditi e anche un po' arbitrari, detto francamente, perché le analogie sono molto difficili in un campo come questo, però ci tengo proprio per sottolineare in qualche modo come ci fosse un intento moderno o modernizzante comunque nell'uso della radio da parte della redazione di Radio Praga. Ancora una puntata in questo senso del taccuino del postiglione, questa volta del 9 febbraio 1956. È un documento importante anche in chiave contenutistica per illustrare il modo con cui Radio Praga sviluppava il confronto tra la realtà italiana e quella cecoslovacca, ma su questo poi torneremo ampiamente in seguito. Quello che è importante sottolineare qui invece nella chiave di lettura adottata per questa puntata è il rapporto che si instaurava tra l'emittente cecoslovacca e i suoi ascoltatori italiani, la cura costante di aprire canali di collegamento diretti come quello rappresentato dal concorso sul tema «L'avvenimento più interessante della mia vita».
1: Dai, mentre si cercava quello che era il miglioramento del tenantale domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati
3: il taccuino del postiglione.
2: Eccoci quindi nuovamente all'appuntamento del giovedì in questa nostra rubrica, nella quale, cari amici, citiamo le lettere che ci avete inviato e rispondiamo alle vostre richieste. Se volessimo citare tutti coloro che ci hanno scritto la scorsa settimana, anche questa nostra odierna rubrica se ne andrebbe tutta in un lungo elenco, perciò dobbiamo limitarci a ricordare soltanto alcuni. Agli altri risponderemo per lettera.
5: Abbiamo ricevuto una lettera interessante dall'ascoltatore Sbarra di Hainan, in Belgio, che recentemente ha ascoltato questa nostra rubrica assieme ad alcuni amici ed alcuni di essi hanno messo in dubbio l'autenticità delle lettere che avevamo citate, affermando che si trattava soltanto di propaganda. Per poterli convincere del contrario, egli vuole una risposta alla domanda: quale differenza c'è fra l'operaio cecoslovacco e quello italiano?
3: Il signor Sbarra ci scuserà anzitutto se rileviamo che questa domanda non è formulata con molta chiarezza. Noi pensiamo che in sostanza non vi sia differenza tra l'operaio cecoslovacco e quello italiano. Siamo convinti che ambedue desiderano prima di tutto vivere nella pace, vivere bene e felicemente. Resta però da vedere se hanno le condizioni per farlo. Nel nostro paese gli operai non lavorano per ingrossare i profitti di un singolo capitalista, ma il loro lavoro va a vantaggio di tutto il popolo e quindi di loro stessi. Le fabbriche sono di proprietà collettiva e il popolo le amministra attraverso il proprio governo popolare sulla base di un piano nazionale, il quale ha per obiettivo generale l'aumento del tenore di vita materiale e culturale della popolazione.

0: Ecco, una domanda postaci dall'ascoltatore Andajani di Bari, il quale vuole appunto sapere che cosa si pensa in Cecoslovacchia del neorealismo italiano.
1: Centinaia di migliaia di spettatori, come pure i cineasti cecoslovacchi, sono rimasti entusiasti dei film italiani come Roma città aperta di Rossellini o Ladri di biciclette di De Sica, quest'ultimo forse l'opera più umana e profonda della cinematografia italiana contemporanea. Sono rimasti commossi dopo aver visto Chouchat e impressionati profondamente da Roma ore 11, i cui attori sono divenuti nel nostro paese veramente popolari. Come popolari sono i film Achtung Banditi, Non c'è pace tra gli ulivi e Due soldi di speranza. Questi film colpiscono ed appassionano lo spettatore cecoslovacco per la loro veridicità immediata, umana e sconvolgente addirittura, e soprattutto per il messaggio di aspirazione ad una vita migliore che essi contengono. È necessario porre in rilievo il buon gusto e la maestria artistica con cui sono stati creati. È interessante constatare come il nostro pubblico sia stato colpito in particolare da un aspetto di questi film, espresso forse nella maniera più evidente in Due soldi di speranza di Castellani, e cioè l'aspetto in cui balza in rilievo magistralmente il carattere dell'italiano semplice, la sua vita, i suoi sentimenti ed aspirazioni, come pure il colore e la grazia del suo paese. Questi film contengono quegli elementi inimitabili di carattere italiano che riescono a conquistare il cuore del pubblico cecoslovacco.

0: E così, cari amici, concludiamo questa odierna rubrica in attesa di altre lettere, alle quali risponderemo ben volentieri.
1: Un momento. Non dimenticare di far presente ai nostri ascoltatori che abbiamo lanciato un concorso sul tema «L'avvenimento più interessante della mia vita». Su questo tema, l'avvenimento più interessante della mia vita, tutti possono scriverci. Il concorso è aperto sino al 15 marzo, con premi in denaro da 10.000 a 30.000 lire e in prodotti cecoslovacchi di esportazione. Partecipate quindi tutti al nostro concorso «L'avvenimento più interessante della mia vita». Illustrate come più vi aggrada l'avvenimento più interessante della vostra vita e inviate le lettere a Radio Praga, trasmissioni estere, Cecoslovacchia. E vi auguriamo di essere voi i fortunati vincitori.

0: Il concorso ebbe un successo strepitoso, molti scrissero di politica o, per dirla come diceva lo speaker di Radio Praga, espressero i loro sentimenti democratici scrivendoci che il giorno più bello della loro vita è stato quello della caduta del fascismo. Sono componimenti profondi di esperienze, commentavano a Radio Praga, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore che illustrano nella loro maggioranza attraverso fatti vissuti gli aspetti migliori del popolo italiano. Vi proponiamo adesso la puntata del Taccuino del Postiglione del 5 aprile 1956, quella proprio con la proclamazione dei vincitori del concorso.
1: E così, cari amici in ascolto, siamo giunti alla conclusione del nostro grande concorso, l'avvenimento più interessante della mia vita. Un concorso che ha letteralmente inondato la nostra redazione di centinaia di componimenti. Un concorso che ha confermato la nostra convinzione che gli italiani sono dotati di grande talento artistico, poiché anche i più semplici dei componimenti giuntici hanno saputo tratteggiare magnificamente la realtà della vita. È stato un concorso che ci ha aiutato a conoscere meglio i nostri ascoltatori, poiché nei componimenti da essi inviati ci hanno illustrato con efficacia i più interessanti ed importanti avvenimenti della loro vita. Sono componimenti profondi di esperienze, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore, che illustrano nella loro maggioranza, attraverso fatti vissuti, gli aspetti migliori del popolo italiano. La sua vitalità, il suo amore per la vita, per la giustizia, l'ottimismo, la sua innata allegria e nel contempo coraggio e desiderio profondo di felicità.
2: La reciproca comprensione avvicina le genti, perciò faremo una scelta dei migliori componimenti inviatici dai nostri ascoltatori, li tradurremo in lingua ceca e li distribuiremo affinché li leggano anche i nostri cittadini. Così anche i vostri componimenti, cari amici, diventano portatori di comprensione, rafforzano l'amicizia tra i nostri popoli. In questo consiste il risultato maggiore del nostro concorso e crediamo quindi che a buon diritto possiamo esserne tutti orgogliosi.
3: Ed ora, cari amici, vi leggiamo alcuni dei componimenti risultati vincitori che sono già stati citati nella nostra rubrica oppure lo sono oggi per la prima volta. Per primo leggiamo un brano del tema inviato da Ettore Baraldi, al quale il sorteggio ha assegnato il primo premio di 30.000 lire.
4: I braccianti stavano fermi sul limitare del campo discorrendo. Io ero in disparte, guardavo la terra lontana senza confine e avevo paura. Paura non so di che, ma ero piccolo in un gran mondo di terra. Il caporale fischiò, ci si mosse. Le prime zappate di terra sono divertenti per uno che non abbia mai zappato. Ma gli altri vanno avanti, ti lasciano indietro. Le mani tenere e bianche ti fanno male. Le prime vesciche di sangue e non resisti più. Allora cerchi di scappare per un po' dietro l'argine. I vicini ti tirano avanti. E tu, mentre piangi per il dolore, guardi la zappa ritta dietro la fila dei lavoratori che si perde lontana. Quando ritorni in fila, i braccianti ti guardano di sottecchi, maliziosamente. Vedrai, passerà, tocca a tutti. È il primo giorno, poi ti abitui. Così dissero a me. Nessuno mi disse niente perché ero scappato. Erano scappati anche loro. Un giorno. Qualcuno mi guardò e bestemmiò. Ero diventato uno di loro in un sol giorno. Ero entrato nella vita. Quella prima giornata di lavoro è l'avvenimento più importante della mia vita. Qualcuno incapace a riconoscere nel lavoro un fatto determinante nella vita, importante e nobile, potrebbe anche ridere. Non capirebbe che cosa significa entrare nella vita della grande massa di popolo che lavora e lotta per vivere e conquistare un domani più sereno e bello. Ecco perché quel giorno segna nella mia vita l'avvenimento più interessante.
0: Il primo giorno di lavoro come un rito di iniziazione, come l'ingresso all'interno di una comunità guerriera, a riprova del lavoro come elemento forte di un'identità granitica nell'autorappresentazione dei militanti comunisti italiani. Ma su questo aspetto, proprio legato al rapporto tra autorappresentazione e realtà, torneremo ampiamente nelle puntate successive. Tornando invece al concorso, ai temi inviati a Radio Praga sull'avvenimento più interessante della mia vita, devo dire che alla fine ne erano arrivati quasi un migliaio, tra i quali, sovvertendo ogni criterio meritocratico, furono selezionati 30 per affidare poi al sorteggio la scelta dei tre vincitori. Il primo premio di 30.000, l'avete appena ascoltato, andò ad Ettore Baraldi, che aveva fatto proprio questo racconto legato sul al valore del lavoro. 20.000 lire a Dino Incerti e Luigi Balestrazzi, 10.000 a Fanny Serafini, mentre gli altri toccarono a chi un vaso di cristallo di Boemia, a chi una statuina del famoso bambino Gesù miracolo di Praga, tra virgolette, cito dal documento di Radio Praga, a chi è infine un vaso di cristallo con in rilievo figure sportive. Ma i premi contavano poco. Come scrisse Pietro Marassi da Udine, sono certo di essere escluso da questo concorso perché durante la mia vita non ho passato belle giornate, anzi, il contrario. La più bella giornata della mia vita deve ancora venire e sarà quando il Partito dei Lavoratori andrà al potere. Ancora un concorso adesso, questa volta riservato ai bambini, nell'ambito della trasmissione del 10 aprile 1956, Gli amici di Pierino e di Irene. Pierino e Irene, il concorso a premi per chi invia una fotografia, servono in questo caso ad esemplificare, da un lato, la segmentazione del palinsesto per fasce di età e di appartenenze sociali e professionali. Vi ricordate, nella puntata introduttiva ci siamo soffermati su questo aspetto particolare del progetto pedagogico autoritario del Partito Comunista Italiano e di come questo progetto si riversasse all'interno del palinsesto di Radio Praga, e dall'altro invece le tecniche di coinvolgimento del pubblico adottate con molta efficacia dalla redazione delle emissioni in lingua italiana della stessa radio cecoslovacca. Ascoltiamo adesso, proprio dal 10 aprile 1956, questa trasmissione dedicata a un concorso fotografico bandito per Gli amici di Pierino e Irene.
3: Gli amici di Pierino e di Irene.
5: Cari amici in ascolto, il sorteggio odierno è riservato solo a coloro che ci hanno inviato la loro fotografia.
2: Cari amici italiani, abbiamo qui il nostro grande albo e ogni vostra fotografia, oltre al nome, ha anche un numero.
3: Martin ha nelle mani un sacchetto contenente oltre 200 numeri, tanti quante sono le fotografie che ci hanno finora inviato gli amici di Pierino e di Irene. Ora estrarremo il primo numero e vedremo a quale fotografia corrisponderà sul nostro albo.
2: Cari amici, attenzione!
5: Mentre suonavano le nostre fanfare, Martin ha estratto un numero. Vuoi dirlo, per favore, a voce alta?
3: È il numero 1.
5: Dato che il numero è molto basso, lo troveremo subito, senza sfogliare molte pagine. Ecco qua, ragazzi, mi sembra che lo conosciate molto bene, dato che ci scrive spesso.
2: Si tratta della fotografia di Gnani Valerio, che riceverà un modello di trattore Zetor 25 con ruote gommate.
3: Caro Valerio, siamo contenti che hai vinto, anche perché sei un nostro vecchio ascoltatore. Congratulazioni e auguri.
5: Come avete visto, cari ragazzi italiani, il numero era molto basso ed è stata anche per noi una sorpresa.
0: Se i concorsi e le rubriche di corrispondenza segnalano il versante della modernità delle tecniche radiofoniche adottate da Radio Praga, i contenuti restano quelli segnati dalla forte vocazione pedagogico nazional-popolare del progetto culturale del PC. In chiusura di questa seconda puntata vi proponiamo due esempi di trasmissioni che vanno proprio in questa direzione. Il primo è relativo al programma di Oggi in Italia, andato in onda il 16 gennaio 1951. In questo caso, come ascolterete, il tema della protesta contro gli ambienti guerrafondai degli Stati Uniti viene coniugato con un'ambientazione da bar di paese e con temi che forse in altri contesti ideologici avrebbero potuto definirsi tranquillamente sciovinistici o nazionalistici.
3: Protestiamo contro Eisenhower. Dialoghetto.
5: Ciao Piero, qual buon vento ti porta?
2: Vengo ora dall'assemblea tenuta dal Comitato dei Partigiani della Pace. Abbiamo, come vedi, fatto tardi, ma la riunione e le decisioni che ne sono uscite sono importanti.
3: I signori desiderano?
6: Io un caffè.
2: A me...
3: Coca-Cola?
2: Ma che Coca-Cola? Dammi una San Pellegrino. Questi hanno incominciato con la Coca-Cola, poi con il piano Marshall, dopo con il patto atlantico, ed ora siamo già ad Eisenhower. Voglio una San Pellegrino. Almeno l'acqua frizzante, quella la voglio italiana. Perché se andiamo avanti così, ci manderanno in trincea e invece di darci tabacco da ciccare, come nel 14-18, ci scorteranno di chewing gum.
5: Eh già, domani arriva il generale americano a Roma.
2: Però il governo deve essere molto allarmato e preoccupato del desiderio di pace degli italiani per giungere ad emanare quell'ingiustificato provvedimento nel quale si minacciano sanzioni un po' a tutti.
5: Questo è un segno di debolezza, non certo di forza.
2: Però intanto le misure ci sono.
5: Ma non serviranno a nulla, non avranno efficacia alcuna perché esse sono incostituzionali.
2: Io non me ne intendo molto, ma so che la Costituzione della Repubblica assicura ai cittadini le libertà fondamentali di propaganda, di riunione e di organizzazione, per cui gli italiani sono liberi di riunirsi pacificamente per manifestare, nei termini consentiti dalla Costituzione, con scioperi e manifestazioni, la loro volontà di pace.
5: Credo sia nostro dovere togliere al generale americano la illusione che noi siamo per la guerra. Concretamente noi dobbiamo dimostrare che vogliamo vivere in pace con l'America, con l'Unione Sovietica e con tutti gli altri paesi.
2: Non tenendo conto del bando De Gasperi?
5: Ma per l'appunto, amico mio, primo perché è un bando illegale privo di efficacia giuridica e secondo perché ci si può cadere tutti una volta, ma due no. Buoni sì, ma fessi no.
2: Già, ci vuol poco a piazzarti le giberne e i mitra e mentre ti sbattono fuori d'Italia, gli altri, gli americani, vengono qui.
5: E certo, qui c'è il vino buono, il clima dolce, le donne graziose.
2: E tu fuori dai confini a farti accoppare perché gli americani e i loro amici se la godano in Italia. No, stavolta non attacca. Io sono stufo di guerre. Io domani tiro giù la saracinesca. Paffete, come se votassi no alla guerra.
5: Manifesteremo insieme la nostra volontà di pace. È meglio fare oggi ciò che saremo costretti a fare troppo tardi domani. Cameriera?
3: Eccomi, signore.
5: Conto.
0: Una San Pellegrino contro la Coca-Cola nel segno dell'antiamericanismo. L'ultimo documento che vi proponiamo è di tutt'altro tipo, è una sorta di dispensa da scuola di partito e si riferisce ancora a una trasmissione di oggi in Italia, quella del 10 febbraio 1951, dedicata alla storia del Partito Comunista Italiano. A 30 anni dalla fondazione, il partito autocelebrava la propria vicenda con una rappresentazione dai toni netti e recisi, sorretti dalla consapevolezza di venire da lontano e di andare lontano. Dedicheremo una puntata specifica al modo ricco di censure, rimozioni, agiografie con cui il PC ripercorreva la propria storia. Qui al solito ci interessa soprattutto il modello di comunicazione radiofonica adottato, con un dialogo che cerca di rendere gradevole e accattivante un approccio che invece è piuttosto didascalico se non piattamente scolastico.
3: Nella nostra rubrica Il Partito Comunista a 30 anni, ascoltate ora La lotta su due fronti.
2: Buonasera Giovanni, come va?
6: Come vuoi che vada, si tira avanti lavorando e lottando.
2: Devono essere oramai molti anni che tu lavori e lotti per un mondo migliore.
6: Che tiro la carretta sono 45 anni e che milito nel partito della classe operaia sono ormai quasi 40. Ho cominciato a frequentare a 15 anni la sezione socialista con mio padre.
2: E quando passasti al Partito Comunista?
6: A Livorno nel 21 con la frazione astensionista.
2: Conosci bene allora le vicende di quel tempo, i sacrifici e le lotte?
6: Abbastanza per averle vissute da vicino.
2: Tu dovresti farci un grande favore, Giovanni.
6: Anche due, se posso.
2: Dovresti dedicarci qualche ora per raccontarci la storia di lotta del Partito Comunista.
6: Qualche ora è troppo, ma una decina di minuti, due volte alla settimana, ve li posso dedicare.
2: E da quando incominciamo?
6: Anche ora. Se a voi garba, potremmo trovarci ogni sabato e ogni mercoledì verso le 22.45.
2: Perché alle 22.45? Non potremo anticipare?
6: Per ora no, perché esco alle 10 di sera dal lavoro e poi mi devo fare più di mezz'ora di tram. E alle 23 parte l'ultimo tram. Se siete d'accordo, fissiamo per le 22.45 il mercoledì e il sabato.
2: D'accordo.
6: Oh, ditemi ora da quale periodo vorreste che io incominciassi stasera. Quello prima della fondazione?
2: Su questo periodo abbiamo già seguito sulla stampa e anche oggi in Italia ne ha parlato. Quello che non abbiamo ancora approfondito è come si mosse il Partito Comunista dopo Livorno e quali problemi si posero di fronte ad esso.
6: Sta bene. Come voi certamente saprete, la nascita del Partito Comunista esasperò in Italia i gruppi capitalistici e i loro giannizzeri armati, i fascisti. Questi ultimi, infatti, si scagliarono con rabbia maggiore contro le organizzazioni operaie e quelle del partito. Spartaco Lavagnini, uno dei dirigenti dei ferrovieri e dei comunisti fiorentini, veniva vilmente assassinato al suo posto di lavoro il 7 febbraio 1921. ma agli attacchi dei fascisti si aggiunsero in quel particolare momento quelli dei riformisti.
2: Dei D'Aragona, dei Rigola, vuoi dire?
6: Esattamente, e che ingiuriavano il nostro Gramsci. Però, amici miei, se è vero che a Livorno si era fondato il nuovo partito della classe operaia, partito rivoluzionario, non si era ancora risolto il problema del suo giusto orientamento teorico e politico.
2: E perché questo?
6: Perché l'acquisizione di questo orientamento richiedeva un'ulteriore lotta, in quanto noi eravamo usciti da un partito malato e inquinato dai miasmi dell'opportunismo e, per naturale reazione, anche dalle esagerazioni estremiste anarcoidi, e ci portavamo dietro una gran parte di queste infezioni. Infatti, non vi è certamente nuovo che nel Partito Comunista erano confluiti questi gruppi. Ordine Nuovo, corrente astensionista capeggiata da Bordiga dal gruppo Marabini-Graziadei, che era quasi al completo d'accordo con l'Ordine Nuovo, dal quale dissentiva solo sulla questione della tempestività di fare allora la scissione, non essendovi ancora ben preparato.
2: Ma scusa Giovanni se ti interrompo, la frazione astensionista perché si definiva così?
6: Astensionista si definiva la frazione capeggiata da Bordiga perché essa era contro ogni partecipazione alle elezioni politiche e amministrative, avendo scoperto che il Parlamento corrompe.
2: Perciò per non essere corrotti si doveva smetterla con la partecipazione alle elezioni.
6: Esatto. Sarebbe come se dicessimo, siccome il fuoco può distruggere anche le nostre case, smettiamola di accenderlo per fare la minestra.
0: Bordiga è il vilain della storia, il cattivo a cui, come vedremo, non sarà risparmiato nessun insulto, così come toccherà ai Tresso, Leonetti e Ravazzoli della svolta del 1930, a Silone, a Tasca e a tutti i dissidenti fino a Cucchi e Magnani, i Magnacucchi Titini, su cui nel 1951 e nel 1952 Radio Praga concentrerà i propri strali polemici. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate, a partire da quella di domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: Nacque dal cinema l'immagine dell'American Dream all'italiana dopo anni di bombardamenti e privazioni.
1: Maccheroni, questa è roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano.
0: Con un americano a Roma, Alberto Sordi dipinse abilmente un giovane romano che sognava a Kansas City, abilmente diretto da Steno.
2: Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a coso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato.

parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Che ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente.

0: Ma tu che fai, non vengi?
1: Chi è? Oh, ecco, ben vengo, per forza.
2: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, là.
3: Aveva scritto una lettera feroce a Vittorio De Sica a Giulio Andreotti, deluso dalla proiezione di Umberto D, che riteneva mostrasse all'estero un volto dell'Italia inidoneo alla fase storica che il paese stava attraversando.
4: Dovevo fronteggiare una situazione anche politica delicata, perché vi era anche un notevole orientamento a sinistra. Bisogna spiegare molto bene cosa significa questo. Intanto inquadrarlo nel periodo. Far passare una legge di sostegno per il cinema fu difficilissimo, perché c'erano moltissime cose da fare, sia di ricostruzione sia di costruzione. Si diceva: ma perché allora non si aiuta un libro, e così via. Però era invece un mezzo potente per affermare una presenza italiana nel mondo e anche un'attività importante, sia diretta sia indiretta, con tutto l'indotto, a cominciare a Roma dalla stessa ripresa di Cinecittà. Quindi il concetto fu questo, ci fu una polemica. Il neorealismo deve rappresentare l'Italia com'è, quindi non si devono mettere limiti. C'è miseria, si parla di miseria, però l'Italia non è fatta solo di ladri di biciclette. Beh, oggi poi ladri di biciclette non ci sarebbero più, sarebbero ladri molto più importanti, ma di pensionati che muoiono di fame. L'Italia è fatta anche di Don Bosco, è fatta anche di chi ha inventato la cura antitubercolare, così c'era questa necessità. Io mi sono trovato spesso a fare l'asino tra i suoni su migliaia di film. Quanti sono i film che sono stati censurati? Si conta sulle dita di una mano.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coach e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Oggi ascolteremo alcuni estratti delle trasmissioni storiche di Radio Rai nell'edizione 1989-90, come di consueto, che vide il Napoli conquistare il secondo titolo della sua storia. Campionato molto combattuto, con un inseguimento del Milan sul Napoli, concretizzato alla 26esima giornata e perso alla penultima grazie ad una discussa sconfitta sul campo del Verona. L'Inter campione uscente non riconfermò il rendimento della stagione precedente, nonostante l'acquisto di Jürgen Klinsmann, uno degli attaccanti più forti in circolazione. Nel girone di andata la formazione azzurra non incontrò ostacoli. Il Napoli batté entrambe le milanesi e in particolare il Milan, la reale antagonista di quel campionato, il 1 ottobre, con il netto risultato di 3-0. Noi ascoltiamo da tutto il calcio minuto per minuto ciò che accadde invece il 22 ottobre, con i campani che sconfissero l'Inter per 2-0 e il Milan che si impose sulla Roma di misura con il punteggio di 1-0. Ascoltiamo le voci di Enrico Ameri dal San Paolo e di Sandro Ciotti dal Meazza.
1: Attenzione, Careca ha portato in vantaggio il Napoli. Careca ha portato in vantaggio il Napoli dopo un precedente tiro. La palla era stata ribattuta e il giocatore ha ripreso il pallone a distanza ravvicinata e ha messo il pallone in rete con un tiro violentissimo dal basso verso l'alto. Il pallone è entrato in porta. 1-0 per la formazione del Napoli.
2: Vai a proseguire, Mary. Vai pure,
1: sì,
2: a proseguire.
1: Ecco, vediamo che tutto il pubblico è in piedi. Careca, ripeto, è l'autore del gol della formazione napoletana. È passato in vantaggio il Napoli. Siamo giunti, gentili ascoltatori, alla mezz'ora esatta e 45 secondi di gioco del secondo tempo. Careca ha portato in vantaggio la formazione napoletana. Vi lascio immaginare l'entusiasmo degli 80.000 che sono tutti in piedi a applaudire questo grosso esploit del numero 9, che fra le altre cose non era sembrato molto in forma, perlomeno fino a queste battute. Poi Careca però non si è lasciato sfuggire l'occasione. Dopo un primo tiro che era stato ribattuto da parte dei giocatori della difesa dell'Azzurra, è entrato sul pallone a distanza ravvicinata, ha messo la palla in rete con un tiro dal basso verso l'alto. 1-0 per la formazione del Napoli. Vedremo ora quali saranno le reazioni della
3: squadra. Scusa Enrico, ti devo interrompere. Da Milano è andato in gol Van Basten, intervenendo su un cross da sinistra di Evani, ha colpito di testa con grande coordinazione, mettendo la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra di Cervone, che non ha potuto tentare nulla. E pertanto, mentre mancano 8 minuti alla conclusione, Milan 1, Roma 0, a terra linea.
1: Sì, d'accordo, io adesso vorrei seguire per qualche istante soltanto la reazione da parte dell'Inter, che mi sembra che ci sia, e Mandorlini, il pallone terminato in fallo laterale all'altezza della bandierina calcedonica, sta per essere la rimessa in gioco. La palla poi è terminata oltre il fondo, c'è stato un intervento di testa da parte di Berti, non è riuscito a far altro che mandare la palla oltre il fondo, quindi suma l'azione d'attacco da parte

0: della formazione nerazzurra, che ripeta subito reagito. Linea a Ciotti.
1: La linea, come abbiamo già segnalato con il flash precedente, è andato in vantaggio il Milan con Van Basten. C'è stato un lancio sbagliato di Bruno Conti catturato da Baresi, la palla di Conti era indirizzata verso Feller, impossibilitato a intervenire nell'occasione. Sul rilancio di Baresi è andato via sulla sinistra Ivani, cross e appostato quasi all'altezza del secondo palo, quello cioè alla sinistra di Cervone, è intervenuto Van Basten colpendo con grande precisione di testa e mettendo la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra del portiere romanista. C'è adesso una posizione per la Roma, la batte Girolin, interviene Baresi, sta per entrare Bruno Conti, perde palla, la recupera Ancelotti, serve Tassotti ancora verso l'ultimo arrivato, e cioè Struppa, che apre ancora su Tassotti, che libera Maldini, che si è improvvisato attaccante, entra in area da solo Ancelotti, sbaglia il controllo, si allarga troppo sulla sinistra, si porta comunque la palla sul destro, serve Donadoni, finta di quest'ultimo, tiro poi di sinistra rimpallato da Girolin. A 6 minuti dalla conclusione a San Siro, Milan in vantaggio per 1-0. Linea Provenzali.
2: La linea è momento allo studio, visto che non ci sono novità di cui dare conto. E allora torniamo, e cercando di seguire in contemporanea tanto Napoli-Inter che Milan-Roma e Genoa-Juventus, quindi rapidi interventi da tutte e tre, flash dagli altri campi, la linea d'Enrico Ameri.
0: Sì, osserviamo in questo momento una scena, viene espulso Verdelli per aver dato un calcio al giocatore del Napoli, viene espulso il libero della formazione dell'Internazionale e Verdelli, il quale abbandona il campo ma ne approfitta anche per dissetarsi mentre passa davanti alla propria panchina. Il portiere Maggiore ritorna tra i pali, la formazione nerazzurra giocherà assieme al 38esimo gli ultimi 6 minuti di gioco, gli ultimi 7 minuti di questo secondo tempo in 10 uomini. Vediamo che il gioco è ancora fermo davanti alla nostra postazione microfonica, abbandonata frattanto la tribuna stampa dove ha seguito il primo tempo il nostro direttore generale, il dottor Biagio Agnes, ha lasciato poco fa dopo aver seguito tutto il primo tempo di questa partita. Ecco intanto che sta per riprendere il gioco con un calcio di punizione che sta per essere battuto da Maradona, batte il calcio di punizione, serve sulla sinistra Mauro, che ricordiamo è intervenuto nel corso di questi secondi 45 minuti di gioco esattamente al posto di Corradini al 28esimo, poi la palla recuperata da Crisma che riporta ancora il pallone in avanti ed è una Inter che si precipita ancora all'attacco con un lungo lancio sullo stesso motore sinistro dove corre prontamente Berti, su lui convergono due uomini e c'è una bellissima finta da parte di Alemão che si può dire è stato l'artefice di questa vittoria, perché da Alemão è partita l'azione e anche il primo tiro che era stato ribattuto, su cui poi ha fatto irruzione Carega ed è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco ancora la formazione del Napoli che si rivolta all'attacco e Alemão ancora conduce il pallone verso l'area avversaria, è giunto al limite, entra dentro in questo momento in area, rimette ancora verso il centro, accorre Maradona per il tiro finale, batte il portiere con un tiro che entra sulla destra, Malgioglio ha battuto per la seconda volta da Maradona, il giocatore si è fermato, ha preso la mira e ha mandato il pallone quasi fintando nei confronti di Malgioglio sulla destra della porta difesa dal difensore Malgioglio, che ripeto all'inizio del secondo tempo ha preso il posto di Ezenga che per una contrattura è rimasto negli spogliatoi. Malgioglio battuto per la seconda volta, i giochi ormai si può dire sono fatti, siamo giunti al 39esimo del secondo tempo, 2-0 per la formazione partenopea. Maradona si è portato alle spalle della porta di Malgioglio, vale a dire la porta che si trova sulla sinistra della tribuna centrale, per ricevere ancora l'applauso dalla folla. Ora si riporta al centro del campo, i nerazzurri stanno per rimettere il pallone in gioco ma si può dire che la partita ormai è persa per loro, 2-0 sono difficilmente rimontabili. A 5 minuti dalla conclusione cediamo la linea a Milano.
1: Sì, riprendiamo la linea da Milano, siamo ormai in pieno recupero, il 46esimo minuto della ripresa, contropiede del Milan, la Roma è stata generosissima nel reagire alla rete di Van Basten, si è portata pericolosamente sotto misura, in questo istante De Lia fischia la fine. Risultato finale dunque, Milan batte Roma 1-0, rete di Van Basten al 37esimo della ripresa.
2: Questa è la situazione, Ameri, fino al termine di Napoli-Inter.
0: Sta attaccando ancora la formazione del Napoli, è Carnevale che sulla destra ha ricevuto da Careca, avanza nella posizione di ala destra, poi stringe un po' verso il centro, al limite dell'area, tocca per la corrente Alemão che è stato lo strepitoso protagonista di questa fase finale dell'incontro. In pratica i gol della vittoria portano la sua firma insieme con quella degli autori veri, reali di questi gol. Infatti è stata dalle azioni di Alemão che sono scaturite poi i tiri di Careca e successivamente di Maradona. Siamo i 43-54 secondi del secondo tempo, 2-0 per la formazione napoletana, con il pubblico che è in delirio naturalmente, mentre la palla sta per essere messa in gioco dal portiere Giuliano. Devo dire che la vittoria anche in queste proporzioni era un po' in attesa, fine conti l'Inter è stata una squadra che si è battuta molto bene durante tutti il primo e il secondo tempo, sta giocando in questo momento senza Verdelli perché Verdelli è stato espulso quasi nella fase conclusiva un 7-8 minuti fa dall'arbitro Longhi per aver dato un calcio a un avversario. Ora c'è un calcio di rimessa da parte della formazione del Mentre. Esce in questo momento Alemão ed entra sul terreno di gioco il numero 13 Biliardi. Alemão, giusto riposo, viene allontanato dal campo dallo stesso allenatore Bigon. Al suo posto entra Biliardi, mentre c'è il calcio di rimessa da parte del portiere. Ribatte Breme dalla parte opposta, cerca di recuperare Klisman, attivissimo, lancia ancora sul terreno di destra Cucchi, che ha sostituito Morello nel corso del secondo tempo. Tentativo di un colpo di tacco indirizzato al pallone verso il centro, però vediamo che il colpo di tacco non riesce. Poi c'è un intervento da parte di un giocatore napoletano, esattamente di Baroni, che confusi ha tenuto su tutta la difesa, soprattutto quando più forte era la pressione da parte della formazione dell'Azzurra. E quindi vediamo che ora sul pallone c'è De Napoli, che si sposta sul settore di sinistra, pilota il pallone ancora in avanti, lo seguono i compagni che vogliono ancora sfruttare questa azione verso il centro, e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita.

0: Il Napoli conquistò il primato di campione d'inverno il 17 dicembre. L'inizio del girone di ritorno evidenziò un Napoli in netto calo. Il rallentamento favorì soprattutto il Milan, le cui speranze si rinfocolarono dopo aver vinto lo scontro diretto dell'11 febbraio, dove la squadra di Arrigo Sacchi restituì il pesante 3-0 subito al San Paolo nella partita di andata. Ascoltiamo adesso la voce di Ameri che commenta il terzo gol di Van Basten, autore di uno splendido campionato che lo vide conquistare la classifica marcatori con 19 reti. A seguire l'intervista dell'inviato Tonino Raffa ad Arrigo Sacchi da Domenica Sport.
1: Attenzione, ha segnato Van Basten la terza rete della formazione milanista. Da pochi passi è riuscito a insaccare il numero 9 del Milan e pertanto si ripete lo stesso risultato dell'incontro di andata, 3-0 in favore della formazione del Milan, come per 3-0 aveva battuto il Napoli e il Milan all'incontro di andata. Van Basten quindi si unisce alla schiera di quelli che hanno segnato oggi. Massaro, ripeto, nel corso del secondo tempo, subito quasi in apertura di gioco, è giunto Van Basten dopo il gol messo a segno anche da Maldini. E vi devo ricordare ancora un altro particolare a proposito di tiri e di gol, che prima Rijkaard aveva operato nel settore di destra un gran tiro verso la porta di Giuliani e Giuliani era riuscito a deviare questo tiro formidabile mandandolo a rimbalzare sul palo alla sua sinistra e poi era schizzato sul fondo.

0: Molto bene, cominciamo dalla partita di Milano. Un grande Milan ha annullato il Napoli, il campionato è ancora tutto da rifare. Il Milan ha costruito un'infinità di azioni da gol, ha preso un palo con Evani, un altro tiro di Rijkaard è stato deviato sul palo da Giuliani, che ha salvato la squadra da un passivo più severo. Tonino Raffa.
1: Eccomi qua Enrico, e con me c'è Arrigo Sacchi. Allora Sacchi, un Milan che magari può essere in difficoltà con le provinciali, ma è grande contro le grandi.
2: Beh, direi che finora è stato così, le ultime tre sono quelle che ci hanno portato via più punti.
1: Senta, da una sostituzione, quella di Donadoni nel primo tempo per infortunio, con Evani nasce il fatto scardinante secondo noi della partita, un Evani straripante che ci mette lo zampino nei tre gol.
2: Non sono completamente d'accordo, il Milan è partito alla grande, era già andato vicinissimo al gol con Donadoni, e quindi la sua uscita ci ha creato dei problemi, anche perché era un giocatore adatto negli spazi brevi.
1: Però è una dimostrazione di forza del collettivo sicuramente.
2: Ecco, Evani è stato molto bravo in questo, come tutta la squadra, hanno fatto veramente una grande partita. Io devo essere grato a questi giocatori, devo essere grato a questo pubblico, mi sono divertito, loro si sono divertiti, abbiamo vinto credo meritatamente, e questo direi è importante. È stata una buona partita pur giocando su un campo che non era ottimale, ma allora la dimostrazione è che quando i giocatori sono bravi, quando c'è la volontà e quando si gioca come si deve giocare, allora anche il campo non ottimale non ti frena.
1: Per contro, un Napoli apparso abbastanza logoro, o il Milan è stato davvero troppo grande oggi, Sacchi?
2: Ma è difficile a dirsi. Napoli è sempre una grande squadra, ha sempre dei grandissimi giocatori. Oggi credo che il Milan abbia vinto meritatamente, però purtroppo per noi non è che con questa vittoria abbiamo distaccato il Napoli, l'abbiamo solo raggiunto e adesso comincia la vera volata.
1: Finirà come nell'Ippica, quando il cavallo in rimonta vince quasi sempre?
2: Non lo so questo, io so che se, i miei giocatori non devono mollare, e non molleremo, e poi alla fine, se saremo più bravi, è giusto che vinciamo noi, come ho già detto tante altre volte, se sarà il Napoli più bravo è anche giusto che vinca il Napoli. Oggi i miei giocatori non avevo chiesto la vittoria, avevo chiesto di giocare bene, loro sono stati bravissimi, perché non solo hanno giocato bene ma hanno anche vinto, e questo mi dà grande soddisfazione.

La rimonta dei rossoneri si concretizzò due settimane più tardi, quando gli azzurri caddero nuovamente nel capoluogo lombardo, stavolta per mano dell'Inter, vedendosi sorpassare in vetta la classifica. La squadra di Sacchi resistette al primo posto anche nel mese di marzo, malgrado le due pesanti sconfitte consecutive patite nei big match contro la Juventus e i nerazzurri.

0: i nerazzurri, detentori del titolo fino a quel momento, riscattarono con la prestigiosa vittoria sul Napoli un cammino mediocre che li vide abbandonare presto ogni possibilità di riconferma ai vertici della classifica. Ascoltiamo adesso gli interventi da San Siro di Enrico Ameri per i tre gol dell'Inter nel 3-1 al Napoli e il terzo gol del Milan vittorioso sulla Roma per 4-0, commentato da Alfredo Provenzali. Prima però un ricordo di Massimo De Luca, del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, scomparso proprio il giorno precedente alla domenica del 25 febbraio.
1: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Mario Giobbe. Conduce Massimo De Luca.
2: Dallo studio centrale di Milano, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. È una giornata particolare questa per tutti noi cittadini italiani, una giornata segnata dall'emozione per la scomparsa del presidente Pertini. Una emozione, diremmo, ancora più di un lutto, sia per il modo sereno con cui lo stesso presidente Pertini aveva preannunciato di essere uno degli esponenti della generazione alla fine della giornata, quando aveva parlato a Strasburgo, e sia per la discrezione con cui il nostro ex presidente della Repubblica ha predisposto che le sue stesse esequie avvengano in forma strettamente privata. Quindi parliamo di emozione con la misura che egli stesso ci ha voluto insegnare, e un'emozione che si è trasmessa immediatamente al mondo dello sport, tanto è vero che il calcio ha immediatamente stabilito un minuto di raccoglimento su tutti i campi, che in ogni impianto è stato osservato, così come il mondo dello sport ha voluto, tramite il presidente del CONI Gattai, ricordare quanto l'ex presidente della Repubblica avesse saputo cogliere il significato dello sport, il significato sociale, il momento importante di questa attività, rivelandosi sempre accanto a questo momento importante della vita sociale.

0: Deve cominciare ancora il secondo tempo a Torino. Il primo si è concluso in parità 1-1 tra Juventus e Genoa per la rete di Galia al terzo e l'autogol.
1: Attenzione, pareggio dell'Internazionale. Credo che si tratti di un'autorete. Dovrebbe trovarsi di un'autorete, anche se l'azione è stata propiziata evidentemente da Serena e da Crisman, che sono saltati insieme con i giocatori della difesa. Dovrebbe trattarsi di un'autorete, a mio avviso, di Corradini. Saprò essere più preciso nel nostro prossimo collegamento. L'Inter comunque ha pareggiato. 3 primi e 45 secondi dall'inizio del secondo tempo, l'Inter ha pareggiato. Il gol che Careca aveva messo in porta al settimo minuto del prima frazione di gioco, pertanto il punteggio è ora sul 1-1. È stato il numero 2 Ferrara a mettere il pallone in rete, pertanto l'autorete è di Ferrara, che giocava appunto su Crisman. Per cercare di bloccare l'azione, Ferrara ha messo il pallone rendendo vano l'intervento di Giuliani, e intanto è ancora l'Inter che si porta in attacco e lo fa con Crisman. Ha raddoppiato la formazione nerazzurra. Klinsmann con un colpo di testa ha reso anche vano l'estremo intervento operato da Ferrara, che ha cercato di ribattere il pallone, anzi di Cusi, che ha cercato di ribattere il pallone. Un colpo di testa a distanza ravvicinata su azione d'angolo. Klinsmann ha raddoppiato per la formazione nerazzurra e sta raccogliendo adesso, si può dire, l'Internazionale i frutti di un lavoro che è durato, si può dire, per quasi tutto il primo tempo, da quando la formazione del Napoli era passata in vantaggio al settimo minuto. Ha cominciato a lavorare a fianchi di avversari la formazione nerazzurra, ma soltanto in questa fase iniziale del secondo tempo riesce a raccogliere i frutti del suo grande lavoro. Il Napoli sembra che si stia spegnendo. 2-1 per la formazione dell'Inter e siamo giunti esattamente all'ottavo minuto, al nono del secondo tempo. Nerazzurri, l'ha segnata Bianchi, aveva compiuto un'altra prodezza Giuliani, autore veramente di tre splendidi interventi nel corso di questa partita sul tiro dal limite di Crisman. Aveva compiuto, dicevo, un'autentica prodezza deviando questo tiro e sembrava che il pallone dovesse sfuggire ad accorrere prontissimo di Bianchi, che invece è riuscito ad entrare sulla palla e da posizione angolatissima ha messo il pallone in rete con un tiro dal basso verso l'alto. Nulla da fare per il Napoli, ma già vi stavo dicendo che il Napoli ci sembrava fin dall'inizio di questa ripresa, sembrava che Napoli stesse disunendosi, quindi ha subito e sta subendo un po' passivamente, si può dire, la reazione dell'Inter, che finalmente sta cogliendo i frutti di un lavoro che è durato per tutti i 45 minuti. E ricordiamo ancora che c'è stata quella rete famosa di Carnevale che è stata annullata, e quindi anche questo forse ha contribuito a bloccare un po' la formazione partenopea. Pertanto 3-1 è il punteggio in questo momento dell'incontro di calcio fra l'Inter e Napoli a favore dei nerazzurri, e cedo la linea.
2: Attenzione, ti interrompo dal Flaminio, terzo gol del Milan messo a segno da Van Basten. Milan in vantaggio sulla Roma per 3-0.

L'aggancio si verificò alla 31esima giornata, quando il Napoli vinse a tavolino contro l'Atalanta per una monetina lanciata dagli spalti che ferì Alemão, episodio che non mancò di suscitare polemiche, con i rossoneri che furono fermati sul pari dal Bologna. Ai felsinei non venne inoltre accordato un gol che avrebbe potuto consegnare loro la vittoria. Il 22 aprile, al penultimo turno, i meneghini persero i nervi nell'ultima mezz'ora della trasferta di Verona, cosa che sfociò in ben 4 cartellini rossi tra campo e panchina, e finirono per capitolare inaspettatamente 2-1 contro i padroni di casa, da par loro impegnati nell'affannosa corsa alla salvezza. Del risultato, che richiamò alla mente dei tifosi rossoneri la fatal Verona del campionato 1972-73, approfittarono i partenopei grazie ad un 4-2 sul campo del Bologna, che restituì loro il comando solitario. L'ultima domenica avrebbe quindi assegnato lo scudetto. Con l'audio adesso ascolteremo le fasi finali della partita di Verona, con Enrico Imeri a commentare dai microfoni di Tutto il Calcio minuto per minuto e a seguire le interviste del post partita di Nicoletta Grifoni a Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, e a Silvio Berlusconi, presidente del Milan.

0: Torniamo a Verona.
1: Attenzione, gol di Pellegrini. Pellegrini ha portato in vantaggio Verona. Pellegrini ha portato in vantaggio Verona recuperando il pallone sul settore di sinistra, entrando in area e scavalcando il potere Pasali, che ha ragione di disperarsi, mentre il pallonetto l'ha scavalcato ed è entrato in rete.
2: E pertanto, questo è il boato di Bologna, dei tifosi napoletani, 10.000 tifosi napoletani che sottolineano la notizia dal Bentegodi.
1: Al 43esimo dunque la formazione locale, la formazione di Verona, è passata in vantaggio grazie al gol messo a segno da Pellegrini. Gentili amici, cioè, è veramente difficile seguire questo incontro di calcio perché nella ripresa è accaduto davvero di tutto, è stato espulso Sacchi, poi è stato espulso Rijker e poi Van Basten ha dovuto abbandonare il terreno di gioco ancora una volta su indicazione del direttore di gara. Evidentemente è successo qualcosa che noi non riusciamo a spiegarvi e a spiegarci, gentili ascoltatori, per quanto riguarda l'espulsione soprattutto di Van Basten, ma deve essere accaduto qualcosa. E comunque Pellegrini ha portato in vantaggio in questo momento la formazione. Ecco, c'è un'altra espulsione perché un altro giocatore mi sembra sta abbandonando in questo momento il terreno e non voglio però dirvi altro perché può darsi che sia una sostituzione, ma comunque un giocatore sta abbandonando il terreno e non deve essere stato assolutamente un cambio, ma deve essere stata un'altra espulsione. E c'è veramente una sanzione disciplinare piuttosto dura, piuttosto severa da parte dell'arbitro Labello che sta dirigendo il confronto, ricordo Sacchi, Rijker e Van Basten ed eventualmente l'altro giocatore che non si è riuscito a individuare perché stava già infilando la porta.
0: È Costa Curta, Enrico, il Costa solito Curta, replay ci viene in soccorso,
1: bene, bene,
0: non è bravo.
1: Costa Curta, benissimo, Costa Curta, no, d'altronde non c'è, sei presente qui, quindi non
0: appunto, io ce l'ho il team.
1: Mentre vi ricordiamo che il Verona in vantaggio per 2-1 sulla formazione del Milan e il campionato ha avuto forse una sua svolta in questo momento e forse anche la lotta per la salvezza potrebbe avere una sua svolta domenica prossima quando il Verona si recherà sul campo del Cesena per incontrare i romagnoli. Ecco che in questo momento invitiamo alcuni signori a mettersi a sedere per evitare di guardarci la vista dalla partita. C'è il
2: scusa Enrico, devo intervenire da Bologna, ha accorciato nuovamente le distanze il Bologna con Iliev, servito sugli sviluppi di un cross da destra di Bonini.
1: Sì,
2: pertanto esattamente al 90esimo 4-2 a terra linea.
1: E qui intanto la partita è finita con la vittoria del Verona per 2-1. La partita ha stentato a prendere quota, gentili ascoltatori, le due formazioni per buona parte del primo tempo hanno giocato con prudenza, preoccupate di non commettere errori. Il Milan ha certamente risentito della dura fatica di mercoledì e un po' tutti i reparti hanno evidenziato la durezza della prova di Monaco e non perché non abbia giocato la partita di Coppa, ma perché forse ha avuto modo di vedere all'opera dalla panchina portiere Aumann, è stato Pazzagli a mettersi in evidenza tra le file dei rossoneri salvando in due occasioni il risultato dopo il gol di Simone nel primo tempo che portava al 32esimo in vantaggio il Milan, al 34esimo esattamente su punizione di Puscetto e al 44esimo su un colpo di testa di Gritti che si era buttato in tuffo a
2: ed ecco il finale di Bologna, il Napoli ha superato il Bologna per 4-2 a te Enrico.
1: Vi dicevo su un colpo di testa di Gritti che si era buttato in tuffo a colpire di testa un insidioso pallone indirizzandolo a fili di montante. Partita che la ripresa ha avuto sanzioni disciplinari incredibili da parte dell'arbitro Robello nei confronti della formazione del Milan, era entrato al 12esimo Gullit, era stato messo a terra dai difensori, poi successivamente era stato messo a terra anche Van Basten, si alzava dalla panchina Sacchi ed evidentemente protestava nei confronti del direttore di gara, quest'ultimo non aveva nessuna esitazione e espelleva il tecnico della formazione rossonera. Successivamente veniva espulso ancora Rijkaard per proteste, poi veniva espulso Van Basten che l'abbiamo visto in previsione di togliersi la maglia e avviarsi verso le spogliatoi e poi all'ultimo è stato espulso anche Costa Curta. Pensate quante espulsioni in questa partita. Il Milan forse adesso ha veramente reso difficile la scalata allo scudetto, ha vinto il Napoli, ha dovuto perdere il Milan di fronte al Verona che ha giocato un'ottima partita e che si è battuto fino in fondo e pensiamo che il tutto deve essere rimandato ancora una volta per quanto riguarda la vicenda dello scudetto a domenica prossima.

0: A questo punto, come di consueto, linea ad Enrico Ameri che da Verona, dove ha assistito a Verona-Milan, si collegherà con gli spogliatoi di tutti gli altri campi della Serie A. Enrico, puoi andare.
1: Benissimo, cominceremo naturalmente con Verona. Io penso che Nicoletta Grifoni si troverà in spogliatoi, che da una parte saranno spogliatoi bollenti, e mi auguro pertanto però che la collega sia in condizioni di potermi dare una mano nel cercare di analizzare le vicende di questa partita che, come vi ha detto Paolo Carbone, ha visto l'espulsione di Sacchi, poi di Rijkaard, di Van Basten e quindi di Costa Curta. È una partita questa condotta da Verona sul Milan, e con la sua vittoria per 2-1, che in pratica ha contribuito a dare al 90% lo scudetto al Napoli. Ma per come si è svolto assolutamente nel secondo tempo, per gli episodi ai quali abbiamo sentito, merita senz'altro di essere sviscerata, di essere analizzata per bene. Nicoletta Grifoni?
2: Sì, grazie Enrico. Ci troviamo di fronte agli spogliatoi da cui stanno uscendo, anzi fino a questo momento, a dire la verità, sono usciti soltanto dalla parte degli spogliatoi più tranquilli, che naturalmente sono quelli del Verona, mentre per quello che riguarda il Milan ancora non abbiamo visto alcuno. Devo dirti che fino a questo momento abbiamo avuto queste informazioni, cioè che le espulsioni che tu hai segnalato di Rijkaard, Van Basten e Costa Curta sono derivate da proteste di questi giocatori nei confronti dell'arbitro. In più si dice da parte milanista che ci sarebbe stato un sospetto fuorigioco per quello che riguarda l'azione che poi ha portato in gol il Verona, il gol della vittoria. Ai nostri microfoni abbiamo il protagonista, possiamo dirlo, di questa giornata, Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, innanzitutto una sua valutazione su questa partita.
3: Ma innanzitutto il protagonista non sono stato io, il protagonista sono stati i giocatori in campo, e direi che sono stati dei grandi protagonisti, e direi noi siamo qua che gioiamo perché abbiamo ancora una possibilità, direi, di poterci salvare con questa vittoria qua. Però abbiamo tanto rispetto per un grande avversario che purtroppo qua a Verona lui si è giocato la sua parte di possibilità per vincere uno scudetto, per andare agli spareggi, e questo poteva succedere all'inverso, cioè loro a gioire e noi a piangere. Perciò bisogna avere molto rispetto per questo grande avversario.
2: Il calcio, mi scusi Bagnoli, è fatto anche di ricordi e di statistiche. Ora si dirà il Verona come 17 anni fa ha tolto la gioia al Milan.
3: Sì, appunto per quello che ho detto, i protagonisti sono sempre quelli in campo, e i meriti vanno a loro perché hanno fatto una grande gara e sono riuscito a ripetere quello che è già successo 17 anni fa, e ripetersi non è molto facile. Direi che abbiamo avuto i nostri momenti molto favorevoli, perché recuperare un gol, segnare a 3 minuti dalla fine, tutto questo può essere...
2: Quando ha capito che il Verona oggi poteva vincere contro un Milan che non è apparso trascendentale fin dalle prime battute di gioco, dobbiamo dire?
3: Ma guardi, io non sono un fatalista, però quando è entrato Gulli, a un certo punto, dopo noi abbiamo pareggiato, io sulla panchina a Traspedini ho detto: guarda, di solito Gulli segnava e usciva, no? Il Milan vinceva. Chissà che questa volta entra lui e il Milan perde.
2: Se lei fosse stato al posto di Sacchi, l'avrebbe mandato in campo Gullit oggi in questa partita? Ci dica la verità.
3: Certo che l'avrebbe mandato in campo. Se il giudizio di Sacchi, dei medici, era di farlo giocare, io Gullit lo farei sempre giocare.

0: siamo ancora Nicoletta Grifone di Salone di Spogliatoio di Verona. Pronto Nicoletta?
1: Sì, ti ringrazio Enrico, siamo in diretta. Abbiamo davanti a noi il Silvio Berlusconi che sta rispondendo alle domande dei colleghi e si sta appunto commentando la partita. Adesso gli mettiamo il microfono, sentiamo che cosa risponderà.
2: Non sì, certamente, scusi.
1: Ecco, Berlusconi.
3: Presidente Berlusconi. Buonasera.
2: Buonasera.
3: Non è stata certamente una giornata felice per no, vari motivi.
2: Direi no,
3: per...
2: proprio di no. Ecco. Non si può definire così.
3: Ci sono dei rancori o comunque non si condividono certe decisioni dell'arbitro. Mi sembra che lei l'ha detto abbastanza, l'ha fatto capire abbastanza.
2: No, io ho detto che è stato un arbitraggio esemplare, quindi non fatemi dire ciò che non ho detto. Ho detto, lo ripeto, arbitraggio esemplare.
1: Hai visto il Milan perdere la testa, Berlusconi?
2: Devo dire che non ritengo che il Milan oggi abbia perso la testa, no, non ritengo proprio che si possa definire quanto è accaduto in campo come qualcosa che possa somigliare a un perdere la testa.
1: Allora, secondo lei che cosa è accaduto?
2: È accaduto quello che tutti avete visto, niente di più e niente di meno.

0: A questo punto mancava solo l'atto finale, quasi una formalità. Nell'ultima partita al San Paolo il Napoli passò in vantaggio sulla Lazio in avvio di gara, vincendo con un gol di Baroni e bissando il tricolore del 1987. Al Milan non fu sufficiente una goleada contro il Bari per andare più in là del secondo posto, a due punti di ritardo dagli azzurri. Ma lasciamo la parola ad Enrico Ameri e al giornalista ospite Darwin Pastorin a commentare la vittoria dei partenopei con un lungo frammento della diretta della partita. Partita che fu trasmessa eccezionalmente data la concomitanza con uno sciopero interno Rai. Ne trasmettiamo alcuni brani inframmezzati dalle considerazioni dei due giornalisti. E al termine della trasmissione la festa scudetto con intervista all'allenatore del Napoli Albertino Bigon e a Fernando De Napoli, perno centrale del centrocampo degli azzurri.
1: E cominciano già a eccitarsi i tifosi, stanno per fare il loro ingresso al terreno di gioco le due formazioni, mentre per quante si vorrebbero essere in questo momento in ascolto, ricordiamo che sono le 15:50, che fra 10 minuti avrà inizio l'incontro di calcio Napoli-Lazio, Napoli-Lazio che seguiremo dalla cabina radio. Sarà l'unico incontro di questa giornata che verrà trasmesso, ma vi ripeto ancora e speriamo di potervi dare, di potervi comunicare nel corso di questa nostra trasmissione i risultati parziali e quindi anche i finali degli altri incontri. Intanto vi ricordo che le formazioni che si affronteranno sul terreno del San Paolo saranno guidate dall'arbitro sguizzato di Verona, Battaglia e Tagliapietri guardaline, e le formazioni sono queste: Lazio portiere Fiori, difensori Bergodi, Grecucci, Pisced e Sergio, centrocampisti Pin, Bertoni, Marcheggiani, Esclosa, punte Amarildo e Ruben Sosa. Il Napoli ha in porta Giuliani, in difesa Ferrara, Baroni, Corradini e Francini, a centrocampo Crippa, Alemão e De Napoli, di punta Careca, Carnevale e Maradona. In attesa dell'ingresso delle squadre in campo mi sono portato accanto a me il collega Darwin Pastorin del Tutto Sport, proprio perché la trasmissione è piuttosto lunga e ci sarà forse da raccontare diverse cose nel corso di questa nostra radiocronaca di quest'unica partita Napoli-Lazio. Allora Darwin, anche tu sei rimasto scioccato, e dobbiamo dirlo subito, dallo spettacolo che ci hanno offerto i napoletani, e allo stadio e fuori dallo stadio.
2: Sì, io sono arrivato questa mattina da Brindisi ed è uno spettacolo che davvero non si può descrivere con le parole, soltanto hai detto tu giustamente, la fantasia dei napoletani può arrivare a questo. Io ho avuto la fortuna di girare il mondo, di assistere a tanti scudetti anche all'estero, ma nessuno, nemmeno il Real Madrid, nemmeno il Flamengo di Rio de Janeiro, nessun'altra squadra, nessun altro tifosi sono riusciti a creare questa atmosfera e a dare soprattutto un grandissimo senso di sportività e di civiltà. E poi c'era Napoli così bella nei suoi colori azzurri, l'azzurro del mare, del cielo e delle bandiere nei balconi, nei vicoli, nelle piazze, ed è bellissimo, è struggente, è commovente questo, quando il calcio è così, perché il calcio può diventare davvero una bellissima favola, questa favola che stanno raccontando oggi i giocatori del Napoli, ma soprattutto, se permettete, la gente di Napoli.
1: Io dico che è uno spettacolo che bisognerebbe vedere, perché non si può descrivere ed è inimmaginabile.
2: Infatti, ed è bellissimo, perché lo stadio era pieno, è pieno da ore la gente sta cantando, sta ballando, ha dato vita ad un carnevale, e tra l'altro sono anche 2 giorni che Napoli non sta dormendo e non dormirà forse per un'altra settimana, ed è bello appunto assistere a questo spettacolo che è anche commovente, oltre che fantastico e divertente. Ecco, peccato che non ci sia uno stadio per 1 milione di persone, perché ecco, penso che tanta gente di Napoli avrebbe meritato oggi di essere qui, come oggi è bello essere napoletani, ecco.
1: Sì, fortunatamente c'è la trasmissione televisiva qua in onda per la zona della Campania. Hai visto quella specie di gemellaggio che c'è fra casa e casa, con quelle strisce di plastica azzurre che uniscono vari caseggiati, terrazzi e balconi?
2: Sì, è un azzurro continuo, cominciano appunto dai vicoli, dai quartieri spagnoli, da Posillipo, anche le barche in mare in lontananza erano azzurre come appunto il mare stesso, ed è una festa, è la cronaca di una vittoria annunciata, e penso che sia una vittoria bellissima, perché appunto, ripeto, non è soltanto la vittoria tecnica, la vittoria di una squadra che ha avuto la fortuna di battere un'altra squadra, la fortuna e la bravura di battere un'altra squadra forte come il Napoli, la vittoria della gente di Napoli, la vittoria di tutto un popolo che merita questo secondo scudetto.
1: Senti, non dobbiamo dimenticare però a questo proposito anche, diciamo così, coloro che oggi forse sperano ancora in quest'ultima partita che gioca il Napoli.
2: Beh certo, è ovvio che i tifosi del Milan a Bergamo sperano in un miracolo. Però se i miracoli qui a Napoli li fa San Gennaro, mi hanno detto stamattina che non lo batte nessuno, come mi hanno detto sempre i napoletani oggi, non lo batte nessuno questo Napoli. Questa penso che sia la cronaca, non tanto adesso di una vittoria annunciata, ma di una festa annunciata. È anche difficile sentirci tra noi due, perché tutto lo stadio sta cantando in un modo davvero struggente.

Ecco, gentili ascoltatori, il primo tempo dell'incontro di calcio Napoli-Lazio sta per cominciare. Vi ricordiamo ancora che siamo agli ultimi 90 minuti di gioco di questo campionato di calcio, che è stato bello e interessante, soprattutto per duello che a un certo punto si è stabilito tra la formazione del Milan e quella del Napoli. E il Napoli, proprio sulla curva, sulla dirittura d'arrivo, è riuscito a superare la formazione rossonera di due punti. Con questi due punti spera di concludere il suo vittorioso campionato. Ma naturalmente, ripetiamo, restano ancora questi 90 minuti da giocare. La palla è al centro, sono pronti Rubens Sosa e Amarildo per mettere il pallone in gioco. Sarà la Lazio a dare l'avvio a questa partita, e mentre è sguizzato l'arbitro veronese che dirige il confronto, si porta rapidamente verso la linea centrale del campo ed è pronto a fischiare l'avvio. Sono, mi sembra, le 15 superate, anzi le 16, partono in questo momento i giocatori, facciamo scattare il nostro cronometro. La Lazio ha messo il pallone in gioco, la palla è stata recuperata alle spalle dei giocatori degli attaccanti della Lazio da parte dei difensori, lanciata prontamente in avanti sul settore di estrema destra, dove è terminata però in fallo laterale.

0: Intanto al limite dell'area sono intervenuti ancora i giocatori laziali per bloccare l'azione d'attacco da parte del Napoli, poi la palla recuperata da Sosa ma appoggiata male sul settore di sinistra, intervento di Francini, colpo di testa da parte ancora di Carnevale che cerca di portare il pallone in avanti, ma c'è buona guardia da parte della formazione laziale anche se è un po' fallosa e c'è un calcio di punizione che è stato concesso in favore appunto del, ecco intanto mi viene portato del Napoli, mi viene portato un altro risultato a Genoa, Ascoli 1-0, quindi ha portato in vantaggio la squadra al sesto minuto Rotella. Intanto c'è un calcio di punizione che è stato concesso per il Napoli, il Genoa sarà quota 29 naturalmente e sarebbe salvo per il momento. C'è un calcio di punizione, ripeto, in favore del Napoli, sta per essere battuto da Maradona che intanto indica l'arbitro svizzato di far osservare la distanza regolamentare ai giocatori della formazione laziale. Sta per partire il tiro di Maradona, è un tiro piuttosto arcuato, bellissimo! Colpo di testa in redazione da parte di Baroni, amici, un colpo di testa stupendo per tempismo. Baroni ha portato in vantaggio la formazione napoletana ed è stato un gol strepitoso. Ha recuperato la sfera con un colpo di testa, quasi ha accarezzato il pallone e il pallone è terminato in rete rendendo vano il tentativo forse di Fiori che è stato un po' sorpreso da questo colpo di testa del giocatore napoletano, forse un po' troppo solo al centro dell'area avversaria. Che ne dici, Pastorini?
1: Beh, Baroni è un ottimo colpitore di testa. Beh, bisogna dire che al settimo minuto è giunto quell'urlo che Napoli stava aspettando da tantissimi giorni. In effetti hai ragione tu, Baroni è stato lasciato libero, però devo dire che l'elevazione di Baroni è stata strepitosa, incolpevole sicuramente il portiere.
0: Ecco, gentili ascoltatori, dunque siamo al settimo minuto di gioco, Baroni, ricordiamo, ha portato in vantaggio la squadra napoletana, pertanto il Napoli sta già mettendosi a posto, ricordiamo che a Napoli basterebbe un pareggio per vincere questo scudetto, il secondo scudetto.

0: Intanto vediamo che il pubblico ormai è in piedi perché è stanco di restare seduto, deve dar sfogo alla propria gioia, il pubblico napoletano è in piedi, cominciano a sventolare le bandiere e purtroppo le bandiere che sventolano ci impediscono anche di vedere il terreno di gioco perché sono davanti a noi. Comunque cercheremo di arrangiarci e vediamo che sono rimessi in gioco da parte di Giuliani. Sulla sinistra corre prontamente Canevale per bloccare la sfera e per passare la palla in avanti, più in avanti verso Maradona. Maradona non riesce a raggiungere la palla che è raggiunta invece dai difensori, ma sulla respinta recupera ancora e Carnevale, serve Maradona che si spinge verso il centro, riesce a liberarsi di un avversario, a Carega in aria, ancora un intervento da parte di Bergodi e c'è un calcio di punizione per fallo di Carega concesso in favore della formazione della Lazio, già battuto sulla destra, recuperato da Marchegiani che rimette il pallone verso il centro in direzione di Scosa che si avvia a superare la linea centrale del campo rilanciando intanto il pallone oltre la linea mediana in direzione di Soldà che si è portato in attacco, da Soldà sulla destra ancora la palla per Marchegiani, siamo quasi al limite dell'area di rigore della formazione napoletana, colpo di testa di De Napoli che ribatte, poi c'è un lungo lancio di Sclosa verso la porta di Giuliani e il pallone termina sul fondo senza nulla di fatto, non impensierendo l'estremo difensore della squadra napoletana. Ci stiamo avviando fra l'entusiasmo della folla verso la conclusione di questa partita che fino a questo momento vede il Napoli in vantaggio per una rete a zero, rete segnata nel corso dei primi 45 minuti di gioco da Baroni con uno splendido stacco di testa e intanto ce ne sono altri cambi, entra per quanto riguarda la formazione laziale, entra il numero, esce il numero 8, sta per entrare Mauro e sta per uscire De Napoli fra gli applausi di un pubblico che ormai ha le stelle, è un sventolare di bandiere, di drappi azzurri e ancora viene lanciato il terreno di gioco e è intanto un altro risultato, il Pisa ha portato a 4 le sue reti, conduce sul Pescara per 4-1. Vi dicevo, sono stati lanciati ancora dei fumogeni sul campo, colore rosso, bianco e verde e questo però impedirà ai giocatori che sono da, ai tifosi che sono da quella parte sul settore alla nostra sinistra di seguire le fasi finali di questa partita. Forse non so se il fumo finirà con l'invadere il campo di gioco, intanto vediamo che la partita prosegue, sono rimessi in gioco da parte del Napoli e siamo giunti così, gentili amici, a poco dalla conclusione, mancano meno di 5 minuti, vediamo ora la palla recuperata dai giocatori della formazione della Lazio, portata in avanti da Rubens Sosa e anche da Troglio che spara dal limite dell'area di rigore e manda il pallone sul fondo, un'azione un po' pericolosa da parte della Lazio, ma comunque Troglio non ha saputo approfittare dell'occasione, si era presentato in una zona di tiro piuttosto buona al limite dell'area e ha mandato il pallone sul fondo sulla destra della porta difesa dal portiere Giuliani. Stiamo per assistere all'apoteosi di questo Napoli che sta conquistando il suo secondo scudetto tra gli amici, siamo al 41 e 15 secondi al secondo scudetto del Napoli, mancano circa qualcosa come meno di 4 secondi e di 4 minuti, ecco intanto la palla recuperata dai giocatori della Lazio e portata ancora in avanti e c'è Pin che ha recuperato la sfera, ha toccato sulla sinistra per Sclosa, quest'ultima ancora per Sergio, parte un cross al limite, tenta di colpire la palla di testa Rubens Sosa, ribattuto il pallone, sono i laziali che cercano di impostare ancora la loro azione con Marchegiani e il sole intanto in questo momento fa capolino e riesce a passare, a perforare le nuvole e a ritornare, il sole di questa mattina col sereno splendido di questa mattina è in possesso della palla sul terreno sinistra Mauro e questo coro finale, gentili amici, è il solito coro che ha accompagnato questi tifosi tacciati troppo spesso di cattiverie che non sono state mai commesse, ha accompagnato il loro cammino lungo questo scudetto e intanto la palla è terminata in fallo laterale, Mauro si appresta ad operare la rimessa in gioco e rimessa che avrà l'altezza della fase centrale del campo, sta per effettuare questa rimessa sul pallone si è guardato Careca, cerca di portare il pallone in avanti, viene trattenuto da Marchegiani, da Pin anzi in un suo intervento e poi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione del Napoli, battuto con il portiere Fiori che è uscito fuori dai pali, recupera e rimette ancora il pallone sull'estremo settore di destra, ecco uno scatto da parte di Mauro che recupera ancora la sera, siamo all'altezza della fascia centrale del campo, ormai credo che il Napoli non ancora più alcun pericolo, è scattato ancora Mauro per cercare di difendere un pallone che ha portato comunque all'altezza delle quarti di campo avversario, mentre a 42, siamo a 42 minuti e 45 secondi, il pubblico sta gridando campione ai propri giocatori, vediamo che comunque il Napoli non perde la testa, ritorna indietro quando la Lazio cerca di farsi pericolosa e di portarsi in attacco. C'è uno scambio scroso a Pin della rimessa del foro laterale, ancora Pin in possesso della palla, la cede indietro ancora per Bergodi che sta attaccando e cerca di mandare al limite dell'area, colpo di testa mancato da parte di Crippa che poi segue la palla cercando di anticipare Rubén Sosa, lo fa quasi vicino alla linea dell'out sulla destra dello schieramento napoletano, servendo più avanti Carnevale, c'è un fallo commesso alla linea di Carnevale, l'incontro prosegue e c'è un attacco di Sergio sull'estremo sinistra, il giocatore arriva quasi verso il fondo pronto a crossare e cross in effetti, colpo di testa di Alemão sempre presente in questa occasione, Troglio, poi ancora un tentativo da parte di Soldà, uno scambio ancora con Troglio, c'è un calcio di punizione concesso per la Lazio mentre siamo giunti al 43 minuto e 34 secondi, quindi a circa un minuto e qualcosa dalla conclusione di questo secondo tempo che vede il Napoli condurre per una rete a zero, che vede il Napoli a un minuto e 40 secondi dalla conquista del secondo scudetto della sua storia. Il pubblico, ripeto, è tutto in piedi, è tutto uno sventolare di bandiere azzurre del Napoli e i cori si sprecano, sono cori napoletani e i cori tradizionali dei campi di calcio. Calcio di punizione che sta per essere battuto, intanto il Milan, ricordiamo, a Bergamo conduce per 4-0 su Bari, ad Ancona finale ed è il risultato finale. 4-0 e finale anche quello di Roma, Roma 2, Bologna 2, ha pareggiato Bologna, e poi quello di Ancona, Ancona 0, Triestina 0. Quindi Padova 2, Monza 0, Barletta 3, Messina 0, Como 0, Cagliari 1. Questi sono risultati naturalmente parziali. Ancora sotto la porta di Giuliani, la palla è colpita di testa da Alemão, bravissimo, allontanata. Ora è Maradona che si fa vedere mentre c'è una rovesciata quasi sul viso del giocatore di Marchegiani che manda il pallone oltre il fondo. Siamo allo scadere della partita, siamo allo scadere di questo secondo tempo, stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Vediamo che intanto c'è un assembramento di fotografi alle spalle della rete difesa da Giuliani. Dalla parte opposta c'è un uguale assembramento di fotografi. Tutti sono pronti a entrare sul terreno di gioco. Ecco che forse assistiamo a una delle ultime rimesse di questo secondo tempo, 44 e 55 i minuti di gioco. La palla è recuperata in questo momento da Giuliani che si appresta ad operare la rimessa. No! Il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli. Scudetto al Napoli, un'atmosfera di festa grande, di gioia che finalmente può prorompere. Ora che il campionato è finito, ora che suma il timore che l'ultima giornata potesse giocare qualche brutto scherzo e compromettere il bel sogno che hanno cullato per tanto tempo. Il sogno che ha preso consistenza domenica con i risultati di Bologna e Verona. È stato un campionato molto combattuto in testa, un campionato che alle prime battute sembrava poter coinvolgere nella lotta per il primato anche formazioni come Inter e Juventus. Ricordiamo di questo campionato il grande inseguimento del Milan. All'undicesima giornata la formazione rossonera aveva 6 punti di ritardo sul Napoli. Alla 18esima il distacco era di 3 punti. Di 2 alla 20esima, mentre alla 24esima il Milan riusciva a riagguantare il Napoli a quota 26. Alla 26esima però giornata superava il Napoli di 2 punti, ma alla 32esima le due formazioni erano in parità a quota 47. Poi domenica scorsa i risultati che tutti conoscete e l'avvio del Napoli verso la conquista di questo suo secondo scudetto. Il Milan ha certamente pagato le risorse di un lungo inseguimento delle battaglie di Coppa e anche i numerosi incidenti che hanno bloccato molte volte i suoi giocatori. Bene, abbiamo vicino Darwin Pastorin del Tutto Sport, vogliamo chiudere queste nostre breve note di commento che naturalmente risentono anche molto dell'entusiasmo e dell'atmosfera che ci circonda, ascoltando il tuo parere su questo scudetto della formazione napoletana. Abbiamo parlato dei motivi che hanno bloccato a un certo punto questo Milan, vogliamo ricordarli perché può darsi che tu abbia da aggiungere qualche altra cosa alle giustificazioni, così possiamo chiamarle, che abbiamo messo noi per questo campionato del Milan che si è trovato a dover percorrere, a dover battere 3 strade, tutte piuttosto difficili.
1: Beh, il Milan è stato impegnato in numerosissimi fronti, soprattutto in campo europeo e mondiale, ma c'è da dire che il Napoli non si è mai rassegnato, tutti i giocatori hanno fatto quadrato senza mai mollare, anche nei momenti difficili, nei momenti delle sconfitte, nei momenti dei giocatori napoletani in crisi, la squadra è riuscita, ripeto, a fare quadrato nello spogliatoio ed è riuscita ad andare avanti arrivando fino a questo punto.
0: A questo punto ci comunicano che Carlo Verna, il nostro collega, è sul terreno di gioco e molto probabilmente si trova in condizioni di poterci far sentire la voce di alcuni di questi protagonisti del vittorioso scudetto del Napoli. Pronto Verna?
2: Sì, sono più che sul terreno di gioco davanti allo spogliatoio del Napoli, in questo momento è rientrato Bigon, allora uno scudetto meritato al di là di tutte le polemiche. Il Napoli è una squadra che conclude in piena media inglese e che è stato per lo più al comando della classifica di questo campionato.
3: Direi che a questo punto mi sento di dire che questo scudetto è meritatissimo, questi ragazzi sono stati meravigliosi, la gente ha fatto il resto.
2: Ecco, Bigon rimane, l'emozione esternata da Bigon è un'emozione tutta interiore, non vediamo Bigon raggiante, ci può spiegare perché?
3: Perché il calcio è fatto in questo modo, a volte riserva grandi gioie come questa che non lasciano nemmeno le parole per commentarle.
2: Qual è stato il momento decisivo del campionato, oltre la partita di domenica scorsa a Bologna, quando il Napoli ha vinto in contemporanea con la sconfitta del Milan a Verona?
3: Ma sicuramente per noi è stato importante quando abbiamo capito nella doppia trasferta di Lecce e Genoa con la Sampdoria che avremmo potuto farci.
2: Nelle ultime giornate ha potuto schierare il tridente al meglio della forma, si è visto un Maradona ormai in forma mondiale, ma è stato anche il Napoli dei gregari quello che ha vinto questo secondo scudetto.
3: Sicuramente, questo è fuori di dubbio, senza di loro non saremmo mai arrivati a questo punto.
2: Io ringrazio Bigon che rientra negli spogliatoi per il momento, credo che i giocatori siano ancora in campo per il giro, mi puoi dire qualcosa di più tu, Enrico? Nel frattempo sono rientrati,
0: sì.
2: Soltanto Bigon, aspetta un attimo, sta
0: d'accordo.
2: Tornando De Napoli, si avvicina, anzi noi gli andiamo incontro, De Napoli praticamente soltanto con la canottiera e le mutandine, i tifosi gli hanno portato via tutto, uno scudetto meritato per il Napoli al di là delle polemiche.
4: Soprattutto l'ultima partita, perché il Napoli sicuramente ha giocato meglio del Milan e abbiamo fatto un grosso calcio, loro magari erano un po' stanchi.
2: Credo che la partita di oggi sia stata una partita un po' diversa dal solito, nel senso che il Napoli ha trovato il gol, poi ha sentito il peso della partita decisiva.
4: È vero, decisiva, perché magari avevamo paura pure che loro pareggiassero la partita, magari ci poteva andare male. Però dopo il gol abbiamo dimostrato di essere una grande squadra.
2: Qual è stato a tuo parere il momento decisivo di questo campionato?
4: Il momento decisivo sicuramente a Bologna. Proprio come ti dicevo, l'ultima partita del Napoli è andata più forte di tutti.
2: Tu sei stato in squadra nel corso del primo scudetto, quando il Napoli ha vinto il primo scudetto, quando ha vinto la Coppa UEFA, in questo secondo scudetto. Qual è la maggiore soddisfazione e perché?
4: Ma tutte e due, io credo, però il primo non si dimentica mai. Il primo dopo 60 anni il Napoli non aveva mai vinto niente e questa è una cosa bellissima.
2: Questo è stato un po' diverso perché è maturato con una sorpresa, sì, diciamo, nelle ultime giornate.
4: Anche una sorpresa, però ripeto, il Napoli se l'ha meritato.

Questa che avete ascoltato è stata la breve cronistoria dello scudetto vinto dal Napoli nel campionato 1989-90. Uno scudetto fortemente conteso tra il Milan di Arrigo Sacchi e dei tre olandesi Gullit, Van Basten e Rijkaard, e gli azzurri guidati da Albertino Bigon, ma soprattutto da Maradona, artefice di un campionato superlativo. Ricordo che i contributi audio sono stati tratti da Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport. A presto per delle nuove puntate di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Coccia.

0: 21:00 minuti e 59 secondi. Una buonasera vi giunge anche stasera, puntuale come la dichiarazione dei redditi da Planet Rock.
1: Siete nella nostra orbita gravitazionale fino a mezzanotte. Vi guida Enzo Ciafrè dall'altra parte, che si occupa di tutta la questione tecnica. Succulenta puntata questa sera, perché avremo delle gran belle novità, tipo per esempio No Means No e UZ, tanto per citarne due.
0: E vi salutano al microfono, da questa parte del vetro, le voci del reverendo De Luca, del reverendo Pandolfi, ma soprattutto del reverend Black Grape.